0: negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad, in Pakistan. Con la firma del documento, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1. New York.
1: E il tycoon è tornato.

0: XVI, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. I mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa, le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E desta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria a Debel, il villaggio nel sud del Libano dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate un'effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E veniamo alla cronaca con Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio. I difensori puntualizzano: saprà spiegare tutto.
1: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pen drive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
2: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
1: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Ed è svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci. Vilipendio e furto di cadaveri, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Ed è domiciliari Matteo Bonaccini, arciere della Nazionale Paralimpica, già radiato dalla Federazione Tiro con l'Arco. Le accuse sono stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Roma e Polizia Postale, il campione del mondo 2023 avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Indagato per atti persecutori anche il direttore tecnico della Nazionale. La strage di Capodanno a Kamutana. Dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Israele si apre ora il fronte giudiziario. Roma infatti chiede risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane. E veniamo alla vicenda dell'antivirus, fatti scendere 3 casi sospetti, ora la nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie, 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì, nessun italiano coinvolto. Preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E veniamo all'intensa ondata di maltempo che ha interessato la Toscana, colpita Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge oggi invece si sposteranno verso il sud. Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo, un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente butta fuoco: avanti con audacia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. Vediamo la 71esima edizione dei David di Donatello, sbanca la città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore e protagonista con Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Il migliore attore non protagonista, Matilda, De Angelis e Lino Musella, premia la carriera a Gianni Amelio e poi migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. E veniamo al ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, dirigente sportivo, è morto, aveva quasi 70 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Oggi la camera ardente, venerdì i funerali a Brescia. Chiudiamo con lo sport e pallavolo. Perugia ha vinto il suo 3° scudetto battendo il Civitanova, Champions League, la finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi passano dopo il pareggio 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 3 ore, vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Medio Oriente, dopo annunce smentite, sembra nuovamente vicino alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal, i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan. Trump si dice ottimista e parla di una possibile firma entro la metà del mese, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio. Ma Teheran frena.
3: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. «Non accetteremo una resa», tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. «Condizioni inaccettabili», rincarano i Pasdaran. Retorica parte però il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. «Siamo pronti a ogni scenario», dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E il tacun è tornato a rivolgersi al Papa, oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa, le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente.

Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca con Garlasco, agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto.

0: difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Giannini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, e il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci.
1: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Giannini nel cimitero di Strozza, trafugandone la testa, la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
2: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
1: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
3: Le ultime parole erano aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
1: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre, Elena Baiocco, GR1.
0: È ai domiciliari Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, già radiato dalla federazione tiro con l'arco. Le accuse sono stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini condotte da Procura di Roma e Polizia Postale, il campione del mondo 2023 avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Indagato per atti persecutori anche il direttore tecnico della nazionale. Ed è morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, dirigente sportivo, aveva quasi 70 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Oggi la camera ardente, venerdì i funerali a Brescia. La Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo. Il presidente Buttafuoco ribadisce: avanti con audacia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. E alla 71esima edizione dei David e Donatello, la città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore protagonista con Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Il premio come miglior attrice protagonista va a Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato, a cui riconoscimento come miglior esordio alla regia. Migliori attori non protagonisti premiati: Matilda De Angelis e Lino Musella. Premio alla carriera a Gianni Amelio. E chiudiamo con lo sport. Pallavolo: Perugia ha vinto il suo terzo scudetto battendo in Civitanova Champions League. La finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi passano infatti dopo il pareggio 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4 e vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Sembra vicina alla fine della guerra in Medio Oriente. Secondo la CNN, attesa per oggi la risposta di Teheran al nuovo piano per la pace proposto dagli Stati Uniti. Fiducioso Trump, alcune fonti riferiscono che la firma dell'accordo potrebbe arrivare entro la metà del mese, probabilmente prima del viaggio del presidente americano in Cina il 14 maggio. I Pasdaran però frenano, alcuni punti della bozza sono inaccettabili. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente americano. L'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre è attesa questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio.
3: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
4: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
3: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
2: E sull'onda degli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente, mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo.
5: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie sulla prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da due settimane, le quotazioni del petrolio

sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai 44 euro al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra,

0: più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
1: Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nella nuova inchiesta della Procura di Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati e spunta una sorpresa delle intercettazioni registrate da una cimice nell'auto di Sempio in cui il 38enne parla da solo. Secondo l'accusa dimostrerebbero che avrebbe fatto delle avance rifiutate a Chiara e che avrebbe visto un video intimo della vittima con l'allora fidanzato Stasi. I suoi legali assicurano saprà spiegare tutto. Indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Francesco Dolci è stato sentito per oltre 6 ore dai carabinieri che poi hanno perquisito il suo appartamento e accusato di aver profanato la tomba della ragazza e di averne trafugato la testa. A incastrarlo alcune testimonianze e i filmati delle camere di sorveglianza. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette, Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e migliore attore Sergio Romano, miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia, miglior attori non protagonisti Lino Musella per la sua interpretazione in Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà dove si è svolta la cerimonia. Riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio. Calcio, Champions League, non basta il pareggio al Bayern Monaco che segna l'1-1 al 94esimo. In finale va il Paris Saint-Germain, forte della vittoria per 5-4 all'andata. Sfiderà l'Arsenal. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Derek Crispo. La guerra tra Stati Uniti e Iran sembra vicino all'accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza americana sono inaccettabili. Il corrispondente.
3: We've had very good talks over the last 24 hours.
4: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre attesa per questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio per cercare di ricucire rapporti con la Santa Sede, e domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni. Nella notte raid ucraino contro alcuni palazzi nella città russa di confine di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Nelle scorse ore il presidente Zelensky aveva accusato Mosca di aver violato la tregua con diversi attacchi in tutto il paese. In Italia con la cronaca il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati e spuntano a sorpresa delle intercettazioni registrate da una cimice nell'auto di Sempio in cui il 38enne parla da solo. Secondo l'accusa dimostrerebbero che avrebbe fatto delle avance rifiutate a Chiara e che avrebbe visto un video intimo della vittima con l'allora fidanzato Alberto Stasi. I suoi legali assicurano saprà spiegare tutto. La profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin per vilipendio di cadavere, è ora indagato l'ex fidanzato.

0: della ragazza Francesco Dolci.
1: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo.

0: la morte rispetto ai luoghi sacri.
1: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
2: Le ultime parole erano aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
1: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
3: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette, Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e miglior attore Sergio Romano. Miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia, riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio. Migliori attori non protagonisti Lino Musella per la sua interpretazione in Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia. Calcio, Champions League, la finale sarà Paris Saint-Germain Arsenal. Non basta il pareggio per 1-1 al Bayern Monaco, eliminato dai francesi, forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
7: Disco sveglia.
8: Buongiorno
7: Disco sveglia.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno Maurizio.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno da Bergamo.
8: Ciao Tonino.
7: Disco sveglia. Buongiorno a tutti.
9: Anche meno.
8: Ecco.
9: Dio che angoscia.
10: Disco sveglia.
9: La rima. No, le rime no.
10: Sì. È notte.
9: Sì, è vero.
10: È primavera.
9: Sì.
10: Voglio dormire.
9: Dai. Non c'è la rima però.
8: No.
9: Buongiorno.
11: Siete proprio due ignorantoni.
9: No.
11: Ciao.
9: Confermo. Sono d'accordo. Disco sveglia.
12: Disco sveglia.
9: Ma sveglia come si scrive? Sveglia.
8: Siamo
9: ignorantoni.
8: Sì, sveglia con due L. E allora questa è la nostra puntata di oggi, termina qui. Grazie per gli insulti, noi siamo sempre ben accetti al 335-699-2949 e vogliamo bene a tutti, sia i nostri fan che i nostri detrattori.
9: Sì.
8: Ringraziamo ovviamente.
9: Perché due trattori?
8: No, i detrattori.
9: Detrattori.
8: Linea al GR e poi Umberto Broccoli. Noi torniamo domani.
13: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
8: Eccoci qua. Fatto gli auguri di buongiorno sia a quelli che salutavamo,
9: quelli che hanno fatto la notte, sia a quelli che si sono alzati.
8: Esatto,
9: tutti quanti.
8: A tutti. E adesso è il momento di augurare invece il buongiorno a Foderaro, che si è svegliato stamattina con le sue ciabatte come sempre.
9: Sì. Oggi abbiamo anche un'altra novità. Ecco, perché,
8: qual è?
9: Perché sai, in questo periodo siamo ad un passo dalla prova costume, no?
8: Sì.
9: E quindi bisogna fare un
8: perché
9: po'.
8: Che lei fa la prova costume?
9: Certo, per comunque arrivare in perfetta forma d'estate,
8: certo,
9: bisogna fare un po' di movimento.
8: Sì.
9: E allora io cosa mi sono inventato? Per invece di comprare scarpe da trekking, io mi sono inventato le ciabatte da trekking.
8: Ah, ok.
9: Le ciabatte trekking.
8: Guarda, questa cosa,
9: ecco,
8: di questa già Ciro l'aveva già pensata.
9: Le ciabatte da trekking. Che succede? Che rispetto alle ciabatte normali hanno il carro armato sotto.
8: Bello,
9: cioè sono ciabatte sopra e sotto io gli ho appiccicato la suola dei vecchi scarponi quando ho fatto sì, militare. Sì, certo, ecco, quindi classici. Pesano diciamo 14 kg l'una.
8: Beh,
9: ecco,
8: scomode.
9: Ecco. Sono e comode. Quelle ho scoperto che però non si spostano.
8: E te credo. Certo.
9: Rimangono lì, capito? Quindi sì.

0: quindi, e le uso sia come ciabatta, sì, che come a scarpa da trekking. Bene. E mi mantengo in forma. Sì. Si chiama ciaba trekking, sì, capito?
1: Ecco, lei fa il trekking? Dove?
0: Anche qua trekking.
1: Dove lo fa?
0: Lo faccio tra la cucina e il soggiorno, passando per il Tinello.
1: Molto bene. Il Tinello. Però guardi, sono certo contento che ha scelto una bellissima canzone, sì, sì, sì, che è tra l'altro di una grandissima voce, quella di Thelma Houston, una canzone che ovviamente poi è stata riportata a successo negli anni 80.
0: La cosa particolare è che Thelma Houston, sì, si chiamava Jackson.
1: Thelma Jackson, ecco, certo, nata il 7 maggio del 46, quindi oggi si sarebbe festeggiato il suo compleanno.
0: Certo.
1: La ricordiamo per questo grande successo.
0: Questa è una canzone incredibile che tutti, certo, ricordano.
1: Tutti.

0: E allora, oltre che ovviamente essere stata riportata a successo da Jimmy Somerville con i Communards, sì, negli anni tardi anni 80, questa Don't Leave Me This Way fu un grandissimo successo, ballato in tutte le discoteche del mondo. Sì, sì, sì. E oggi la inseriamo in questa puntata e domani potrebbe essere anche votata.
1: Eh sì, perché domani c'è il pezzone of the week, quello lo diciamo in inglese perché conosciamo le lingue.
0: Noi conosciamo le lingue.
1: Domani quindi se ne sceglie un'altra, attenzione che sono le ultime due settimane, poi entriamo nella fase finale e lì sono dolori.
0: Di cui non si capirà nulla. Intanto c'è anche un ascoltatore che invece ha fatto una scelta, devo dire, non banale.
1: Coraggiosa, coraggiosa.
0: Non banale, senti. Coraggiosa.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Mi farebbe piacere svegliarmi con un bel

0: Allora, Britney Spears di successi ne ha fatti, qualcuno. Sì, sì. Questo tempo. Proprio non era un suo successo.
1: Però l'ha richiesto, lui ha voluto osare con questa canzone.
0: Questa è più Sicchemi, ecco. Se cerchi Emi. E va bene, abbiamo avuto accontentarlo, anche se non sappiamo se abbiamo fatto bene o meno.
1: La canzone è gradevole, gradevole. Diciamo che è un po' una Britney Spears minore. Questa.
0: È una Britney Spears più oscura, un po' più introspettiva.
1: Diciamo così. Quando uno viene da una baccata dice queste cose.
0: È stato un momento tuo introspettivo.
1: Si può utilizzare questo commento anche per i film e per i libri.
0: No, quello si usa delicato. Per il film, com'è il film? Più delicato.
1: È toccante. Cioè, che uno lo vede e poi si tocca.
0: Certo, bravo. Beh. Grazie. E al seguito dell'almanacco, l'almanacco.
1: L'almanacco! Ecco, noi siamo già pagati.
0: Sì,
1: ecco.
0: A posto, possiamo chiuderla qua.
1: Sì.
0: Oggi, che è il 7 di maggio, si festeggia Santa Gacio. E Pepe pure ci metterei vicino perché ci sta benissimo.
1: Pepe a Gacio.
0: Certo, Santa Gacio.
1: Poi c'è Cerenico.
0: Ah, è Cerenico tutto attaccato.
1: C'è Cerenico.
0: Ok.
1: E poi per chiudere Maurelio, oggi ci fermiamo qua.
0: Tre, ma brutti
1: gli
0: forti.
1: Altri erano normali.
0: Tre nomi, ecco. Ma veramente, veramente brutti.
1: Ecco.
0: San Maurelio, lo salutiamo. Ah, poi, allora, facciamo gli auguri oggi alla Barbara D'Urso, perché oggi festeggia il suo compleanno.
1: Non si dice
0: vent'anni. Festeggia vent'anni, lei è nata a Napoli. Abbiamo già festeggiato Thelma Houston, nata Thelma Jackson, e quindi l'abbiamo salutata sia Thelma come Houston che come Jackson, e poi Johannes Brahms.
1: Il compositore tedesco, scomparso ormai da tempo. Poi abbiamo anche Evita, no? Che tutti conoscono così, il personaggio ormai è diventato emblematico della storia dell'Argentina. Il suo vero nome era Eva Maria Ibarguren. Duarte anche.
0: C'è anche Duarte.
1: Certo.
0: Di Evita oggi si ricorda perché è nata il 7 maggio del 19, e anche Gary Cooper, altro grande attore statunitense, anche lui nato il 7 maggio del 1901.
1: Poi sarebbe stato compleanno anche del grande Raimondo Vianello.
0: Grandissimo.
1: Ironico, divertente.
0: Veramente divertente.
1: Re della televisione, non solo.
0: E dello humor nero che io adoravo.
1: Poi abbiamo anche.

0: Tchaikovsky.
1: Sì, Piotr Ilich Tchaikovsky, sì, che sì, sì. E poi c'è Rabindranath Tagore.
0: Tagore,
1: ecco. Poeta, artista indiano, premio Nobel.
0: Insomma. E io ho una frase
1: di Tagore.
0: Sentiamo.
1: Ecco.
0: Una mente tutta logica, sì, è come un coltello tutta lama.
1: Bella.
0: Fa sanguinare la mano che lo usa.
1: Capito.
0: Hai capito?
1: Quindi la mente tutta logica.
0: Cioè, se uno dovesse affidarsi
1: esclusivamente alla logica, poi gli sanguina il cervello.
0: Se fa male,
1: giusto, perché ci vuole
0: poi
1: anche un
0: sentimento.
1: Po'.
0: Sentimento e pentimento. Un po' di neri per
1: bravo Tagore, questa bella frase ce la segniamo, me la sono segnata. Detto questo, abbiamo anche cantanti, per esempio giapponesi che giocano a pallone.
0: Ex classe 88.
1: Quindi neanche da tanto.
0: È un calciatore giapponese e anche nome e cognome giapponese.
1: Eh sì, lo vedo.
0: Si chiama Takayuki. Yuki,
1: ma chi legge così male? Takayuki.
0: È giapponese.
1: È Takayuki però.
0: Takayuki
1: Morimoto.
0: Il segreto per il giapponese, diciamo,
1: così,
0: a chi non è esperto.
1: Tutto
0: gonfiato. Takayuki Morimoto.
1: Va bene, ecco, già l'ha sbagliato di nuovo. E poi un grandissimo artista che io amo moltissimo perché è australiano, si chiama Iota. Lei non lo conosceva.
0: Perché sono un idiota.
1: Non l'ho detto.
0: Io sono parente.
1: Io non l'ho detto. Lui è Shane Hayes.
0: Lui è Iota e io sono idiota,
1: cioè,
0: ecco.
1: Lui è bravo però rispetto
0: no,
1: a tutti gli scappati di casa che lei...
0: è vero, infatti mi sono sorpreso perché ho detto, volevo infatti cancellarlo, che tu devi essere troppo bravo.
1: È bravo, sentiamolo.

0: Vabbè, 30 secondi di Yoda, ecco, e poi ci sono 30 minuti
1: di Yoda,
0: vabbè, ma io non lo volevo dire, quindi Sean Ape, buon compleanno anche a lui. E adesso se vuole c'è una bella canzone della nostra playlist,
1: come no,
0: che è sicuramente un po'
1: Corina
0: meglio.
1: Ci ha saputo, diciamo, corteggiare, certo, quindi ci ha saputo
0: perché lei non è Yoda,
1: no, assolutamente no.

0: maledetto me.
1: Oh, e adesso, prima di chiudere questa inutile e insulsa puntata di Dixo Sveglia, so che lei è una inutile e insulsa notizia.
2: Potrebbe essere, guarda, il mio futuro.
1: Io potrei anche andarmene, questo, dice da solo, me ne vado.
2: Ecco, siamo, non siamo in Italia, andiamo in Giappone, ed è diventato un caso, perché questo tizio l'hanno condannato, dovrà scontare però 18 mesi di reclusione.
1: Beh, insomma, 18 mesi.
2: E pagare una sanzione di 1 milione di yen.
1: Che ha combinato?
2: Però, uno pensa avrà rubato,
1: no?
2: Avrà, non so, insultato qualcuno, no? Avrà ferito, invece no.
1: Che ha fatto?
2: Questo è lui è amministratore di un sito. Lui praticamente era specializzato nello spoilerare tutte le serie TV.
1: No, ma questo è un crimine grave. Cioè, ma sto 18 allora, mesi sono pochi. Ma l'ergastolo.
2: Diverse azioni legali.
1: Ma per favore. Cioè, lui come va a finire?
2: Aveva una serie di entrature.
1: No, vabbè, dai, non si può. Questo è un crimine tra i più odiosi.
2: Le cose più gravi, pare, riguardino il film Godzilla.
1: Cioè, Godzilla Minus One, che c'è un finalone. Ragazzi, ecco, cioè, guardate altri, il film Godzilla Minus One, capolavoro assoluto.
2: C'è un'organizzazione, si chiama CODA.
1: Sì, sì, li conosco.
2: Racchiude certo. Tutti quelli che fanno azioni legali per avversare chi fa dei danni.
1: Sì, sì,
2: e questo
1: fanno le class action.
2: L'organizzazione CODA ha ribadito che
1: di Godzilla, la coda quella lì.
2: Sebbene la libertà di stampa consente ai giornalisti di utilizzare porzioni di materiale protetto, l'estrazione sistematica di testi e contenuti del film rappresenta un reato grave.
1: Non si può dire.
2: Quindi questo, tu immagina questo qua, no? Questo andava tutte le presentazioni, tutte visto anche qui in Rai.
1: Quando
2: tanto,
1: presentano le serie.
2: Penso, mare fuori, sì, pensiamo sì. Mare fuori.
1: Ti dici come finisce.
2: Lui tornava e sul sito diceva.
1: Sì, esatto. Alla fine lui muore, te lo dice proprio. Alla fine lui muore.
2: E alla fine si fa 18 mesi. Tu pensa, i compagni di cella.
1: Sono pochi, 18 mesi sono pochi.
2: I compagni di cella che tutti dicono, tu che hai fatto? Io mia suocera, pure
1: no, io
2: ho rubato, ho fatto una rapina. E tu cosa hai fatto? Io non
1: ho raccontato il finale di Walking Dead.
2: Non me la so tenuta.
1: Questa roba non si può fare. Anche perché uno dopo 9 stagioni gli vai a dire pure il finale.
2: Quindi attenzione, alla prossima cena di sabato con gli amici, se Luca proverà a raccontare la sua solita barzelletta, quella di la sai l'ultima, voi lasciateglielo dire.
1: Perché sennò rischiate la galera, eh?
3: In galera!
1: Vabbè, noi invece pure ce ne andiamo, non in galera, spero, però torniamo domani, per il pezzone, tutto domani, puntata finale della settimana, sì, vi aspettiamo.
2: Puntatone.
1: Vi lasciamo al GR e subito dopo c'è il professor Roberto Broccoli con il suo successo.
2: Ultima parola di Broccoli. Oggi.
1: Ma vuole spoilerare Bocchi?
2: Un saluto a domani, ecco.
1: No, l'ha spoilerato.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è stata la giornata dell'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni inedite.
3: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui, è in auto e parla da solo, una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto non ci voglio parlare con te, riattaccando. Poco dopo aggiunge, quel video io ce l'ho dentro la penna, il riferimento potrebbe essere è una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. La sua avvocata Angela Taccia prova a chiarire.
4: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara di Alberto.
3: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Sembra vicina la fine della guerra in Medio Oriente. Secondo la CNN potrebbe arrivare oggi la risposta di Teheran al nuovo piano per la pace proposto dagli Stati Uniti. Fiducioso Trump, alcune fonti riferiscono che la firma dell'accordo potrebbe arrivare entro la metà del mese, probabilmente prima del viaggio del presidente americano in Cina il 14 maggio. I Pasdaran però frenano, alcuni punti della bozza sono inaccettabili. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre attesa per questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede. E domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni.
5: Rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da fonti esterne e accelerare sul percorso verso il nucleare. Questo è il focus del vertice con i leader di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, anche per fare il punto sulla legge elettorale e sui prossimi provvedimenti per contrastare la fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. Aspetto quest'ultimo che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro rilevante dopo le ulteriori critiche del Presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che pur sottolineando differenze di vedute laddove si evidenzino, vuole mantenere un dialogo aperto con gli alleati statunitensi, così come proseguono i rapporti diplomatici con i paesi del Golfo. La Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Kuwait, esprimendo solidarietà per gli attacchi ricevuti e per discutere su possibili soluzioni del conflitto in Iran e sulla situazione dello stretto di Hormuz. Domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. Carla Macrellino, GR1.
2: Torniamo alla cronaca. Indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato di Pamela Giannini, la

0: 29enne ucciso a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Suncin. Francesco Dolci è stato sentito per oltre 6 ore dai carabinieri, che poi hanno perquisito il suo appartamento e accusato di aver profanato la tomba della ragazza e di averne trafugato la testa. A incastrarlo alcune testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza. Addio a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, centrocampista nerazzurro ed ex dirigente della nazionale. Aveva 69 anni. Da tempo le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Oggi la camera ardente, domani i funerali a Brescia. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e miglior attore Sergio Romano, miglior attrice è Aurora Quattrocchi per Gioia mia, riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio, migliori attori non protagonisti Lino Musella per la sua interpretazione Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà dove si è svolta la cerimonia. Calcio, Champions League, la finale sarà Paris Saint-Germain Arsenal. Non basta il pareggio per 1-1 al Bayern Monaco, eliminato dai francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Villas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantatore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quarta.
10: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
11: No, Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Serena, Serena Mancarella, che meraviglia, ogni tanto ci incrociamo. Serena Mancarella sta al colore dei suoni, alla console. Luca Bernardini è in regia con Patrizia Cavalieri che prepara i copioni e con Roberta Genuini che ci guida tutti quanti come se fosse un pastore maremmano, quindi con Chiara Terranova e Claudio Urbani in questo giovedì 7 maggio del 2026. Allora, 2026, la luna è calante, il sole sorgerà alle 5.56, tramonterà alle 20.12, siamo quasi per girare la boa delle 6 del mattino e questa è una cosa che ci fa onore, ci fa piacere. E il proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri ha gentilmente posizionato in questa posizione, in questo momento della trasmissione, è: fuga alla chetichella, non è mai troppo bella. Eh già, fuga la chetichella non è mai troppo bella. Vogliamo da fare un po' di compleanni, ma sì, il primo che mi piace ricordare è quello di Barbara D'Urso. Sì, Barbara D'Urso, che va d'accordo, ha parlato tanto di lei, eccetera, eccetera, però posso dire qualcosa di mio, anche di personale. Ha fatto la radio con me, Barbara D'Urso, tanta, ne ha fatta tanta ricordo con piacere anche quegli anni, mi pare fosse il 97, quindi nel secolo scorso. Poi

0: comincia, in realtà comincia addirittura prima ancora, era aiutava Baudo in Domenica Inn, siamo all'inizio degli anni Ottanta, insomma una frequentazione personale che mi piace ricordare. Voglio ricordare anche Giustine Matera, come no, la showgirl, non solo, attrice, conduttrice, cantante di Stati Uniti America. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e poi Daniela Ferolla, la conduttrice di Uno Mattina, tutti nati oggi, tanti auguri a loro. E cominciamo, caro maestro Bernardini, con un pezzo classico firmato Armando Tovaglioli. È questo qua. I più avvertiti di voi avranno riconosciuto questo pezzo che era Riusciranno i nostri eroi, e che è un film di Ettore Scola, un titolo lunghissimo, poi alla Bert Müller, no? Che aveva come protagonista Nino Manfredi, ma poi non solo, però la musica era di Armando Trovaioli, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Bernard Blier, e poi Ettore Scola ovviamente in regia, però questa musica che va adesso Bernardini manderà in primo piano da par suo è la musica che caratterizzava anche la storia di un altro di un'altra grande persona della radio e della televisione italiana. Qualcuno di voi ricorderà Un minuto di storia e qualcuno ricorderà Gianni Bisiak. Gianni Bisiak che nasceva proprio oggi, il 7 maggio del 1927. Gianni Bisiak è stato uno dei grandi, se n'è andato qualche anno fa, ricordo che mi sono molto dato da fare per ricordare la sua memoria, non solo la sua memoria, perché è un personaggio veramente rinascimentale. Quante volte ho detto che amo i giornalisti rinascimentali, quelli che sanno fare tutto. Lui è laureato in medicina, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la subacquea, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la scrittura, sì, però allo stesso tempo aveva collaborato con i grandi registi per fare l'aiuto regia, per fare la sceneggiatura, per scrivere, sì, però allo stesso tempo aveva cominciato a fare la radio, sì, però allo stesso tempo ha fatto la televisione, sì, insomma, è quindi una persona che ha incontrato il mondo. Ho visto con piacere gli occhi della Mancarella, che è una ragazza, quando mi sentiva dire di Bisiak, dice accidenti, eh sì, è così, purtroppo, per fortuna è così, per fortuna, purtroppo ce ne sono sempre meno di questo tipo di giornalisti, questo senza essere offesa per nessuno, di uomini, di persone che è veramente a tutto tondo. È stato tra i protagonisti della trasmissione guida della nostra rete radiofonica, sto parlando di Radio Anch'io, e io lo ricordo fin troppo bene perché è stato ospite tante volte negli anni Ottanta di Radio Anch'io, che andava in onda da Via Asiago, dalla R8 di Via Asiago, che, caro maestro Bernardini, era lo studio che stava nel sotterraneo di Via Asiago, adesso penso che sia stato destinato a tutt'altro ruolo, a tutt'altro compito, sarà diventato, che so, un magazzino o qualcosa del genere. E poi lui portò anche le telecamere, quindi quella che io non amo molto, cioè la radiovisione, perché la radio è la radio e la televisione è la televisione, sono due cose completamente differenti, altrimenti se tu metti le telecamere in radio fai la televisione, è un'altra cosa. Vabbè, queste sono opinioni personali. Lui però le portò le telecamere e andavano in onda, questo Radio Anch'io andava in onda anche in televisione nella mattina molto presto. E poi curò questo Minuto di Storia. In un minuto raccontava delle storie profondissime per il telegiornale, questa capacità di sintesi incredibile. E allora sentiamolo in quella che secondo me è stata proprio la svolta che ha dato anche alla radiofonia Gianni Bisiak. Radio Anch'io.
1: Gianni Bisiak conduce in studio Radio Anch'io 81 con Nantas Salvalaggio. Coordinamento tecnico di Massimo Clementi. Realizzazione di Cinzia Paladini e Giancarlo Terribili.
2: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo sfumato anche oggi la bella voce di Armstrong, lo sentiremo dopo nella sigla finale. Buongiorno agli ascoltatori, questa è Radio Anch'io 81, il telefono è 360.
0: E questa mi sembra di rubare il mestiere ai nostri amici, che sono obiettivamente un punto di riferimento per tutti quanti noi, questo Radio Anch'io, che nasce il 16 gennaio 1978, si chiama Programma Nazionale Radio 1. Radio Anch'io, Bisiak d'accordo, Stefano Mensurati, Giorgio Zanchini, Francesca Rinaldi, da quando Mensurati andrà in pensione, ha lasciato l'incarico e si è sostituita da Francesca Rinaldi. Insomma, è una trasmissione storica che però porta inevitabilmente il marchio di Gianni Bisiak.

0: Parisi, anche questo grande giornalista, e per chi ha avuto la fortuna di frequentarlo. Io addirittura ho giocato a ping pong con Gianni Bisiak, io facevo coppia con Ferretti e Gianni Bisiak faceva coppia con Adriano Mazzoletti. E Bisiak, che ha conosciuto praticamente i grandi della terra, ha parlato con tutti i grandi della terra, è stato un punto di riferimento un po' per tutti quanti noi. Sentiamo che cosa lui pensa che debba essere il giornalista. Questo a Radio 1, 7 gennaio 2012, a Tu per Tu, incontro con i protagonisti. Sentiamo.
1: Posso dire che sono nato giornalista, nel senso che quando avevo 6 anni mi regalarono una piccola macchina da presa Pathé Baby col proiettore, e io cominciai a fare delle riprese e a fare dei montaggi, delle cose, cioè il destino di andare poi al telegiornale tanti anni dopo in qualche modo si era prefigurato in quegli anni.

0: Mi direte che cosa c'entra questo 1963 The Chiffons I Have a Boyfriend? No, c'entra come? Perché la canzone, ne abbiamo parlato tante volte, che venne interrotta da Radio Dallas nel 22 novembre 63, venne interrotta questa canzone per dire attenzione, c'è stato un attentato al presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, amico come Bob Kennedy di Gianni Bisiak. Bisiak ha dedicato buona parte della sua vita e della sua carriera di ricercatore storico, alla biografia, ai legami che Kennedy aveva con la grande CIA, i servizi segreti americani, insomma, non sempre andavano d'accordo, insomma, questi misteri che poi sono chiariti, sì, ma fino a un certo punto. A questo punto mi piace proprio sapere chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova.
1: Stefano Mensurati, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, condirettore di Radio 1, ha condotto per anni Radio Anch'io, di cui Gianni Bisiak condusse circa 2500 puntate. Che eredità ha lasciato Bisiak a lei e a tutti i colleghi di Radio Anch'io?
2: Oltre ad aver inventato il programma di punta di Radio 1, è stata un'idea davvero geniale, la radio che si apre al suo pubblico. E Gianni Bisiak è stato per tutti noi un maestro, io ricordo che lo ascoltavo ammirato, il suo modo di raccontare sempre essenziale e preciso, la sua dizione perfetta, la sua capacità di scavare la notizia, la sua autorevolezza, ecco, tutte caratteristiche che si fa fatica a ritrovare al giorno d'oggi. E poi la radio non è affatto uno strumento facile da maneggiare, se è veramente bravo quando riesce a tenere incollato l'ascoltatore dal primo all'ultimo minuto, e lui in questo era davvero insuperabile.
1: In che modo Radio Anch'io ha cambiato l'approfondimento in radio e il rapporto con gli ascoltatori?
2: Assieme a Chiamate Roma 3131, Radio Anch'io ha chiaramente rivoluzionato il modo di fare radio. Non più un programma semplicemente calato dall'alto, ma l'interazione con gli ascoltatori. E poi con l'avvento di internet l'idea di fondo è rimasta, dare la possibilità al pubblico di intervenire per dire la sua, per porre domande, per portare una testimonianza, anche se oggi non so perché si va sempre di fretta. E a questo proposito Bisiak una volta mi disse: la gente corre, corre sempre. Ricordati Stefano, non ha nessun bisogno di correre pure quando ascolta la radio.
1: Lui creò per il TG1 circa 4.000 puntate di Un Minuto di Storia. Come riusciva a rendere accessibili e semplici, in un certo senso, argomenti così articolati?
2: Tra le sue doti c'era proprio la capacità di sintesi, il saper raccontare senza sbrodolamenti. E un minuto comunque era poco anche per lui, si finiva di ascoltarlo e si rimaneva appesi e ne avreste voluto sapere di più, magari averlo accanto per ricordare di quella volta che incontrò Haile Selassie o lo Scià di Persia o Bob Kennedy o Yuri Gagarin o i Beatles che allora erano sconosciuti o ancora quando Saddam Hussein lo portò personalmente in visita a Babilonia. Insomma, un grande personaggio che ha fatto la storia della TV e anche della nostra amata radio.
1: Grazie direttore Stefano Mensurati.
2: Grazie a voi.

Maestro Bernardini, ormai ci capiamo a occhio, beh, questo è Tiomkin, naturalmente è un collega di Bernardini, Dimitri Tiomkin, e naturalmente l'avete riconosciuto, anche la Mancarella ha riconosciuto.

0: questo è mezzogiorno di fuoco, che mi dà il pretesto, siamo ben lontani dal mezzogiorno, non sono nemmeno 6 del mattino, quindi ho voglia di camminare prima del mezzogiorno, però mi dà il pretesto per ringraziare Stefano Mensurati e per ringraziare questo ricordo profondo che ha fatto di Gianni Bisiak, che si collega con un altro ricordo. Il 7 maggio 1901 nasceva Frank James Cooper, detto Gary Cooper. Beh, non possiamo, sì, d'accordo, lo abbiamo visto in tutte le lingue, in tutte le interpretazioni, però inevitabilmente non possiamo dimenticare forse la più celebre o quella che rimane più nella memoria, lo sceriffo Will Cain, che è uno sceriffo completamente differente, caro maestro Bernardini, da quello che è lo sceriffo tradizionale, John Wayne, che è il coraggioso, che è quello che affronta il pericolo. Will Cain fa un gesto che certamente in quel 1900, in quell'inizio degli anni del 52, mezzogiorno di fuoco del 52, è un gesto che francamente non ci aspetteremmo dalla cinematografia americana. Lui prende la stella e la getta nella polvere, cioè quindi rifiuta la legge che aveva difeso fino a quel momento, cioè non si riconosce in quello stato che lui ha tutelato fino a quel momento, e questo John Wayne non l'avrebbe mai fatto, e invece Gary Cooper lo fa. Nasceva oggi nel 1901, ha vissuto molto poco perché poi si è ammalato di colpo. Noi sentiamo invece Gary Cooper, La storia della mia vita, 1961, perché questo speciale andò in onda 20 giorni dalla morte di Gary Cooper, che avvenne proprio nel 61. È un'intervista del 59, di dicembre 1959. Parola a Gary Cooper.
1: I guess I'm about like the average kid raised in America. I was kind of lucky, I think, and I was born and raised out in Montana, where...
2: Credo di essere stato un ragazzo americano come tutti gli altri. Forse sono stato più fortunato degli altri perché, nascendo nel Montana, ho potuto vivere un po' in città e un po' in campagna, nella nostra fattoria. Tutti i ragazzi vorrebbero essere cowboy. Io ho potuto esserlo facilmente. Certo, c'era anche da sgobbare, mica era tutto gioco. Ma anche questo fa bene ai ragazzi.
0: Fa un po' effetto sentire Gary Cooper con la sua voce. Credo sappiate, che si sappia, che il doppiatore storico di Gary Cooper era Gualtiero De Angelis, quindi aveva quella voce portata in questa maniera, no? E quindi è una voce portata in maniera differente, che aveva fatto che era la stessa voce di James Stewart, no? Insomma, è l'eroe, in questo caso l'eroe umano, non l'eroe divino. Il cowboy, del resto, indiani e cowboy, è l'epica degli Stati Uniti d'America, no? Noi occidentali abbiamo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, e in America hanno gli indiani cowboy, vabbè, va bene così. E Lello Bersani, proprio un anno dopo che Gary Cooper trionfa con Mezzogiorno di Fuoco, nel 53, sul secondo programma, quindi Radio 2, 27 giugno 53, lo sente di nuovo. Lui che fu amico di James Stewart, lui che fu amico di, non Bersani, Gary Cooper, che fu amico intimo di Ernest Hemingway, bevevano insieme, bisbocciavano insieme, si raccontavano tutte le loro storie d'amore, che c'erano tante e articolatissime, eccetera. Eccetera. E qui c'è Lello Bersani che parla ancora una volta con Gary Cooper, e Gary Cooper ha la sua voce.
3: Se non avesse fatto l'attore, quale sarebbe stata la sua massima aspirazione, Gary?
1: Well, before I went in the pictures, I wanted to become an artist, and I used to draw very easily and quite well when I was in school, and then I was going into the advertising business, or I would have gone back to the ranch, I guess.
3: Prima di essere attore, ero molto appassionato per il disegno e intendevo dedicarmi alla pubblicità. Se no, sarei andato nel mio ranch e avrei vissuto là.

Corradini. Che è quel cappello da cowboy che si è messo in testa col fazzoletto intorno al collo, il sigaro? Vabbè, Danini entra nelle parti come tutti i grandi registi. E allora dai, con questo è Frankie Lane che canta la versione cantata di High Noon, di Mezzogiorno di Fuoco, quindi ti

0: Già, viviamo nell'epoca dell'istante, hic et nunc, qui e ora. Consumiamo notizie che scadono dopo pochi minuti, immersi in un eterno presente che sembra non avere radici. Eppure proprio in questo frastuono risuona più forte che mai la lezione di Gianni Bisiak, l'uomo che per decenni ha portato la storia nelle case degli italiani non come una materia scolastica, ma come un pezzo di vita, un pezzo vitale della nostra identità. La storia non richiede sempre lunghe ore di studio, può essere anche un appuntamento quotidiano. Ogni data nasconde un evento che spesso spiega il mondo in cui viviamo oggi. Riflettiamo su queste cose. Tucidide lo aveva detto nel V secolo a.C. Temate eisaei, quindi un'acquisizione per sempre, mallon e agonisma e stopara crema acuen, piuttosto che una gara per l'ascolto di un secondo. Questa è la storia, dovrebbe essere questo. La storia è fatta di volti, di voci, non solo di date. Bisiak credeva che il giornalismo d'inchiesta e la raccolta di prove e testimonianze fossero fondamentali per preservare la verità contro l'oblio, contro la dimenticanza. Il suo celebre appuntamento Un minuto di storia non era solo una rubrica televisiva, ha insegnato a tutti noi che bastavano 60 secondi per ritrovare il filo conduttore tra un evento del passato e la complessità dell'oggi. Ci ha dimostrato che la storia non è un archivio polveroso, ma un testimone oculare che bussa alla nostra porta per spiegarci chi siamo. Senza la memoria siamo come navigatori senza bussola. Bisiak lo sapeva bene. Attraverso le sue inchieste sui grandi misteri del Novecento, i suoi racconti sui protagonisti del secolo scorso, ci ha lasciato un'eredità precisa. La storia serve a non farsi ingannare. Recuperare quel minuto di storia ogni giorno non è un lusso per accademici, ma un dovere civile, perché, come ha dimostrato Bisiak, la storia è la luce che illumina il buio dell'incertezza. Senza la storia restiamo al buio. One more kiss. Ma in quanti nascono il 7 maggio? 7 maggio 1919 nasce Evita Perón. Evita Perón, Don't Cry for Me Argentina, la moglie di Juan Domingo Perón, il capo di Stato dittatore argentino. Evita che ha avuto una rilevanza incredibile nella storia dell'Argentina. Pensate che è quasi santificata. Lei che muore giovanissima è praticamente dietro alla grande ascesa di suo marito, di Juan Domingo Perón. Muore nel 51 e c'è una nel 51 la vorrebbero vicepresidente, ma lei l'anno dopo a 33 anni muore, se ne va, e l'Argentina sprofonda in un lutto profondo. Pensate che il suo corpo viene imbalsamato, venerato quasi fosse una reliquia. A questo punto sentiamo direttamente la sua voce, con la voce appunto di Evita Perón. Primo maggio, è passato da un qualche tempo, primo maggio 1952, sentiamo Evita Perón.
1: Compañero, que está en alerta, el enemigo acecha, no perdona jamás.
2: Compagni, state allerta. Il nemico ci minaccia, non perdona che un uomo per bene, che un argentino come il generale Perón, lavori per il benessere del suo popolo e per la grandezza della patria. Ma noi siamo il popolo e io so che se saremo vigili saremo invincibili, perché noi siamo la patria.
1: Perché siamo la patria.
0: Patrizia Cavalieri ha dato voce a Evita Perón. E a questo punto il maestro Bernardini è entrato in studio, ha il suo pianoforte, è pronto per accompagnare sempre Patrizia Cavalieri, che a questo punto dà voce direttamente lei alle parole, le parole avete sentito di propaganda che per il marito che Evita Perón diceva. Qui parla di sé e questa è una cosa bella. Prego maestro.
2: Voglio che

0: E mi si ricordi come quella donna che il popolo chiamava semplicemente Evita. Peron è stato tutto per me. Io non sapevo che esistesse un amore così grande finché non l'ho incontrato. È stata una luce che ha illuminato la mia notte e mi ha dato una ragione per vivere.
1: Accidenti! Vabbè. Successo@rai.it per chi voglia scriverci, voglia commentare, voglia suggerirci cose, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intenso lavorio diplomatico per arrivare a un accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza americana sono inaccettabili. Cruciale resta la riapertura del Golfo Persico.
3: Lo stretto di Hormuz potrà essere aperto a tutti se l'Iran accetta di siglare un accordo con Washington. La Casa Bianca resta in attesa di una risposta di Teheran. La bozza d'intesa proposta potrebbe arrivare oggi o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio, riferisce la CNN. Intanto da Trump ancora stoccate contro Papa Leone. Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che negli ultimi giorni ha attaccato verbalmente più volte il Papa per i suoi appelli alla pace, alimentando tensioni con il Vaticano. Trump resta ottimista sui negoziati, anche se il regime ha già definito alcuni punti del piano inaccettabili. Se Teheran lo approverà, sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderà a bombardare, ha già ribadito il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. Nel frattempo su Hormuz la pressione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco americano. Claudia Stamerra, GR1.
2: Si accennava al nuovo attacco di Trump al Papa a poche ore dal faccia a faccia oggi in tarda mattinata in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Un viaggio preparato molto tempo fa, aveva detto ieri Rubio. Sempre ieri all'udienza generale il pontefice aveva sottolineato che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Domani il segretario di Stato americano avrà un incontro con la premier Giorgia Meloni. Torniamo agli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran, spiragli che spingono i mercati finanziari. In netto rialzo stamani le borse asiatiche, Milano ieri ha chiuso a più 2,35%. In brusco calo il prezzo del petrolio, il WTI scende a $95 al barile, mentre il Brent, il punto di riferimento internazionale, cala a $101. La cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, sentito dai magistrati il fratello di Chiara Poggi come persona informata sui fatti. Come anticipato, non ha invece risposto alle domande dei giudici Andrea Sempio, unico indagato. I PM gli hanno contestato il contenuto di nuove intercettazioni.
4: Gasso nella manica della procura di Pavia, gli audio shock nei quali Andrea Sempio, intercettato, parla da solo in auto. Dice di aver visto i video intimi che ritraggono Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Non solo, sempre parlando fra sé, l'indagato racconta di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato al telefono un approccio. Lei gli avrebbe risposto: con te non ci parlo, e avrebbe riattaccato. Le nuove rivelazioni sul caso Garlasco nel giorno in cui Andrea Sempio viene convocato in procura a Pavia per il primo interrogatorio davanti ai magistrati che lo ritengono l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi dopo un approccio sessuale e il rifiuto di lei. I suoi legali avevano anticipato la linea difensiva, quella del silenzio, in attesa di conoscere gli atti ancora secretati. Poi il colpo di scena degli audio, fatti sentire anche al fratello della vittima, Marco Poggi, convocato nelle stesse ore per essere sentito come testimone. Non ho mai visto i video intimi di mia sorella, né da solo né con Andrea Sempio, ha ribadito Marco Poggi, parte offesa nel procedimento insieme ai genitori. Marco avrebbe aggiunto di

0: non credere alla colpevolezza dell'amico che all'epoca dell'omicidio frequentava la villetta. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: Gran Montana ammonta a 300.000 euro la stima dei danni arrecati all'Italia dalla strage di Capodanno, è quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di

0: il legale svizzero incaricato dall'avvocatura generale. C'è un indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a ottobre a Milano dal compagno Francesco Soncin. È l'ex fidanzato Francesco Dolci, accusato di vilipendio di cadavere per averne trafugato la testa. È stato ascoltato per oltre 6 ore dai carabinieri, che hanno anche perquisito il suo appartamento. Contro di lui alcune testimonianze e i filmati della videosorveglianza. Sport, calcio, Champions League. Il Paris Saint-Germain torna in finale. Il 30 maggio affronterà l'Arsenal a Budapest. Con il Bayern Monaco è finita 1-1. Dembélé ha segnato subito, il pari di Kane è arrivato dopo il 90esimo. Pallavolo maschile, Perugia fa festa per il suo terzo scudetto. Ha battuto Civitanova per 3-7-1, chiudendo la serie sul 3-0. Le parole di Massimo Colaci, a 41 anni e la sua ultima stagione, è stato premiato come miglior giocatore della finale.
1: Incredibile, un mix di emozioni. Da un lato speravo non finisse mai, dall'altro lato speravo potesse essere oggi l'ultima, perché volevo condividere questa gioia immensa con i nostri tifosi. E quindi è stato incredibile, bello, bellissimo, dura, e questo mi rende ancora più orgoglioso.
0: Le città di pianura di Francesco Sossai ha conquistato 8 David di Donatello, compresi quelli per migliore regia, miglior film, miglior attore, Sergio Romano, sceneggiatura e colonna sonora. Delusione per Paolo Sorrentino e La Grazia, che aveva 14 candidature. 3 i David per Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti. 4 a Primavera. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
2: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa, Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
6: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
7: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
6: E che ancora ascolta i vinili.
8: Ma sei proprio un boomer.
6: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
8: Ma se non mi sei così male.
9: Ma chi arma la Branca Leone?
6: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
8: Ma ad oggi le cose cambiano.
10: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21:30, Rai 1.
11: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La cronaca con le ultime rivelazioni su Garlasco, la situazione internazionale con il piano di Trump per la tregua sono i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura è questa: il piano di Trump per la tregua. Teheran frena, Hormuz, attacco USA a una petroliera iraniana. Di spalla un commento di Massimo Franco. Il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio. Il titolone è dedicato alla cronaca. Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco, spunta un'avance rifiutata. Ma Marco Poggi lo difende. L'indagato, intercettato nel 2025, ho visto i video, dichiara estasi, illegali, parlava di programmi TV. Passiamo alla Stampa. Trump, Iran, prove di intesa, piano in 14 punti. Il presidente, chiudo prima di vedere Xi. Ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Un commento, la fretta di Donald e il rischio di stallo di Ettore Sequi. E di spalla la cronaca sulla Uno Bianca, ci fermarono, giusto riaprire le indagini, la lettera dei PM, e ancora il giallo di Garlasco, Sempio, ho visto i video di Chiara, e poi la tomba profanata, orrore su Pamela, l'ex ora è indagato. Questa era la prima pagina della Stampa. Passiamo a Libero. Garlasco, cambia tutto, Sempio si incastra da solo. Intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto. Gli avvocati, commentava i programmi TV. Un editoriale del direttore Mario Sechi, il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi.

E poi a centro pagina il summit Meloni Salvini Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare buono. E poi Trump, una settimana e si chiude, spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono. E poi ancora a centro pagina, padiglione russo assediato, alla Biennale arriva la polizia, continua il caos, butta fuoco, noi liberi e audaci. Andiamo al giornale. Colpo di scena a Garlasco. Io respinto da Chiara. L'audio segreto dei PM adesso Sempio trema. Spunta un'intercettazione con l'ammissione. Vidi il video di lei estasi. Provai un approccio. C'è il racconto del personaggio, il fidato amico di famiglia che si perde parlando da solo e poi l'accusa, ecco la pistola fumante, dopo scontrino, impronta e DNA. A centro pagina gli esteri, lo scenario globale, Trump intesa un passo, l'Iran frena, inaccettabile, Italia vertice sull'energia. Andiamo alla verità. Forze dell'ordine con le mani legate, ufficiale, vietato inseguire i banditi. Questo è il titolone della verità. Indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? Si interroga la verità. A centropagina gli esteri, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa. Report del sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni omo con testimoni che parlano di matrimonio e pure di marito. In basso la cronaca, Sempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco, Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, il titolone è questo: si è incartato il governo, la palude, vertice Meloni Salvini Tajani, divisi su tutto. Tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, RAI, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. E poi in alto butta fuoco contro Giulia e C, nessuna ingerenza sull'arte, Biennale, si vis pacem para pacem, boom al padiglione russo. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano. Siamo al Manifesto, l'apertura del Manifesto è questa. L'avversario. Combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran. Incapace di uscirne all'improvviso, Trump prova a fermare la sua stessa guerra. E poi a centropagina, Rubio in Vaticano, Meloni prega. La Premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica, avanti tutta sul nucleare. Il domani. Iran USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni, Trump sospende l'operazione Project Freedom, aprendo la strada a nuovi negoziati in Pakistan, un primo accordo prevede la riapertura di Hormuz, ma Netanyahu ha ripreso a bombardare Beirut, la fermezza del Papa con il tycoon, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano. E a centropagina Bartolozzi sogna di andare a Londra e punta su Tajani, l'ex capa di gabinetto di Nordio. Questa era la prima pagina del Domani. Siamo all'Avvenire. Spiraglio stretto. Questo è l'apertura di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. In un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso, Trump vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti. Nella proposta USA la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio. A centro pagina il no della Chiesa all'atomica sempre e per tutte le nazioni, da Giovanni XXIII a Leone XIV la linea coerente di disarmo e pace. E poi la politica, casa, il governo punta sugli sfratti, la ricetta di Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. Questa è la prima pagina di Avvenire. Siamo al Sole 24 ore, riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread. Vediamo il Messaggero, qua c'è la cronaca ovviamente, l'audio shock che accusa Sempio, Garlasco, Andrea in procura tace ma in una intercettazione parla del video intimo di Chiara col fidanzato, ci provai, mi respinse, la difesa chiarirà tutto. E poi la questione internazionale, USA Iran, spiragli di intesa, Donald, accordo la prossima settimana, Teheran, inaccettabili parti del piano, verso nuovi colloqui, oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier se l'alleato sbaglia.

0: sbaglia, lo dico. I mercati credono ai venti di pace, record a Wall Street, crolla il petrolio. Questo era il Messaggero. Vediamo Repubblica. Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto, mentre parla da solo dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende. Il titolone centrale, USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace. In 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi al Papa, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. E allora andiamo avanti proprio con Repubblica, siamo a pagina 2, anche qua la cronaca, gli audio che accusano Sempio. Ho visto il video di Chiara, ci ho provato, mi ha respinto. L'indagato, convocato in procura, si avvale della facoltà di non rispondere, ma resta 4 ore davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni shock. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 2 di Repubblica, c'è un'intervista, l'avvocato commentava un programma TV, riusciremo a dimostrare la sua innocenza. Vediamo pagina 3, sempre di Repubblica. L'approccio, l'aggressione, i colpi di martello sulla scala, ecco come è stata uccisa. Le telefonate di Stasi, l'arrivo dell'assassino che sorprende la vittima, le impronte in casa, la nuova ricostruzione. E alla pagina successiva, pagina 4, il tormento dei Poggi. Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni. La figlia uccisa, suo fratello che scagiona l'amico ora sotto accusa, ma i genitori restano arroccati sulla condanna di Stasi. E allora sentiamo subito le parole dell'avvocata Angela Taccia, che è appunto la legale di Sempio.
1: Andrea Sempio non ha visto alcun video, semplicemente stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe più libero oggi. È tutto spiegabile. Quando è uscito, con calma ha detto: vabbè, ma gli elementi sono questi? Io posso spiegare tutto nella sede opportuna, quando voi legali mi direte di chiarire le situazioni.
2: Questa per voi non è la pistola fumante?
1: No,

i Luminers, proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 14 della Stampa. Il caso Verlasco, Sempio intercettato. Ho visto i video di Chiara, lei non volle incontrarmi. Dai monologhi catturati da una cimice in auto nel 2025 alle

0: ricerche sul DNA. I magistrati lo interrogano, lui non risponde e crolla l'alibi dello scontrino. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 5. Quelle frasi non dicono nulla. Lui stava ripetendo in soliloquio le accuse che gli sono rivolte. Cataliotti, il legale di Sempio, sapeva di essere indagato e intercettato. Poi c'è la ricostruzione di Pierpaolo Lio sulla stessa pagina del Corriere della Sera. Siamo a pagina 5. Prima i colpi a mani nude, poi le martellate. I PM riscrivono l'aggressione in più fasi. Sempre il Corriere della Sera, andiamo a pagina 3, al volante imitava la voce della ragazza uccisa, tutti gli indizi contro Sempio, i carabinieri che fecero il sopralluogo, l'impronta 33 è la traccia del killer. Sullo stesso tema, libero a pagina 3, la svolta, quell'audio smentisce tutti i racconti di Andrea. Il 38enne ha ammesso di aver telefonato 3 volte alla vittima e di aver visto il filmato intimo sul computer e di averlo conservato su una pendrive. Il movente sessuale ipotizzato dalla procura adesso ha una conferma. Il giornale a pagina 3, per i PM di Pavia e la pistola fumante insieme a scontrino impronta 33 DNA. Andrea resta in silenzio per 4 ore di fronte alle accuse che lo vedono come unico killer verso la chiusura delle indagini e il rinvio a giudizio. Andiamo a pagina 4, sempre del giornale, il delitto Poggi, gli altri protagonisti, non può essere lui, Marco non si arrende e difende l'amico, i filmati, punto interrogativo, mai visti, la famiglia aggrappata alla condanna di Stasi, il fratello dichiara non cambia idea. Il messaggero a pagina 3, dal DNA al monologo, gli indizi contro Andrea e le sue contraddizioni. Secondo gli inquirenti, i nuovi elementi sono sufficienti per chiedere il processo. L'alibi traballante, l'impronta 33 e la traccia sotto le unghie riconducibile all'indagato. In basso, sulla stessa pagina, il killer si lavò in bagno, no, in cucina, lo scontro tra le due tesi investigative. È un retroscena firmato da Raffaella Troili. Adesso voltiamo pagina, andiamo agli esteri, siamo a pagina 6 di Repubblica, la situazione internazionale, la situazione difficile, Trump, nuovo piano di pace, accordo entro una settimana, Teheran frena, no alla resa. Il presidente rilancia sulla tregua, firma imminente, ma se rifiutano bombardiamo il regime, inaccettabili alcuni punti. Le borse credono all'intesa, crolla il petrolio. Sempre Repubblica, pagina 7, pressing USA per l'intesa prima del vertice in Cina, l'Iran gioca sul tempo, il memorandum sul tavolo, proposta una moratoria di 12-15 anni sul nucleare, i Pasdaran vogliono prima lo sblocco di Hormuz. Siamo a pagina 8, sempre di Repubblica, Rubio all'esame di diplomazia in Italia per ricucire con il Papa e riallineare il governo Meloni. Oggi l'incontro per parlare di temi esteri e dopo le critiche della Casa Bianca, domani il vertice con la Premier, al centro Hormuz, il Libano con UNIFIL e le basi. In basso il retroscena, firmato da Tommaso Ciriaco, i ministri in gara per un incontro, vedrà Tajani, Salvini resta escluso. E ieri a Palazzo Chigi, vertice con il super generale USA di Africom in preparazione alla visita di oggi del libico Dbeya. Allora sentiamo subito le parole di Trump. They
1: wanna make a deal. Vogliono fare un accordo, abbiamo avuto colloqui molto positivi con l'Iran nelle ultime 24 ore. We have it very much under control. Ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana. Se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare la Repubblica Islamica fino alla fine. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. Pontefice Leone XIV. Whether I make him happy or I don't make him happy. Che io lo renda felice o meno, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lui è sembrato dire che loro potessero averla e io dico di no, perché se così fosse, l'intero mondo diventerebbe ostaggio di Teheran.
0: Proseguiamo allora con la lettura dei giornali, siamo al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano a pagina 7, altra marcia indietro di Trump su Hormuz, accordo in 14 punti, presto nuovi colloqui, Iran USA, negoziati Teheran, punti inaccettabili, scrive il Fatto Quotidiano. Il Corriere della Sera a pagina 9, minacce, tregue, tutti i dietro front di The Donald. Trump cerca un'uscita da vincente in Iran, ma ha raggiunto solo uno dei 5 obiettivi. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Vediamo l'Avvenire, a pagina 6, la mossa di Trump, accordo con l'Iran, possibile prima

0: prima del mio viaggio in Cina. Il giornale a pagina 6, Trump intesa un passo, ma l'Iran punti inaccettabili. Il presidente fiducioso, accordo in settimana o guerra più potente. Petroliera iraniana tenta di violare il blocco, colpita da un aereo. USA, ancora il Corriere della Sera, pagina 13, noi con le vittime. Leone contro la guerra e Trump, non importa che io lo renda felice. Il Papa insiste e oggi riceverà il segretario di Stato. In basso c'è un'intervista anche ai tempi dell'Iraq. Wojtyła restò fermo, la storia gli dette ragione. Filoni, con gli USA la porta del confronto è sempre aperta. Ancora sullo stesso tema, Libero, a pagina 6, i rapporti fra l'America e la Santa Sede, Leone 14, oggi vede Rubio per fare la pace con Trump, l'apertura di Parolin, attacchi strani, ma il Santo Padre non rifiuta mai il dialogo con nessuno, nei colloqui si parlerà della transizione a Cuba. Adesso cambiamo ancora argomento, siamo a pagina 17 del Corriere della Sera, Mattarella e Meloni a Gemona, da qui un modello di unità per l'Italia, il presidente e il sisma in Friuli, valori di solidarietà e coesione realizzati in modo esemplare. Adesso sentiamo sia le parole del presidente Mattarella sia quelle del presidente Meloni.
1: Che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità.
2: Le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche oggi, anche nei nuovi scenari di crisi, un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
0: Ancora Repubblica, pagina 21, Mattarella visita il Friuli, il sisma fu come la guerra, qui nacque la resilienza. Sullo stesso tema il Messaggero, a pagina 11, Mattarella, la Premier e il Friuli del terremoto, esempio di resilienza. Il capo dello Stato ricorda il coraggio delle popolazioni colpite dal sisma, qui ribadiamo il patto di coesione nazionale, l'omaggio alle vittime con Meloni. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, temperature in aumento ma persistono le nubi al centro e sulla Sardegna con isolate piogge, nebbia viene segnalata sulla 27 tra l'allacciamento all'A57 Torino-Trieste raccordo e barriera di Venezia. Prudenza dunque sulle strade dove al momento il traffico è prevalentemente concentrato in ingresso verso i centri urbani, in A4 troviamo code tra Dalmine e Capriate verso Milano, sulla 9 code in direzione Svizzera tra Como Nord e Lago di Como, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Splug è stato chiuso un tratto per caduta massi tra Campo Dolcino e Pianazzo, statale 36 diramazione per Madesimo. Verso la capitale sulla diramazione di Roma Sud in A1 code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare, mentre sulla diramazione di Roma Nord code per un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1. Dentro Roma sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale l'est in direzione centro. Infine segnaliamo

0: Abbiamo un incidente sulla Roma-Napoli tra Frosinone e Ferentino, direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qua alle 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Vi diamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta da Avvenire. Spiraglio stretto, qui c'è un gioco di parole che la dice lunga sulle difficoltà. In un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso. Trump vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti. Nella proposta USA la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio. Al centro pagina il no della Chiesa all'atomica, sempre e per tutte le nazioni, da Giovanni XXIII a Leone XIV la linea coerente di disarmo e pace. Poi casa, il governo punta sugli sfratti, la ricetta di Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. Il messaggero apre con Garlasco, l'audio shock che accusa Sempio. Garlasco, Andrea in procura tace, ma in una intercettazione parla del video intimo di Chiara col fidanzato. Ci provai, mi respinse. La difesa chiarirà tutto. E poi la situazione internazionale, USA-Iran, spiragli di intesa. Donald, accordo la prossima settimana. Teheran, inaccettabili parti del piano, verso nuovi colloqui. Oggi Rubio dal Papa. Leone, la Chiesa deve denunciare il male. La Premier, se l'alleato sbaglia, lo dico. I mercati credono ai venti di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio. Andiamo alla Stampa. Trump, Iran, prove di intesa, piano in 14 punti. Il presidente, chiudo prima di vedere Xi, ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Un commento di Ettore Sequi, la fretta di Donald e il rischio di stallo. E poi di spalla la cronaca, la lettera dei PM sulla Uno Bianca, ci fermarono, giusto riaprire le indagini. Poi il giallo di Garlasco, Sempio, ho visto i video di Chiara, e poi la tomba profanata, orrore su Pamela, l'ex ora è indagato. Andiamo al Corriere della Sera, anche qui tra la cronaca e la situazione internazionale. Il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz attacco USA a una petroliera iraniana. E poi il titolone, Sempio, gli audio e le accuse, Garlasco spunta un'avanza rifiutata ma Marco Poggi lo difende. L'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara Estasi, i legali parlava di programmi TV. Andiamo al Libero, Garlasco cambia tutto, Sempio si incastra da solo. Intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto, gli avvocati commentava i programmi TV. Un editoriale di Mario Sechi, il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi. La politica, sempre sulla prima pagina di Libero, il summit Meloni-Salvini-Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare buono. Poi la situazione internazionale, Trump, una settimana e si chiude, spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono. E poi a centro pagina, padiglione russo assediato alla Biennale, arriva la polizia. Il giornale apre così, colpo di scena a Garlasco, io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema. E poi lo scenario globale, la situazione internazionale, Trump intesa a un passo, l'Iran frena, inaccettabile, Italia vertice sull'energia. Infine Repubblica, ricordiamo che fra poco dovremo avere l'editorialista di Repubblica Stefano Folli, ospite dell'edicola di Radio 1. Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. E poi il titolone sulla situazione internazionale, USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Era la voce di Tiro Mancino. Noi siamo in attesa di collegarci con l'editorialista di Repubblica Stefano Folli per commentare insieme le notizie del giorno pubblicate dai quotidiani. Dovremmo averlo in linea. Stefano Folli, buongiorno, benvenuto. Stefano Folli, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoci qua, buongiorno Stefano, buona giornata, eccoci. Allora, partiamo dai due grandi temi che sono presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. C'è la cronaca da una parte, ovviamente con il caso Garlasco, dall'altra la situazione internazionale, questo spiraglio stretto come lo definisce l'Avvenire, facendo questo gioco di parole che lascia intendere che la situazione è così semplice. Non è, partiamo proprio da qua, dalla situazione internazionale. È uno spiraglio stretto o no, secondo te?
1: Beh, se dobbiamo vedere la reazione dei mercati borsistici, che hanno un loro sesto senso, bisogna dire che lo spiraglio forse non è così stretto. Ieri c'è stata una giornata quasi di euforia. Se dobbiamo stare invece all'analisi dei fatti, seppure da molto lontano come siamo noi, beh sì, in effetti ancora c'è parecchia strada da fare. Siamo in una fase in cui, secondo me, le due parti hanno deciso di arrivare a un accordo, però la decisione richiede ancora infiniti dettagli e quindi ci sono ancora infiniti passaggi della trattativa. Siamo nel pieno della trattativa in cui vediamo soltanto la punta dell'iceberg e questo naturalmente determina, non dico un pessimismo, ma molta cautela, molta prudenza nell'affrontare la questione. Bisogna avere ancora credo una certa ancora molta pazienza.

0: Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa, qui sto leggendo proprio Repubblica, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. Come andranno questi colloqui?
1: Ma è chiaro che Rubio arriva dal Papa per cercare di riavere un rapporto meno conflittuale. Rubio è cattolico, una gran parte dell'elettorato americano, non una parte maggioritaria, ma sono una consistente minoranza, è cattolica, si parla di 55 milioni di cattolici. Rubio è uno dei candidati per l'elezione del 28, è uno di quelli che ambiscono a succedere a Trump, ovvio che farà di tutto per trovare un modo di convivere con il Papa di Roma. E, d'altra parte, non credo che Trump abbia voluto fare una mossa contro il suo segretario di Stato, non abbia molta logica. Diciamo che vuole evitare che si dica sulla stampa internazionale che il segretario di Stato americano è andato a Canossa, cioè è andato a inchinarsi davanti al Papa e chiedere scusa per le uscite del Presidente degli Stati Uniti. Penso che sia questo. Quindi anche lui, anche Rubio si muove su uno spazio stretto, ecco, perché lui ha uno stretto da superare. Vedrai che avremo un incontro abbastanza, diciamo, chiarificatore, non particolarmente caloroso, che permetta a Rubio di dire che ha fatto il possibile per ritrovare un'intesa cordiale con il Papa di Roma.
0: Il tema è più o meno lo stesso, però lo vediamo da un altro punto di vista. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 12. Meloni e la linea sugli Stati Uniti. Dialogo, ma in asse con i big dell'Unione Europea. Il vertice a Palazzo Chigi, prima dell'arrivo di Rubio, spinta sul nucleare contro il caro energia. Poi il Messaggero sullo stesso tema. La strategia di Palazzo Chigi, la linea di Meloni sugli Stati Uniti. Se Trump sbaglia, glielo diciamo. Al vertice con Salvini, Tajani e Lupi, la strategia in vista proprio dell'incontro con Rubio. Sprint sulla legge elettorale, non vogliamo un pareggio, e sull'energia nucleare. Ecco, questa linea di Meloni sugli Stati Uniti, che tipo di linea è?
1: Ma mi sembra abbastanza evidente, cioè Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di farsi trascinare su una linea, diciamo, di forte e durevole polemica con gli Stati Uniti. Sì. D'altra parte non può nemmeno apparire una specie di rappresentante degli Stati Uniti in Europa, questo è evidente. Quindi cerca di mantenere un contatto, un rapporto abbastanza stretto con l'Europa, con l'Unione Europea, che lei quella critica in questo momento, non si può che essere uniti col resto d'Europa e al tempo stesso dentro questa cornice europea è quella che si sforza di avere un migliore rapporto con l'amministrazione americana, con l'idea di fondo che Trump passa, ma il rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto tradizionale che dura dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non può passare, non esiste. Anche dal punto di vista militare, in questo momento non esiste un'Europa senza gli Stati Uniti. Quindi occorre mantenere un dignitoso rapporto di partnership, ma bisogna pensare che sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista militare, la relazione tra Europa e Stati Uniti, quello che si chiama il patto euroatlantico, deve continuare anche al di là di Trump.
0: Stefano Folli, prima di passare alla cronaca con il caso Carlasco, che è l'altro tema forte del giorno, ancora la politica, pagina 9 del Messaggero. Sulla legge elettorale il PD sceglie l'Aventino, focus su salari e fine vita, Schlein, premio di maggioranza sproporzionato, proposta del centrodestra irricevibile, i Dem puntano su altre priorità, battaglia alle Camere per introdurre il compenso minimo. Aiutaci a capirne qualcosa in più.
1: Sarebbe strano che l'opposizione accettasse, diciamo, il toto l'agenda del governo e trovasse che la riforma della legge elettorale sia il punto di partenza. Sì. Loro devono dire, qualunque sia il loro pensiero recondito, ma devono dire che le priorità sono altre, sono quelle legate alla vita quotidiana, ai problemi quotidiani degli italiani. Questa è la funzione dell'opposizione, è logico. Poi sappiamo anche che il tema della riforma elettorale è molto presente anche negli appartamenti dell'opposizione. Qual è la loro vera linea? Questo non è ancora del tutto chiaro. Accettano la

0: basamento il testo proposto dalla maggioranza, oppure sono determinati a farlo fallire in Parlamento. Questo non è chiaro. Io penso che una legge elettorale fatta sul finale della legislatura sia una materia molto delicata e che non si possa immaginare, non credo che si possa immaginare che venga fatta a colpi di maggioranza, cioè soltanto con la volontà di una parte del Parlamento contro l'opposizione. Penso che si debba fare uno sforzo, anche se questo richiederà maggior tempo, più tempo, per arrivare a trovare un punto condiviso, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza e le preferenze. Sono due dei punti caldi di questa riforma. Io penso che una legge di questo genere debba trovare davvero un punto condiviso tra maggioranza e opposizione.
1: Chiudiamo con la cronaca. Ti hanno colpito questi audio shock, come li definisce Repubblica, gli audio shock di Sempio sul caso Garlasco?
0: Che sia uno shock non c'è dubbio, che sia stato uno scoop di chi li ha diffusi, fare il TG1 ieri sera, sì. Non c'è nemmeno dubbio. Tutto questo cosa porta? Porta però a quel tipo di processo sui mass media, sì, che non mi convince troppo, francamente. Prima abbiamo avuto il caso di Stasi, che era stato condannato in via definitiva attraverso un processo che si è svolto nell'aula del tribunale, ma prima ancora si era svolto sui giornali, sulle televisioni. Ricordiamo che per anni si è andati avanti con queste storie. Adesso si rischia di fare la stessa cosa con Sempio, cioè si deve ammettere che l'altro processo era sbagliato, evidentemente, perché se no non saremmo qui a discutere della colpevolezza di Sempio, ma anche in questo caso si è partiti con un processo fatto sui mass media. Può essere che questa volta sia la strada giusta, che si arrivi a un colpevole, però io penso che il colpevole debba essere trovato veramente nell'aula del tribunale con tutte le garanzie possibili per l'imputato. Non ci furono queste garanzie nel caso di Stasi, non vorrei che non ci fossero almeno adesso nel caso di Sempio.
1: Ti ringrazio davvero molto, Stefano Folli. Chiudo leggendo pagina 23 del Corriere della Sera. C'è un'intervista proprio, Stefano Folli parlava della vicenda Savi, c'è una lunga intervista di Federica Nannetti. Su mio padre tante falsità, ha voluto mandare un segnale, indegno lasciarlo parlare così, ma adesso è giusto indagare. Il figlio di Capolungo, tirato in ballo dal killer, fu un'esecuzione. E noi ci fermiamo qua. Allora, di nuovo ringrazio Stefano Folli, editorialista della Repubblica. Si chiude l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Non hai detto di quale romanzo vuoi essere responsabile?
3: Forse è persuasione, perché mi sento sempre più attratta dal suo tono elegiaco.
2: Mansfield Park. Orgoglio e pregiudizio, Emma, persuasione. Sei persone, ognuna responsabile di un libro.
3: Una, cento, mille, Jane Austen!
1: Il libro di oggi è Persuasione di Jane Austen, una scrittrice a cui sono bastati 6 romanzi per diventare immortale. Ancora oggi, in tutto il mondo, esistono gruppi di lettori che si incontrano per rileggere le sue opere, ed è proprio come nel film che abbiamo appena sentito. Persuasione, pubblicato nel 1818 dopo la sua morte, è il suo ultimo romanzo e forse anche il suo più intimo, perché qui l'amore è il qualcosa che si intreccia al rimpianto, ovvero la trama delle scelte sbagliate con le seconde possibilità. E sul fondo, come sempre, c'è uno sguardo sul rigore della società inglese con le sue convenzioni, con dei personaggi descritti in un modo da sembrare reali. La protagonista è Anne, figlia del baronetto Sir Walter Elliot, un aristocratico vanitoso e sempre attento alle apparenze, ed è un'ossessione che condivide con le altre due figlie, Elizabeth e Mary. Anne, al contrario delle sorelle, è silenziosa e discreta. In famiglia è trattata con indifferenza. A 27 anni non è ancora sposata e a quei tempi voleva dire non contare niente. 8 anni prima Anne, però, era stata fidanzata con Frederick, un giovane ufficiale di marina senza fortuna neppure titoli nobiliari. Erano arrivati alle soglie del matrimonio, ma la famiglia di Anne si era opposta. Il giovanotto non era all'altezza della loro casata e così leggiamo nelle pagine del libro. Si lasciò persuadere a ritenere il fidanzamento una cosa sbagliata, imprudente, inappropriata, senza possibilità di riuscita e indegno di averne. Ma non fu semplicemente una prudenza egoistica che la spinse ad agire mettendovi fine. Se non avesse immaginato di fare il suo bene più che il proprio, non sarebbe riuscita a rinunciare a lui. La convinzione di esercitare la prudenza e il sacrificio principalmente a vantaggio di lui fu la sua principale consolazione. Nell'infelicità della separazione, una separazione definitiva.

Frederick, umiliato da questo rifiuto, parte. Ma nella vita e soprattutto nei libri di Jane Austen, così il superbo Sir Walter, che ha sempre vissuto al di sopra delle sue possibilità, alla fine si ritrova pieno di debiti, costretto ad affittare la grande casa di campagna per trasferirsi nella più economica cittadina di Bath. I nuovi affittuari sono l'ammiraglio Croft e sua moglie, persone affabili e altolocate, ma perché c'è sempre un ma, la signora Croft è la sorella di Frederick, il pretendente spinto da Anne, che nel frattempo è diventato capitano, accumulando una discreta fortuna grazie alle guerre contro Napoleone. Frederick adesso è diventato un buon partito e l'incontro tra lei e lui è formale, ed Anne così pensa. 8 anni. Quasi 8 anni erano passati da quando aveva rinunciato a tutto. Com'era assurdo farsi riprendere dall'agitazione che un tale intervallo aveva reso lontana e indistinta. Che cosa non potevano fare 8 anni? Avvenimenti di varia natura, cambiamenti, allontanamenti, partenze, vi era compreso tutto, anche l'oblio del passato, come era naturale e come era certo, includeva anche quasi un terzo della sua vita. In me, con tutti i suoi ragionamenti, scoprì che per sentimenti tenaci 8 anni possono essere poco più che niente. Ormai, come interpretare i sentimenti di lui? Doveva pensare che volesse evitarla?

Frederick è conteso dalle ragazze. Anne osserva tutto con discrezione. Non rivendica il passato, ma la sua dignità e la sua intelligenza fanno la differenza. Nei romanzi di Jon Austen, il paesaggio non è mai uno sfondo, ma parte viva della storia. In Persuasione, la vicenda si muove tra la campagna del Somerset, i salotti eleganti della cittadina di Bath e la villeggiatura a Lyme. È proprio a Lyme che avviene un episodio decisivo. Una giovane donna, considerata da tutti la possibile futura sposa del capitano Frederick, cade rovinosamente e perde conoscenza. Nel caos generale è Anne a reagire per prima. Con lucidità prende il controllo della situazione, organizza i soccorsi, si occupa di farla trasportare e la

0: assiste con calma e determinazione. In quel frangente Frederick rivede l'Anne che aveva amato e forse ancora ama. La vicenda poi si sposta a Bath, città elegante e mondana, dove entra in scena il cugino William Elliot. Da subito mostra interesse per Anne e tutti vedono già un possibile matrimonio. Col tempo però emerge che il suo non era un vero sentimento, ma aveva intenzioni molto meno nobili. In Frederick nasce una sottile gelosia. È costretto a fare i conti con il passato, quando l'orgoglio per il rifiuto di Anne aveva preso il sopravvento sul suo amore, e d'impulso scrive quella che molti hanno definito una delle lettere d'amore più belle scritte in un romanzo. Non posso più ascoltare in silenzio. Devo parlarvi con i mezzi che ho a disposizione. Mi straziate l'anima. Sono metà in agonia e metà pieno di speranza. Ditemi che non è troppo tardi, che quei preziosi sentimenti non sono svaniti per sempre. Mi offro di nuovo a voi con un cuore ancora più vostro di quando lo avete quasi spezzato la prima volta 8 anni e mezzo fa. Non osate dire che un uomo dimentica più presto di una donna, che il suo amore ha una fine più prematura. Non ho amato altri che voi. Posso essere stato ingiusto, debole, pieno di risentimento, ma mai, mai incostante. Solo per voi sono venuto a Bath. Solo per voi penso e faccio progetti. Non l'avete visto? Potete forse non avere compreso i miei desideri?
1: No,

0: lupus in fabula di persuasione, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è proprio quello che cantava Edith Piaf, e cioè il rimpianto. Ed è la scelta sbagliata che continua a pesare nel tempo. Anna ha rinunciato all'uomo che amava perché si è lasciata persuadere dagli altri. Il romanzo ruota intorno a questo errore, intorno al rimpianto e al rimpianto che segue e alla domanda che lo attraversa fino alla fine: è possibile rimediare oppure nella vita i treni passano una volta sola? Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Persuasione di John Austen, perché è sempre meglio fare e pentirsi che non fare e pentirsi. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ragazzi, questa non è tri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.

0: fanno davvero là dentro?
1: Siamo solo appassionati di cinema.
2: Non può essere solo un film club.
3: Lei ha un ragazzo.
4: Wow!
5: Vediamo 3 volte lo stesso film.
1: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
5: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
1: Devo andare.
6: Qualcosa che non va, tesoro.
5: Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1. Stati Uniti-Iran, accordo possibile, la Casa Bianca ottimista in attesa della risposta di Teheran alla nuova bozza d'intesa, le borse ci credono. Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica, oggi Rubio in Vaticano da Leone XIV. Il delitto di Garlasco, la procura svela le intercettazioni contro Andrea Sempio che non risponde ai PM per i suoi legali, audio che non provano nulla. Cinema e Davide di Donatello, trionfa la città di pianura con 8 statuette, sul palco anche le preoccupazioni del settore che sollecita interventi. Calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain fa 1-1 con il Bayern Monaco e va in finale contro l'Arsenal, volley maschili, scudetto a Perugia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. E dunque la guerra tra Stati Uniti e Iran ad aprire questa edizione del giornale radio, intenso lavorio diplomatico per arrivare ad un accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza dicono sono inaccettabili. Essenziale tra i vari punti la riapertura del Golfo Persico.
2: La guerra finirà presto, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere il presidente americano in attesa, come il resto del mondo, di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio. Sui negoziati il presidente americano continua a manifestare ottimismo, gli ultimi colloqui sono stati molto positivi, l'Iran non può avere il nucleare. Ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. In ogni caso per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. E Hormuz, la tensione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco degli Stati Uniti. Neutralizzato il timone, Claudia Stamerra, GR1.
1: E gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono i mercati finanziari, netto rialzo stamane le borse asiatiche con Tokyo che guadagna più 1,20% sulla scia della chiusura positiva di Wall Street. Milano ieri ha chiuso con un più 2,35. In brusco calo invece il prezzo del petrolio, il WTI scende a 95,15 dollari al barile, mentre il Brent, il punto di riferimento internazionale, cala a 101,25 dollari. Un contesto particolarmente complesso dunque, in cui arrivano anche le nuove parole di Trump sul Papa, che io renda felice o no il pontefice, ha detto l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace alla Chiesa e dalla parte delle vittime della guerra. Oggi faccia a faccia in Vaticano tra Prevost e il segretario di Stato americano Rubio, l'omologo Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha ribadito la linea ferma della Santa Sede, pace, dialogo e disarmo nucleare. Poi è tornato su Trump e le sue critiche.
3: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in quasi tutte le situazioni

0: che oggi viviamo.
1: E domani invece il segretario di Stato Rubio incontrerà la premier Giorgia Meloni. Oggi la premier riceverà il nuovo primo ministro ungherese Peter Modiori, il libico Abdul Bdeiba e il polacco Donald Tusk, incontri con al centro

0: E c'è alta tensione anche sull'altro fronte di guerra. In Ucraina, nella notte è colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Mosca annuncia l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale dei propri cittadini da Kiev. Se l'Ucraina infatti interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria, il 9 maggio, il Cremlino minaccia una pesante rappresaglia sulla capitale. Zelensky invece denuncia che i russi hanno violato per ben 1820 volte la tregua proclamata dall'Ucraina per il 6 e il 7 maggio. Parliamo ora dei dazi. Nessun via libera raggiunto sull'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le istituzioni europee, Consiglio, Commissione e Eurocamera hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. Sull'intesa pende la minaccia di Trump di alzare le tariffe al 25% sulle auto e i camion, il 10% in più rispetto alla percentuale fissata dall'accordo dello scorso luglio con Ursula von der Leyen. La cronaca ora che ci porta in Italia con il nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo una giornata di interrogatori in procura a Pavia spuntano intercettazioni contro l'unico indagato.
1: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione, l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura. Di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela Taccia.
2: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così. E se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
1: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Altra inchiesta, quella sul femminicidio di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno, ora in carcere, poi il corpo profanato. Per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
3: Io non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
4: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera, a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata. Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
0: Nuove audizioni di testimoni a Campobasso nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, avvelenata lo scorso dicembre con la ricina. Oggi sarà sentita nuovamente la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Tra gli inquirenti prende sempre più corpo l'ipotesi che la potente tossina sia stata prodotta artigianalmente attraverso la lavorazione di semi di ricino e i sospetti si concentrano su una cerchia di 4-5 persone. Veniamo alle commemorazioni per i 50 anni di terremoto in Friuli con il presidente Mattarella, Gemona, anche la premier Meloni. Soccorsi e ricostruzione gettarono le basi per la nascita della protezione civile, ha ricordato il capo dello Stato, e sono un modello ancora oggi.
5: Bastò un minuto, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità, ma il Friuli seppe prevalere. Il presidente Mattarella attributa il suo omaggio alle vittime del sisma che mise in ginocchio una regione, senza però riuscire a spezzarla.
6: La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani.
5: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle è l'auspicio del capo dello Stato, che avverte la memoria della rinascita di

0: queste terre è una lezione per tutti.
1: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
0: E un altro anniversario, l'80° dalla nascita della Repubblica, diventa l'occasione per un nuovo invito all'unità nazionale.
1: Ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
0: Valentino Russo, GR1.
2: Siamo al confronto politico. Giorgia Meloni ieri ha riunito i leader di coalizione per fare il punto su questioni interne, sul difficile contesto internazionale e sulle strategie per affrontare la crisi.
3: A vertice di maggioranza concluso, Matteo Salvini dalla Lega torna a chiedere di investire sul nucleare. Poi dice: sul patto di stabilità andremo avanti anche da soli. Sul nucleare Forza Italia chiede di superare le vecchie resistenze ideologiche. Enrico Costa.
4: Ora tocca all'Europa metterci in condizioni di sostenere famiglie e imprese di fronte ad una crisi energetica derivante da fattori esterni.
3: Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Maggioranza poi compatta sulla legge elettorale, andremo avanti. Contrarie alle opposizioni. No al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate, sostiene il PD con la segretaria Elly Schlein, che torna ad attaccare su sanità e liste d'attesa troppo lunghe. Abbiamo già detto al governo dove prendere i soldi. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi. Sul patto di stabilità, Chiara Appendino.
5: Vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo, faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte.
3: Sul fronte energia, Verdi di sinistra accusa: gli italiani pagano i 4 anni di disastro di questo governo. Alessandra Allegra, GR1.
2: Gran Montanà monta a 300.000 euro la stima dei danni arrecati all'Italia dalla strage di Capodanno e quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile inviata alla procura di Sion. Si tratta però dei soli interventi della protezione civile. Ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie. Sull'accordo tra Italia e Svizzera, che ha archiviato la lite sui costi per le vittime del rogo, sentiamo il nostro ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado.
6: È stato un caso molto sgradevole che ha creato molto stress e sofferenza alle famiglie. Gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente, di circostanze sfortunate. Hanno bloccato l'invio di tutte le altre fatture e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
2: La Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, a 2 giorni dall'apertura al pubblico, il presidente Buttafuoco rompe il silenzio fuori dal padiglione della discordia, quello della Russia, la protesta delle attiviste anti-Putin.
7: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia Stato terrorista. Poco lontano un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio. All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto, ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la Premier Meloni per quel suo ma. Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
8: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
7: Venezia, Luca Colombo, GR1.
2: Il cinema è Davide di Donatello, trionfa Le città di pianura, sorpresa vince tra le attrici l'83enne Aurora Quattrocchi. Negli interventi sul palco anche le preoccupazioni del settore, che chiede interventi, a cominciare dalla migliore attrice non protagonista, Matilda De Angelis, per Fuori.
9: Non capisco perché la cultura non è al centro del nostro paese, di un paese che è fondato sull'arte, sulla bellezza. L'amore come l'arte è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità. E io voglio far parte di quell'eredità e ce l'ho quella speranza e lo vedo quel futuro. E quindi per favore non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
2: E siamo allo sport, partiamo dal calcio. Il Paris Saint-Germain è la seconda squadra finalista di Champions League. In studio mi ha raggiunto Daniele Fortuna, a te.
10: Sì, meno psichedelico dell'andata, l'1-1 dell'Allianz Arena ha portato in finale i campioni del Paris Saint-Germain.

0: La difesa troppo alta del Bayern Monaco è stata infilata subito da Kvaratskhelia, che ha offerto a Dembélé il pallone dell'1-0, il pareggio di Kane dopo il 90esimo è arrivato alla fine di assalti continui respinti dalla difesa guidata da Pacho e Marquinhos. Appuntamento alla 30 maggio a Budapest per la finale con l'Arsenal. Mercoledì prossimo all'Olimpico la finale di Coppa Italia e l'Inter che sfiderà la Lazio vuole vincere, parole del presidente Marotta per Evaristo Beccalossi, morto a 69 anni, artista del pallone tra la fine degli anni 70 e i favolosi 80 della Serie A, ha fatto divertire e ammattire i tifosi nerazzurri. Il tennis, agli internazionali oggi pomeriggio il primo allenamento di Sinner, 8 italiani impegnati nel primo turno, debutteranno Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La pallavolo maschile, Perugia ha vinto lo scudetto, ha battuto Civitanova 3-1 e ha chiuso la serie di finale sulla 3-0.
1: Sono le 7:15, la linea Voreggia regionali per Radio Anch'io. I temi di oggi: la visita di Rubio a Roma dopo le tensioni con la Santa Sede del governo italiano, poi un punto sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8, a più tardi allora.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: È qui in questa terra che il concetto di resilienza ha la sua radice, ha detto ieri egemone il presidente Mattarella. L'intervento del capo dello Stato ha rappresentato il momento più alto della commemorazione dei 50 anni dal sisma del 76.
14: Con il presidente della Repubblica anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel suo intervento anche l'assicurazione dell'appoggio del governo nell'elaborazione di una norma che tuteli i sindaci quali responsabili di protezione civile.
13: A Gemona, dopo la deposizione di una lapide nel cimitero della cittadina, si è tenuta una seduta straordinaria dell'Assemblea regionale, insieme ai consiglieri e anche tanti sindaci da tutto il Friuli Venezia Giulia.
14: Sciopero nazionale degli istituti tecnici indetto per oggi dalla CGIL contro la riforma che, a detta del sindacato, impoverirebbe la didattica, taglierebbe cattedre e metterebbe a rischio il futuro dei giovani.
13: CGIL UIL sul piede di guerra anche con Poste Italiane, che ha tagliato il personale e sostengono ha reso meno efficiente il servizio pubblico di recapito della corrispondenza, richiesto un incontro urgente con i sindaci.
14: Come valorizzare il distretto della sedia di Manzano? I giovani dell'ITS Academy di Udine hanno creato un progetto per attirare compratori e

0: per rilanciare il settore, il turismo industriale.
1: I festival culturali in regione, oggi a Trieste parte Scienza e Virgola, la rassegna dedicata al libro scientifico con l'incontro tra Paolo Giordano e Concita De Gregorio. A Udine invece la geopolitica via vicino lontano e la Lectio Magistralis a distanza di Lucio Caracciolo.
0: Giovedì 7 maggio 2026, sono le 7:19 minuti e 50 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica, il cielo è variabile sulla regione. Ecco le temperature alle 6, a Trieste 16 gradi, a Gorizia e a Udine 15, a Pordenone 12, Tolmezzo e Tarvisio 7, Forni di Sopra 5, Sappada 4, Piancavallo 2, Monte Lussari 4 gradi, Monte Zoncolan 3 gradi e mezzo, a Lignano 14, a Grado 17.
1: Le previsioni per oggi vedono cielo in prevalenza nuvoloso, dalle ore centrali maggiori schiarite su pianure e costa, mentre sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali che potrebbero localmente interessare anche l'alta pianura.
0: La giornata più lunga di Gemona del Friuli è terminata ieri sera attorno alle 18:30, quando il corteo di auto delle autorità ha lasciato la cittadina. La commemorazione dei 50 anni dal terremoto nel paese diventato simbolo della tragedia del 6 maggio 76 era cominciata con l'arrivo del Presidente della Repubblica nel cimitero di Gemona, dove riposano oltre 400 delle 990 vittime del sisma. Col Presidente Mattarella anche la Premier Giorgia Meloni e il presidente della regione Fedriga. Poi il capo dello Stato alle 17 in punto era arrivato, accolto da un lungo applauso, nel teatro sociale dove si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio regionale. 5 gli interventi istituzionali, vi proponiamo uno dei passaggi più significativi del discorso di Mattarella.
2: Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice. Dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat e che quella sera e poi di nuovo nel settembre successivo sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento, con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità, quei comuni, Gemona, Forgaria, Osoppo, Venzone, Maiano, Trasaghis, Tarcento e gli altri borghi, vennero ricostruiti, come abbiamo più volte detto questa sera, dove erano e com'erano. Esempio di testimonianza del valore della stratificazione storica dei nostri centri abitati, per la identità degli italiani e delle loro comunità. Ricominciarono e furono protagonisti dei tempi nuovi. La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani. E la presenza concomitante oggi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio rinnova quel sentimento. Come è stato ricordato, dopo le scosse di maggio, nel settembre di quel 76, un durissimo nuovo colpo azzerò parte del lavoro fatto in estate. Ma le comunità colpite non se ne fecero travolgere. Lo esprime un bel detto friulano molto noto, che io non ripeto, per rispetto della pronuncia della lingua friulana. Il senso di quel detto è che la devastazione materiale non ha neppure scalfito la roccia, vale a dire la tenacia, la profonda identità delle genti friulane.
1: E il modello Friuli, l'orgoglio del rimboccarsi le maniche, sono anche nelle parole della Premier Meloni.
3: I friulani erano pronti a fare da soli e tuttavia non furono lasciati soli. Il popolo italiano, anche questo è stato ricordato, riversò su queste montagne e in queste valli un'ondata di solidarietà mai vista prima. Centinaia di migliaia di volontari arrivarono da ogni parte della penisola, dietro alla rinascita del Friuli un contributo determinante, ma li avevano mossi i friulani. Neanche l'Italia ha dimenticato quell'esempio, quel modello, quella rotta valida ancora oggi che questo governo sta percorrendo per accompagnare nel percorso di rinascita, di riscatto tanti altri pezzi d'Italia, tanti altri territori che hanno vissuto la tragica esperienza del terremoto. con misure strutturali, velocità nelle procedure, risorse adeguate, un quadro legislativo più chiaro ed efficace, non solo per intervenire nella fase d'emergenza e ricostruzione, ma anche per accelerare sull'attività di prevenzione. E voglio dire al Presidente Bordin che avete anche il mio sostegno, il mio consenso sulle iniziative che servono a proteggere il ruolo dei sindaci e il lavoro dei sindaci per poter fare il loro lavoro. Lo dico anche ai tanti sindaci che vedo seduti in questa platea.
0: E per Fedriga quel modello sorto dalle macerie dall'eccezionalità di un'emergenza deve diventare un modello anche per l'ordinarietà dell'azione politica ed amministrativa.
4: Riaffermare che il modello politico e istituzionale, che ancora oggi rappresenta una bussola per le emergenze contemporanee, può diventare un modello anche per l'ordinario. Perché il modello della ricostruzione è il primo modello di vera autonomia e di vera collaborazione e coesione istituzionale del nostro Paese. Un esempio che oggi dovremmo ripercorrere con convinzione. Questo cammino celebrativo, che oggi tocca il suo apice istituzionale, ha preso avvio ufficialmente a febbraio presso l'Università degli Studi di Udine, un'istituzione, come è stato ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, anch'essa eredità del sisma stesso. L'Ateneo Friulano, infatti, è nato per l'aspirazione di avere sul nostro territorio una formazione in grado di costruire quello che è venuto dopo il sisma, di poter costruire l'aspirazione del futuro di questa terra.
1: E sentiamo ora un breve passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.
5: Mezzo secolo che non ha cancellato il dolore, ma lo ha trasformato in consapevolezza, responsabilità e forza collettiva. È difficile, ancora oggi, separare il ricordo della tragedia da quello della straordinaria capacità di riscatto che il popolo friulano seppe dimostrare. Quel Friuli si trovò improvvisamente in ginocchio, tra macerie, lutti e disperazione. Ma proprio in quel momento così drammatico prese forma qualcosa di altrettanto potente. Una volontà condivisa di rinascita, una determinazione che seppe trasformare la distruzione in ricostruzione, non solo materiale ma anche culturale, civile ed economica.
0: Il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha ringraziato Mattarella per aver voluto essere presente a Gemona.
6: Le donne e gli uomini di questa terra la ringraziano per aver accolto l'invito a commemorare qui, a mezzo secolo di distanza, le persone che quella notte persero la vita, a stringersi attorno alle famiglie segnate per sempre da quei lutti, a ricordare la forza di un popolo che seppe reagire con umiltà, coraggio, determinazione e forza d'animo alla tragedia, trasformandola in un motore di sviluppo economico, culturale e sociale. Per la comunità friulana e per Gemona in particolare, la città che per numero di vittime quasi 400 e danni subiti è diventata la capitale del terremoto, è un onore averla tra noi.
1: Alla cerimonia per l'anniversario del terremoto hanno partecipato anche i ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. I sindaci della Carnia hanno consegnato una lettera al capo dello Stato per la tutela del volontariato nella protezione civile.
7: Sono arrivati accolti tra gli applausi i presidenti della Repubblica e del Consiglio, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, al Cinema Teatro Sociale di Gemona. Misure di sicurezza elevate per la loro presenza e per quella di due ministri, Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani. È stato anche lui a chiedere e ottenere alla Premier di essere presente.
8: Beh, in effetti la Presidente ha fatto un tour de force per essere oggi in Friuli, è appena rientrata dall'Azerbaigian e dall'Armenia, però io mi sono permesso di insistere con lei e lei ha accettato volentieri di poter essere oggi in Friuli, perché, come ripeto, tutti conoscono cos'è stata la tragedia del Friuli, tutti riconoscono che è stata una ricostruzione esemplare, fatta in velocità, in efficienza, in trasparenza. Non ci furono scandali, non ci furono ruberie, non ci fu necessità di commissioni di inchiesta. Il popolo friulano dette il meglio di sé.
7: Il capo dello Stato venne in Friuli anche per il 40° anniversario del terremoto, quando era ancora in vita il commissario per l'emergenza Giuseppe Zamberletti, figura che ha avuto modo di conoscere l'ex presidente di Regione Deborah Serracchiani,
9: Come ricordava sempre l'onorevole Zamberletti, qui si è costruito anche per il futuro e la protezione civile, quel modello è un modello di ricostruzione che ancora oggi non solo viene invidiato ma viene tanto copiato e questo è il lascito più importante.
7: Cosa ricorda di Zamberletti?
9: Una persona straordinaria, eccezionale, semplice ma molto diretto, anche molto determinato e con un cuore enorme.
7: I sindaci della Carnia hanno consegnato al Presidente della Repubblica un dossier sulla questione della tutela del modello di protezione civile regionale, in particolare dei volontari. Il sindaco di Ravascletto, Hermes De Crignis.

0: Puntiamo tutti assieme, insieme con la Regione, a modificare le norme per poter mettere in sicurezza per quanto possibile sia i sindaci sia i coordinatori, perché in questo momento diventa veramente difficile e le squadre rischiano di sciogliersi se non ci sarà una conclusione almeno di sicurezza in questa realtà.
1: L'ascito del terremoto è stata l'istituzione dell'Università di Udine. Il rettore Angelo Montanari.
2: Sono passati quasi 50 anni, il nostro Ateneo è cresciuto molto, è arrivato alla maturità e adesso non solo riesce a trattenere molte persone a studiare, ma riesce anche a attrarre studenti da altri territori, dall'Italia e anche dall'estero.
1: Gemona, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il terremoto del 76 rappresentò un esempio di volontariato, di collaborazione fra le istituzioni e determinò la nascita dell'odierna Protezione Civile.
4: Fabio Siciliano, direttore della Protezione Civile. Da questa tragedia nacquero le basi su cui si fondò la Protezione Civile italiana?
5: Da questa purtroppo immane tragedia di 50 anni fa sorsero i principali concetti che ancora oggi regolano i sistemi di protezione civile delle nostre regioni e del nostro paese. Grazie a due elementi fondamentali. Il primo, lo sforzo incredibile che i cittadini del Friuli Venezia Giulia posero per l'immediata ripresa delle attività della vita normale, con l'incremento immediato delle attività di impresa, e dall'altra l'intuizione splendida del sottosegretario Zamberletti, che fu nominato commissario straordinario al tempo per organizzare nella migliore maniera possibile quella che è una cosa abbastanza banale oggi, il coordinamento tra le attività.
6: Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine.
7: È un momento di ricordo di tante vittime che sono morte durante quella tragedia. Però credo che da quella tragedia è emersa anche la speranza di una vita dopo tanto dolore. E a questo la cosa bella è che hanno contribuito insieme sia la parte civile, tutte le istituzioni, penso Zamberletti, io ero giovane ma mi ricordo questa figura di Zamberletti, e poi tutta la parte ecclesiale.
4: Presidente Agrusti, oggi un appuntamento molto importante con il Capo dello Stato, in un momento in cui è segnato sì la tragedia ma è anche la rinascita del Friuli, e gli imprenditori hanno fatto anche la loro parte.
8: Gli industriali fecero la loro parte, certamente, tennero vive le imprese, accompagnarono le decisioni della regione, la famosa decisione di ricostruire prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, diventò un asset fondamentale per poter poi mantenere viva l'economia del Friuli.
6: Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese Calcio.
9: Siamo friulani, abbiamo vissuto quella tragedia ed è opportuno ricordarla e anche apprezzare tutti quelli che hanno lavorato per recuperare una situazione molto, molto complicata.
6: Gemona del Friuli, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: E questa sera a Gemona l'atteso concerto speciale di Andrea Bocelli, che renderà omaggio alle vittime del terremoto. Sul palco con lui oltre 100 artisti tra orchestra e coro. L'appuntamento alla caserma Goi Pantanali, che potrà ospitare, grazie a una riorganizzazione degli spazi, circa 16.000 persone. L'apertura delle porte è prevista alle 16, il concerto inizierà alle 20. Per raggiungere l'area del concerto saranno a disposizione dei bus navetta dal parco del Rivellino di Osoppo.
3: E parte oggi e dura fino al 17 maggio la Settimana della Cultura Friulana, organizzata dalla Società Filologica Friulana. Oltre 200 gli eventi in tutto il Friuli, con un programma ampio e corale. Molti gli incontri e convegni, come quello che comincia oggi a Pordenone alle 14.30 a Palazzo Mantica, sullo scrittore e umanista Pietro Edo. Ma tanti anche gli appuntamenti dedicati ai 50 anni dal terremoto, come la presentazione del libro di Angelo Floramo, L'estate indiana del 76, in programma stasera a Fagagna, a Chiase Cocel alle 20.30. Noi abbiamo raggiunto Floramo e gli abbiamo chiesto perché quella fu un'estate indiana.
11: Fu un'estate indiana perché nella tragedia di quello che stava accadendo e che colpì ovviamente anche la mia famiglia, noi perdemmo 5 persone, 2 a Gemona e 3 a Maiano, noi bambini abbiamo avuto l'opportunità di avere accanto delle figure magiche. Mio nonno era uno sciamano, sostanzialmente un grande narratore di miti e di fiabe, e ci fece credere, visto che eravamo costretti a vivere nelle tende, che noi fossimo una piccola tribù di indiani. Lui si dette un nome, il suo nome era Aquila Bianca, e poi invitò ciascuno di noi a fare lo stesso. Eravamo

0: bambini che ovviamente dovevano vivere una esistenza selvatica e assolutamente autonoma rispetto ai grandi, che avevano ben altri pensieri e ben altre preoccupazioni. E quindi con la tragedia sullo sfondo io posso dire a distanza di 50 anni che è stata l'estate più bella della mia vita, perché è ricca di fascinazione, di meraviglia, di stupore, di gioco, di finzione. E per fortuna forse esiste un Dio dei bambini che permette loro di aprire dei varchi di sogno e di meraviglia anche al di là di una situazione che ha il sapore dell'indicibile.
1: Sembra una sorta di La vita è bella, però modello Friuli.
0: Una sorta di, sì, finzione. Ma mi capitava proprio qualche giorno fa di guardare un reportage su Gaza e notavo che in questo mare spaventoso di dolore, su questo deserto ormai fatto di sassi e di disperazione, c'erano dei bambini che giocavano. Giocavano con un vecchio copertone, con una carrozzina sfasciata, ma giocavano. Chiaramente il confronto è impari, non c'è la possibilità nemmeno di ragionarci sopra. Da una parte c'è la follia della guerra che è voluta dall'uomo, dall'altra parte c'è la natura che fa il suo corso, nessuno può accusare il terremoto. Però in qualche maniera io mi sento affratellato a quei bambini, perché è quasi una forma di resistenza molto forte, quella di immaginare che l'utopia e il sogno possano essere molto più forti del dolore lancinante della realtà. Il mondo salvato dai bambini, magari fosse così, ma sicuramente i bambini trovano il modo di salvarsi dal mondo.
2: Chiudiamo l'ampia pagina del nostro giornale radio dedicata all'anniversario del terremoto del Friuli del 76. Una notizia di cronaca: a Tarcento è stata ritrovata l'auto di una famiglia di Piacenza, una madre con i due figli minorenni di 14 e 16 anni, che non danno più notizie dopo essere partiti dalla città emiliana il 20 aprile per una vacanza di trekking e campeggio. Secondo il padre, separati, rimasto a Piacenza, l'ipotesi è che i tre, che viaggiavano con quattro cani di taglia media, avrebbero parcheggiato l'auto a Tarcento e poi avrebbero proseguito su un altro mezzo, forse l'auto di altre persone. Le ricerche sono in corso in tutto il territorio nazionale ed anche in Slovenia.
1: Ora la scuola, la CGIL ha indetto per oggi lo sciopero nazionale degli istituti tecnici. L'obiettivo è protestare contro la riforma del governo che, a detta del sindacato, impoverisce la didattica, taglia cattedre e mette a rischio il futuro dei giovani. A Trieste è in programma un presidio in via Santi Martiri 3 sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale, cui si associa anche la CGIL goriziana, mentre a Pordenone sarà in piazza del Popolo davanti alla prefettura. Entrambi i presidi iniziano alle 10. Una protesta che si aggiunge allo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado, che è indetto invece dai COBAS Scuola, che oggi ha il suo secondo giorno.
2: Le segreterie regionali di SLC CGIL e UIL FPC hanno chiesto un incontro urgente al presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia Dorino Favot per manifestare le preoccupazioni del sindacato per la situazione di profonda criticità che sta colpendo il servizio pubblico essenziale erogato da Poste Italiane sul territorio regionale, dovuto, scrivono in una nota, alle recenti riorganizzazioni aziendali fortemente peggiorative. Nello specifico, CGIL e UIL criticano i tagli drastici delle zone di recapito, in particolare nelle aree più fragili della regione, il ridimensionamento dei recapiti a giorni alterni dal 1 maggio per dare precedenza ai pacchi, il nuovo core business dell'azienda, e l'aumento dei carichi di lavoro che sta minando l'efficienza operativa e la tenuta psicofisica dei lavoratori. Con l'Associazione Regionale dei Comuni, i due sindacati intendono definire un'azione congiunta per tutelare un servizio che deve, sottolineano, necessariamente restare pubblico, essenziale e capillare.
1: Per la giornata del Made in Italy a Udine alle 17 nello spazio Villalta è in programma l'evento Design e Territorio, il saper fare del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro sarà illustrato un progetto per la valorizzazione e la promozione del distretto della sedia realizzato dagli studenti dell'ITS Academy di Udine dei corsi di arredo e turismo. Abbiamo sentito Laura Squeraroli, docente ITS Academy di Udine e referente del settore arredo, per sapere in che cosa consiste il progetto.
3: Il progetto si inserisce nell'attività, diciamo, dell'ITS Academy e vede coinvolti due percorsi: il percorso del turismo e il percorso del export specialist per il settore arredo. Quindi diciamo che queste due classi hanno letto la sfida lanciata oltre

0: che dal Cluster Arredo, anche dal comune di Manzano, cioè quella di valorizzare il distretto della sedia da due punti di vista, con due approcci diversi. L'approccio delle ragazze del turismo per realizzare un'esperienza di turismo industriale, esperienza di turismo industriale si fanno già altrove in Italia, suscitano sempre molto interesse. Dall'altra parte i ragazzi del percorso dell'arredo, che devono vendere i prodotti dell'arredo all'estero, l'idea è quella di valorizzare le competenze del distretto per riuscire ad aggiungere valore ai prodotti che poi dovranno andare a vendere. E quindi, diciamo, hanno eseguito questa sfida realizzando un percorso esperienziale, quindi non solo fisico ma anche immersivo, con l'utilizzo della realtà virtuale, e hanno realizzato un racconto di come la sedia nasce, a partire ovviamente dal bosco, per cui abbiamo anche la presenza di legno servizi, fino poi all'assemblaggio, all'imballaggio, la sedia è pronta a partire per il mondo. In tutto questo toccando delle tappe che in qualche modo mappano tutta la filiera produttiva presente all'interno del distretto della sedia. Quindi tutte le lavorazioni necessarie per costruire la sedia sono presenti, tutte, quasi tutte, e in questo modo si riesce a capire quelle che sono veramente le competenze del territorio e competenze che spesso sono poco conosciute, poco valorizzate.
1: E a Udine nel pomeriggio è in programma un incontro per discutere di turismo e investimenti nel territorio mediomontano della regione. Tra gli interventi previsti quello del professore Yasuo Ohe dell'Università di Tokyo ed esperto di turismo in luoghi rurali, e quello di Maurizio Droli sullo sviluppo sostenibile. Inizio alle 18:30 al Salone Palazzo Belgrado in piazza Patriarcato a Udine.
2: Il nostro impegno per riformare l'Europa e tutelare gli interessi nazionali, tema del dibattito organizzato dal gruppo Conservatori e Riformisti Europei e da Fratelli d'Italia. Intervengono l'eurodeputato Alessandro Ciriani, il deputato Emanuele Loperfido e Mario Anzil, vicepresidente della Regione. A Pasiano di Pordenone, nel centro di aggregazione giovanile, alle 19.
1: E tra poco a Pordenone comincia l'Open Day dei corsi di laurea dell'Università di Udine relativi alla sede pordenonese. Durante l'incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori saranno presentati i 4 corsi di laurea triennale in banca e finanza, infermieristica, ingegneria industriale per l'energia e tecnologie digitali e comunicazione per le industrie creative. Da quest'anno si potrà partecipare anche a 4 laboratori, ognuno legato a un corso di laurea, come quello sull'analisi dei mercati o sulla musica nell'età digitale. L'inizio alle 9:30 nel campus di Via Prasecco a Pordenone.
2: Prende il via a Udine il festival Vicino Lontano, arrivato alla sua edizione numero 22, in programma 80 appuntamenti con 200 ospiti internazionali. Questa sera alle 21, come ormai da tradizione, si terrà nella chiesa di San Francesco la Lectio Magistralis, in collegamento del direttore di Limes, Lucio Caracciolo, dal titolo Respirando l'aria del mondo. Prima si terrà l'inaugurazione ufficiale con l'incontro Gaza, il respiro negato, con Loris De Filippi, Health Specialist UNICEF, da poco rientrato dalla Striscia, e lo scrittore e attivista indiano Pankaj Mishra, alle 18:30, sempre nella chiesa di San Francesco.
1: E parte oggi anche la 10ª edizione di Scienza e Virgola, il Festival del Libro Scientifico, organizzato dalla Sissa di Trieste, con il direttore artistico, lo scrittore e fisico Paolo Giordano. Questa sera proprio Giordano sarà alle 21 al Teatro Miele a Trieste per l'incontro inaugurale, un dialogo con Concita De Gregorio per parlare del suo libro La cura in anteprima nazionale. Ma gli incontri cominciano già nel pomeriggio alle 17 alla libreria Lovat. Lo storico della scienza Francesco Adami e la divulgatrice Roberta Villa discutono di farmaci e prevenzione. Alle 18 la giornalista Daniela Minerva e la neuroscienziata Raffaella Rumiati parlano di medicina femminile, e alla stessa ora l'antico caffè San Marco, la zootecnia con l'anteprima di Fabbricare carne di Paolo Aimone Marsane e Riccardo Negrini. C'è spazio anche per gli spettacoli. 18:30 al Teatro Miela va in scena reportage Chernobyl di Roberta Biaggiarelli, un racconto corale con le testimonianze raccolte da Svetlana Alexievich. Chiude la serata alle 22:30 il concerto dei Nova Materia.
2: A Trieste parte oggi il ciclo di 3 passi nei Balcani, organizzato dall'associazione culturale Tina Modotti e Infinito Edizioni. In programma la presentazione del romanzo Che caos in via Babilonia di Diana Bosniak-Monai. Il libro distopico racconta la transizione dei paesi dell'ex

0: Jugoslavia, in attesa di entrare nell'Unione Europea. L'autrice ne parla con Gianluca Paciucci alle 18:15 nella sede dell'associazione La Casa del Popolo Antonio Gramsci a Ponziana.
1: Lo scrittore, artista e attivista serbo Dejan Atanackovic sarà oggi pomeriggio all'Università di Udine per discutere della follia della guerra. L'appuntamento si terrà dalle 16 nell'aula 4 di Palazzo Antonini a Udine. A moderare l'incontro sarà Natka Badurina, docente di slavistica dell'Ateneo Friulano. E noi abbiamo chiesto ad Atanackovic cosa intende per follia della guerra.
2: Non sono molto d'accordo con il titolo La follia della guerra. Perché è vero che la guerra spesso ha elementi di follia e che la follia a volte porta a notevoli disastri, ma non è mai la follia quella forte scatenante, è sempre la stupidità umana. Dunque direi molto più volentieri la stupidità della guerra invece che la follia della guerra. Perché quando si mette la follia nel contesto della guerra quasi sembra una specie di giustificazione, no? Si cerca di spiegare con la follia un totale fallimento della ragione, no? Ma non è mai veramente così, perché prima di tutto ci vuole la stupidità. E anche quando una figura politica, una figura militare ci pare un pazzo evidente, no? Bisogna sempre ricordarsi che c'è voluta tanta stupidità per permettere al pazzo di trovarsi in quella posizione di potere.
1: Poi ci sono casi in cui uno in guerra ci finisce perché è costretto, come nel caso dell'Ucraina, che è stata invasa e che la guerra non avrebbe voluto farla.
2: Non sono uno che sarà, diciamo, il commentatore delle guerre, cioè io cerco di capire anche tramite il mio libro esattamente questo rapporto fra la follia, la stupidità e la ragione. E dunque sono un difensore della follia, devo dire, cioè la follia per me ha anche un suo, non per me, ha un suo lato creativo, che non è mai il caso con la stupidità. La follia poi è storicamente perseguitata, punita, imprigionata, mentre la stupidità, lo sappiamo, è il nostro mainstream, la stupidità è celebrata, la stupidità vince le elezioni, guida interi paesi, e noi quando ci troviamo davanti a un disastro provocato dalla stupidità, credo proprio per non apparire stupidi, diciamo, è la follia questa.
0: Per i colloqui dell'Abbazia, appuntamento oggi con la scrittrice e giornalista udinese Elena Commessatti, che presenterà il suo romanzo Il tempo delle viole, una storia di tre donne dall'esistenza diversa e che si intrecciano nell'Italia di fine Ottocento. Alle 18 all'Abbazia di Rosazzo a Manzano.
1: A Trieste nel pomeriggio sarà presentato il libro di Patrizia Rigoni, Un chilometro di anni peregrinando, un'antologia di versi e prose nati da viaggi in diverse parti del mondo. A dialogare con l'autrice ci sarà il direttore della rivista Il Ponte Rosso, Walter Chiereghin. L'appuntamento è allo spazio Forum del Museo Letz di Trieste alle 17:30.
0: A Pordenone, penultimo appuntamento oggi con Spazio Zero Jazz. Alle 18:30 protagonista sarà la Pordenone Big Band diretta da Yuri Daldan per un concerto jazz a ingresso gratuito. La serata proseguirà in Sala Modotti con la proiezione di The Mastermind di Kelly Reinhardt, film ambientale negli anni 70 che segue le vicende di un padre di famiglia disoccupato e ladro d'arte improvvisato. L'inizio alle 21.
1: Una notizia di sport: il volley maschile nel secondo atto della finale promozione di A2 è una grande vittoria della Tinet Prata che batte Pineto per 3-0 e si guadagna 3 match point per il sogno Superlega. Per i ragazzi di Mario Di Pietro il secondo successo di fila. Ora occhi puntati al match di gara 3 di domenica delle 18:30 con cui Prata di Pordenone ha l'occasione di chiudere la serie e conquistare la promozione in Superlega.
3: Rassegna stampa.
1: Il Friuli ha dato l'esempio, è il titolo che campeggia in prima pagina sul Messaggero Veneto in entrambe le edizioni di Udine e di Pordenone. Nel centro si vede il presidente Mattarella che visita la mostra del Messaggero Veneto e poi si parla anche degli interventi istituzionali di ieri che avete anche sentito nel corso del nostro giornale radio, compreso quello di Fedriga, cambiato poi dopo aver visto il video e aver ascoltato i discorsi di Revelant e di Bordine. Sono circa 20 nel giornale le pagine dedicate alla cerimonia, cronaca della giornata e racconti di testimoni.

0: Tra le altre notizie, la possibile vendita di Snydero, i sindacati sono sollevati, potrebbe essere la svolta, mentre prosegue a Udine l'attività delle linee 81 e 82 fino a dicembre. Poi si parla di Piacenza, qui c'è la fiera del calcestruzzo, dove l'imprenditore carnico Martini ha vinto un premio per i suoi robot capaci di demolire senza fare vibrazioni, ma Piacenza è anche nella cronaca perché a Tarcento hanno ritrovato l'auto di una famiglia, madre e tre figlie, provenienti dalla città emiliana e scomparsi dal 20 aprile. A Pordenone si segnalano problemi nel nuovo ospedale, il personale è senza badge e ascensori sono fuori uso. E poi c'è il colpo a Sacile, nella villa del critico d'arte Giovanni Granzotto. I ladri hanno tenuto ostaggio lui e la moglie e sono fuggiti con un bottino di 50.000 euro tra gioielli, bottiglie di vino e monete preziose.
1: Mattarella e Meloni in visita, da queste terre un esempio. È questo il titolo che mette in testa alla sua prima pagina Il Piccolo di Trieste, ma l'apertura della pagina è per un caso di violenza a scuola. Picchia studente e prof, improvviso assalto fuori da scuola. Anche l'insegnante malmenata è finita al pronto soccorso. È successo davanti alla scuola media Caprin. Ed è questa anche l'apertura delle pagine interne dedicate al capoluogo. E nelle pagine successive si parla poi di Barcola, dove è in corso la bonifica dopo il ritrovamento degli ordigni bellici inesplosi. Porticciolo chiuso fino ad agosto. Trovate 21 anomalie nel fondale e l'alternativa Molo Zero a una banchina alta e l'attracco all'inglese. Sulla prima pagina dell'edizione di Gorizia e Monfalcone l'apertura è per la mappa delle telecamere. A Gorizia ce ne sono 115, in un anno più 43%. I punti più sensibili, sorvegliati tutti gli edifici scolastici.
0: E le celebrazioni dei 50 anni del terremoto occupano le prime 7 pagine del dorso locale del Gazzettino in entrambe le edizioni. Il Friuli ci ha insegnato il coraggio, questo è il titolo. Nell'immagine centrale si vede Mattarella e Meloni che visitano il cimitero. E poi si parla anche della questione protezione civile, responsabilità dei sindaci che hanno consegnato, lo avete sentito, una lettera a Mattarella. Questo invece è il titolo del Gazzettino, che è eloquente, dice: dal sisma alla promessa, l'Italia sta con i sindaci. Anche qui per la cronaca si parla dell'auto della famiglia di Piacenza scomparsa, l'auto che è stata rinvenuta a Tarcento, proseguono le ricerche. Per la cronaca di Pordenone da segnalare il colpo in villa al critico Granzotto a Sacile, che si guadagna anche la prima pagina. E poi il bus in 3 mesi, ben 872 multe sui mezzi dell'ATAP. E da segnalare c'è anche un pordenonese nella flottiglia, quella che si sposta via terra, che è stato fermato a Tripoli in Libia e poi liberato. Resterà ancora nel paese per 2 giorni di formazione.
1: Da stasera al Teatro Orazio Bobbio andrà in scena la commedia La Felicità, nuova produzione della Contrada. L'opera del francese Eric Assons avrà la regia di Marcella Serli, con protagonisti Marzia Postogna e Maurizio Repetto. L'inizio alle 20.30.
0: Lo storico Paolo Gaspari racconta nel suo ultimo libro i racconti e i volti dei nomi scolpiti sui monumenti della Grande Guerra nelle piazze italiane, che è anche il titolo. Il volume sarà presentato oggi alle 18 a Sagrado, nella sede della Fondazione Roberto Visintin, ex casa Failutti.
1: Un saggio che mette a confronto streghe e sciamani friulani con i loro omologhi sloveni e croati. Lo ha scritto Natasha Zvianovic e sarà presentato oggi a Romance di Sonzo, al Centro Culturale di Casa Candossi Pasiani, alle 20.30.
0: 7 pecore carsoline guidano il lettore alla scoperta della storia del castello di Miramare. È il romanzo dal titolo Le 7 nuvolette di Miramare di Carolina Tomasella e Lorenza Fonda, che sarà presentato questa sera alle 18.30 presso la Sala Atleti della Triestina della Vela, Pontile Istria 8 a Trieste.
1: Ancora un libro a Trieste: Francesco Carbone e Davide Stokovac presenteranno la nuova raccolta di poesie dal titolo La forza che smuove l'universo al Circolo della Stampa di Trieste alle 18.
0: E in chiusura diamo uno sguardo ai programmi della nostra sede. Dopo le 11 la rubrica In Friulano, che parlerà di bicicletta. Alle 11.19 Cambio di rotta, dedicata al terremoto, e alle 11.55 Né Stato né Mercato, sulla Caritas diocesana di Udine.
1: Sono le 7.54 minuti e 10 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza.

0: va in onda il flash e poi ci sarà l'edizione delle 12:30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cajazza l'augurio di una buona giornata. A risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Cielo da poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, caratterizza oggi il tempo, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria e dai per i maggiori centri urbani. Al momento in autostrada sulla A28 Portogruaro-Conegliano, ricordiamo, fino a sabato compreso sono chiusi gli svincoli di entrata e uscita di Cimpello per chi viaggia in direzione sud verso Portogruaro. Si possono utilizzare in alternativa gli svincoli di Pordenone Centro Commerciale e di Alzano Decimo, e al momento code per questi lavori si registrano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale. Sulla A4 Trieste-Venezia segnaliamo rallentamenti in direzione Trieste tra Cessalto e San di Livenza per un mezzo in panne. Si raccomanda di sopraggiungere a velocità moderata e attenzione in generale al passaggio da 3 a 2 corsie che comprende il tratto compreso tra Portogruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni. Sul raccordo RA14, la diramazione Opicina Fernetti, abbiamo un cantiere che comporta la chiusura della corsia di marcia in direzione Slovenia, mentre proseguendo verso Trieste sulla statale 202 la galleria Carso è chiusa in direzione Trieste, siamo tra Padriciano e Cattinara, quindi c'è l'uscita obbligatoria a Padriciano, si procede sulla 202 DIR per rientrare poi a Cattinara. Segnaliamo ancora tra i lavori presenti e tra quelli più recenti sulla statale 14 della Venezia Giulia, la presenza di un cantiere che comporta possibili sensi unici alternati nel comune di Cervignano del Friuli solo durante il giorno tra le 8:30 e le 17, e poi ancora per qualche giorno la possibilità di un senso unico alternato tra i comuni di Palazzolo dello Stella e Precenicco. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
13: La spesa intelligente.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati

0: per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, si attende la risposta di Teheran che ha già detto alcuni punti sono inaccettabili. Trump, se dicono di sì la guerra finisce e le borse ci credono. La Chiesa è con le vittime della guerra, Leone XIV lo ribadisce. Oggi in Vaticano arriva il segretario di Stato americano mentre il capo della Casa Bianca attacca di nuovo il Papa. Che gli piaccia o no, l'Iran non può avere il nucleare. La diplomazia di Rubio in Italia, domani attesa a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni oggi vedrà il neopresidente ungherese Magyar. Garlasco, la procura di Pavia rivela le intercettazioni contro Sempio, parla da solo in auto e ammette: ho visto il video di Chiara e Alberto, lei mi ha respinto, i suoi legali, gli audio non provano nulla. Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa qualche mese fa a Milano dal compagno con decine di coltellate, indagato l'ex fidanzato per vilipendio di cadavere e furto. Una biennale libera e audace, citazione di Mattarella nelle parole del presidente Buttafuoco, che dice no alla censura preventiva, mentre si annunciano nuove defezioni e proseguono le proteste davanti al padiglione russo della discordia. Davide di Donatello trionfa, le città di pianura di Francesco Sossai, 8 statuette tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano, miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia Mia. Calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain sa anche difendere, l'1-1 con il Bayern Monaco vale la finale contro l'Arsenal. Tennis agli internazionali, il giorno di Sinner, nel pomeriggio primo allenamento al Foro Italico, debuttano Paolini e Berrettini. Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, tra speranze e laborio diplomatico, si attende ora la risposta di Teheran ad una bozza americana in 14 punti per chiudere la guerra e avviare negoziati più ampi. Il presidente Trump è ottimista, parla di colloqui molto positivi con Teheran, mentre continua ad alimentare invece la polemica contro Papa Leone XIV. Sentiamo il corrispondente.
3: Trump, parlando di Iran, torna sugli attacchi a Papa Leone XIV. Per quanto riguarda il Papa, la questione è molto semplice, spiega il presidente americano. Che io lo renda felice o meno, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lui è sembrato dire che loro potessero averla e io dico di no, perché se così fosse, afferma, l'intero mondo diventerebbe ostaggio di Teheran. Parole che arrivano al termine di una giornata che si è divisa tra segnali di distensione diplomatica e avvertimenti stentori. Vogliono fare un accordo, abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore, ha detto per esempio il presidente, avvertendo però dobbiamo ottenere quel che vogliamo, altrimenti dovremo fare un grande passo in avanti. Stesso schema, prima in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto Trump, salvo aggiungere, se la guerra non finirà dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Tutto questo mentre secondo i media americani si lavorerebbe a un documento di mediazione sintetico di una pagina in base al quale, tra l'altro, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche. Firmato questo documento, si potranno poi avviare negoziati più approfonditi per la pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E secondo i media americani una risposta dall'Iran potrebbe arrivare già oggi, ancora nessuna dichiarazione ufficiale da Teheran, comunque i segnali sono contrastanti. Ci racconta tutto il corrispondente.
4: Le autorità di Teheran stanno ancora valutando la proposta americana. Secondo la CNN, dovrebbero dare una risposta ufficiale entro oggi. Ma intanto, ieri è filtrato un primo giudizio attraverso l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Alcune clausole sono inaccettabili, frenano i Pasdaran. E il presidente del Parlamento, e già capo delegazione Ghalibaf, avverte: preferiamo morire piuttosto che arrenderci. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei chiede agli Stati Uniti che almeno stavolta i negoziati si svolgano.

svolgano in buona fede e senza coercizione. Il suo capo, il responsabile della diplomazia Raci, ha definito costruttivi i colloqui avuti a Pechino. La Cina auspica un cessate il fuoco totale in vista del vertice tra Xi Jinping e Trump previsto il 14 e 15 maggio. Ma mentre si riparla di pace, una petroliera iraniana senza carico che stava cercando di forzare il blocco navale è stata colpita e neutralizzata.

0: tra Stati Uniti e Iran spingono i mercati finanziari. Il punto con Gelsomina Testa, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, ed è la quinta volta dall'inizio della guerra che i mercati finanziari confidano sulla fine delle ostilità. In grande spolvero stamane la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che è arrivato a guadagnare fino a 6 punti percentuali, bene Hong Kong che incassa 1,5 punti, e in moderato rialzo invece le cinesi. Risale lievemente il prezzo del petrolio sulle piazze asiatiche, il WTI si attesta a $95.64, mentre ieri aveva chiuso a $95.15. Il Brent, che è il parametro di riferimento internazionale, è quotato invece a $101.85. In discesa il prezzo del gas a €44 a megawattora. Ieri gli indici europei e statunitensi hanno registrato una serie di massimi storici, con Milano che ha chiuso a più 2,35%. Bene anche Wall Street, con il Dow Jones a più 1,24%, ma oggi i futures viaggiano deboli, così come quelli anche europei, quindi le previsioni per le aperture sono quindi in lieve calo.
0: In apertura avete sentito le nuove dichiarazioni di Trump sul Papa, parole che arrivano a poche ore dall'incontro oggi in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. La posizione della Santa Sede comunque è chiarissima, ribadita anche ieri dal Pontefice.
2: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11:15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11:30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
3: io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
2: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
0: E c'è alta tensione anche sull'altro fronte di guerra in Ucraina. Nella notte colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Mosca annuncia invece l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale dei propri cittadini da Kiev. Se l'Ucraina infatti interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria del 9 maggio, il Cremlino fa sapere che ci sarà una pesante rappresaglia sulla capitale. Zelensky denuncia da parte sua che i russi hanno violato invece per ben 1820 volte la tregua proclamata dall'Ucraina per il 6 e 7 maggio. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, facciamo un passo indietro dunque, seguite con attenzione anche da Israele, secondo fronte caldo di questo conflitto medio orientale, il corrispondente.
4: Nell'ultima telefonata, Donald Trump parla con Benjamin Netanyahu delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Israele non è sorpreso dall'andamento dei colloqui con Teheran. Parlo con Trump quasi tutti i giorni, afferma Netanyahu, che condivide con il presidente americano l'obiettivo principale della guerra, la rimozione di tutto l'uranio arricchito dall'Iran e lo smantellamento del suo programma nucleare. Netanyahu rivendica anche l'eliminazione di Malek Balut, il capo delle forze di élite Radwan degli Hezbollah, nel primo raid aereo su Beirut dopo un mese. Mentre suscita scandalo la foto di un altro soldato israeliano ritratto mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, un fatto molto grave, commentano i capi dell'esercito, che sottoporranno a provvedimenti disciplinari il soldato. Il fatto è avvenuto a Debel, lo stesso villaggio dove un altro soldato aveva preso a martellate un crocifisso. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Un'inchiesta per crimine di guerra la sollecita il Comitato per la protezione dei giornalisti a fronte dell'uccisione in un attacco israeliano in Libano dei giorni scorsi di Amal Khalil, reporter del quotidiano Al-Akhbar. Dal 7 ottobre 2023, ricorda il comitato, sono oltre 300 gli operatori dell'informazione uccisi in Palestina nei territori coinvolti nel conflitto. Per denunciare questa strage e chiedere provvedimenti di pressione su Israele e l'ingresso della stampa internazionale a Gaza, ancora vietato, a mezzogiorno flash mob in piazza Montecitorio a Roma, promosso da una serie di associazioni con Federazione della Stampa e Ordine dei Giornalisti. Dicevamo del faccia a faccia di oggi in Vaticano tra il Papa ed il segretario di Stato americano Rubio, che domani invece incontrerà

0: anche Giorgia Meloni, un incontro in vista del quale la Premier ha riunito i vertici di maggioranza. Già oggi in agenda altri colloqui con leader europei e africani.
1: Sono i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e la sicurezza energetica al centro degli incontri istituzionali che la Premier terrà oggi a Palazzo Chigi. Tra poco riceverà il nuovo capo del governo ungherese, Peter Modior, subito dopo il primo ministro libico, Abdul Debeiba, e nel primo pomeriggio il leader polacco, Donald Tusk. Il rafforzamento della sicurezza energetica è stato il focus anche del vertice di maggioranza convocato ieri da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fonti esterne, contrastare l'attuale emergenza rincari e accelerare il percorso verso il nucleare. Poi un breve confronto sulla legge elettorale. La Premier ha anche sentito al telefono l'emiro del Kuwait per esprimere solidarietà dopo gli attacchi ricevuti sul paese del Golfo. Domani mattina invece Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio sulla scia delle polemiche per le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che vuole mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati statunitensi, pur sottolineando alcune posizioni politiche non condivise. Carla Macrellino, GR1.
0: Nucleare, legge elettorale di cui si è parlato nel vertice di ieri, dividono maggioranza e opposizione e fa ancora discutere anche l'ipotesi di sospendere il patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. Allora partiamo proprio da questo punto.
2: Se ci aiuteranno bene, se no lo faremo lo stesso, toni che Matteo Salvini riserva ancora una volta a Bruxelles.
3: Ci permetterà di spendere per l'energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi. Mi sembra una richiesta moderata, sensata.
2: Forza Italia condivide la proposta ma esclude strappi con l'Unione. Tutta la maggioranza concorda invece sul DDL sgomberi per avere, spiega Fratelli d'Italia, più case in affitto e sulla necessità di andare avanti con legge elettorale e nucleare. Sbagliato, bisogna puntare sulle rinnovabili, replica Verdi Sinistra. No dalle opposizioni anche allo stabilicum, visto il premio di maggioranza e l'assenza di preferenze. Ciò che preoccupa gli italiani, per Elly Schlein, sono piuttosto caro vita e sanità.
4: Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa.
2: C'è un punto su cui 5 Stelle concordano con la maggioranza, bisogna rivedere il patto di stabilità. Il problema, ricorda Conte, che a firmarlo è stato l'attuale governo. Lucio Bondi, GR1.
0: Alle 8 e 12 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ieri giornata di interrogatori in procura a Pavia con un nuovo colpo di scena, le intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato.
5: Marco Poggi, fratello di Chiara, continua a credere nell'innocenza del suo amico Andrea Sempio, nonostante gli elementi che gli hanno mostrato gli inquirenti. Alcuni noti, come la compatibilità del suo DNA con quello rinvenuto sulle unghie della 26enne uccisa e l'ormai nota impronta 33, altri nuovi, come un paio di intercettazioni in cui Sempio parla da solo in macchina. Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare». Parlare con te. Trascrizioni mostrate allo stesso Sempio, indagato per il delitto. Convocato per un interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La sua legale, Angela Taccia.
6: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così. E se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
5: Le indagini non sono chiuse, aggiunge l'altro difensore, Liborio Cataliotti. Da capire se manchino solo le conclusioni della procura, come è parso sinora, o se quest'ultima si avvia a chiedere un supplemento d'indagine. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: E ora sentiamo un ritratto di Andrea Sempio, l'uomo che da un anno è al centro dell'attenzione di un'inchiesta che, secondo chi indaga, delinea una nuova verità sull'omicidio di Garlasco.
7: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo ribadisce dal primo giorno la sua linea.
8: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
7: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Altra inchiesta, quella sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano lo scorso ottobre, indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato Francesco Dolci.
9: Ha sempre negato di aver profanato la tomba ed il corpo di Pamela Genini.
10: Non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
9: Per gli inquirenti invece è stato proprio lui, Francesco Dolci, a trafugare la testa nel cimitero di Strozza, la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne è stato raggiunto dai carabinieri in una piazzola di sosta e portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato dopo aver risposto per oltre 6 ore alle domande del magistrato, alla presenza della sua legale. Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
11: Erano aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
9: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
0: Il ministro Carlo Nordio ha denunciato Mediaset e la conduttrice Bianca Berlinguer chiedendo i danni per le affermazioni sul caso della Grazia Nicole Minetti a È Sempre Carta Bianca. Sigfrido Ranucci, ospite della trasmissione, aveva riferito di una testimonianza secondo cui il guardasigilli era stato ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani. Nordio era intervenuto in diretta per smentire la notizia. Il conduttore di Report si era poi scusato parlando di notizia da verificare. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera olandese Ondus, dopo i 3 decessi fatti scendere 3 passeggeri che si sospetta siano stati contagiati, l'imbarcazione è ora diretta alle Canarie, lo sbarco atteso nei prossimi giorni a Tenerife. A seguire il rimpatrio delle 150 persone ora a bordo, nessun italiano coinvolto, sul timore che l'infezione legata ai roditori si trasmetta anche da persona a persona, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde: rischio basso, nessuna analogia con il Covid. Sentiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
12: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
13: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a te.
0: Era il 16 maggio 1976, Enrico Meri raccontava così da questi microfoni la vittoria dello scudetto da parte del Torino. 50 anni dopo, Radio 1 ripercorre l'ultima stagione vincente dei Granata con un podcast da oggi su Rai Play Sound. Grande Torino, 16 puntate, trasporto e cronaca con i ricordi dei protagonisti in campo e fuori, con il presidente Orfeo Pianelli, raccontato dal nipote George Garbero, rapito nel 1977 quando aveva 4 anni. Per liberarlo non Orfeo fece di tutto, sullo sfondo dunque la criminalità e anche il terrorismo. Il lunedì dopo lo scudetto, proprio a Torino, iniziava il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, istituito dal tifoso granata Giancarlo Caselli, che nel podcast racconta quegli anni tra le indagini e le giocate dei suoi beniamini. Ancora proteste alla 61esima Biennale Arte a Venezia. Ieri, nel secondo giorno di preapertura su inviti per stampa e detti lavori, slogan, cartelli e dimostrazioni davanti al padiglione russo e quello israeliano. Il presidente Buttafuoco rompe il silenzio.
14: Si richiama alle parole del capo dello Stato, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, rivendicando un cammino di audacia e libertà e sintetizzando così il compito della Biennale Arte.
15: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
3: fatto.
14: Non è bastato però a placare polemiche e proteste che si sono susseguite ieri all'esterno dei padiglioni controversi, quello di Israele e quello della Russia. L'accusa esplicitata dalla ministra ucraina della cultura è quella di ripulirsi con l'arte. Manifestazioni con fumogeni e slogan si sono svolte durante la giornata di ieri, guidate dal gruppo femminista punk russo Pussy Riot in Passamontagna Fucsia, accompagnate dal gruppo ucraino Femen, seno scoperto e slogan scritti sulla pelle. Disobey, gridavano, disubbidire. Russia è stato terrorista, hanno gridato altri, mentre dall'interno del padiglione russo un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico. A sorpresa hanno dato forfè anche

0: che il regista dissidente russo Sakurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri, e le polemiche sembrano destinate a continuare. Paola D'Angelo, GR1.
1: Il cinema, la serata dei David di Donatello, tra qualche sorpresa e l'eco della preoccupazione dei lavoratori dello spettacolo, il trionfo del film più originale.
2: Le città di pianura.
3: Le città di pianura di Francesco Sossai, titolo annunciato ben 8 volte ieri notte. Il piccolo film indipendente è diventato il film dell'anno, vincendo anche regia, sceneggiatura, Sergio Romano, miglior attore. Matilda De Angelis vince per Fuori e porta sul palco anche le preoccupazioni di questi giorni di proteste del comparto.
4: L'amore, come l'arte, è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di quell'eredità. Per favore, non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
3: Vince Lino Musella e la migliore attrice a sorpresa è Aurora Quattrocchi, 83 anni.
5: Meravigliosissimo! Ho vinto!
3: In una serata piena di musica con Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelin ed Annalisa, in apertura premia la carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. Sugli abiti, le spillette con lo slogan ripetuto anche da Matthew Modine.
6: Non c'è Italia senza cinema.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: Da oggetto del contendere, esemplare da collezione, Caccia alla birra, ispirata a John Lennon, creata da un piccolo produttore bretone che è stata ritirata però dal mercato.
7: Una birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon, e se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con 2 fettine di limone al posto degli occhiali tondi. Perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrare le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
1: E siamo alla musica. Dopo la partecipazione a Sanremo, arriva domani il nuovo singolo della rock band italiana Tutta al Femminile.
8: Ma la verità è che non mi piace abbastanza, stai male, chiama l'ambulanza.
1: Si intitola Porno, l'inedito delle Bambole di Pez, e affronta con ironia e sarcasmo i temi a loro cari: l'autodeterminazione delle donne, il contrasto agli stereotipi di genere e la donna a scegliere, hanno spiegato, anche sul piano affettivo e sessuale, rifiutando il ruolo di interprete dei desideri altrui.

0: porno.
1: Le 8:23 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
2: Buongiorno Salvatore, buongiorno anche a chi ci ascolta. Tra poco il punto sulla guerra tra Russia e Ucraina alla vigilia della tregua chiesta da Mosca per le celebrazioni della vittoria su Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, con la parata del 9 maggio nella Piazza Rossa, Piazza Rossa che sarà blindata perché Putin teme attentati.
1: E allora restate al nostro ascolto, questo è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paulina Meli, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia oggi Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata, vi lascio ora alla pagina sportiva, prossimo GR invece come sempre alle 9.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21ª edizione, con oltre 300 eventi.

0: Tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: GR1 Sport.
11: Daniele Fortuna al microfono. Il Paris Saint-Germain in finale di Champions League per il secondo anno di fila. C'è stata bellezza anche nell'1-1 dell'Allianz Arena grazie alla difesa di squadra guidata da Marquinhos e Pacho.
12: Solo 2 gol contro i 9 dell'andata. Effettivamente era molto difficile ripetere lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi. Le emozioni comunque non sono mancate. L'1-1 finale premia, tutto sommato, meritatamente il Paris Saint-Germain, mentre boccia il Bayern Monaco, che sperava di ribaltare la sconfitta di una settimana fa. Le due reti all'inizio e alla fine della partita. Un rigore in movimento di Dembélé, ben servito in area da Kvaratskhelia, e la potente conclusione sotto la traversa di Kane. In mezzo la costante pressione del Bayern e l'ordine difesa dei francesi pronti a colpire in contropiede con lo stesso Kvaratskhelia e con due fermati più volte da Neuer. Bravo anche il portiere russo Safonov su Musiala e Luis Diaz. Così va in finale per la seconda volta di fila il Paris Saint-Germain, che sabato 30 a Budapest affronterà l'Arsenal, rivincita della semifinale di un anno fa. Alessio Maldini, GR1.
11: Mercoledì prossimo invece all'Olimpico, la finale di Coppa Italia, l'Inter che sfiderà la Lazio, vuole vincere. Parole del presidente Marotta per Evaristo Beccalossi, morto a 69 anni, artista del pallone tra la fine degli anni 70 e i favolosi 80 della Serie A, ha fatto divertire e ammattire anche i tifosi nerazzurri. Gli internazionali di tennis, Sinner in campo nel pomeriggio per il primo allenamento al Foro Italico, al debutto oggi 8 italiani, tra loro Matteo Berrettini in mattinata contro l'australiano Popirin. All'ora di pranzo invece Jasmine Paolini affronterà la francese Jean-Jean. Risultati e qualificate Tara Grenta ed Elisabetta Cocciaretto, tra gli uomini avanti Arnaldi. La festa di Perugia per lo scudetto della pallavolo maschile, il 3-1 su Civitanova ha chiuso la serie di finale sul 3-0.
13: Prima al termine della stagione regolare, ha dominato i play-off, si è confermata la squadra più completa, tecnicamente, anche mentalmente. Perugia chiude in 3 gare la serie di finale con Civitanova e conquista il suo 3º scudetto, che è anche il 3º titolo stagionale, dopo Supercoppa e Mondiale per club, aspettando la Final Four di Champions League. Un gruppo maturo, consapevole, una panchina lunga e un tecnico, Lorenzetti, che è anche il collante della squadra. Sono 6 i suoi scudetti, come quelli di Colaci, all'ultima partita nel palazzetto che tante emozioni gli ha regalato. Dalla prossima stagione l'MVP della finale, il migliore, sarà il nuovo direttore tecnico della SIR, Colaci.
14: Incredibile, un mix di emozioni. Da un lato speravo non finisse mai, dall'altro lato speravo potesse essere oggi l'ultima, perché volevo condividere questa gioia immensa con i nostri tifosi. E quindi è stato incredibile, bello, bellissimo, dura, e questo mi rende ancora più orgoglioso.
13: Perugia, Manuela Collazzo, GR1.
11: Il Giro d'Italia domani si parte dalla Bulgaria, ragioni d'immagine, ragioni anche economico-commerciali. 3 tappe prima dell'arrivo in Italia lunedì in Calabria, si sono presentati corridori e squadre.
15: Sullo sfondo il Mar Nero, i ricchi e poveri.

0: Come colonna sonora, la Bulgaria accoglie i protagonisti del giro con entusiasmo, tra i più fotografati e richiesti per un selfie Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek, punta alla vittoria nella prima tappa e ovviamente a indossare la prima maglia rosa di questo giro. Milan:
1: abbiamo questa prima tappa, insomma, che stuzzica, no? Sono molto motivato, andremo a provare il percorso, andremo a vedere gli ultimi chilometri di tappa, non vedo l'ora.
0: Presenti in questa edizione della Corsa Rosa, oltre a Milan, altri due big italiani: Filippo Ganna, che punta all'unica crono del percorso, ma non solo, e poi la grande speranza per il podio, Giulio Pellizzari.
2: Il podio potrebbe essere un obiettivo, ma non c'è niente di scontato, e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
0: Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Una tregua con l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, con un avvertimento: se ci saranno attacchi su Mosca, colpiremo il centro di Kiev.
15: Dopo i violenti attacchi sferrati ieri contro le nostre città e comunità, l'esercito russo ha continuato anche nelle ultime ore a condurre operazioni militari attive e bombardamenti terroristici. Complessivamente, l'esercito russo aveva commesso 1820 violazioni del cessate il fuoco. L'Ucraina ha dichiarato chiaramente che avrebbe reagito di conseguenza. Constatiamo che la parte russa ha violato il cessate il fuoco. Sulla base dei rapporti serali forniti dai nostri militari e dai servizi di intelligence, decideremo come procedere.
16: 8 e 33 minuti, siamo di nuovo in diretta con Radio Anch'io, di nuovo Francesca Rinaldi al microfono, e ancora una buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano. In questa seconda parte il punto sulla guerra tra Russia e Ucraina. Le parole che avete ascoltato sono prima di Putin e poi di Zelensky. Mosca ha chiesto un cessate il fuoco, una tregua tra l'8 e il 9 maggio per permettere le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio del 45. Kiev ha fatto subito scattare un cessate il fuoco unilaterale, anticipando questa richiesta di Mosca, ma si sono poi succedute le reciproche accuse di non aver rispettato queste tregue. Ci facciamo spiegare di più da Liana Mistretta, corrispondente della RAI da Mosca. Buongiorno Liana.
17: Buongiorno.
16: Cosa sta accadendo?
17: Esatto, qua c'è anche un conflitto di tregue, perché allora, tu lo ricordavi, il 9 maggio, sabato, è una festa molto importante per la Russia, perché si ricorda l'anniversario della vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale, la vittoria russa, che è un anniversario che da quando c'è il conflitto in Ucraina ha assunto una importanza ancora maggiore, perché Putin fa costantemente il parallelo

0: tra quella vittoria e la vittoria che lui dice ancora di poter avere in Ucraina. Non solo, ma è sempre stata un'occasione per sfoggiare la potenza militare russa. Quest'anno cosa succede? Che la parata tradizionale sulla Piazza Rossa sarà in forma ridotta, non ci saranno i mezzi militari a sfilare. Questo perché? Perché c'è un allarme sicurezza davvero altissimo. Dunque già nella città ci sono misure di sicurezza fortissime, c'è il blocco di internet e dei telefoni che un po' funzionano, un po' non funzionano, e ieri per esempio in città c'erano scene davvero, sembrava di essere tornati agli anni 80, non funzionavano i pagamenti col bancomat, i taxi che ormai funzionano con le app non funzionavano, non riuscivi a fare niente, perché poi parliamo di un paese che è molto avanzato dal punto di vista tecnologico. Quindi questo per darvi un'idea di come si vive. Non solo, ma c'è anche un'allerta molto alta di droni e in città abbiamo visto che gli attacchi ucraini arrivano sempre più in profondità nel territorio russo. Pochi giorni fa hanno colpito un grattacielo alla periferia di Mosca, a soli 6 chilometri dal Cremlino, e ricorderete il 2023 quel drone, seppur piccolo, che colpì la cupola del Cremlino. Ma c'è anche l'allerta per rischio di attentati terroristici e non ultimo, secondo fonti di intelligence europee, perfino di un colpo di Stato. Quindi abbiamo un Putin che viene descritto come
1: preoccupato,
0: nei bunker, ma del resto lui è sempre stato così. Però cosa succede? Allora Putin ha proclamato una tregua l'8 e il 9 maggio, sostanzialmente per permettere che la parata si svolga in tutta tranquillità, dicendo, avanzando una minaccia, quella che voi avete fatto sentire: se Kiev colpirà il centro di Mosca, noi colpiremo immediatamente il centro di Kiev. Da parte sua l'Ucraina ha proclamato una tregua per ieri e oggi, 6 e 7 maggio, però Zelensky si è anche detto disponibile a prolungare la tregua nel caso in cui ci fosse stato il rispetto di questa tregua e la buona volontà anche da parte della Russia, cosa che non abbiamo visto, perché in queste ore abbiamo visto uno scambio reciproco di attacchi. Questa notte soltanto, dice la difesa russa, sono stati abbattuti 347 droni in Russia, e continua a essere presa di mira anche la regione di Mosca, con aeroporti che ormai sono veramente in una situazione di forte disagio. Adesso bisognerà capire, la tregua russa, che sono tregue unilaterali, parliamo di tregue unilaterali non accettate reciprocamente, per quanto Zelensky abbia fatto delle aperture, stanotte dovrebbe entrare in vigore la tregua proclamata dalla Russia. Però attenzione, perché c'è un'altra minaccia. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato le ambasciate straniere presenti a Kiev a evacuare i propri diplomatici, perché dice: se Mosca verrà colpita il 9 maggio, sarà inevitabile che noi colpiamo
1: la nostra ritorsione.
0: È ovvio, Francesca, ricordiamolo, che in questo contesto in cui circolano tutte queste notizie e informazioni c'è anche tanta disinformazione, c'è anche tanta propaganda, dunque bisogna sempre prendere tutto con le pinze,
1: filtrare,
0: ma...
1: esatto, ci sei
0: però
1: apposta.
0: È inevitabile che, questo te lo garantisco io che vivo qua, davvero la situazione è di grande tensione in città. Negli altri anni non si era visto un'atmosfera così.
1: Ecco Liana, pochi saranno gli ospiti internazionali per questa parata. Si parla del bielorusso Lukashenko, del premier slovacco, che però non dovrebbe andare alla parata.
0: No, infatti.
1: Si dice semplicemente rendere omaggio al milite ignoto. È un ulteriore segnale di un leader isolato, mi riferisco a Putin ovviamente.
0: Allora, sicuramente la situazione rispetto all'anno scorso è molto diversa. Ricorderai, l'anno scorso c'era persino Xi Jinping alla parata, che fu ostentato come l'ospite d'onore, altri ospiti stranieri. Quest'anno una parata in forma ridotta, Fizzo stesso verrà.
1: L'anno scorso era anche, perdonami, un anniversario tondo.
0: Era l'anniversario tondo, ma infatti stavo arrivando proprio a questo, perché quest'anno sono pochi leader: Lukashenko, i leader delle repubbliche ex sovietiche, ovvero tutti gli alleati regionali della Russia, però manca quel parterre che avevamo visto l'anno scorso. Cosa dice Mosca per giustificare questa critica che muovono tutti? Dice: l'anno scorso era l'80° anniversario, quest'anno è un anniversario qualunque, sono 81 anni, non c'è una cifra tonda, quindi è chiaro che le celebrazioni avvengono in modalità ridotta. Questa è la scusa che dicono i media e che dice la Russia ufficialmente, però è innegabile che la situazione è diversa, a parte il fatto che c'è veramente un'allerta, credimi, che è molto forte di sicurezza. Ma poi Putin ultimamente, proprio per questi timori, ha viaggiato meno in questi mesi del 2026, ha viaggiato meno all'estero, è più isolato, anche se, ricordiamolo, i rapporti con paesi come

0: la Cina come l'India sono sempre forti, sono continue le visite dei leader, dei rappresentanti qui o in Cina o in India, e anche non ultima la Corea del Nord, con la quale continuano a esserci rapporti e collaborazione militare. Ricorderai i soldati nordcoreani impegnati nel conflitto,
1: sì.
0: E ce ne saranno altri, perché questo conflitto va avanti, ci sono difficoltà dal punto di vista economico anche per reperire soldati da mandare al fronte, e quindi hanno anche questo fine.
1: Ne parleremo tra poco anche di questo. Grazie Eliana Mistretta, corrispondente per la RAI da Mosca, e do il buongiorno anche a Mara Morini, professoressa di scienza politica, insegna politica dell'Europa orientale e politica comparata all'Università di Genova. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Professoressa Morini, Putin ha ragione ad aver paura di attentati?
2: Beh sì, questo sicuramente. Gli ucraini hanno dimostrato veramente una grande capacità offensiva, sono sostanzialmente con i droni, ormai abbiamo capito che è la nuova arma del XXI secolo, sono stati molto efficaci. Anche stamattina c'è stato un raid ucraino nella regione di Bryansk, e quindi è chiaro che la questione della sicurezza non solo del territorio ma della capitale stessa e quella personale di Vladimir Putin è nella priorità dell'agenda politica del Cremlino in questi mesi e soprattutto in questi giorni.
1: Professoressa Morini, lo dicevamo anche poco fa con Liana Mistretta, filtra poco della guerra, filtra proprio poco dalla Russia, se facciamo un paragone per esempio con altre situazioni di conflitto che abbiamo vissuto recentemente, penso per esempio alla Striscia di Gaza, da cui eravamo informati praticamente in tempo reale anche tramite account Instagram, così, e filtra anche poco della reazione, della percezione dei russi. Lei che ci dice?
2: Ma guardi, un recente sondaggio dell'Istituto Levada Center, che noi solitamente citiamo per essere non solo diciamo considerato nella lista degli agenti stranieri, quindi diciamo indipendente rispetto al Cremlino, ha segnalato un calo del gradimento dell'approvazione della fiducia nei confronti di Vladimir Putin, che ha raggiunto il minimo storico che aveva già raggiunto anni fa, quando Putin aveva implementato una riforma della pensione che non era stata assolutamente gradita all'opinione pubblica russa. Questo cosa dimostra? Che c'è stanchezza ormai nell'opinione pubblica russa, questo era un trend già presente negli ultimi due anni e mezzo, e nell'elite, come abbiamo letto, anche politica, militare. Da qui però a parlare dal punto di vista militare e politico della creazione, dell'organizzazione di un colpo di Stato, come abbiamo letto questi giorni, o di una reazione da parte dell'opinione pubblica russa e dei cittadini russi, credo che questo sia ancora realistico, i tempi non siano ancora maturi, però certamente c'è una forte soddisfazione, quindi credo che Putin stia ricorrendo ai ripari ancora una volta.
1: Professore Samorini, resti con noi se può, perché vorrei coinvolgerla tra poco, ma adesso voglio presentare il nostro nuovo ospite, Gastone Breccia, studioso di storia militare, Università di Pavia. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie del vostro invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Sono più di 4 anni ormai che la guerra va avanti. Era il 24 febbraio del 2022 quando Mosca ha lanciato il primo attacco, ma la situazione sembra in stallo.
3: Sì, senz'altro, sul campo la situazione è in stallo, questo credo che ormai sia accettato da tutti gli osservatori, anche insomma i più favorevoli. Diciamo così, sul campo nessuno dei due contendenti riesce a guadagnare un vantaggio decisivo, i droni hanno assunto un'importanza maggiore e vengono utilizzati anche con finalità strategiche, quindi per colpire in profondità il nemico. I russi li hanno utilizzati quest'inverno per colpire le infrastrutture energetiche ucraine, gli ucraini li stanno utilizzando soprattutto negli ultimi mesi per colpire raffinerie, fabbriche anche molto all'interno del territorio russo, e questo dimostra che entrambi pensano di non poter vincere al fronte e di dover vincere invece o guadagnare un vantaggio decisivo strategico, indebolendo l'economia dell'avversario, la volontà di combattere dell'avversario. Credo che la situazione sia più o meno questa al momento.
1: Breccia, però all'inizio, quando è cominciato il conflitto, molti di noi, che magari non hanno particolari conoscenze militari, pensavano che la guerra sarebbe durata poco, che Putin ci avrebbe messo poco ad arrivare a Kiev. Ha sbagliato i calcoli Putin? Hanno sbagliato strategia i suoi generali? Cos'è successo?
3: Beh sì, soprattutto lo pensava Putin e lo pensavano i russi di arrivare in pochi giorni a Kiev, questo credo che ormai sia un fatto storico accertato. C'è stato un errore che devo dire da storico militare è comune a molte guerre della storia, cioè di sottovalutazione del nemico. Pensavano che l'esercito ucraino fosse più debole, che l'apparato politico e sociale ucraino fosse più debole.

0: che sarebbe crollato con una spallata. Pensavano che l'Occidente non avrebbe aiutato l'Ucraina come in realtà ha fatto, che non è, insomma, si poteva far meglio. Però gli aiuti ci sono stati, l'Europa ha mantenuto il suo appoggio attraverso questi anni, quindi un errore di sottovalutazione del nemico che è tipico. Poi i russi sono stati capaci di ridefinire i loro obiettivi, non più una vittoria totale ma una lenta erosione delle risorse ucraine, una lenta avanzata veramente chilometro dopo chilometro per anni sul territorio. Nonostante questo l'Ucraina non è crollata dopo più di 50 mesi, ormai quasi 51 mesi di guerra, e quindi si pensa a una soluzione diversa del conflitto, come dicevo, attraverso un altro tipo di risultati.
1: Torno dalla professoressa Morini, lo ricordo, insegna politica dell'Europa orientale all'Università di Genova. Professoressa, pochi giorni fa c'è stato un vertice della comunità politica europea in Armenia, l'Armenia che formalmente ancora un alleato della Russia, e Zelensky però è andato a Yerevan ed è stato accolto con consenso, non voglio dire con affetto, ma insomma è stato ben accolto da questo vertice europeo. Che effetto può aver fatto su Putin?
2: Ma certo, sono segnali, abbiamo visto anche, diciamo, quello che è stato il livello, diciamo, di amicizia e di foto tra il presidente francese Macron, anche lo stesso, quindi da questo punto di vista è sicuramente un segnale e una volontà armena di dimostrare di avere ancora un certo grado di autonomia, soprattutto in quello che è la politica estera. Però direi che è stato un segnale, evidentemente, perché ci sono diciamo dei dossier all'ordine del giorno nei rapporti tra Armenia e Russia che hanno una certa rilevanza, e quindi molto probabilmente, come dicevo, può essere un segnale per sottolineare che non bisogna dare per scontato, ecco, eventuali alleanze o eventuali accordi, e non parlare di amicizia da questo punto di vista.
1: Quant'è invece che Putin non va in Armenia?
2: È già da tempo, da molto tempo. Solitamente abbiamo visto tende a ricevere i leader dall'estero piuttosto che recarsi, ma questo non solo durante l'invasione russa in Ucraina da quando è iniziata la guerra, ma anche precedentemente, ma questo dimostra anche il fatto che il Cremlino sia sempre stato più orientato verso altre aree post-sovietiche rispetto ad altre aree, come abbiamo visto in questi ultimi anni, che può essere appunto l'Azerbaigian o comunque l'intero Caucaso, quasi come ad intendere che fosse una causa persa. Però è chiaro che deve mantenere determinati rapporti in chiave anti-occidentale, e ovviamente per mantenere una postura a livello internazionale, ma non credo che sia credo che sia consapevole che questo però potrebbe essere un fallimento nei rapporti successivi.
1: Grazie professoressa Morini, Università di Genova. Grazie. Torno da Gastone Breccia, studioso di storia militare dell'Università di Pavia. Ma il fronte di guerra di quanto è avanzato? Quanto la Russia è riuscita a penetrare nel territorio ucraino?
0: Allora,
1: si parla di poche decine di chilometri in realtà.
0: Ecco, no, le informazioni più recenti, il mese di aprile del 2026 è stato il mese in cui la Russia ha guadagnato meno chilometri quadrati in territorio ucraino, quindi ormai è un'avanzata lentissima. E la guerra ha avuto un andamento strano, perché nelle prime settimane la Russia, soprattutto nella regione meridionale, ha guadagnato parecchio terreno, poi hanno diciamo unito la Crimea al Donbass, quello è stato il risultato strategicamente più rilevante. Dopo questi primi mesi ci fu la prima controffensiva ucraina, che recuperò una certa quantità di territorio abbastanza rilevante, e poi il fronte sostanzialmente si è fermato. Ci sono delle piccolissime avanzate, c'è stata qualche avanzata russa più importante con la conquista di Pokrovsk ad esempio nei mesi scorsi, ma si tratta sempre di poche decine di chilometri, quindi pensare a una vittoria decisiva sul campo ormai credo sia diventato poco realistico, persino per i russi più convinti di questa avventura militare. E come dicevo, bisogna dal punto di vista russo che crolli il sostegno internazionale all'Ucraina, e che quindi l'Ucraina, rimasta sola, sia costretta ad accettare una pace a lei svantaggiosa.
1: Non sembra alle viste,
0: però attenzione, perché gli Stati Uniti hanno già abbastanza voltato le spalle all'Ucraina, direi. Resta l'Europa. L'Europa è un continente con delle fragilità dal punto di vista politico, perché siamo delle democrazie, perché i governi possono cambiare, ecco. Quindi il sostegno potrebbe venire meno.
1: Breccia, allora, dall'Ucraina c'è stata soddisfazione per questa richiesta di tregua per il 9 maggio. Siamo arrivati al punto che anche questa celebrazione dipende da noi, hanno detto alcune autorità ucraine, e c'è stato anche un salto di qualità con gli aiuti militari forniti dai paesi.

0: occidentali a Kiev, tant'è che appunto i droni adesso arrivano a Mosca più frequentemente.
1: Ma allora, un salto di qualità brusco non direi, nel senso che continua ad esserci un flusso di aiuti militari ed economici, ma non abbastanza costante, ma non c'è stato un incremento esponenziale. Quello che sono stati in grado di fare gli ucraini, che ha sorpreso molti, è di produrre a casa loro quantità di droni, ad esempio, inimmaginabile fino a pochi mesi fa. E in questo sono diventati praticamente autosufficienti e hanno anche prodotto missili, stanno producendo missili da crociera che sono in grado di colpire in profondità il territorio russo. Quindi l'industria bellica ucraina, chiaramente con aiuti occidentali dal punto di vista economico, si è dimostrata in grado di sostenere lo sforzo del conflitto. Dove sono più in difficoltà gli ucraini è dal punto di vista del materiale umano, è brutto definirlo così, ma purtroppo
0: rende l'idea. Grazie Gassone Breccia, studioso di storia militare dell'Università di Pavia. Ci arrivano dei messaggi, alcuni appunto che ci dicono di non far più ascoltare la propaganda ucraina, alcuni che parlano di Russia come paese canaglia, insomma opinioni discordanti. Ma noi diamo il buongiorno a Monsignor Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina. Buongiorno Monsignore.
2: Buongiorno a voi e grazie.
0: Buongiorno, grazie a lei. Le chiediamo di raccontarci come si vive in Ucraina, perché abbiamo detto più volte questa mattina che arrivano poche notizie dalla Russia, ancor meno ne arrivano dall'Ucraina.
2: E innanzitutto anche noi in Ucraina, lo stavo condividendo l'altro ieri con i superiori delle congregazioni religiose, io stesso cerco di non leggere le notizie perché le notizie sono troppo stringenti, troppo difficili da poi prendere a cuore, perché se altrimenti non si riesce neanche a lavorare. E le notizie le sentiamo così direttamente, le esplosioni e poco altro. Quindi la vita, certo, è difficile. Dove siamo impegnati? Siamo impegnati a prepararci per l'inverno ormai prossimo, perché c'è lavoro da fare per assicurarci l'acqua, luce, perché sappiamo che è difficile. Poi a volte anche quando visito le scuole, ho visitato una scuola qui alle periferie di Kiev.
0: Ecco, Monsignore, mi scusi se la interrompo, ma le scuole sono aperte? I bambini continuano ad andare a scuola?
2: Allora, le scuole hanno l'obbligo di avere gli spazi sotterranei dove i ragazzi sono obbligati a scendere durante le allerte aeree, quindi le scuole non lavorano al 100% neanche a Kiev, lavorano magari un gruppo va in presenza una settimana, un'altra parte va in presenza un'altra settimana, mentre i giorni restanti si connettono online. Questo a Kiev. Nelle regioni occidentali sì, vanno per lo più a scuola in presenza, mentre nelle regioni più vicine al fronte, tipo Zaporizhia, Kharkiv, per lo più tutte le scuole sono sotterranee. Per esempio, due settimane fa era in visita a Kharkiv la sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Vanessa Fraser, e diceva, mi diceva, ecco, sono scesa nel sotterraneo, abbiamo sentito le esplosioni dei missili balistici, e io, dice, ho visto i ragazzi felici, perché dice, è la prima volta che vedo ragazzi felici perché hanno la possibilità di andare a scuola sottoterra, appunto.
0: Ecco, Monsignore, e gli altri beni di prima necessità, l'acqua e la luce, l'energia elettrica è assicurata tutto il giorno o è razionata?
2: In questo periodo di primavera abbiamo più energia elettrica perché c'è meno consumo. Poi probabilmente nel mese di giugno di nuovo ci sarà una grande carenza. Quindi chi può installa i pannelli solari, perché altrimenti nel mese di febbraio o marzo c'era luce elettrica da 2 a 3, 4 ore al giorno. Soltanto, per il resto non c'era luce, parlo di Kiev e delle regioni frontaliere.
0: Senta, dal punto di vista alimentare, i rifornimenti arrivano con regolarità o ci sono carenze?
2: I prezzi sono saliti parecchio perché tutto ciò che deve essere importato è più faticoso. In più, cioè, a Kiev

0: diciamo c'è meno scelta rispetto a 5 anni fa, ma ci sono le elementari, però c'è carenza nelle regioni prefrontaliere perché tutto viene bombardato, anche per esempio anche le ambulanze. Ogni 2 giorni un'ambulanza viene bombardata dai droni, anche i camion non possono arrivare, per esempio a Kherson. Quindi sono le parrocchie, i privati che portano pane, acqua, proprio i beni di prima necessità.
1: Monsignor Kulboka, se lo ricordo, nunzio apostolico in Ucraina, come si vive sotto la costante paura di essere bombardati?
0: Ritorno a ciò che hai menzionato all'inizio, quando ho visitato una delle scuole alla periferia di Kiev, alcuni ragazzi non parlano, hanno perso il dono della parola dall'occupazione del 2022, perché come ricordate nel mese di marzo del 2022 anche vicino a Kiev le cittadine sono state sotto occupazione, non parlano neanche adesso. Quindi una gran parte della popolazione è traumatizzata, ci sono più malattie. A volte io leggo riflessioni che la guerra ci fa invecchiare di 10-15 anni, perché io per esempio ho dovuto cambiare abitudini perché normalmente mi piace lavorare di sera, tardi, adesso non me lo posso permettere perché non so mai se potrò dormire di notte, quindi devo dormire la sera, perché la notte poi veniamo svegliati dalle esplosioni, non tutte le notti, ma molto frequentemente. E questi bombardamenti non è che stiano diminuendo, no, stanno aumentando sempre di più. Leggevo anche le notizie di ieri, proprio dell'Ufficio per il monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che il numero di civili morti in questi 5 giorni di maggio, 70 civili
1: Monsignor
0: morti,
1: Kulbokas,
0: 500 feriti.
1: mi scusi, ma dobbiamo salutarla, dobbiamo chiudere. Grazie a Luciano Pecoraro alla console. Non ho il tempo, scusatemi oggi, per salutare tutta la squadra. La linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbano. Noi torniamo domani alle 7:30.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
5: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti e Iran, tra tensioni e attese, va avanti il lavoro diplomatico per giungere a un accordo. Lo stretto di Hormuz resta centrale. Trump fiducioso nei negoziati.
3: Non tentenna la fiducia del presidente americano nei negoziati. La guerra finirà presto e lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere Trump, in attesa, come il resto del mondo, di una risposta di Teheran alla bozza di accordo in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio. Gli ultimi colloqui sono stati molto positivi. L'Iran non può avere il nucleare, ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. Per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. E ad Hormuz la tensione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco degli Stati Uniti. Claudia Stamerra, GR1.
2: Un clima che ha immediati effetti sui mercati. Colleghiamoci con Milano, con Chiara Rancati, per le aperture delle borse in Europa.
4: Anche oggi i mercati azionari sembrano confermare la fiducia in un'evoluzione positiva della crisi tra Stati Uniti e Iran e aprono in territorio positivo, anche se con più cautela di ieri. Milano più 0,44%, Parigi più 0,2%, Londra e Francoforte sulla parità. Sono ancora in rialzo, un po' più marcato, i mercati asiatici, dove si confermano gli acquisti soprattutto sul comparto high-tech. Vola Tokyo, ieri chiusa per festività, che sfiora il più 6%, e sale di un altro punto percentuale abbondante anche Seoul, il listino che ha guadagnato di più al mondo grazie ai microchip e all'intelligenza artificiale, più 75,5% da inizio anno, addirittura più 186,80% in 12 mesi. Per dare un parametro di confronto, Piazza Affari, che è sui massimi dal 2000, negli stessi periodi ha guadagnato rispettivamente il 10,4% e il 27,5%. Osservati speciali poi ancora i prezzi delle materie prime, che stamattina sono sostanzialmente stabili: il petrolio Brent sui $101 al barile, il gas naturale a 44,3 euro al megawattora. Linea a voi.
2: È arrivato a Roma il segretario di Stato americano Rubio, oggi in Vaticano l'atteso incontro con il Papa dopo gli attacchi di Trump a Prevost. Ieri l'ultimo, il capo della Casa Bianca, ha detto che, io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace: la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Domani Rubio vedrà la Presidente del Consiglio Meloni, Presidente del Consiglio che oggi riceve il neopremier ungherese Modior. Andrea Sempio sarà in grado di spiegare: quegli audio non provano nulla. Così i legali dell'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, dopo che la procura le ha contestato le intercettazioni in cui da solo in auto dichiara di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto, di aver tentato con lei un approccio e di essere stato respinto. Parliamo adesso della strage di Capodanno a Cramontana. L'Italia ha stilato una prima stima dei danni da presentare alla Svizzera.
5: L'Italia vuole ottenere il risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale aperto dopo il rogo di Cramontana. 6 cittadini italiani morti e altri 14 rimasti gravemente feriti. Per questo Roma ha chiesto di costituirsi parte civile nell'inchiesta svizzera. La prima stima è di 300.000 euro. Sono dettagliate le spese sostenute per assistere i nostri cittadini. Tra queste, circa 45.000 euro per il sostegno psicologico, 70.000 euro per il trasferimento dei feriti e 120.000 euro per il rimpatrio delle bare e delle famiglie coinvolte. Ma si tratta solo di una prima stima, limitate alle spese della protezione civile. Toccherà poi ai giudici elvetici decidere nelle prossime settimane se accogliere o meno la nostra domanda di essere parte civile. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornà, commenta così:
6: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie.
5: Simona Decina, GR1.
2: Sport: Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno nella finale di Champions League, in programma il 30

A maggio a Budapest, la squadra francese che ha vinto lo scorso anno ha pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco e si è qualificata grazie al 5-4 dell'andata. Cinema e David di Donatello, in una serata segnata dalle preoccupazioni del settore e dagli appelli dal palco, trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai con 8 statuette tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore e Sergio Romano.

www.benessere@rai.it. Invece, se volete riascoltare tutte le puntate già andate in onda, c'è l'app Rai Play Sound. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà e la prevenzione di Race for the Cure di Come in Italia, 27esima edizione per la prevenzione del tumore al seno. Ce ne occuperemo in diretta nella prima parte della trasmissione. Continueremo a parlare di salute, benessere e prevenzione attraverso lo sport anche dalle 9.30 con Sport e Salute e con un altro evento che è diventato un punto di riferimento, Tennis and Friends. Subito la musica e poi i nostri temi.

0: ed è Radio 1 un progetto benessere. Oggi alle 11 al Circo Massimo a Roma si terrà la cerimonia di inaugurazione del Villaggio della Salute Race for the Cure 2026, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Domenica prossima, il 10 maggio, la partenza della Race for the Cure, un'edizione particolarmente ricca e sentita di cui parliamo in diretta con i nostri ospiti. E in collegamento con noi Riccardo Masetti, senologo, fondatore di Come in Italia, amico di Progetto Benessere, bentornato caro professore.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo pronti e siamo carichi, soprattutto qui in studio, perché lei forse non sa che accanto a me è seduta la capitana della squadra della Rai Race for the Cure, Alessandra Ponzo. Bentornata, cara Alessandra.
2: Grazie per l'invito, grazie professore per tutto il sostegno veramente alle donne in rosa e non solo. Grazie a tutti gli ascoltatori, perché questo è un programma veramente che io ho nel cuore per i temi che tratta.
0: Troppo gentile, Alessandra ha un'energia veramente che ti porta via, ma se ne accorgeranno, anzi se ne riaccorgeranno gli ascoltatori di quello che è capace di fare, di come ti può accompagnare in questo che è stato il suo percorso di vita e che poi è diventato una missione da diffondere a tutti. E a proposito di missioni, caro professor Masetti, io voglio però ricordare che la Race for the Cure, evento simbolo di Come in Italia, che ha come protagonista proprio le donne in rosa, ovvero le donne che stanno affrontando oppure hanno affrontato il tumore al seno e che negli anni con la loro testimonianza hanno determinato un vero e proprio cambiamento culturale nell'approccio alla malattia e che ogni anno si confrontano con quello che è stato il tumore al seno, le nuove metodologie per le cure.

0: vogliamo proprio ricordare che siamo al taglio del nastro, fra poco alle 11 dicevamo. Allora, ci racconti che edizione sarà questa del 2026?
1: Ma la forza di questa manifestazione e la cosa che sorprende è che continua a crescere anno dopo anno. Anche quest'anno gli indicatori delle iscrizioni, delle donazioni sono superiori del 20% a quelle dell'anno scorso, che pure avevano fatto un record con più di 100.000 iscritti.
0: Era una marea rosa l'anno scorso, sì, la ricordo.
1: È una manifestazione che è entrata proprio nel tessuto sociale della città. Il sindaco ha fatto un video straordinario ieri per promuovere la partecipazione. Oggi ci saranno ministri, ci sarà la nostra First Lady Laura Mattarella, che presiede il nostro comitato d'onore. Ci saranno soprattutto tantissimi volontari, più di 2.000. Che ci aiutano a fare questa manifestazione, a farla in modo che sia davvero bella ed emozionante.
0: Quindi una sorta, caro professore, di villaggio globale della prevenzione, dove i partecipanti potranno avvalersi gratuitamente di preziose attività di protezione della salute. Cosa in particolare quest'anno?
1: Ma quest'anno abbiamo nel villaggio vengono offerti sia esami di diagnosi precoce, quest'anno abbiamo dei tumori del seno, ma anche di altre malattie prevalenti nelle donne. Quest'anno abbiamo creato dei percorsi dedicati a categorie particolari di donne più anziane o di donne più giovani, e poi soprattutto, oltre agli esami di diagnosi precoce, ci sono tantissime lezioni di sport, di fitness, con tutte le palestre, le federazioni di sport, il CONI, Sport e Salute, e tantissime anche laboratori di sana alimentazione, di benessere psicofisico, di
0: insomma
1: tutte
0: non ci si annoia e si cerca di stare bene. Allora sentiamo professore anche l'esperienza della nostra capitana, di Alessandra Ponzo, perché per il terzo anno,
1: come diceva lei, c'è un'energia pazzesca, come hanno tantissime i nostri volontari,
0: davvero
1: speciale.
0: Ci stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori dicendo che anche le piccole aziende sensibilizzano la clientela a partecipare, creando delle squadre, arrivano foto con la maglietta. Ma insomma, torniamo alla nostra squadra RAI, perché dobbiamo anche essere un po' campanilisti, perché la RAI partecipa alla Race for the Cure con una delegazione che non è solo di dipendenti, Alessandra Ponzo, ma anche di familiari, di amici. Come è nata l'idea di formare una squadra anche qui a casa nostra, e quanti sarete? Avete già un bilancio?
2: Sì, grazie prof per le parole spese per me, perché veramente l'energia ce la metto, perché io dico che ho una grande motivazione, e da questo mi collego al discorso anche della squadra, perché effettivamente noi abbiamo pensato di coinvolgere parenti e amici, perché sono le persone che ci sostengono nel momento peggiore, quello del bisogno, quando non abbiamo neanche la forza di chiedere aiuto. Allora perché non coinvolgerli invece in questo, che è un appuntamento gioioso? Perché grazie alla Comel, grazie al professor Masetti che l'ha fondata, noi quel giorno viviamo un momento anche di gloria. Lo posso dire, Viviana, perché è proprio un momento bellissimo, emozionantissimo, e quindi condividiamo anche le cose belle. La Race for the Cure veramente prende al cuore, all'anima, e anche il villaggio, perché quest'anno, dico solo questa cosa perché già il professor Masetti ha detto una serie di cose, ci sarà anche Smile for the Cure. Ogni anno, grazie a loro, vengono incrementate attività che sostengono proprio la cultura del benessere, che è quello che vogliamo noi. Noi siamo l'azienda culturale del paese, e quindi questa cosa è venuta quasi...
0: E ne siamo fieri.
2: Ne siamo fieri con naturalezza. Quindi noi ci siamo aggregati, ci siamo uniti proprio per poter partecipare e per sostenere la ricerca, ovviamente la prevenzione, ma anche questo stile di vita che è equilibrio. Gli screening vanno necessariamente fatti, ma noi dobbiamo incrementare, appunto, come lo dimostra anche il villaggio, proprio la cura per noi stessi. Quindi il benessere è anche sana alimentazione e anche attività sportiva.
0: Ed è anche serenità quotidiana, perché anche il tuo modo di esprimerti, di parlare, di aver fatto pace, cara Alessandra, con la malattia, di essertene fatta una ragione e di continuare ad affrontare tutte le sintomatologie del post, è una cosa importante, che per tutti noi che ti sentiamo, per me che ti vedo in questo momento, è un grandissimo esempio. Professore, però

0: stessa Race non è nata in Italia, lei l'ha portata dagli Stati Uniti.
1: Sì, sì, abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di diventare il primo partner internazionale di questa grande fondazione che ha sede nel Texas, è stata creata da una donna straordinaria che ha dedicato questa fondazione in America alla sorella che era scomparsa per un tumore del seno, e noi abbiamo imparato da loro e poi ci abbiamo messo un tocco italiano. E se mi consente, approfitto davvero per ringraziare la RAI, non solo per aver fatto la squadra, la Race, che è una cosa molto bella, ma per l'affiancamento con cui ci segue durante tutto l'anno, in particolare ad ottobre, che è il mese internazionale di sensibilizzazione dei tumori del seno, e la campagna nazionale che facciamo con il Ministero della Cultura, la RAI e tutti i giornalisti della RAI mettono il nostro fiocco, seguono tutte le attività, è molto importante.
0: Sapete che i nostri microfoni sono sempre aperti per voi a disposizione.
1: No, ma è importante perché la radio arriva in tutte le case e ancora tante donne hanno problemi, paure, che devono per gli esami di prevenzione, ed è un peccato perché
0: ecco,
1: è uno strumento.
0: Professore, diamo queste informazioni che magari da queste latitudini ripetiamo tutti i giorni, però continuiamo a dire quali esami, quali screening, chi è a rischio, a cosa fare attenzione.
1: Sì, allora a rischio sono tutte le donne e il rischio aumenta con l'aumentare dell'età. Il tumore del seno è una malattia oggi altamente curabile, si può guarire in oltre il 90% dei casi e con dei trattamenti semplici se la diagnosi avviene in fase iniziale. Ecco perché raccomandiamo alle donne di dedicarsi un'ora all'anno a partire dai 40 anni per fare una mammografia, ed è un'ecografia mammaria, perché questi esami insieme possono identificare dei segnali molto iniziali che non sono apprezzabili alla palpazione o a una visita clinica e che possono consentire ai medici di confrontarsi con il tumore del seno in una situazione di grande vantaggio. Se la diagnosi è più tardiva diventa tutto più complicato.
0: Alessandra Ponzo, la tua esperienza con la malattia, quando è arrivata la diagnosi, che cosa è successo nella tua vita?
2: Allora, confermo le parole del professore, perché effettivamente la mia è stata una cosiddetta diagnosi tardiva. Quindi la mia grande motivazione, la mia energia nasce dal fatto che io purtroppo sono passata veramente per un giorno lo chiamo mostro, un giorno tunnel, proprio per dargli proprio veramente un'accezione molto negativa, proprio per stimolare le donne alla prevenzione. Io purtroppo l'ho presa un po' in ritardo e sono stata costretta dal mostro a chemioterapia, radioterapia, 9 interventi chirurgici e una mastectomia bilaterale. Il professore ovviamente avrà un quadro più chiaro, perché insomma è la sua missione la medicina. Non tutti, magari non tutte le donne riescono a capire che cosa significa. È un trauma che rimane per tutta la vita.
0: E dove si trova il coraggio per affrontarlo, questo mostro, questo tunnel, questo nemico?
2: Io l'ho trovato nel silenzio, nel senso che ho avuto comunque giorni tremendissimi, ho avuto appunto la squadra, a partire dai medici, dalla mia famiglia, dalle persone che mi stavano vicino, che hanno capito i momenti in cui io avevo bisogno di stare con me stessa. Quindi quel viaggio così profondo, così interiore, io l'ho fatto, quel periodo vivevo in campagna, l'ho fatto grazie ad una serie di ingredienti, appunto la squadra, la mia ovviamente predisposizione, perché la mia psicoterapeuta mi dice ogni tanto di grazie Alessandra, che hai recepito anche questa cosa in questo modo, perché
0: bella,
2: non tutti recepiscono,
0: cosa,
2: no?
0: Certo, assolutamente.
2: Quindi assolutamente, dalla mia, ho una sorella psicologa, quindi molto mi ha aiutato, ma all'inizio non la capivo neanche io. Quando lei mi diceva chi si ferma non è perduto, come dice il professor Morelli, io dicevo vabbè, mia sorella è psicologa, qualche vena di follia ce l'ha. Invece poi ho capito il senso del fermarsi, e quindi ogni tanto veramente ritroviamoci e ritroviamo veramente il tempo per noi stessi. Chiudo dicendo di questa cosa, proprio in virtù di questo insegnamento ho capito che sono importantissime le relazioni. Soprattutto dopo il Covid si è perso un po'. Io do appuntamento alla squadra alle ore 8:30, un'ora e mezza prima che inizi la Race for the Cure, che partiamo dalla bocca della verità, perché è un momento in cui noi ci dobbiamo incontrare, dobbiamo parlare, ci dobbiamo relazionare e dobbiamo affrontare anche questa cosa, perché in quel momento non si parla di lavoro, si parla appunto di attività, di quello che ci è successo, quello che è successo alle nostre mamme, alle nostre amiche. Quindi è un momento veramente...
0: Le relazioni.
2: Veramente...

0: Relazioni. Caro professore, allora diamo un ultimo messaggio per sostenere questa quest'arma della prevenzione, perché è l'unica arma reale che abbiamo.
1: Ma sì, perché è uno strumento di cui tutti si possono avvalere, è molto semplice, non bisogna avere paura di usarla, anzi bisogna capirne il valore. E come diceva Alessandra, questa manifestazione ha fatto proprio questo, in tanti anni ha eliminato o trasformato la paura in condivisione, perché la condivisione è una medicina, uscire dal buio che c'è in quel momento della diagnosi e farsi aiutare dalla squadra, dalle persone vicine, da chi la malattia l'ha già vissuta, fa una differenza molto importante. E la resa ha proprio generato, come diceva lei all'inizio, questo cambiamento.
0: Allora, io oggi, presa dall'emozione, ho un po' trascurato i nostri ascoltatori. Voglio rimediare facendovi ascoltare un WhatsApp audio. Prego la regia.
2: Salve, sono Sabina da Verona. Volevo dire, io ho avuto l'esperienza del cancro al seno, adesso ho 60 anni, l'ho avuta a 39, cominciando la prevenzione a 30 per un'altissima familiarità, e infatti a 39 me l'hanno trovato un centimetro e due, però ho dovuto subire mastectomia, svuotamento completo ascellare, chemioterapia. A tutt'oggi insomma sembra risolto. Ecco, volevo dire una cosa, che nelle informazioni del professore, e non solo, di tutti i membri diciamo del settore, dicono la mammografia a partire dai 40 anni, e volevo dire che non è vero, nel senso che a me è venuto ben prima, ci sono casi che vengono molto prima. Mia figlia, con la familiarità che ha già iniziato a fare le ecografie dai 19 anni, ora ne ha 29, il medico gli ha già detto che l'anno prossimo dovrà cominciare già con le mammografie, quindi dopo 40 anni lascia il tempo che trova.
0: Professor Masetti.
1: Grazie per questo commento, mi permette di dire che queste sono le linee guida internazionali, certo, per le donne che non hanno una storia familiare, per una situazione come quella dell'ascoltatrice, che probabilmente è una famiglia con un gene difettoso, i controlli mammografici vanno iniziati prima ai 30-35 anni. Poi c'è l'ecografia che ogni ragazza dovrebbe imparare a fare dai 20 anni poi, una volta l'anno, ma la mammografia, se non c'è una storia familiare particolare, non lo dice Riccardo Masetti, certo, lo dicono le linee guida internazionali, deve iniziare a 40 anni.
0: È una storia di ereditarietà quella che abbiamo raccontato.
1: Certo.
0: Grazie professor Masetti, grazie ad Alessandra Ponzo, ci fermiamo qui, linea alle previsioni del tempo, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei Food Trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Sono quasi le 9:30 minuti e noi continuiamo a parlare di prevenzione e di benessere. Avete sentito che riparte la Race for the Cure nell'area dedicata allo sport. Il sostegno del CONI, di Sport e Salute e di numerose federazioni sportive consentirà ai partecipanti di praticare o apprendere sotto la guida di istruttori federali sport come la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, il padel, il golf, il canottaggio, le discipline equestri, il rugby, il baseball, il tiro con l'arco e la scherma. Ce n'è per tutti i gusti. E proprio sul benessere legato allo sport e al movimento che accendiamo adesso ancora una volta i riflettori. E con noi, gradita ospite in collegamento telefonico, Rossana Ciuffetti, che è la direttrice Sport Impact, Sport e Salute. Benvenuta.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Cara direttrice, ridò ai nostri ascoltatori il numero di telefono da contattare se avessero delle curiosità da porle, il numero in cui mandare WhatsApp anche audio, che è il nostro 342-864-8832. Intanto il panorama sportivo italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Secondo il rapporto Sport 2025, proprio curato da Sport e Salute, la sedentarietà in Italia ha raggiunto i minimi storici e questa è un'ottima notizia. Vorrei chiederle qual è stato il motore principale che ha spinto gli italiani a scendere in campo, metaforicamente parlando, dopo anni di pigrizia conclamata.
2: Sicuramente c'è stato un cambio culturale. In passato lo sport è sempre stato pensato soprattutto per gli atleti, per attività sportiva di alto livello e grazie anche agli indirizzi del ministro e appunto anche con l'avvento di Sport e Salute c'è stato un grande focus su far fare sport agli italiani, cioè far praticare sport agli italiani. I dati appunto sono i migliori di sempre, ma sono anche grazie ai grandi finanziamenti che lo sport ha avuto e che sono stati diciamo riversati anche in tutto il paese, quindi nella società civile. Diciamo che ci sono state varie attività, varie azioni. Intanto in prima battuta gli spazi Illumina, che sono degli nuovi spazi destrutturati di sport che vengono diciamo messi a terra in luoghi in cui c'è disagio sociale e in cui lo sport può essere veramente un elemento che rigenera. Ad esempio Caivano. Sì. Caivano è uno delle, no, è stato diciamo un flagship di questo, ma ci sono tanti playground che in questo momento Sport e Salute sta mettendo a terra.
0: Allora, se lei ci usa questi termini, adesso gli ascoltatori ci brontolano, ci dica senza inglesismi di che cosa stiamo parlando. Ci sono dei campi.
2: Stiamo parlando di luoghi, di spazio dove si può fare attività sportiva, dove ci sono delle attrezzature sportive e si può fare sport, così come ci sono altri progetti che abbiamo messo a terra. Sì. Sport nei parchi, installazioni sportive e quindi anche luoghi destrutturati, per cui lo spazio sportivo non è più soltanto la palestra ma diventano spazi cittadini.
0: Questo è molto importante perché diventano accessibili. Le voglio leggere.

0: A questo proposito un messaggio che non è firmato, però dice: sono un genitore di tre ragazzi, nonostante la voglia di fare sport, le rette delle palestre gravano molto sul bilancio familiare. Esistono o esisteranno dei voucher universali per permettere a tutti i giovani di praticare sport a prescindere dal reddito?
1: Allora, noi con Sport e Salute, insieme alle istituzioni, insieme alle regioni, sono stati abbiamo fatto progetto voucher, tre regioni in modo speciale: Lazio, Molise e Calabria. E per esempio nel Lazio, soltanto nel 2025 50.000 famiglie hanno potuto usufruire di voucher sportivi. Chiaramente ci vuole tempo, ci vogliono investimenti, certo. E questo, ringraziamo anche il nostro ministro per lo sport e i giovani, che sta cercando anche risorse attraverso anche altri ministeri, quindi questo è. Poi abbiamo altri progetti, c'è il progetto scuola attiva junior e kids, per cui si può far sport nelle scuole, nella scuola primaria, grazie anche a grandi, importanti e qualificati tecnici, quindi anche questo è. E questo ovviamente è un avvio per poi avere cittadini che si muovono sempre di più.
0: La scuola è un altro ambito assolutamente centrale in questa rivoluzione che volete, che vogliamo fare, perché ci sentiamo tutti partecipi rispetto a questo cambio di mentalità che vogliamo portare avanti. E di questo cambio di mentalità fa parte un po' l'identificazione dello sport, che non è più concepito come un farmaco, ma come un gioco, come un divertimento, come uno stare insieme.
1: Esattamente, è proprio così. Infatti devo dire che il cambio di paradigma è proprio questo, cioè è far capire che lo sport in prima battuta è gioia, è vita e porta appunto, ma infatti non a caso si chiamano giochi olimpici, giochi della gioventù. L'elemento sport è legato effettivamente all'elemento della gioiosità, del gioco, dello stare insieme, della condivisione, e questo credo possa essere veramente importante. Ma a me piace molto anche l'abbinamento che c'è e sempre di più si sta confermando dello sport abbinato alla prevenzione. Certo. D'altra parte lo sport è è una prevenzione primaria, per cui se si fa sport, se si fanno screening, se ci si fanno le visite di controllo anche per poter fare sport, questo dà la possibilità anche di occuparci di prevenzione. Race for the Cure, quindi Komen, è peraltro uno dei progetti che siamo riusciti a finanziare attraverso l'avviso pubblico del Dipartimento per lo Sport, che era dedicato a progetti di diffusione dei corretti stili di vita e di prevenzione, per cui siamo stati anche in qualche modo capaci di supportare un evento come Race for the Cure. Peraltro saremo con una squadra di Sport e Salute che vedrà più di oltre 120 persone che parteciperanno, perché vogliamo anche essere coerenti. D'altra parte abbiamo un nome che si chiama Sport e Salute, quindi dobbiamo in qualche modo essere coerenti.
0: Comunque la coralità di questa manifestazione è davvero bellissima, perché c'è un entusiasmo assolutamente trasversale, che dal singolo ai gruppi di lavoro, alle aziende piccole, grandi, davvero viene sentito. Quindi quando diceva Masetti cresce di anno in anno, davvero ne abbiamo la certificazione. Sì. Torno dai nostri ascoltatori, perché parlavamo del valore della squadra, però mi fa piacere leggerle un messaggio che ci ha mandato Andrea da Milano, che fa anche un'altra riflessione. Dice: si può fare attività fisica in casa con due pesi, elastici e un materassino, con un costo praticamente pari a zero. Che dice?
1: Dico che sì, dico di sì, ma dico anche che è importante uscire. Cioè, dico di sì nel senso che sicuramente si può fare, però dico che è importante anche farlo insieme ad altri, e questo è un po' lo sport. quando c'erano, diciamo, gli europei di atletica a Roma.

0: noi abbiamo l'ufficio al centro di preparazione olimpica e chiedevo ai nostri atleti quando tornavano quale fosse poi il momento più bello che avevano passato. E loro dicevano il momento di condivisione dopo la gara, e quando vai a prenderti una cosa da bere, mangi insieme. E quello è un altro elemento importante, perché fa parte un po' anche del gioco.
1: Soprattutto
0: non soltanto...
1: per i ragazzi, per i più giovani, sì, che vivono un momento, sì, in cui c'è un,
0: esatto,
1: isolamento da social molto forte,
0: esatto,
1: determinante e impattante anche sul loro futuro e sul loro equilibrio. Allora, non solo sempre più studi legano il movimento alla riduzione di ansia e stress, ma anche lo sport come gioco di squadra, come incontrarsi, può avere un grande valore, come lei diceva adesso.
0: Sì, perché poi lo sport porta al miglioramento di sé, no? Cioè del corpo, del fisico, ma anche un bambino che inizia a fare sport dorme meglio, si concentra meglio, gestisce meglio lo stress. Poi lo sport insegna che si perde molto di più di quanto si vinca, no? Per cui anche quello, anche la gestione del no, la gestione della sconfitta,
1: certo,
0: nello sport è un allenamento.
1: Non c'è dubbio.
0: Quindi anche questo è un grande insegnamento, un valore educativo. Così ritorniamo al famoso articolo 33 della Costituzione, che ricorda il valore educativo dello sport. Questo è fondamentale.
1: Allora, c'è un nostro ascoltatore, cara direttrice Ciuffetti, che dice: buongiorno Viviana, come non ricordare il grande Alex Zanardi, che diceva: la vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni. Fantastico.
0: È così, è stato un esempio, e lo è stato non solo nelle parole, ma lo è stato nei fatti, e questo è stato un bellissimo messaggio, un po' quello che ci ricorda anche il Presidente della Repubblica,
1: sì,
0: quando ricorda sempre l'importanza dei valori che lo sport diffonde, e soprattutto avere una società civile che si adegua, che rispetta, diciamo, questi valori, ovviamente dà un grande prestigio al nostro paese, che
1: senza
0: non è soltanto
1: dubbio
0: il successo, diciamo, sicuramente è importante il successo dei campioni, ma il successo dei campioni vale anche proprio come, diciamo, guida, come modello per le nuove generazioni. Ecco, gli ultimi anche giochi olimpici di Milano Cortina, che hanno visto grandi successi, ma soprattutto si vedono grandi anche l'importanza dell'impegno,
1: certo,
0: del sacrificio. Poi noi stiamo oggi, per esempio, portando lo sport anche nelle carceri grazie ai progetti delle federazioni.
1: Bello.
0: Stiamo facendo tante cose che aiutano tutte le fasce, diciamo, deboli, no? Non soltanto diciamo le famiglie, diciamo tutti coloro che si trovano in situazioni anche di disagio. E questo è un po' quello che vuole fare. Lo sport deve rigenerare la nostra società, i luoghi di disagio, è un motore nuovo che sta cercando di migliorare un po' tutto.
1: Sì, le leggo il messaggio di Franco da Bari. Dice: buongiorno Progetto Benessere, l'ascoltatrice che prima ha mandato un messaggio sottolinea giustamente i costi che una famiglia deve sopportare per consentire ai figli di fare attività fisica, ma aprire le palestre delle scuole per consentire a tutti di fare sport? Tutte le città, anche le più piccole, hanno delle scuole sul territorio. Gli istruttori? Ma quanti ragazzi studenti di discipline motorie potrebbero fare gli istruttori? E questo periodo sarebbe accreditato come tirocinio. Ci vuole poco a far bene. Mi scuso per il tono. E lui era Franco da Bari. Direttrice, che dice?
0: Caro Franco da Bari, che ci si sta provando, stiamo provando anche, per esempio, con un progetto che si chiama Spazi Non Convenzionali, appunto a inserire attrezzature sportive nelle scuole dove non ci sono le palestre.
1: Uh-huh.
0: E aprire le palestre diciamo, quando la scuola è chiusa, questa è una delle cose che stiamo cercando di fare, e quindi sicuramente c'è da migliorare, però

0: Ecco, l'idea è proprio quella di riuscire a rendere lo sport accessibile a tutti.
1: E l'importante poi è aver preso, come dire, in mano la situazione, stare facendo
0: sì,
1: delle cose, poi è chiaro
0: è proprio
1: che
0: un avvio,
1: sì,
0: esatto.
1: Si comincia, poi
0: sì.
1: si arriverà, dobbiamo credere nel fatto che si costruisce tutti i giorni. E a proposito di costruzione, stavamo dicendo che lo sport non deve essere vissuto come un farmaco, sicuramente, ma come un gioco. Però mi lasci pensare anche allo sport come una sorta di medicina preventiva. In termini di risparmio per la spesa sanitaria pubblica, quanto può valere oggi un cittadino attivo per lo Stato? Perché sarà un cittadino che si ammalerà di meno quando diventerà un uomo longevo invece che una persona che si
0: Sì,
1: ammala spesso.
0: ci sono i dati che sono sicuramente molto significativi del risparmio sanitario. Gli ultimi oggetti, onestamente non li so, so soltanto che presenteremo martedì prossimo a Roma noi invece i dati del risparmio sanitario dei progetti che Sport e Salute ha messo a terra e l'abbiamo fatto attraverso Agenas. E sarà appunto un nuovo studio dove cercheremo di capire appunto quanto effettivamente ogni euro investito in questi progetti poi ha prodotto, ha generato. Io le posso dire che però per quanto riguarda gli spazi Illumina e quindi l'investimento di un euro in uno spazio, diciamo, in questo playground o questi spazi, diciamo, dedicati alle attività sportive, ogni euro ha generato un valore sociale di ritorno fino a 8,4, quindi diciamo c'è uno SROI particolarmente elevato e quindi sono altrettanto certa che abbiamo anche un importante dato sul risparmio sanitario.
1: Senta, i nostri ascoltatori continuano a darci degli input e noi li accogliamo
0: Bene.
1: tutti molto volentieri. Un altro scrive: buongiorno, mi permetto di dire che gli istruttori, anche se studenti in tirocinio, vanno pagati, tutti hanno sempre delle spese. Direttrice, mi sembra che questo sia.
0: Beh, questo mi sembra lapalissiano, cioè credo di sì, sì, sicuramente sì.
1: Allora, Livio dice: buongiorno, buona l'idea del signor Franco da Bari di aprire le palestre scolastiche al pomeriggio, che però si scontra con problemi assicurativi per le persone che non provengono dallo stesso istituto scolastico. Peccato, e poi ci saluta. E poi un altro messaggio dice: parco sotto casa con campo da pallavolo e basket, tanti ragazzi che giocano senza costi. Io prima di salutarla, abbiamo messo tanta carne al fuoco, vorrei toccare con lei un ultimo punto, il divario nord-sud.
0: Eh sì, è vero, c'è e stiamo cercando di lavorare anche su questo, proprio diciamo favorendo molti progetti di più, cioè al sud, dove ovviamente c'è anche ritornando allo SROI, uno SROI anche molto più importante ed efficace. Stiamo cercando di fare questo, c'è un divario anche tra uomini e donne, ma anche questo divario si sta, cioè, uomini e donne che praticano sport, ci sono più uomini che praticano sport rispetto alle donne, ma anche questo divario si sta assottigliando, per cui ci riusciremo.
1: Ebbene, grazie a Rossana Ciuffetti, direttrice di Sport Impact di Sport e Salute, per la sua disponibilità, per il suo impegno, anche per essersi messa in gioco con i nostri ascoltatori, che a volte fanno anche delle provocazioni, ma è giusto così. Grazie di essere stata con noi. Andiamo a parlare di sport e benessere.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Continuiamo il nostro viaggio dedicato alla prevenzione e allo sport con un altro evento che è diventato centrale. 8 e 9 maggio, quindi domani e dopodomani, torna a Piazza del Popolo a Roma Tennis and Friends per sensibilizzare ancora una volta la popolazione, perché una diagnosi precoce unitamente ad un corretto stile di vita è oggi più che mai fondamentale. Ne parliamo con l'ideatore del progetto, Giorgio Meneschincheri. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, anche Tennis and Friends sta viaggiando alla grande. Siamo arrivati con cura e attenzione alla salute a festeggiare i 15 anni di attività, giusto?
1: Sì, 15 anni di attività e 385.000 screening. Questa edizione è un'edizione speciale nell'ambito dell'Internazionale d'Italia BNL, dove insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel Salute abbiamo allestito un vero villaggio in Piazza del Popolo, dove c'è il campo da tennis bellissimo, dove hanno giocato e stanno giocando i principali giocatori degli internazionali, proprio per promuovere il corretto stile di vita attraverso lo sport e la prevenzione. Un villaggio della salute dove da domani, quindi venerdì dalle 9 alle 19 e sabato alle 9 alle 19, sotto il coordinamento della Regione Lazio e dell'ASL Roma 1 e del Policlinico Gemelli, ci sono le strutture sanitarie pubbliche come il Bambin Gesù, l'Umberto I e altre strutture, altre ASL, che con i loro specialisti saranno a disposizione per effettuare screening gratuiti su oltre 30 e specialistiche diverse.
0: Tutto assolutamente fondamentale per il benessere e la salute di tutti noi, perché quello che è importante è capire che è cambiato l'approccio degli italiani verso la prevenzione. Allora si va anche in piazza per volersi più bene, forse questa è la grande rivoluzione che hanno portato manifestazioni come Tennis and Friends.
1: Allora deve cambiare.

0: ancora, perché purtroppo ancora la popolazione ha paura di fare quegli screening, che invece quegli screening che io le considero come il tagliando delle macchine quando è nuova, che
1: ha ragione.
0: Ci stiamo molto attenti e si illumina e la macchina c'ha ormai quelle norme moderne, c'ha l'allarme che ti segnala che devi fare il tagliando. Il corpo umano è la stessa cosa, però non dobbiamo arrivare all'allarme. Mm-hmm. Cioè dobbiamo essere noi di ricordarci quello che dobbiamo fare.
1: La metafora funziona davvero, esatto. Bella.
0: E poi lo dobbiamo, infatti noi consegneremo in piazza i tagliandi della salute, che non è caso, e non solo, ma il libretto, cioè ricordarsi quando è fatto l'ultimo controllo. Però quello che è Tennis and Friends è l'abbinamento dello sport, che è prevenzione, ovviamente questo lo sappiamo, ma anche la parte ludica, che abbassa certo. L'ansia. Noi avremo tanti personaggi, da Fiorello Bonolis a Max Giusti a Sebastiano Somma, tanti che scenderanno in campo accompagnando per mano i pazienti, oltre a oltre a Silvia Salemi, che canterà una canzone pazza. Quindi ci sarà la musica e c'è lo spettacolo anche in campo, in quanto gli amici di Maria De Filippi si esibiranno proprio domani per i ragazzi, perché la prevenzione deve partire da giovani.
1: È una grande festa, per come ce la descrive.
0: Esatto, perché
1: a cui
0: deve
1: sarà
0: venire,
1: bello
0: perché
1: partecipare, perché siamo tutti invitati. Senta, io le voglio fare un'altra domanda, perché abbiamo capito come la prevenzione abbinata allo sport sia una chiave vincente. Però siete fortunati, perché avete un modello come Sinner.
0: Allora, intanto noi abbiamo iniziato 15 anni fa, quindi nel senso che è cresciuto tutto insieme, no? Quindi abbiamo sposato insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel questo progetto, e oggi abbiamo il tennis che è lo sport numero uno in Italia, ma numero uno al mondo, perché non abbiamo solo Sinner, abbiamo Sinner, Musetti, Cobolli.
1: Non volevo diminuire gli altri, però
0: no, però abbiamo il numero uno del mondo, sta dominando il tennis con la sua, e posso dire che lui è, insieme agli altri, perché sono tutti bravi ragazzi,
1: sì,
0: anche conoscendoli, sono gli esempi di un ragazzo che deve sin da piccolo fare sport, che sia tennis o meno. Magari io quello che dico sempre, anche un voto in meno a scuola, fare sport e crescere sani, magari farà il tennista o poi si laureerà.
1: Io su questo non sono d'accordo, mi permetto di dissentire da madre che combatte. Non per i voti, per la formazione, per la cultura di domani, più che per facciamo tutte e due, via professore.
0: Ecco, questo volevo dire, dobbiamo fare tutte e due. Tutte e due fatto bene, questo è, perché lo sport, farlo 2-3 volte a settimana, è fondamentale sia da giovani.
1: E anche
0: cioè
1: studiare.
0: Insegnare ai ragazzi, assolutamente, ma quello è scontato, sennò dopo uno deve studiare, sennò il futuro è là poi alla
1: è
0: fine,
1: vero.
0: No?
1: Allora, grazie davvero a Giorgio Meneschincheri, medico,
0: grazie,
1: ideatore del progetto. In bocca al lupo per domani, per dopodomani, vi ricordiamo Tennis and Friends, e per fare prevenzione, divertendosi. Ci fermiamo qui, Progetto Benessere torna domani con una puntata ricchissima, parleremo di mamme, visto che la festa è vicina, e dell'iniziativa di AIRC in 3900 piazze in tutta Italia con le azalee della ricerca, ma anche della giornata mondiale della Croce Rossa e poi della sindrome dell'accontentarsi. Che cos'è? Seguiteci e ve lo spiegherà la nostra Agnese Scappini, psicoterapeuta in diretta. Vi ricordiamo anche che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto a Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Luciano Pecoraro. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Stati Uniti-Iran, accordo possibile secondo Donald Trump. Si attende la risposta di Teheran all'ultima proposta americana per chiudere la guerra, già oggi secondo la CNN. Nella bozza in 14 punti una moratoria dell'arricchimento dell'uranio, lo stop alle sanzioni, la riapertura dello stretto di Hormuz con l'obiettivo di un negoziato più ampio per un accordo di pace definitivo. Segnali contrastanti da Teheran, alcune clausole sono inaccettabili, commentano i media vicino ai Pasdaran. È arrivato a Roma il segretario di Stato americano Rubio. Tra un'ora e mezzo in Vaticano l'atteso incontro con il Papa dopo gli attacchi di Trump a Prevost. Ieri l'ultimo, il capo della Casa Bianca aveva detto che lo renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ha detto. Domani Rubio vedrà la presidente del Consiglio Meloni, che oggi invece riceve il neo premier ungherese Mojor. Alta tensione sul fronte di guerra russo-ucraino. Nella notte 102 droni di Mosca lanciati su 8 regioni ucraine, 350 invece quelli di Kiev, denuncia il Cremlino, abbattuti nella notte sui cieli russi. Due sono precipitati in Lettonia, danneggiando depositi di petrolio vuoti. Mosca si prepara intanto alla parata di domani, giorno dedicato alla vittoria contro il nazismo. Schermata l'intera capitale, internet out già da ieri. Il focolaio d'antivirus sulla nave da crociera olandese Ondius. Dopo i 3 decessi fatti scendere 3 passeggeri che si sospetta siano stati contagiati, l'imbarcazione è ora diretta alle Canarie, lo sbarco atteso nei prossimi giorni a Tenerife. A seguire il rimpatrio delle 150 persone che ora sono a bordo. Nessun italiano è coinvolto. Sul timore che l'infezione legata ai roditori si trasmetta anche da persona a persona, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde: rischio basso, nessuna analogia con il Covid. Sentiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
3: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
4: Si rischia un'epidemia più estesa, dobbiamo preoccuparci?
3: Direi di no, il focolaio è piuttosto limitato, non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi, sottoporli a sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
4: Professor Rezza, che armi abbiamo a disposizione al momento per contrastare le infezioni da antivirus?
3: Questo è il problema maggiore per gli antivirus, proprio perché sono infezioni piuttosto rare, raramente si trasmettono anche da persona a persona, non è stato messo a punto un vaccino, né è disponibile un farmaco antivirale specifico. L'unica cura nel caso delle infezioni più gravi e la terapia di supporto e al limite la terapia intensiva.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Nuove audizioni di testimoni a Campobasso nell'inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, della figlia Sara Di Vita, 15, avvelenata lo scorso dicembre con la ricina. Oggi sarà sentita nuovamente la cugina del padre. Tra gli

0: inquirenti prende sempre più corpo l'ipotesi che la tossina sia stata prodotta artigianalmente. I sospetti si concentrano su una cerchia di 4-5 persone, secondo indiscrezioni di stampa, individuato il movente. A Roma la polizia ha denunciato 3 giovani, tra i quali un minore, per 5 aggressioni a sfondo razziale compiute la notte del 7 febbraio nei pressi della stazione Termini. Secondo l'accusa, colpirono a caso con una spranga alcuni stranieri senza fissa dimora. Durante le perquisizioni, sequestrata l'arma, un coltello, una copia del Mein Kampf e altro materiale propagandistico di estrema destra. Maltempo, ancora instabilità, anche se in miglioramento rispetto a ieri, quando violenti temporali hanno colpito in particolare la Toscana, con danni a varie aziende agricole. Oggi si riducono le aree con allerta gialla, limitate a parti di Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Situazione che migliora gradualmente nella giornata di oggi, soprattutto sulle regioni del nord. Permane tuttavia un flusso di correnti umide che porta ancora un po' di instabilità sulle regioni del nord-est come sulle regioni centrali. Domani avremo ancora l'instabilità soprattutto al centro-sud, la giornata di sabato si prospetta di bel tempo, tuttavia già domenica ritroveremo ancora un po' di maltempo.
0: Lo sport: Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno nella finale di Champions League in programma sabato 30 maggio a Budapest. La squadra francese, che ha vinto lo scorso anno, ha pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco, si è qualificata grazie al 5-4 dell'andata. Giro d'Italia, domani si parte dalla Bulgaria, prima tappa per velocisti. Vuole provare a indossare la maglia rosa uno specialista come Jonathan Milan, sentiamolo.
2: Le aspettative sono un po' sempre quelle di divertirsi, di comunque portare a casa dei buoni risultati, e le sensazioni sono buone. Abbiamo questa prima tappa, insomma, che stuzzica.
0: Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 11:00. Buon ascolto.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 7 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il presidente Gianfranco Fini. Buongiorno presidente Fini.

0: poi c'è con noi la firma del quotidiano La Stampa, Ilario Lombardo. Buongiorno Ilario.
1: Buongiorno.
0: Ecco, allora Presidente Fini, io comincerei con lei, perché Donald Trump, con l'ennesimo dietrofront, dice che adesso l'accordo è possibile, c'è una base in 14 punti di, su cui la delegazione americana e quella iraniana si confrontano, negoziano, un ruolo sempre più importante, Presidente Fini, della Cina, dove ricordiamolo a Pechino, certo, il 14 maggio arriverà il Presidente Trump che incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, e insomma l'influenza sul regime degli ayatollah là da parte di Pechino è importante. Lei che impressione ha tratto da questi giorni, da queste settimane così convulse, le minacce, il braccio di ferro di Trump, che sembra davvero determinato questa volta a raggiungere un accordo di pace, anche perché sappiamo come i sondaggi sul consenso di Trump in America siano bassi, sappiamo che il prezzo della benzina è qualcosa a cui l'elettorato americano è molto sensibile, però insomma le capacità nucleari di Teheran sono state certamente indebolite, ma non azzerate.
2: Allora, cominciamo col dire che fare previsioni su quello che può fare Trump è come giocare all'otto, vale a dire, diventa veramente difficile centrare la situazione. Al di là delle battute, io credo che, come diceva anche lei, ne capiremo di più dopo il viaggio di Trump a Pechino, incontra Xi Jinping, c'è una grande attesa da entrambe le parti, e giustamente lei metteva in evidenza che il ruolo della Cina, che è diventata una grande potenza non solo economica ma anche militare, è un ruolo importante perché ha strettissimi rapporti con l'Iran e continua in qualche modo ad aiutarlo. Adesso, oggi o domani al più tardi, capiremo se questo memorandum, che contiene 14 punti ed è riassunto in una paginetta, e già questo lo dice lunga, si tratta in qualche modo dei problemi sul tappeto, problemi che già conosciamo. Che esito avrà questo incontro contro dei due plenipotenziari di Trump, Witkoff e Kirchner? La mia, chiamiamola previsione, è che ci sarà questa tregua, magari interrotta da qualche piccola scaramuccia, cioè questo mese che viene indicato come il mese dopo la discussione del memorandum per affrontare i punti e quindi vedere qual è la soluzione delle questioni. Non vedo altra strada, francamente, anche se, ripeto, Trump stasera può dire l'opposto di quello che ha detto stamattina. L'Iran ha una posizione molto più lineare, molto più ferma. L'Iran è in una condizione particolare perché sostanzialmente è acefalo, c'è un leader supremo, ma è un leader supremo che pare non riesca nemmeno a parlare, nessuno l'ha ancora visto, e quindi chi comanda davvero a Teheran è una delle questioni che l'intelligence di tutto il mondo si pone. E le questioni le conosciamo: il blocco di Hormuz, che sta in qualche modo, se non strangolando, indebolendo fortemente tutta l'economia mondiale; il controblocco americano, tra l'altro proprio ieri Trump ha annunciato di sospenderlo, aveva danneggiato ulteriormente l'economia iraniana, perché si è parlato addirittura della impossibilità per l'Iran di continuare a pompare petrolio, perché non potendolo più portare al di fuori dello Stato non saprebbe dove metterlo. Questa è una questione. Altrettanto importante, e secondo me abbinata a Hormuz, cioè se si sblocca l'uno si può sbloccare o avviare soluzione l'altra, è proprio quello dell'uranio arricchito. Anche qui sarà interessante capire se finalmente la pallina della roulette si fermerà da qualche parte, se Trump, che ricordiamocelo, nel primo mandato stracciò l'accordo fatto a suo tempo da Obama con il regime cinese proprio per regolare la questione nucleare. Ora, che l'Iran possa avere la bomba atomica è drammaticamente vero e tremendamente pericoloso. E qui mi lasci dire che veramente nessuno capisce come Trump possa dire il pontefice accetta un Iran con la bomba atomica. Vabbè, ma andiamo oltre. La questione dell'uranio ha due aspetti. Innanzitutto, se l'Iran accetta una moratoria, Teheran fa sapere non più di 5 anni, Washington rilancia almeno 15. E già questo è un punto delicato. In più, la sorte dell'uranio arricchito al 60%, quindi già potenzialmente, no, già utilizzabile per la bomba atomica, che è rimasto, pare, sepolto dopo i bombardamenti americani. Gli Stati Uniti hanno detto fin dall'inizio deve non solo essere riportato

0: portato alla luce, ma deve essere inviato fuori dall'Iran, si era dichiarato rimosso e portato al di fuori dei confini dello Stato. Addirittura anche ieri fonti americane dicevano deve questo uranio essere portato negli Stati Uniti. Credo che l'Iran non accetterà mai questa soluzione. La Russia si è offerta, anche perché vuol tornare in gioco Putin, che ha tanti problemi in casa sua, e sì. Come se non bastassero le due questioni, Hormuz e la sorte dell'uranio, l'altra questione dell'allentamento addirittura della revoca delle sanzioni americane nei confronti dell'Iran, che hanno bloccato asset finanziari per diverse centinaia di milioni di dollari. Quindi insomma non è un menù leggero, ecco.
1: Non è un menù leggero, sicuro. Ilario Lombardo ricordava il presidente Fini gli insulti, insomma le parole dure che ieri ha usato di nuovo Trump nei confronti di Papa Leone XIV, ha detto non difende cattolici, insomma non contrasta l'ipotesi di un Iran dotato dell'arma nucleare, ma gli aveva già detto è diventato Papa grazie a me. Questa volta però il presidente del Consiglio ha lasciato che fossero in particolare Tajani a rispondere, a prendere le distanze da parole sbagliate, ha detto tu, Ilario Lombardo, da osservatore attento delle cose politiche, vedi un riposizionamento da parte del governo italiano?
2: Sì, diciamo che bisogna trovare una parola adatta per definirlo, perché non può essere definito una svolta, e sicuramente un riposizionamento tattico, figlio anche di diverse ragioni, diversi motivi, non ultimo la sconfitta del referendum. E poi un calcolo politico preciso che sta facendo Giorgia Meloni sull'impatto che sta avendo sull'opinione pubblica occidentale e italiana in particolare l'azione di Donald Trump. Ci sono due fattori fondamentalmente di politica estera che stanno incidendo molto sulle decisioni, sulle dichiarazioni, sulle mosse anche di Giorgia Meloni, su questo che hai chiamato riposizionamento, e sono innanzitutto diciamo la situazione medio orientale e mi riferisco a Israele, Gaza e Libano, e l'altra è esattamente diciamo quello che ha provocato Donald Trump con la sua decisione di attaccare l'Iran e poi con le sue uscite imprevedibili e anche molto contraddittorie. Questo ha posto Meloni in una situazione di difficoltà da un punto di vista personale e politico, perché ovviamente non è facile spiegare per lei non è facile spiegare quali errori ha commesso di valutazione su Trump, quanto ha sbagliato nel valutare Donald Trump, anche perché poi diciamo siamo in un'epoca, quella dei social, impietosa, in cui viene ricordato quotidianamente diciamo la leggerezza di considerare Donald Trump un pacifista, uno che porta diciamo che vuole mettere le rose nei cannoni degli americani. Donald Trump si è invece dimostrato uno dei presidenti più belligeranti negli ultimi mesi, e questo diciamo pone anche una questione sul rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ci sono stati dal 22 di marzo in poi ci sono stati una serie di diciamo incidenti, chiamiamoli così, oppure iniziative che hanno segnato sicuramente un cambio di linea all'interno del governo, quindi le basi militari americane, l'approccio, l'attacco che ha ripetuto di Donald Trump verso Prevost, verso il primo papa nordamericano, ha portato il governo italiano a difendere il Papa e quindi a porsi in contrapposizione con Donald Trump, ed erano in qualche modo attese, perché ormai diciamo la psicologia del presidente americano si conosce, ed erano un po' attese anche le reazioni. Quindi adesso il governo, ma soprattutto le diplomazie, devono lavorare a sanare questa frattura, a capire come ripartire anche nelle prossime settimane, anche perché ci sono due appuntamenti molto importanti.
1: Ricordaci.
2: Che saranno un test anche per queste relazioni, che sono il G7 di Francia e il summit di Ankara sulla NATO. Quindi bisogna capire. Il viaggio di Marco Rubio oggi comincia a Roma, prima con Vaticano, e domani avrà un incontro con la Presidente del Consiglio, sarà un viaggio molto importante, perché diciamo verranno posti alcuni paletti.
1: Sì.
2: Detto questo, diciamo, io ho sentito parlare di svolta di Giorgia Meloni, ma non si può chiamare in questo tipo.

0: in questi termini.
1: Allora,
0: diciamo,
1: sì.
0: C'è il presidente Fini, che è un uomo che di svolte ne sa qualcosa, cioè le svolte sono una cosa un pochino più importante e più piena, diciamo.
1: Allora, ora lo chiediamo al presidente Fini, perché tra un'ora esatta il segretario di Stato Marco Rubio incontra Papa Leone XIV, e come veniva ricordato, domani incontra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fini, servirà questo incontro domani anche un po' a ricucire, anche dopo le parole dure usate da Trump verso il presidente del Consiglio?
2: Avendo una piccolissima esperienza dopo 30 anni in Parlamento, qualche anno ministro degli esteri, convenzione europea, i tempi e i ritmi della politica internazionale raramente coincidono con l'esigenza sacrosanta, no? Ogni giorno, per chi commenta la politica, di dire qualche cosa, se non di diverso, di nuovo rispetto al giorno precedente. Mi spiego più chiaramente. L'incontro di oggi di Rubio è importante. Credo che sarà un gentleman agreement, nulla più di questo, ma rientra in una logica che è tanto statunitense quanto italiana. Allora, io non uso il termine svolta, al tempo stesso non credo che si possa dire quello che qualcuno ha detto, non Lombardo, a dire la verità. Beh, la Meloni era prima succube, adesso rompe con Trump, sono semplificazioni che non corrispondono alla realtà. Più semplicemente, secondo me, più semplicemente, Giorgia Meloni, che è una donna realista, pratica, ha preso atto che il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto che non si può e non si deve rompere unilateralmente da parte dell'Europa. Il rischio c'è che venga rotto, termini NATO, dagli Stati Uniti. Quindi, primo elemento che secondo me va sempre ben fissato: il rapporto Italia-Stati Uniti è un rapporto storico, un rapporto antico, un rapporto che conviene a entrambi, e badi, la pensano così in Europa tutti. Sanchez, che è stato sinistra italiano, ogni tanto cerca il papa straniero, no? Ah, Sanchez quanto è volitivo, Sanchez dice chiaramente, parlavo qualche giorno fa con Moratino, ex ministro degli esteri socialista spagnolo, dice: ma è chiaro che il rapporto tra la Spagna e gli Stati Uniti è un rapporto che non deve essere rotto. Il problema è Stati Uniti, presidenza Trump, sono due elementi che in un'analisi di prospettiva non coincidono. Oggi c'è il presidente Trump, che è un presidente per certi aspetti unico e spero irripetibile, perché si circonda di yes men, prende a volte delle decisioni che sembrano incomprensibili. Cioè, Rubio arriva in Italia per parlare col Papa e con la Meloni, il buon viaggio che gli dà, il good trip che gli dà Trump, è un'affermazione veramente priva di senso, no? Il Papa non si dispiacerebbe se gli iraniani avessero la bomba atomica. Allora, al netto di tutto ciò, e mi fa dire una cosa che credo sia, non dico originale, ma il motivo per cui Trump, che magari non ha una grande conoscenza o un'approfondita conoscenza della storia, quando Re Carlo con il British humor gli ha detto: ma se non fosse stato per noi inglesi, voi parlereste ancora francese. In molti negli Stati Uniti si sono chiesti se Trump aveva capito il riferimento alla Louisiana, ma lasciamo da parte le note di colore. Io credo che Trump sia geloso, sia invidioso del fatto che al mondo esista un cittadino statunitense, il pontefice, che è pontefice, ma è, che non solo più autorevole, ovviamente, ma che è anche più amato, molto più credibile, insomma. Quindi sono quei comportamenti di Trump che fanno dire a molti che il personaggio è un personaggio davvero imprevedibile. In questo momento è in una grande difficoltà. Trump, l'accordo con l'Iran lo vuol fare, ma non lo può fare ad ogni costo. Lui arrivò a dire che l'accordo con la Russia e Ucraina si faceva in 448, no? Bastava che Zelensky cedesse il Donbass, anche quello non ancora occupato. E Trump sa che non può dire "ho vinto" se non ottiene lo sblocco di Hormuz e se non c'è una parola chiara sulla sorte dell'uranio arricchito. E quindi, non avendo una strategia, e forse, spero, essendosi reso conto dell'errore madornale che ha compiuto con l'attacco, cerca di poter dire: basta, abbiamo vinto, la guerra è finita. L'Iran è in un'altra condizione.
1: Lei ricordava che Giorgia Meloni è una donna realista, no? L'abbiamo visto già il suo rapporto positivo con la precedente amministrazione Biden, poi è arrivato Trump, col quale chiaramente c'era una affinità anche politica, di famiglie politiche.

0: politiche comuni, in qualche modo lei dice, Meloni pensa anche a chi verrà dopo, cioè gli Stati Uniti restano, no, magari appunto il prossimo presidente degli Stati Uniti, se Meloni sarà ancora a Palazzo Chigi, sarà un altro.
1: Mi permetta,
0: speriamo più facile da, diciamo, da gestire,
1: no, ma guardi,
0: come carattere.
1: Quello che lei dice è quello che lei dice è giusto, ma è giusto ed è naturale, no? È chiaro che un governo pensa ad un interlocutore e pensa ad un altro governo, ma la questione del rapporto Italia-Stati Uniti è una questione che prescinde dai capi di Stato statunitensi e dai capi di governo italiani, perché c'è una lunga tradizione al riguardo che forse qualcuno vorrebbe archiviare come un ferro vecchio del passato, ma in Europa nessuno la pensa così e guardi, per quel che conosco degli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti d'America, molti sanno che oggi certamente il confronto, e speriamo non il conflitto domani o dopodomani, sarà più tra Stati Uniti e Cina, ma molti negli Stati Uniti pensano che l'Europa non può essere abbandonata a se stessa. La NATO, fate dire un'altra cosa, quando Trump dice, a volte Trump dice delle cose che non corrispondono alla verità, quando Trump dice, lo ha detto più volte, gli europei quando abbiamo avuto bisogno di loro non ci sono mai stati, noi siamo sempre stati al loro fianco, e Trump dimentica che l'unica volta che è stato applicato l'articolo 5 della NATO, che è l'articolo di mutua assistenza, di reciproco aiuto, no, tra i paesi della medesima, è accaduto quando dopo le Twin Towers gli Stati Uniti chiesero agli alleati in primis, no, di sostenere l'intervento in Afghanistan, e questo accadde, e l'Italia non solo partecipò ma pagò anche un costo in termini di vite umane. Quindi
0: mi dà una risposta breve presidente.
1: Prego.
0: Sulla legge elettorale, perché ieri, ma però una risposta brevissima, ieri si sono riuniti i leader della maggioranza, hanno parlato anche di legge elettorale, il governo Giorgia Meloni vuole modificarla, vorrebbe anche reintrodurre le preferenze. Lei che pensa? Di solito non porta fortuna a chi cambia la legge elettorale. Una risposta però breve, che devo ridare la parola a Lombardo.
1: La legge elettorale ogni tanto cambia in Italia, allora aspetto di vedere cosa sarà scritto nero su bianco. La mia opinione, qual è la mia? Mio auspicio, che si rimetta un collegamento, che possono essere le preferenze, non credo che si torni ai collegi, tra l'eletto e l'elettore, perché ci sono tante cause della disaffezione, no? È chiaro che se uno va a votare e poi dopodiché non sa quale deputato arriva in Parlamento attraverso il suo voto. L'altra questione è quella collegata più in generale alla necessità di tenere conto di quello che la Corte Costituzionale ha già affermato, vale a dire che il premio di maggioranza non è di per sé incostituzionale, ci mancherebbe, ma deve essere contenuto, non può essere un premio di maggioranza esatto, che altera in modo strutturale e profondo il risultato, insomma.
0: Ilario Lombardo, tu oggi sulla stampa scrivi che nel dialogo dentro il centrodestra, tu parli di spaccature, insomma, anche sulla legge elettorale, insiste il fattore Marina, cioè l'influenza crescente di Marina Berlusconi.
2: Sì, assolutamente così. Ieri, guardiamo soltanto, diciamo, prima di entrare in un retroscena, guardiamo la scena. Finisce il vertice e l'unica persona che commenta la legge elettorale è Matteo Salvini, su domanda dei giornalisti.
0: Che dice andiamo dritti.
2: Noi andiamo dritti, eccetera. La Lega ha assicurato lealtà sul progetto di legge, pur non essendo, diciamo, entusiasta del modello. Ovviamente ci saranno delle modifiche, proveranno a fare delle modifiche anche loro. Tajani non pronuncia neanche una parola e viene, cioè, diciamo, per tutta la giornata, chi segue le cose politiche sa che se un vertice è tenuto al mattino, uno dei principali leader della Lega fa una dichiarazione sulla legge elettorale tarda mattinata, inizio pomeriggio, è difficilissimo che, diciamo, un esponente di primo piano di un altro partito della stessa maggioranza, Forza Italia, non dica neanche una parola. Se non dice neanche una parola, vuol dire quello ha un significato politico. Il significato politico resta lo stesso delle ultime settimane, cioè Forza Italia, su spinta, su pressione di Marina Berlusconi, figlia del fondatore, ma di fatto proprietaria finanziaria del partito, non vuole questo modello di legge elettorale, perché questo modello di legge elettorale che è stato proposto è iper, cioè ha un epilogo iper maggioritario che andrebbe a favorire il primo partito della coalizione che è Fratelli d'Italia. Per Forza Italia questo non è possibile, E quello che sta succedendo, ovviamente, questo sì, dietro le quinte, è che ci sono anche degli abboccamenti tra maggioranza e opposizione, perché si stanno valutando anche delle ipotesi alternative. Ora siamo nell'ambito
0: del resto Meloni ha detto coinvolgete l'opposizione nella riforma elettorale, questo è stato l'auspicio del Presidente del Consiglio.
2: Il tema è che se io dovessi scommettere un euro a oggi, sì, la vedo molto difficile che si riuscirà a fare la legge elettorale per le condizioni, diciamo, dei partiti sia di maggioranza che di opposizione.
0: Grazie, noi abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio Ilario Lombardo della Stampa, ringrazio il presidente Gianfranco Fini, grazie presidente Fini, redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, la parte tecnica Fabio Cardinali, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
8: La spesa intelligente.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
14: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
13: E che ancora ascolta i vinili.
15: Ma sei proprio un boomer.
13: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
15: Ma se non mi sei così male.
16: Ma chi è armato a Brancaleone?
13: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
15: Ma ad oggi le cose cambiano.
17: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21:30, Rai 1.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: Di nuovo ben ritrovati da Rai Mobilità sulla 26 code per un veicolo fermo tra l'allacciamento alla 10 e Masone verso Gravellona Tucin. A 8 code per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e la barriera di Gallarate Nord in direzione Varese. Si rallenta anche per lavori tra Solbiate Argo e la barriera di Gallarate Nord in direzione Milano. In A4 code a tratti tra Monza e il raccordo di Viale Certosa direzione Torino. Sulla tangenziale ovest troviamo code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e quello con la 7 in direzione della 8. Ci spostiamo in A14 per segnalare code tra Castel San Pietro e l'allacciamento alla 13 in direzione della 1. Code a tratti anche tra l'allacciamento alla 1 e quello con la 13 verso Ancona. Code poi per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni e code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Andiamo in A3, code allo svincolo di Napoli Centro in uscita provenendo da Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
18: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
20: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, quella di oggi è una puntata dedicata agli spazi e alle iniziative, direi ludico-culturali.

0: manuali scientifiche per bambini e ragazzi. Cominceremo andando a Esplora, il museo dei bambini di Roma, che compie 25 anni, e proseguiremo con Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival di giornalismo per bambine e bambini dai 7 ai 14 anni, che è arrivato alla sua sesta edizione. Nella seconda parte, come ogni giovedì, rifletteremo sull'identità di genere e come cresce un maschio oggi. Questa è la nostra domanda, come sapete, declinata anche al femminile. Bene, tema di oggi: il rapporto tra uomini e digitale. A seguire, proprio contro gli stereotipi di genere, conosceremo un laboratorio didattico online realizzato dalla piattaforma MyEdu per aiutare insegnanti in classe e genitori a casa ad educare al rispetto reciproco e alla parità di genere. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata andando a visitare Esplora, il museo dei bambini a Roma, dove c'è per noi la nostra Antonella Romano. Buongiorno.
1: Buongiorno Diana, sì, sono qui a Esplora, come tu dicevi, Museo dei Bambini di Roma, che si trova in via Flaminia, a pochi passi da Piazza del Popolo. È un museo a misura di bambine, di bambini, dove il gioco è lo strumento di apprendimento, di scoperta, un luogo dove vivere un'esperienza di crescita e di condivisione. Sono oltre 2000 metri quadri di installazioni interattive distribuiti su due piani dedicati a scienza, nuove tecnologie, sostenibilità ambientale, arte e ricerca. E questa mattina qui ad Esplora ci sono 6 classi della scuola primaria di età compresa fra 6 e 10 anni. Sentirete sicuramente in sottofondo le loro voci.
0: Li sentiamo, ecco, Antonella, è un bellissimo sottofondo, francamente.
1: Bello, veramente un'allegria, perché sì, sono impegnati in varie attività, anche con dei giochi davvero che anche per noi grandi ci piacerebbero, sicuramente anche a noi. Allora, io volevo ricordare anche questo, che quest'anno, proprio questo sabato, Esplora festeggia i 25 anni, quindi si sta preparando per questa giornata che sicuramente sarà indimenticabile. Allora vado a presentare la prima ospite, che è Patrizia Tomasic, presidente di Esplora, e a lei chiedo: perché Museo dei Bambini?
2: Ma buongiorno a tutti e a tutti. Diciamo, era nata l'idea perché non c'era. A Roma non c'era un museo dei bambini. In Italia nel 92 era nato la città della scienza, della città dei bambini a Genova, e poi dopo è nato anche la città della scienza, però quello museo di scienza, diciamo, è diverso dai Children Museum. Ce ne sono tanti e ce n'erano tanti anche all'epoca, e noi pian piano abbiamo costruito il percorso insieme al Comune di Roma, insieme al CNR, a Francesco Tonucci e Vito Consoli, e dell'Istituto di Psicologia appunto del CNR, e poi insomma siamo arrivati. È stata un po' lunga, ci abbiamo messo 7 anni, però diciamo tutte le linee guida per realizzare i musei dei bambini danno 7 anni come, diciamo, percorso iter, diciamo, per poterli aprire. È comunque di fatto un'impresa, siamo una piccola impresa, però è una cooperativa sociale, quindi non profit, e ha da sempre una missione che è sempre la stessa, quindi è quella di incoraggiare i bambini, e soprattutto il desiderio naturale di apprendimento che nei bambini, offrire a insegnanti e alle scuole appunto esperienze didattiche anche importanti, articolate,
1: proprio con delle proposte stimolanti, bravo, divertenti, esatto, studiate proprio per le diverse fasce d'età.
2: Esatto, da noi comunque arrivano anche i nidi e poi appunto la scuola dell'infanzia, la primaria. Diciamo che oggi siamo partiti, una volta dicevamo 0-12, oggi possiamo dire 0-11, i bambini nei 25 anni sono un po' cambiati. E comunque, ecco, poi dopo ci sono anche parti importanti della missione, che sono come quella di suscitare rispetto verso gli altri, verso l'altro, verso l'ambiente. Poi importante, nel 2007 abbiamo arricchito questa missione con avvicinare i temi della ricerca e della scienza bambini, scuole e famiglie, perché è uno spunto importante.
1: Certo, sabato Esplora festeggia 25 anni. Quanti sono stati i visitatori in tutti questi anni?
2: Ad oggi possiamo contare 3.068.000 visitatori, che sono tanti. Non è il Vaticano, però comunque sono tanti.
1: Vengono anche molte famiglie, ma in che modo coinvolgete i genitori?
2: Allora, i musei dei bambini nascono

0: proprio per coinvolgere famiglie, cioè l'adulto come mediatore, diciamo, è importante. L'importante è appunto che non superi e che non lasci l'indipendenza e l'autonomia, perché questo è molto importante, che sia un passo indietro, però è importantissimo perché per il bambino anche vedere che il genitore gode, diciamo, anche del gioco che sta facendo. E che, per esempio, noi abbiamo questa sezione che è il supermercato da sempre, poi ogni tanto la rinnoviamo, però ecco, non è il genitore che paga e fa la spesa, è il bambino che fa la spesa, è il genitore che guarda. Quindi è lì proprio che il ruolo cambia.
1: Ecco che il genitore diventa bambino.
0: Anche.
1: Anche questo. Allora, accanto a me ho anche Alessia Bello, responsabile della didattica di Explora. Ecco, il museo propone una vasta scelta per quanto riguarda la didattica e gli insegnanti possono quindi scegliere il laboratorio più adatto alla propria classe. Come sono strutturati i laboratori?
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, i laboratori didattici di Explora in realtà non nascono come delle lezioni tradizionali, sono pensati come delle esperienze immersive in cui i bambini e le bambine possono sperimentare fenomeni, possono sperimentare materiali e soprattutto situazioni reali. Vengono pensati, come già accennato, per le differenti fasce di età, ma hanno tutti quanti una forte attenzione all'autonomia del bambino, all'idea della scoperta e alla partecipazione attiva. Affrontano temi diversi che vengono scelti ovviamente dagli insegnanti che portano i bambini e spaziano dalla scienza alla tecnologia, dalla sostenibilità ambientale, affrontano coding e tinkering e trattano anche temi di educazione economica e educazione sociale. I nostri laboratori, fra l'altro, hanno forse anche una particolarità, che è quella di poter utilizzare le installazioni presenti nel museo, che sono la nostra ricchezza. Infatti, il museo, come giustamente dicevamo, è un museo dove l'ispirazione principale è il learning by doing, cioè imparare facendo, e quindi tutti i laboratori includono l'utilizzo di installazioni pensate e progettate per bambini.
1: Avete preparato un programma ricco di eventi per questo 25esimo anniversario del museo, vero?
2: Esattamente, perché i laboratori, oltre che per le scuole, noi li pensiamo anche e soprattutto per le famiglie che visitano Explora. Tra queste attività, per il 25 ovviamente è una giornata speciale per noi, quindi abbiamo chiamato anche degli artisti, i MOOC, che aiuteranno i bambini a realizzare un'opera collettiva, perché ovviamente la parte principale è proprio che i bambini possano partecipare a questa festa. Ci saranno dei laboratori in giardino e ci saranno dei laboratori all'interno di Explora, laboratori creativi, laboratori che sono della nostra storia come la carta riciclata, ma anche laboratori innovativi che utilizzano tecniche come la spin art.
1: Ok, allora adesso passerei a Sabrina, che è un'insegnante della scuola primaria che è qui con due classi questa mattina. Ecco, quanto un'uscita didattica come questa può essere stimolante per i bambini?
3: Allora, innanzitutto buongiorno, grazie per questa opportunità. Come docente ero più entusiasta io dei bimbi nel poterli portare qui con noi. Queste esperienze come quella di oggi che stiamo svolgendo qui è sicuramente un bagaglio di formazione che va a compensare tutto il lavoro precedente che noi svolgiamo in classe, nelle nostre aule. Quindi siamo partiti dalla storia della carta, al riciclo, quindi nel creare dei lavoretti come attività didattiche, e oggi qui nel fare un lavoro di riciclo della carta, quindi della storia della carta, toccare con mano, ecco, l'origine e tutto il procedimento li sta coinvolgendo tantissimo e allo stesso tempo emozionando. Quindi io credo che queste esperienze nel toccare con mano quello che noi cerchiamo di far proporre in classe in proporzione, ecco, ridotta, è un bagaglio secondo me prezioso.
1: Perché avete scelto questo laboratorio proprio perché potete continuare a lavorare,
3: certo,
1: in classe,
3: sì,
1: con loro.
3: Sì, allacciandoci proprio al nostro programma dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità, sul riciclo, si sposa, ecco, perfettamente con il nostro progetto e su quello che i bambini possono continuare a realizzare, nonostante, ecco, siano una classe prima, ma guardando oltre.
1: Sto già vedendo il loro molto entusiasmo,
3: sì,
1: a quanto pare.
3: Sì, come si può sentire,
1: sì,
3: dalle,
1: sì,
3: voci.
1: Sicuramente.

0: Ho anche Giulia Proietti, che è una giovane mamma che conosce Esplora benissimo, perché da quando era una bambina veniva sempre qui con i suoi genitori, quindi è legatissima a questo luogo ed è un'assidua frequentatrice anche ora, perché viene con i suoi bambini, una bimba di 5 anni e un bimbo di 1 anno. Cosa le piace di Esplora?
1: Esatto, sì, buongiorno a tutti. Esplora è un posto magico, è un posto dove noi genitori ci facciamo non del tutto da parte, ma lasciamo i bambini liberi di potersi muovere, sperimentare, toccare. Il fatto che sia proprio un museo adatto ai bambini, no? Riadattato, quindi i bambini possono vivere un po' quello che noi grandi facciamo, no? La spesa, piuttosto che guidare il treno. E i bambini sono liberi di muoversi, sperimentare, e questo è una delle cose più belle, secondo me, di questo museo.
0: C'è una cosa che magari è piaciuta di più alla tua bambina, quella che ha 5 anni?
1: Sì, come no, Bianca adora tutto quello che c'è qui. Di certo, sicuramente il supermercato è il posto migliore dove lei fare finta di essere grande e far la spesa. E un po' quello che facciamo noi nella vita di tutti i giorni, lei qua lo può fare da sola, in modo autonomo.
0: Tu hai visto quindi nel tempo come è cambiato rispetto a quando tu eri piccola?
1: Come no, io venivo qui quando avevo 7 anni, adesso che ne ho quasi 30, insomma ho visto evolversi questo museo in tutto, dalle installazioni, ci sono delle installazioni che sono qui da sempre e fanno proprio parte, rappresentano, no? Il museo, e a quelle invece nuove che si adattano di anno in anno, insomma a quello che viene proposto, quindi è molto bello venire qua e far sì che i miei bambini possano vivere un po' quell'emozione che vivo io anche adesso, che porto loro.
0: Perché vedi comunque anche una differenza quando poi sono a casa, insomma.
1: Sì, loro qui hanno spazio, hanno modo, quello che un po' a casa sono non possono fare, qua si sentono liberi.
0: C'è piena,
1: ecco,
0: libertà.
1: Sì.
0: Ecco Diana, non so se tu avevi qualche domanda.
2: Io ho una domanda per Giulia, volevo sapere che cosa le piaceva fare all'epoca quando lei era una bambina e andava ad Esplora.
1: Ripeto, il supermercato è il grande master.
2: Insomma, comuna sia Giulia che sua figlia sostanzialmente, no? Quindi mi sembra che
1: sì.
2: È passato di madre in figlia.
1: Sì. Speriamo che per il maschio invece magari possa
0: ancora un po' piccolino, però sicuramente. Ma poi ci sono tantissime cose, quindi per esempio con l'acqua, quindi è modo proprio di sperimentare.
1: Assolutamente.
0: Tante veramente esperienze. E devo dire una giornata indimenticabile per questi bambini, insomma, come sentite anche dalle loro voci che stanno così animando un po' qui la giornata.
2: Sono troppo timidi, Antonella, per riuscire a venire al microfono?
0: Sono timidi, infatti io ci ho provato. Ho provato a chiedere, sono piccoli, si vergognavano un po', io gli ho chiesto.
2: Va bene,
0: diciamo,
2: mi sembra giusto, soprattutto Antonella, vuoi mettere cosa significa giocare a Explora piuttosto che parlare a un microfono della radio?
0: È vero, sicuramente non potevano staccarsi, anche perché ci sono diverse cose nuove e quindi sono tutte da sperimentare.
2: Bene, se tu hai concluso oppure vai, finisci pure.
0: Io ho concluso qui da Esplora con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, vi restituisco la linea.
2: Grazie Antonella Romano, veramente abbiamo fatto un'immersione in questo luogo per bambini, ma come abbiamo sentito anche per famiglie, ed è proprio nello spirito di Formato Famiglia raccontare questi luoghi dove la condivisione genitori e figli è quella che muove, no? le giornate per passare del tempo insieme e trovare anche dei terreni di condivisione e poi di dialogo. E quindi ricordate, sabato 9, dopodomani, 25 anni di Esplora, che è un museo comunque da vedere sempre, ma in particolare visti anche i moltissimi appuntamenti e le iniziative che ci hanno raccontato Antonella Romano e le sue ospiti. E noi a questo punto ci godiamo un po' di musica, One Republic Kids.

0: Adesso per la sesta edizione di Internazionale Kids, è il primo festival di giornalismo per lettrici e lettore dagli 8 ai 14 anni, promosso dall'omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa straniera per ragazzi. Io do il buongiorno ad Alberto Emiletti, della direzione artistica di Internazionale Kids, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, il festival si apre domani al Teatro Cavallerizza e non solo, se non ho capito male, fino a domenica 10. Siamo in un momento, direi, di attualità quantomeno complessa da capire e da raccontare, in particolare ai bambini e ai ragazzi. Quindi di cosa parlerete e come ne parlerete?
1: Sì, è vero, l'attualità è molto, molto complessa e questo però fa sì che bambine e bambini siano ancora più interessati a capire l'attualità, perché sentono che gli adulti sono preoccupati e quindi cercano informazioni, cercano risposte. È quello che facciamo, appunto, come diceva anche lei, ogni mese con il mensile Internazionale Kids, e una volta l'anno lo facciamo appunto a maggio, in un weekend di maggio a Reggio Emilia dal vivo. Quindi lo facciamo con esperti, coinvolgiamo anche le colleghe e i colleghi della redazione di Internazionale, che è il settimanale che da 30 anni racconta agli adulti, diciamo così, ai grandi, cosa succede nel mondo. E quindi facciamo delle conferenze, sono conferenze, noi le chiamiamo anche mini conferenze, non sono molto lunghe, cercano di essere molto interattive con bambine e bambini, quindi anche partendo tanto dalle loro domande, dalle loro curiosità. Caratteristica del Festival Internazionale Kids Reggio Emilia è che ci sono sempre tantissime mani alzate, ci sono sempre tantissime domande, e effettivamente le persone, gli ospiti che intervengono sono sempre molto colpiti dal pubblico del festival, perché appunto un pubblico che, a differenza a volte delle conferenze o degli incontri con gli adulti, sono molto silenziosi, dico apatici, ma insomma tendono a non fare tante domande. Il pubblico di Reggio Emilia invece è un pubblico molto vivace, molto molto partecipe.
0: Credo che sia anche un po' la formula che adottate, per questo dicevo come lo raccontate, perché queste mini conferenze poi in realtà sono laboratori, sono

0: workshop, sono momenti veramente di interattività e non è mai una lezione frontale, come credo ci stesse un po' suggerendo, no? Pensando alle platee un po' apatiche e annoiate, ma in realtà è un momento proprio di costruzione, forse possiamo dire, anche soltanto del pensiero.
1: Sì, assolutamente sono d'accordo sul termine costruzione. E, tra l'altro, un aspetto molto bello che siamo accorti nei 6 anni appunto che facciamo il festival è che è anche proprio un momento di incontro con altre persone, cioè il bambino e bambini, ma anche le famiglie, anche gli adulti vengono per incontrarsi, per confrontarsi, per conoscersi. Ci sono famiglie che si danno appuntamento magari da varie parti d'Italia a Reggio Emilia in questo weekend perché si sono conosciute qui, perché magari hanno figli lettori di internet Nazionale Kids che poi fanno amicizia al festival. E devo dire che appunto l'elemento della costruzione di un senso, di una comprensione, diciamo così, dell'attualità si fa anche proprio tra partecipanti al festival, non solo tra esperte e esperti, ma anche appunto tra pubblico. Poi sì, appunto, come diceva, ci sono tantissimi laboratori che quindi aiutano bambine e bambini anche a creare qualcosa. Per esempio, quest'anno abbiamo un laboratorio di creazione di spillette con i pronomi che le bambine e bambini vogliono usare per parlare di sé, che è un tema anche questo. A volte ci capita di ricevere lettere di lettrici e lettori che non si identificano nel genere che gli è stato assegnato alla nascita. Ci colpisce insomma che trovino nella redazione di Internazionale Chiesa degli interlocutori di fiducia per parlare di questa questione. Allora abbiamo pensato che un modo per parlarne così anche divertendoci, dando leggerezza anche all'argomento, è quello di costruirci appunto delle spillette che poi ci presentiamo agli altri con i pronomi che vogliamo si usino per parlare di noi.
0: Che è anche un esercizio di comprensione di se stessi. Sì, no? Che è fondamentale, sì, soprattutto sì, in questo momento. Parlate tanto anche di stereotipi di genere, proprio per abbatterli, lo fate anche rispetto alla tecnologia e quindi sì, online, sì, l'intelligenza artificiale, ma veramente sono tantissime, e soprattutto ci sono spazi per proprio gli adulti, sì, anche per crescere come genitori, come educatori. Cioè, mi ha colpito insomma la newsletter Showtime, no? Finanziata dall'Unione Europea per ridurre il divario digitale tra genitori e figli. Ecco, l'ho trovata veramente importante come iniziativa.
1: È un progetto a cui partecipiamo come Internazionale Kids insieme ad altri partner europei, per esempio la redazione di fact checker italiani Facta, c'è anche una redazione di fact checker catalani Verificat. E l'idea del progetto a cui noi partecipiamo nasce proprio dall'idea che in famiglia si possano trovare, che spesso è un luogo di gap di competenze digitali, con bambine e bambini che magari le usano molto, pensano di essere anche molto esperti, a volte non lo sono, genitori che si trovano a volte un po' impreparati o si sentono un po' indietro. E quindi costruire un dialogo in famiglia sull'uso degli strumenti digitali, insomma, pensiamo possa essere effettivamente un po' la soluzione a tutte queste questioni. E certo, l'intelligenza artificiale da ormai almeno un paio d'anni che c'è presente nel programma del festival, appunto per accompagnare anche in questo caso bambine e bambini a un uso consapevole. Citava appunto il fatto che le intelligenze artificiali a volte alimentano degli stereotipi di genere, quindi ragioniamo su questo. Oppure
0: chi
1: con
0: educa
1: Pugliapito.
0: Gli algoritmi il tema, l'intelligenza artificiale maschio o femmina, gli algoritmi ci rendono davvero tutti uguali, come riconoscere e affrontare le disuguaglianze di genere nella tecnologia. Ma impariamo anche quanto ne sappiamo dell'Islam, l'Europa in gioco, insomma, come dire, è davvero uno sguardo importante sul mondo di oggi.
1: Sì, c'è sempre appunto Internazionale Kids è un mensile che parla di tanti argomenti, ma parla anche tantissimo di attualità e cerchiamo sempre ogni anno di scegliere quali sono un po' i temi di cui parlare. Quest'anno abbiamo scelto l'Iran perché ci sembra che sia appunto un paese che dobbiamo imparare a conoscere bene e meglio, e appunto l'Islam, perché è un anche qui, parlando proprio di stereotipi, è un mondo, una religione su cui abbiamo tantissimi stereotipi, e proviamo con Catherine Cornet, che è un'esperta, una giornalista che collabora con Internazionale, a conoscere meglio un mondo a noi tanto vicino ma che spesso ci sembra lontanissimo. E poi parleremo anche delle proteste che ci sono state ormai negli ultimi mesi in tutto il mondo, della generazione Z.
0: Eh sì, attivismo generazione in rivolta, bellissimo. Io sì, mi sono detta, mamma mia, avrei voluto partecipare anch'io a questo appuntamento.
1: Tra l'altro, che spesso sventano la bandiera di One Piece, che è un manga molto amato da ragazzi e ragazze, quindi insomma ci aiuta un po' a capire cosa sta succedendo in vari paesi, a volte anche molto distanti e molto diversi, il Marocco, il Nepal, e perché questa generazione di ventenni ha deciso di scendere in piazza e che effetti ha avuto, che effetti hanno avuto le proteste, perché poi tra l'altro l'attivismo è anche un altro degli argomenti che sì, piace molto insomma discutere e su cui ragionare al nostro pubblico, quindi insomma ci fa piacere trovare sempre delle chiavi nuove per parlarne.
0: Abbiamo un minuto, io ho deciso di continuare fino alla fine questa nostra intervista saltando il disco, proprio per darci la possibilità anche di raccontare per esempio la parte anche letteraria, e quindi Agatha Christie, ma anche i fumetti, no? Davvero insomma possiamo spaziare nuove parole per nuovi mondi, e quindi sull'importanza anche delle parole.
1: Il laboratorio Nuove Parole per Nuovi Mondi è un laboratorio fatto dai ludosofici, con cui, che curano anche una rubrica di filosofia ogni mese dentro Internazionale Kids. Un laboratorio veramente affascinante. Bambine e bambini pescano delle parole che non esistono in italiano, ma devono dargli un significato loro. E a volte, l'abbiamo già fatto in altre occasioni, escono delle parole pazzesche. Per esempio, tempo fa ricordo un bambino aveva detto che una parola, adesso non mi ricordo, ma una parola stranissima, era il saluto che si dà alle persone che non rivedi dopo tanto tempo.
0: E perché mi poi molto, la loro bello, fantasia, questo è davvero il modo anche per stimolarli a coltivare la loro fantasia. Alberto Emiletti, grazie, grazie davvero. Allora, Internazionale Kids, a Reggio Emilia, noi torniamo subito dopo il GR1 alle 11.05, non mancate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, attesa in Vaticano per l'arrivo del segretario di Stato americano Marco Rubio, che alle 11.30 incontrerà Papa Leone XIV all'indomani dell'ultimo attacco di Trump al pontefice, sempre sull'Iran e il nucleare. Rafforzate le misure di sicurezza intorno all'area di Piazza San Pietro. Domani Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presidente del Consiglio che oggi invece riceve il neo premier ungherese Magyar. E a proposito della guerra in Medio Oriente, si attende la risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto. Dalla Casa Bianca trapela

0: ottimismo.
1: Very good talks over the last 24 hours.
2: Colloqui molto buoni nelle ultime 24 ore, dice Trump. Un accordo è possibile, altrimenti ricominceremo a bombardare. Il repertorio del presidente americano non cambia, l'ottimismo assieme alle minacce, mentre la Casa Bianca aspetta la risposta iraniana alla bozza in 14 punti per chiudere le ostilità e avviare un negoziato complessivo. Dall'Iran messaggi contrastanti. Secondo i media vicini ai Pasdaran, i duri del regime, alcuni punti sono inaccettabili. Al tempo stesso, secondo la TV saudita Al Arabiya, la diplomazia starebbe accelerando per riaprire lo stretto di Hormuz nelle prossime ore. Altro segnale, Teheran annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo. Una risposta alle proposte di Trump potrebbe arrivare in giornata. Anche i mediatori pakistani si dichiarano ottimisti. Francesco Mincone, GR1.
3: E con la chiusura dello stretto di Hormuz, le difficoltà di movimentare le merci via mare fanno lievitare i prezzi dei beni finali per il nostro paese, sia sul fronte export che su quello import.
4: Dall'inizio del conflitto, spedire merci via mare da e per il Golfo Persico costa fino a 10 volte tanto. La chiusura dello stretto di Hormuz fa lievitare i costi delle assicurazioni sui container. Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, l'associazione degli spedizionieri.
5: In export, prima spedire un contenitore poteva costare intorno ai $600-700, ora arriviamo anche tranquillamente a oltre $8,000. Per fortuna l'Italia esporta in questi paesi dei prodotti che hanno un alto valore aggiunto, quindi macchinari, arredi, quindi sono prodotti che hanno un discreto margine per assorbire l'incremento di costi dovuti dalla crisi.
4: Anche spedire le merci per via aerea o trovando percorsi alternativi più lunghi su gomma ha costi maggiori che inevitabilmente ricadranno su chi quelle merci da e per il Golfo Persico le acquisterà. Ancora Pitto.
5: All'importazione peseranno sulle famiglie, quindi in termini di inflazione, all'esportazione peseranno sui conti delle imprese, ma anche una possibile crollo negli ordini.
4: Amalia Carosi, GR1.
3: E soffre dei rincari anche la filiera agroalimentare italiana, che comunque resta in cima alle preferenze dei consumatori. Sentiamo Cristiano Fini, appena rieletto alla presidenza degli agricoltori della CIA, nel corso della sessione pubblica dell'Assemblea Nazionale a Roma.
6: Per il 51% dei consumatori l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto nell'agroalimentare. Eppure l'89% ha notato rincari e il 48% ha già cambiato le abitudini di spesa. Dunque il consumatore attribuisce valore al prodotto italiano, ma il sistema non riesce a garantire che questo valore si traduca nel prezzo giusto riconosciuto all'agricoltore.
3: La cronaca: a Roma la polizia ha denunciato 3 giovani, tra i quali un minore, per 5 aggressioni a sfondo razziale compiute la notte del 7 febbraio nei pressi della stazione Termini. Secondo l'accusa, colpirono a caso con una spranga alcuni stranieri e senza fissa dimora. Durante le perquisizioni sequestrata l'arma usata per le aggressioni, un coltello, una copia del Mein Kampf e altro materiale propagandistico di estrema destra. Tra un'ora al Quirinale il presidente Mattarella consegna gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. 28 i giovani scelti per essersi distinti nel 2025 per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Accanto ai riconoscimenti individuali, anche quest'anno assegnate 4 targhe ad altrettante classi scolastiche per il loro impegno contro ogni discriminazione a favore dei più fragili. Un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles verrà dedicato a ottobre a David Sassoli, a dichiararlo la presidente dell'Europarlamento a Firenze per l'inaugurazione della nuova sala intitolata a lui a Palazzo Vecchio. Sassoli, ha detto Metsola, ci ha insegnato che siamo uniti per la pace, messaggio attualissimo in epoca di conflitti. E siamo allo sport, tennis. Gli internazionali d'Italia accolgono il numero uno del mondo, Jannik Sinner. Si allenerà nel pomeriggio intorno alle 17 al Foro Italico. È una giornata interessante per gli italiani, 8 gli azzurri in campo. Berrettini sta debuttando proprio in questi minuti contro l'australiano Popirin. All'ora di pranzo l'esordio di Jasmine Paolini con la francese Jean-Jean. Nel pomeriggio Sonego sfiderà il peruviano Buse. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia, prossimo giornale radio alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, per presentarvi gli argomenti dei programmi di oggi.

0: dedicata al downhill, disciplina sportiva estrema nella quale si percorre in bicicletta un tracciato complesso. A Clout da pochi giorni è stato inaugurato il nuovo percorso lungo 1,5 km. Ne parliamo con Marco Vicenzino, esperto di downhill. Alle 11.20 la puntata di Cambio di Rotta ci propone la testimonianza di Stefano Morandini, che al tempo del terremoto del 1976 aveva solo 3 anni, ma nonostante ciò ricorda gli eventi in maniera straordinariamente vivida. Annestato nel mercato evidenzierò il valore del volontariato d'emergenza, una forma di partecipazione che si manifestò con grande generosità proprio in occasione del terremoto, ma che si rinnova ogni qualvolta nel nostro paese si verifichi una calamità naturale. Ospiti Don Luigi Gloazzo, direttore Caritas di Udine, e Beatrice Bertossi, volontaria durante l'alluvione del novembre del 25. Con questo arriviamo alle 12.30 e all'appuntamento con l'informazione regionale. Dario.
1: È stata ritrovata a Tarcento l'automobile che appartiene alla donna di Piacenza, scomparsa da 15 giorni insieme ai suoi 2 figli adolescenti. I 3, secondo la ricostruzione data dal padre ed ex marito, erano diretti in Friuli per una vacanza di trekking e campeggio. L'ultimo contatto sarebbe avvenuto il 20 maggio e sono in corso le ricerche in regione da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Si perlustrano anche le zone impervie con un elicottero. Intanto si indaga sul caso della professoressa e del ragazzo aggrediti a Trieste di fronte alla scuola elementare Rossetti, che ospita anche la media Capri. Nell'episodio si è verificato 2 giorni fa e il responsabile sarebbe un minore. Sempre in tema adolescenti, è in corso a Udine all'Istituto Malignani l'incontro dei ragazzi con la protezione civile, che illustra le tecniche di emergenza nel post-terremoto. All'incontro anche il ricordo dell'ingegner Chiavola, uno degli artefici della ricostruzione.
0: Quindi l'appuntamento alle 12.30, grazie Dario. I programmi tornano alle 13.29 con What a Wonderful World, che incontra Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica, considerato uno dei massimi esperti italiani di geopolitica e strategia militare. Sul suo libro Il cielo sporco, droni e intelligenza artificiale, la rivoluzione che sta cambiando la guerra e le nostre vite. Alle 14 l'istante di storia oggi si ferma alle 21 di quel 6 maggio 1976 che cambiò l'esistenza di un'intera regione. Lo ripercorriamo con Angelo Floramo, testimone diretto della tragedia e autore de L'estate indiana del 76, il romanzo del terremoto. A seguire Riverberi presenta Il territorio delle meduse, primo album in studio dei Katana Koala Kiwi. Un lavoro denso e viscerale che dal punto di vista sonoro riesce a mantenere la coerenza nel proprio racconto senza aver paura di sperimentare. Dallo shoegaze all'art rock, dal post rock alle nenie liturgiche fino ai ritmi tribali mutuati dalla musica popolare. Il secondo appuntamento in friulano alle 15.15 presenta il Festival delle Filande, promosso dall'associazione Heritage in Friuli Venezia Giulia e in programma dall'8 al 10 maggio. Ospite Angela Zolli, curatrice del Festival delle Filande. Con questo è tutto, vi lascio all'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
2: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Paiamans dal ciclismo fur dall'ordinario e dall'enduro è disponibile una nuova pista a Clout di qualche dì. Queste piste è una piste proprio tecniche di 1,5 km dedicate a questi sport. È un percorso progettato per corridori esperti con sezioni tecniche e anche salti. E che stroi al fo costruito in tune zone dove che si sciava una volta, dando così una nuova vita a quei posti. Ma c'è molti eventi a un esperto di che sport che al compuarte di Vignu a grande velocità di lungo un percorso un'evore difficile. Isa un sport in crescita o isa riservata a pos esperti? Per portarnos in che smont voi alle con noi su Radio Rai U un saluto di Antonella Lanfrita e Studis di Udin con Giacomo Plotner a Eredie, unche di biciclette disincusi spericolate sintinto un groom Marco Vicenzino calè di Dodi Sainz che al pratiche downhill si chiama

0: Sì, che sport, e che a Cloud alle tre promotors, una di Le Schiutta e la Polisportive, dell'Associazione Bike Hub, Culintin di Mendi, Sburtà, Ducchi, a Chiapassù, che Smiec, ben chiatata.
1: Buon dì
0: a tutti. Allora, prendi tut, ci rendi capisce sport caleches che si chiama downhill e se al plus e c'è fortuna che sta a vint.
1: Allora, chi stucale il disegno? L'era MAF più estreme di che cale l'ambito da mountain bike, quindi di più estremo che si può fare con le biciclette. Ecco, questo cale è un sport prettamente di discesisti, quindi con la bicicletta si manda in giù alle velocità più forti, insomma, che si può vedere da un tracciato fatto a questo. Ecco.
0: Ma la curiosità è sempre, c'è mica si arriva insomma da mountain per Vignu?
1: Allora, insomma, da mondo là che ha le disponibilità di implants, di risalite come che può essere di Segovis, o viene a disposizione che è. Se no, si dopri in strade forestali, parla su apito, pedalante, e dopo si dopri in sentieri di discesa.
0: Parmigniu. Ecco, allora, queste piste tecniche di un chilometro e mieci nove che come ha sia a disposizione in Friul, in Tumpuesta, anche Biel, c'è cadi particolare? Perciò bisogna res la approvale, o vigni a provare lì di Watris?
1: Allora, come di creatore, disegno sarei sputi parole, sarei Biel fatta baia quasi qui che l'ha provata le scorse settimane, le scorse domeniche, come infatti l'inaugurazione. Hai una pista tecnica, disegno per i principianti, e tra i due di Biel sono dai salti, sia disegno dal più facile al più difficile al più complicato, oltre che passare tecnici, perché qui cale dal mestiere sotto bai di quinta pendenza, spura dritto e sandi te cotabai. Quindi disin che sta in pins e tegni le linee in bicicletta è un errore difficile, quindi ti metti in difficoltà, ecco. Quindi un buon approccio, una buona conoscenza da bicicletta.
0: Ma su che è una pista dove si può fare anche gare, proprio per la sua tecnicalità?
1: Sì. In futuro speriamo con un Bike Up Cloud di arrivare a mettere in pins al manco una gara di enduro che è la specialità un po' leggermente un schialin più basso di che discipline discesistiche, ecco, e varese da buone possibilità per fare gare dal genere.
0: Allora,
1: oltre che se si riorganizzasse anzi di fare qualche mini downhill a livello regionale.
0: Allora, dopo rivarin anche alla Bike Hub Cloud tra un momento, ma resti in chi mosso che sport che a lei sicuramente affascinanti chi ha là, ma il suo grado di pericolosità is al assemeca al sei alt oppure is non un'impressione?
1: No, la Vonda è pericolosa. Claro che dopo, come tutti le robis, non è che io cimentassi di botte sclop dal sport, ma bisogna farlo gradualmente, quindi partire dalle robis più facili, sparare alle robis più difficili. Dopo, man mano che si chiappa maestria con le biciclette e tal sport, claro che il pericolo resta grande, però si diminuisce il rischio, insomma.
0: Sicuro, come in tutte le robis, no? Con la pratica. Allora, naturalmente si sa che anche questo sport non inquina perché insomma, non vesse il motore, però è stata anche alle sotto osservazione magari di bande di qualche dun perché l'hanno super smonta, anzi vieni in più con tutte le biciclette, se passi in tank, magari al territorio non è che si fa sproprite bene. Lui che lo pratica di tanti anni, no? In Cerapuartcale e che hai vuol bene alla montagna, in Cerapuartcale con la bicicletta, col gusto di fare che sport e anche col tema della salvaguardia dell'ambiente.
1: Allora, io sono un amante da natura e quindi di quintri bande ho tenti di rispettarlo più possibile e di esempio di un ambiente distrutto mi fa splasere, che è il cale di biel di questo sport che comunque non rovina le nature, di esempio si crea il troi come che fosse di che il troi cai o quant'altro, insomma. Non va a devastare che crea canali o robi fastidiosi che possono cambiare le morfologie di un territorio. Quindi disin che se può dire che è un tracciato sì, ok, lavorato, però se un domani viene dismettuta le nature ricciapare il soccorso senza nessun problema.
0: Ecco, a tor di queste piste, ma anche di questo sport,

0: Ale un po' nasude il spirito di Bike Hub Cloud. Cicale.
1: Allora, che qui è una piccola associazione non riconosciuta che si può inserire di polisportiva cloud e
0: A
1: non
0: noi è
1: si
0: riconosciuto perché si è appena partito.
1: sì, però di sì non le vengono iscritte insomma, come associazione o fasi in capo alla polisportiva di cloud, no? Dicono che chi ha un piccolo spazio per promuovere tutte che sono le attività cicloturistiche che possono nascere in Val. Ho visto bellissimi passeggiati sul fondo valle che si può fare sulle ciclabili, sui fruit, o anche su strade sterali facili. Si può dire al mondo dal gravel, che è queste nuove discipline di bici, no di strade ma di sterali, di corse. Si può fare il giro dei rifugios, oltre che le varie gare. E quindi quel che è l'intento me di alle che di promuovi e di partare a conosci tutti questi territori in qualunque sfaccettatore da bicicletta insomma e così ho deciso di metti in pins questa associazione questo spazio per far conosci e insomma condividi che può inserire le esperienze che si può fare cloud in bicicletta.
0: Anche perché la bicicletta, insomma, pensi che stai vivendo sempre di più una stagione di grande forma.
1: Sì,
0: Tutti vanno in bicicletta quasi, ormai.
1: hai anche tante richieste, Duquan, quindi alle BR arriva a promuovi, anche per fare 2 a voi di camminare per chilometro, ma con la bicicletta si avvio di un po' di giù.
0: Eh sì, con la bicicletta, ma non sempre con la bicicletta di che a muscolo il nome, no? C'era porca là lui, insomma, di appassionati di biciclette e di ciclismo fuori dall'ordinario, con che cavan con la bicicletta elettrica.
1: Allora, io tento per il momento di restare con questo muscolare, claro che però vivendo in montagna, disin, anche per un futuro, me opportunità di promotore cicloturistico, o vorrei di spostarmi su che elettrico, prima o poi. Disin che rapporto un po' di amore e odio, si può dire, disin che anche lì bisogna, cioè, queste bici elettriche ti dà le possibilità di raggiungere i puesti in maniera più facile di darti più accessibilità dai vari spunti, però i dà accessibilità a tante persone, manco gli esperti, di là si anche un po' pericoli. Quindi anche con la bici elettrica è una bellissima roba, però gli ursa avessi da dai limiti e conosci le proprie abilità.
0: Importanza. Grazie allora a Marco Vincenzino per essere stato con noi, per Venus anche dato queste raccomandazioni di sapere i limiti quando si chiappe sulla bicicletta. Un saluto a lui e a lui, di Antonella Lanfrit, con Dario Nardini per tecniche. No, si torna a sentire domani.

0: Ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di Rotta. Storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: Oggi Cambio di Rotta avrà una veste diversa. Onorando tutti i friulani che persero la vita quel maledetto 6 maggio del 1976 e tutti coloro che lavorarono per la ricostruzione, sentiremo due testimonianze. La prima è una breve ricostruzione sonora basata sui telegiornali dell'epoca, a firma Valencic San Germano. La seconda invece è la testimonianza lunga e vivida di un bambino di 3 anni, ora uomo, Stefano Morandini. Buon ascolto. Siamo nel 2026, esattamente 50 anni dall'anno più terribile per la nostra regione. Il 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.4 colpisce duramente il Friuli e fu avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale. I friulani lo denominano l'Orcolat, l'orcaccio. L'Orcolat è stato un evento catastrofico che ha segnato un prima ed un dopo nella storia di questa regione confinante con la Slovenia e l'Austria, causando quasi 1000 vittime e distruggendo interi paesi. Rappresenta un

simbolo di tragica distruzione, ma anche di straordinaria resilienza e ricostruzione efficiente. Il cosiddetto modello Friuli, un modello di governance unico al mondo.

0: Il 6 maggio di quel maledetto anno, un ragazzo di Tricesimo stava riversando della musica da un giradischi. Il microfono, rimasto aperto, ha registrato una drammatica sequenza. Il braccio del giradischi che salta, il ticchettio del microfono che rivela il ritmo delle scosse, il terrore nella casa. Le prime notizie del terremoto sono vaghe, frammentarie. Nessuno in quei primi momenti riesce a formarsi un'idea anche approssimativa di quello che sta accadendo. È quasi un rifiuto. La vastità del sisma, i suoi catastrofici effetti prenderanno corpo soltanto con l'alba del giorno dopo. Sentiamo una testimonianza dal TG nazionale il 7 di maggio, il giorno successivo all'Orcolat.
1: Io abito qua, in questa casa qua.
2: Questa casa è crollata?
1: Sì, questa vicina è crollata. Io sono riuscito a uscire in tempo, sono state due scosse. La prima l'ho sentita e sono uscito. E poi ho visto tutto un fumo, sembrava tutta una nebbia, non si capiva niente.
2: Ci sono dei morti qua sotto?
1: Ci sono tre morti qua. Uno l'ho tirato fuori io, l'ho portato in ospedale adesso, una ragazza.
0: Nel buio, con i telefoni isolati, le linee elettriche saltate, la gente del Friuli vive nel terrore, cerca di sopravvivere, chiama a gran voce i familiari, i parenti, gli amici. Le testimonianze nel TG nazionale il giorno successivo si susseguono.
3: Ero in macchina, a un certo punto ho visto una grande scarica elettrica perché i fili si sono toccati. Contemporaneamente la mia macchina, che è anche pesante, ha avuto uno spostamento di almeno 2 metri. Poco più avanti abbiamo visto un polverone ed era caduto l'albergo.
0: Un'intera popolazione è in fuga.
3: Io sono padre di 2 bambine e nessuno può provare la gioia che uno, credendo di aver perso tutto, ha nel trovare la propria famiglia al completo.
0: Sentiamo ancora il TG nazionale del giorno successivo, il 7 maggio.
4: Il numero delle vittime accertate è cresciuto. Sono 900. I feriti assistiti sono 1500, alcuni molto gravi. Si fanno sempre più numerose le persone ospitate nelle tendopoli. Adesso sarebbero quasi 100.000. A Tolmezzo e a Civitale c'è bisogno di altre tende.
0: Sentiamo le parole dello storico Guido Krainz di Rai Storia 2020.
5: Certamente il 6 maggio è un trauma terribile, ma la risposta della popolazione fu immediata. C'era l'incubo di una ricostruzione non ancora avviata e dall'altro ricostruire dove era, com'era, non deformare l'immagine dei vecchi borghi del Friuli.
0: Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole è l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo.
5: Si diffonde una grandissima partecipazione, assemblee di tendopoli, elezioni di delegati di tendopoli, una manifestazione a Trieste organizzata dal basso, senza le forze politiche, per premere presso la sede della regione. Questo è un elemento di grande importanza.
0: La regione e le autonomie locali sono investite di un ruolo importante e complesso che fino ad allora era stato gestito prevalentemente a livello centrale. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la Chiesa.
5: Sono dei sacerdoti friulani a scrivere un appello che detta i tempi della ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. E poi vi è una grande solidarietà nazionale. In Friuli c'era un detto orgoglioso, credo ci sia ancora, Fasin di Bessui, facciamo da soli, non è vero, non ce l'avremmo fatta da soli.

0: il Friuli praticamente non esiste più. E nessuno pensava che la natura si sarebbe abbattuta di nuovo sulle stesse popolazioni stremate. Ed invece è quello che accadde con il secondo sciame sismico nel settembre di quel 1976.
1: Questa è Gemona poco prima delle 11:30. Improvvisa alle 11:22, la scossa che ha messo definitivamente in ginocchio il Friuli.
2: In quel clima è necessario l'esodo verso i paesi della costa, più sicuri, Lignano, Grado, Bibione. E avviene talora in quell'emergenza con camion militari, sembrava di assistere quasi in quelle ore al rischio di un accaporetto civile. Non fu così per molte ragioni. Per la risposta della popolazione dopo il primo momento di scoramento e per il ruolo delle istituzioni.
0: Non solo ricostruzione però, anche costruzione. Dal sisma del Friuli il territorio riceve un nuovo slancio anche nel settore della cultura. La stessa Università di Udine compie un passo decisivo per la sua nascita grazie alla reazione popolare del dopo terremoto.
3: I friulani decisero di uscire da vivi dal terremoto con la testa ed è per questo che vollero fortemente una loro università.
0: Nel 1978 potevano partire le prime lezioni. In poco più di 15 anni il Friuli rinasce. Ancora oggi il modello Friuli rappresenta una visione che seppe mutare l'emergenza in un'organica opportunità di sviluppo per il territorio. A 50 anni da quei tragici eventi, oggi la memoria si fa azione concreta, consegnando alle nuove generazioni un territorio non solo ricostruito, ma protetto, consapevole e pronto ad affrontare le sfide di domani.
4: E dopo questa breve ricostruzione sonora basata sui telegiornali dell'epoca, firma Valencic San Germano, voltiamo pagina e conosciamo Stefano Morandini, un antropologo visuale con molti lavori per l'Università di Udine e poi dipendente presso il Graduate Institute di Ginevra, oggi docente presso l'Isis Solari di Tolmezzo. Morandini ha dedicato parte della sua ampia ricerca alla memoria storica e sociale in Friuli nel 1976. Però non è solamente uno studio. È anche uno di quelle migliaia di bambini per i quali nel 1976 stava succedendo qualcosa di enorme, alla quale però non riuscivano a dare un nome e tantomeno a decifrare. Una generazione che nel 76 era bambina e che ha dovuto metabolizzare il trauma della distruzione in età scolare o addirittura prescolare. Per i bambini di 3 anni come lui, sicuramente molto di ciò che ha vissuto era legato ad un gioco, una difesa che il cervello ed il fisico di un bambino così piccolo attua per vivere una realtà indecifrabile. L'esperienza personale del terremoto, lo sentiremo, ha profondamente segnato Morandini, influenzando il suo approccio alla ricerca, portandolo ad indagare la manutenzione della memoria e il trauma collettivo attraverso gli occhi, appunto, di chi c'era, dai piccolissimi agli anziani. Stefano Morandini è con noi. Buongiorno Stefano, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno Vida, a te e agli ascoltatori.
4: Allora, nel 1976 avevi solamente 3 anni, quindi piccolissimo e immagino prima di quel 76, prima di quel maledetto 6 maggio del 76, eri totalmente immerso nei giochi. Poi è cambiato radicalmente tutto. Ci sono bambini, oggi ovviamente adulti, che in un certo senso hanno rimosso tanto. Tu non sei tra quelli, anzi, questo evento ti ha talmente cambiato che poi lo sentiremo, hai forgiato tutta la tua vita personale, professionale, segnato da questo evento. I tuoi 3 anni, com'eri tu bambino e come ricordi i primi momenti, le prime avvisaglie delle scosse?
5: Ma sono tornato lì, come dire, col pensiero, anche se è una cosa che succede abbastanza frequentemente, basta che insomma ci sia un po' di tremore o qualcosa che succede, un forte rumore, e torni lì con questo aggancio di memoria molto efficace in questi giorni e ho chiesto a mio papà di recuperare delle fotografie. Lui

0: quest'archivio che è ancora di foto stampate, no? Che è una cosa molto rara oggi, tenute assieme da questi elastici verdi, non hanno un ordine, solo lui ha l'ordine in testa di dove trovare le cose, e dentro c'erano le fotografie di noi, di me, di mia nonna, delle mie nonne, dentro questo box di lamiera, lo ricordo veramente rovente, e lo ricordo come il secondo periodo in qualche maniera del terremoto, perché il primo è stato una notte buia, una notte insomma quasi di pece, una notte di quelle che non vedi nulla, e ricordo appunto una fuga, le grida, le famiglie che si raccolgono a crocchio, che corrono chissà dove, corrono verso qualcosa che non sia pericoloso. Dietro casa nostra avevamo appunto dei campi.
1: Dove abitavi, Stefano?
0: Abitavo a Qualso di Reana e ci siamo trovati appunto noi, la famiglia Morandini è praticamente una sorta di borgo, di enclave, quindi ci siamo trovati lì, e tutti i cugini, e con le mamme, con le nonne, uno zio tra l'altro era ricoverato in ospedale, è arrivato il giorno dopo a piedi, scappato dall'ospedale, perché insomma uno può immaginare cosa c'era in ospedale, ma poi certo, magari ne parleremo, perché mia mamma lavorava lì, quindi... E siamo scappati, abbiamo costruito una tenda, mio papà ha montato questa tenda giovandosi un po' di questo trattore che illuminava un po' questo campo, e poi ci hanno messo lì dentro. Noi eravamo sei cugini di varie età, insomma, ed eravamo lì, per noi era un gioco, eravamo stati svegliati da questo sonno, e attorno si sentivano i cani latrare, si sentivano le sirene, si sentivano persone, si sentivano quei rumori che non erano, come dire, identificabili in maniera precisa da un bambino. Avevo 3 anni, ho questa immagine di questa pila che si accendeva e si spegneva dentro la tenda, che illuminava il soffitto, queste notti in cui non dormivi naturalmente, parlavi insomma a bassissima voce, poi il via vai di macchine, di persone che si fermavano,
1: di aiuti insomma, che vi portavano.
0: Sì, diciamo che io abito abbastanza vicino alla linea della statale 13, e lì si percepiva poi durante la notte forse la gravità, sentivi le sirene, sentivi insomma questo continua colonna di camion che suonavano i clacson, sentivi insomma probabilmente le prime colonne che arrivavano e andavano verso nord, dove effettivamente c'era una sorta di cratere insomma del terremoto. La cosa che mi colpì subito era queste persone che arrivavano lì da noi per raccontare, per contarci in realtà, per contarsi, cioè per dire siamo vivi, non è morto nessuno, è caduta una stalla, è caduta una casa, però insomma ci siamo tutti, era un po' il gruppo dei parenti, poi il più allargato, il gruppo del, come dire, del borgo, e poi quello del paese che si contava, no? C'era questa mutua contarsi continuo, questi numeri, no? E poi i paesi vicini, cioè quello che a me colpisce oggi è proprio la mancanza di informazione, no? Non abbiamo saputo nulla per un bel po' di tempo, nel senso che la quantità di persone o chi era rimasto sotto, o l'entità proprio dei danni, o l'entità, insomma, la gravità insomma di quello che era successo, ci è rimasta nascosta, diciamo, perché non esisteva nulla per comunicare, quindi mi ricordo le persone che arrivavano a piedi di cortile in cortile e portavano notizie. Mio papà, che insomma era subito andato a vedere di mia nonna a Verniacco, nel paese vicino, lei abitava in una bellissima casa, una casa colonica di quelle insomma molto alte, insomma, sì, la ricordo, sì. Così, e lei effettivamente ha avuto moltissimi danni, tant'è che poi successivamente la casa è stata anche demolita, ed era nella parte più antica insomma del paese. I giorni successivi poi li ricordo appunto come un andirivieni di persone, di notizie, di cose successe, di racconti. C'era l'esigenza di raccontare, di comunicare.
1: E voi bambini, tu bambino, chiedevi, ti ricordi delle domande che facevi? Citasti tua mamma che lavorava in ospedale, immagino quindi non l'avrai vista per mesi, perché probabilmente sarà stata fissa lì in ospedale ad aiutare i feriti, eccetera. Ma tu chiedevi qualcosa, cosa fosse successo? Ti davano qualche spiegazione, la chiedevi?
0: Questo è una delle cose che ricordo bene, perché ricordo mia mamma che appunto l'hanno richiamata in servizio subito, anzi credo avesse raggiunto lei.

0: con un motorino in maniera molto fortunosa all'ospedale, proprio perché era difficile anche muoversi sulle strade. E quindi lei, credo, alle prime luci della mattina è andata giù volontariamente. E mi ricordo anche i suoi racconti. Lei è tornata a casa dopo parecchi giorni e ricordo, insomma, che mi raccontava di quello che aveva visto. Insomma, sono cresciuto effettivamente con dei racconti molto, molto importanti da questo punto di vista, con persone che soffrivano, persone
1: Molto
0: che avevano perso i
1: realistici, quindi
0: bambini.
1: non ti edu non
0: Sì.
1: edulcoravano niente, insomma,
0: No, no,
1: no,
0: no, no,
1: anzi,
0: era un mondo dei grandi che
1: ecco.
0: raccontava. Sì, era un mondo dei grandi che raccontava e soprattutto ti dava delle regole molto precise, no? Quello di non avvicinarti agli edifici, insomma, di ascoltare quello che succedeva, di capire un po' quali fossero i segni, tant'è che così era diventato un, non dico un gioco per noi, ma una possibilità di sopravvivenza. Quindi stavamo all'aperto il più possibile, giocavamo all'aperto, lontano da qualsiasi cosa che potesse essere pericolante e aspettavamo, c'erano delle lunghissime ore, era un'estate veramente calda. E stavamo con i nonni perché il mio papà voleva guardare con i suoi occhi quello che era successo e mi ricordo che è partito, è tornato credo un giorno e mezzo dopo e non parlava, lo ricordo tutto impolverato, perché lui ha cercato questi amici e ha trovato, insomma, penso le bare con i nomi e ricordo che loro erano un gruppo di amici che avevano fatto militare assieme ed era sopravvissuta solo una bambina per anni, questa è una cosa estremamente emozionante, questa bambina, insomma, l'hanno in qualche maniera aiutata, l'hanno seguita nella sua crescita, poi è andata con l'università, quando si è sposata li ha fatti sedere nel tavolo delle nozze proprio perché
1: Per
0: erano un po'.
1: gratitudine, no?
0: Non erano i suoi papà, però insomma erano tanti, tante persone che per lei erano state importanti e quindi ricordo la bicicletta che mi ha regalato, ricordo insomma le varie cose insomma, che in quegli anni hanno in qualche maniera cercato di fare, così con molta modestia e naturalmente la grossa parte hanno fatta i nonni che l'hanno cresciuta. Queste storie intrecciavano quelle di mia madre, senza filtri, le storie che giravano, che venivano raccontate, è stata un'educazione, come dire, una crescita molto veloce.
1: Poi iniziava la scuola, iniziava anche un certo tipo di scuola materna per i piccoli.
0: Sì, l'asilo l'ho fatto praticamente gran parte in tenda, quindi tutte le attività erano dentro questa tenda, insomma si mangiava, si stava lì, si giocava tra gli alberi, insomma, e si camminava soprattutto, ma mi ricordo soprattutto le case, cioè ricordo le case con questi tubi innocenti che erano delle strutture grandissime per noi, ricordo il campanile, le campane per terra, ricordo anche, come dire, la voglia di stare assieme, questo sì, mi ha colpito molto e non l'ho più ritrovata in me questa cosa qui, proprio la voglia di parlare, di stare assieme, di condividere magari un caffè, delle cose che in qualche maniera facevano comunità e
1: Anche perché la
0: quindi.
1: paura, immagino, spinga verso l'altro, a cercare un sostegno anche nell'altro.
0: Sì, e poi c'era tutto questo susseguirsi di scosse, uno stillicidio continuo e questo ti metteva sempre con un'attenzione spasmodica, non entrare in casa, recuperare le cose che ti occorrevano veramente in velocità, a dover calcolare il mio spostamento. Però c'era un tessuto, un insieme che in qualche maniera per i bambini ti tutelava da quello che poteva essere il dramma che si stava sviluppando, che era sempre più chiaro man mano che passavano le giornate attorno a quello che era l'epicentro. Ricordo gli elicotteri dell'esercito che passavano sopra le nostre teste, ricordo che li salutavamo, guardavamo se qualcuno magari atterrasse vicino a noi, eravamo curiosi, erano insomma delle cavallette giganti scure che per noi
1: Immagino.
0: erano qualcosa di fantastico. A un
1: Sì.
0: certo punto vedevi gli effetti delle scosse, quindi imparavi a riconoscere quali erano le avvisaglie iniziali, i cani per esempio, che avvisavano
1: Come ti
0: prima.
1: ricordi gli animali in quel periodo? Perché probabilmente gli animali che hanno questa capacità di sentire molto più degli esseri umani soffrivano mostruosamente in quei mesi.
0: Qui nella via tutti avevano 4-5 mucche, ricordo i latrati, ricordo le catene che si sentivano, facevano rumore, ricordo molti cani liberi che erano scappati, spaventati,
1: Eh
0: molto
1: sì.
0: spaventati. Queste cose sono rimaste dei suoni molto spesso, dei latrati, proprio delle invocazioni di estrema paura, anche perché insomma le mucche erano lì e quindi sostanzialmente erano
1: Bloccate,
0: anche
1: no?
0: legate, quindi
1: Bloccate, sì,
0: bloccate,
1: dalle
0: quindi
1: catene.
0: esatto. Ecco, le mucche forse erano quelle che in qualche maniera forse hanno sofferto la paura molto di più di noi, che siamo riusciti a guadagnare l'uscita molte volte,
1: Immagino, sei
0: insomma.
1: proprio veramente straziante. Stefano, il

0: Il rapporto tra voi bambini e gli anziani, perché poi gli adulti, come abbiamo sentito, avevano mille faccende a cui dedicarsi, sia la cura dei feriti, la ricerca dei parenti, il cercare generi alimentari, qualsiasi cosa. Invece voi bambini stavate appunto con la generazione anziana. Come ti ricordi questi sguardi degli anziani, tu hai nominato le due nonne? Come ti ricordi le tue due nonne che hanno visto sdrettolarsi davanti agli occhi una vita, perché poi hanno vissuto la guerra e adesso il terremoto?
1: Eh sì, mia nonna Mariut, che si vede in questa foto che ho davanti a me dentro il box, seduta su questo letto così alla fortuna con questo copriletto, ci ha accudito perché effettivamente tutti gli altri erano presi da mille dall'emergenza, insomma. E ricordo, come dire, i suoi occhi, ricordo lei ha visto praticamente la guerra, ha visto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ha visto i nazisti, ha visto i partigiani, ha visto anche naturalmente dei figli morire, quindi loro erano 8, quindi insomma ha avuto una vita molto molto intensa. Mio nonno è partito per andare in America nell'11, ha fatto una vita di immigrazione, quindi lei era una donna abituata a tenere su la casa, insomma, da sola sostanzialmente. E ricordo il suo viso, ricordo che ogni tanto ci guardava, che insomma ci parlava, però ricordo anche i momenti in cui, come dire, guardava con fissità un punto, che si interrogava
0: Certo.
1: probabilmente su come poter uscire da questa cosa, che era una guerra, forse un'altra guerra, forse qualcosa di più, ma che comunque, sai, per uno che è friulano, la casa è qualcosa di
0: È
1: veramente
0: importante, no?
1: particolare, importante. Loro avevano costruito la casa in cui abitavano, insomma, di ritorno proprio dall'America, e quindi in anni in cui l'emigrazione, insomma, non era l'unico che era andato via, e quindi era tutto lì, era la casa, i campi, la stalla, era quello, insomma, quello che avevano costruito, e stavano guardando quello che
0: La
1: in
0: distruzione,
1: realtà era
0: sì.
1: tutto segnato ormai dalle scosse continue, con le tegole per terra. Quindi aveva questa capacità anche di parlare con noi, ma anche di rassicurarci, ma anche di guardare verso la casa. Mi ricordo il box, infatti, dava proprio verso questa casa, che era la prima casa del paese, peraltro. Insomma, la guardava, mi ricordo, e ho immaginato, immaginavo che il suo pensiero fosse un po' più in là, insomma, un po' più preoccupato del nostro. Poi l'altra nonna invece non ha superato il terremoto, l'ha superato in vita, ma poi la sua casa è stata demolita, una delle poche case del comune che è stata in qualche maniera demolita, e quindi lei poi per 40 anni non ha avuto una casa, quindi ha girato, perché in qualche modo la sua casa era quella lì, era sempre stata quella lì, e di conseguenza non si è mai trovata, come dire, a casa in altri luoghi. E
0: Quindi un estremo
1: quindi
0: dolore che si portava dietro tutta la vita, no?
1: eh sì, per un po' di
0: Veramente.
1: anni in una baracca, mi ricordo, anche queste sono fotografie che ho sotto gli occhi, e la vita era, come dire, molto diversa, no? In una baracca, perché poi è una struttura dove ti devi adattare, insomma, dove, insomma, cerchi di abbellirla effettivamente, però alla fine una baracca rimane sempre una baracca, insomma, quindi gli odori che c'erano dentro,
0: Certo,
1: ma
0: poi
1: anche,
0: devi
1: insomma.
0: dividere lo spazio esiguo con tante persone, non c'è un'intimità, devi comunque condividere gli spazi anche con altre persone.
1: Eh sì, e dopo non erano baracche, diciamo, installate all'interno di proprietà, quindi non era neanche un villaggio dove magari hai una comunanza, insomma, di sentimenti, ma anche di affetti, di aiuti. Lì era proprio installata dove c'era la casa ed è rimasta lì per parecchi anni.
0: E Stefano, queste tue memorie che abbiamo sentito, tu hai conservato veramente vivide in te, a differenza di molti che in qualche maniera, per un qualche meccanismo di difesa psicologico, hanno rimosso, tu queste immagini le hai molto vivide dentro di te, forse perché eri così piccolo e riuscivi a vivere ancora con l'istinto, forse. Come hanno segnato la tua vita di studioso, di professionista, uomo che cerca di decifrare la realtà e dare una spiegazione a degli eventi, a delle perdite anche di identità, perché come abbiamo sentito si sgretola non solamente la casa, ma anche un senso di comunità che c'era, un senso di vicinanza, un senso di identità, come abbiamo sentito l'identità anche legata alla casa. Tutte queste memorie che tieni in te hanno forgiato la tua vita professionale. In che modo, Stefano?

0: sicuramente col mio impegno da ormai da 30 anni nel recupero della memoria personale e collettiva. Prima hai usato una parola molto bella che mi piace, insomma, manutenzione della memoria, che è quello che noi facciamo praticamente ogni giorno quando ci guardiamo allo specchio, no? E quindi siamo lì, ci guardiamo e noi magari diciamo vediamo quante rughe abbiamo. In realtà quell'azione lì è un'azione fortemente identitaria, perché ti fa il conto in qualche maniera su quello che sei in quel momento, insomma, quello che potevi essere, quello che sarai forse. Quindi la memoria è una delle mie parole dal punto di vista dei musei, ma anche del quotidiano, e quindi mi sono dedicato naturalmente ai paesi abbandonati. Ho scoperto poi, come dire, continuando questo filone, che mi stavo proprio interessando di quella cosa lì, perché i paesi abbandonati rappresentano delle scelte collettive, individuali e collettive molto interessanti. L'ho fatto con Portis, che è questo paese abbandonato sopra Venzone, che ha una storia straordinaria perché è stato ricostruito dal basso, quindi hanno creato questa cooperativa, hanno gestito questi soldi che arrivavano dallo Stato, ed è stato un esempio di ricostruzione encomiabile, perché poi addirittura i quotidiani fuori dal Friuli si ricordavano di questa vicenda, l'hanno riportata, ricordo i titoli, no? La bella favola dei senza mazzetta, perché avevano ricostruito un terremoto e addirittura quei soldi avanzati li avevano dati al Crollo di Aviano. Questa era una storia che ho raccontato in un libro, in un documentario.
1: Queste tue testimonianze dirette che hai raccolto in questi 30 anni di bambini che hanno vissuto il sisma anche con intensa paura, con questo smarrimento, questo non decifrare cosa stia succedendo. Ricordo una tua frase: si passò subitaneamente da un tempo lento ad un tempo accelerato, che il bambino ha sentito proprio come il tempo in qualche modo avesse acquistato un'altra valenza, fosse diventato accelerato all'istante.
0: Eh sì, la questione del tempo è una questione che ricordo molto bene, nel senso che ricordo dei tempi molto lunghi. L'infanzia naturalmente è segnata, vabbè, dagli impegni prescolastici, diciamo così, dall'asilo, quello che si chiamava asilo una volta, la scuola materna, però noi passavamo tantissimo tempo giocando fuori in campagna, e lì c'è stata un'accelerazione in qualche maniera, perché ci ha messo davanti innanzitutto a dei luoghi dove non potevi più andare, e poi chissà, probabilmente nella testa degli adulti il fatto di aver visto tanta sofferenza e tanta morte ha portato anche a cambiare una modalità di interagire con i bambini. Sicuramente è stato uno scatto per tutti noi, perché poi è cambiato, credo, anche la coscienza individuale, collettiva, identitaria dei friulani, è cambiato il modo anche di rapportarsi con le istituzioni, naturalmente. Da lì e pochi anni dopo è partita la petizione popolare per l'università,
1: no?
0: Cioè, tantissime cose. Diciamo che questa cosa qui in realtà era partita un po' prima, perché paradossalmente questa identità friulana si era cristallizzata all'interno dei seminari già nel 68-69, e lì c'era stata una presa di coscienza di quelli che poi sarebbero diventati alcuni di loro, non tutti, perché i seminari erano molto popolati una volta, saranno diventati preti, e fecero una raccolta di firme, una petizione molto importante che venne consegnata poi, diciamo, ai decisori politici, che poi quella volta erano pochi partiti, e questo ha segnato una presa di coscienza importante. Il fatto che la chiesa friulana, quella che si chiama Chiesa Furlane, mettesse al centro l'uomo e quindi la sua
1: identità,
0: la
1: lingua,
0: esatto, rispetto alla struttura.
1: Infatti prima le case, poi le fabbriche e poi le chiese.
0: E poi i preti,
1: no?
0: Operai, no? Infatti, i preti operai, infatti, sono stati un altro orizzonte di politica importante, muovevano dall'esperienza di André Duval, però in realtà, insomma, sono diventati moltissimi predizieri, pregloazzi, insomma, molti amici sono entrati nei mobilifici, insomma, per cambiare senza abito talare, diventare un simbolo molto importante con le persone.
1: Secondo te, Stefano, di quello spirito oggi cos'è rimasto e come si è modificato o è evoluto questo spirito?
0: Ma io devo dire, rispetto al terremoto, diciamo più che al terremoto, all'evento in sé, mi ricordo molto bene moltissimi di questi anniversari che ogni anno, insomma, diciamo, ci trovano impegnati proprio a ricordare quei momenti lì. Ricordo per esempio un anno ho scritto: mi piacerebbe avere un museo del terremoto, ma non il museo del terremoto, di come è stata fatta la ricostruzione, che esiste, del museo. Insomma.
1: Oppure il museo a Venzone, no? Che
0: esatto,
1: che mostra.
0: Esatto. Sì. Terremotus, ma a me piacerebbe un museo.

0: di storie di persone. In questi giorni ho scritto delle cose, le persone hanno commentato, visto che ognuno di noi ha veramente dentro una breccia,
1: una storia,
0: legata,
1: no?
0: Esatto, e quindi mi piacerebbe ascoltare queste voci. Credo che la migliore rappresentazione di quegli anni lì e degli anni successivi meritava una fotografia da quel punto di vista, meritava una rappresentazione non retorica ma rappresentativa. Questo insomma forse fa parte del mio mestiere, fa parte del fatto che io le cose che faccio le divulgo su un canale, del fatto che le persone alla fine si riconoscono in quello che tu fai e cercano anche di raccontarti la loro storia. Molte delle storie che mi raccontano, attenzione, loro mi affidano nelle mie mani, sì, le storie di vita, che sono qualcosa di molto molto sensibile. Se uno abitava al confine o abitava il confine di determinati anni, o uno si è ritrovato magari senza i figli o senza dei familiari o tutte queste cose qui, o senza il paese, o storie di migrazione in cui sono stati insomma molto molto profondi, tutte queste cose qui insomma mi piacerebbe che agissero nei nostri musei.
1: Questo è tra l'altro l'appello più giusto da fare in questi giorni in cui ci ricordiamo della distruzione del 6 maggio del 76. Le storie di noi uomini sono ciò che più conta nella vita. Tra l'altro, Stefano, penso che anche nel filone antropologico ci sono sempre più studiosi che vogliono raccogliere proprio storie personali anche di ex bambini, dei bambini piccoli di una volta, di come abbiano vissuto le guerre o i terremoti, le emergenze in generale, perché una volta non si dava importanza o comunque non erano presenti le storie delle donne, per esempio. Adesso le storie forse dei bambini non sono tanto conosciute. Quindi bisogna scriverne, bisogna divulgare. Tra l'altro, Stefano, tu hai un canale YouTube, Docu Friul, se non erro, vero? La dicitura.
0: Porta il mio nome, poi c'è scritto Docu Friul, sì. Ed è nato proprio con questa idea, cioè il fatto di poter veicolare le interviste, ma anche i piccoli insomma documentari che faccio, quindi i lavori insomma di ricerca che riesco anche a portare molte volte insomma a casa, su qualsiasi cosa che riguardi la ricostruzione della memoria, perché poi io sono andato a Portis, e questa è una cosa particolare, questo piccolo paese, sono arrivati quasi per caso, con una deviazione sulla statale, no? Mi incuriosiva fino a quando sono entrato, e quello che ha fatto scattare l'idea è stato un cartello che una persona aveva messo lì con scritto Cigars, no? E poi ho capito che lì non c'era più una casa, non c'era più nulla, c'era insomma una distesa senza nulla. Questa persona era arrivata da Milano, l'ho capito molto dopo, aveva piantato questo cartello con un segno molto importante, perché non c'era più la casa, non c'era più la famiglia, però c'era questa idea che, come dire, qualcuno potesse in qualche maniera attraverso quel cartello ricostruire insomma una sorta di filone in qualche maniera, di filo rosso che lo collegasse a quel luogo, insomma. Di queste storie ce ne sono tantissime, ma è per questo insomma
1: è importante, è importante appunto. Grazie mille Stefano Morandini, buona raccolta di tutte queste storie che leggeremo e visioneremo sul tuo canale appunto Docu Friul. Grazie ancora.
0: Grazie a te, ne ti ho ascoltato.
1: Anch'io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto. Potete riascoltare i ricordi ancora molto vividi del terremoto in Friuli di questo bambino di 3 anni, il nostro ospite odierno, ormai adulto, Stefano Morandini, divenuto antropologo con un interesse particolare proprio per le storie e le memorie personali. Lo potete fare andando su RaiPlay Sound, digitando programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente Cambio di rotta. Ora però rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato né Mercato. Da Walter Vidonis e Caterina Cabrelli alla console, da me Vida Valencic, un a risentirci giovedì prossimo, sempre alle 11:20. Vi aspetto. Ciao.

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Di nuovo buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per un nuovo viaggio nel terzo settore del Friuli Venezia Giulia. Viaggio che oggi, come un po' naturale, avrà a che fare con l'anniversario del terremoto del 1976. Prima di iniziare ringrazio Cambio di Rotta per la linea e ringrazio i tecnici Eugenio Giuffrida e Tommaso Vinoni che con la regia di Tania Marmai mi accompagnano per questa puntata. Terremoto Friuli 1976. Fra i numerosi meriti di quell'evento che, seppur tragico, ha dato vita anche a tante cose buone, fra i meriti, dicevo, c'è stata anche la fondazione della Caritas diocesana di Udine, organizzazione pastorale nata per coordinare e organizzare il lavoro delle centinaia di volontari giunti in Friuli proprio per dare una mano alla popolazione. Da quella volta sono passati 50 anni, le fabbriche, le case e le chiese sono state ricostruite, ma c'è tanto ancora da fare. E noi ne parliamo con il direttore della Caritas diocesana di Udine, Don Luigi Gloazzo. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e chi ci ascolta.
1: Allora, Don Luigi, ci racconta come nasce l'esperienza di Caritas diocesana a Udine.
2: Certo, come nasce e anche perché nasce, no? Di solito nasce dalle necessità, dalle disgrazie, diciamo così, dagli eventi, no? Che obbligano a dare delle risposte dopo un primo momento di caos e di dove si cerca di capire, no? Verso dove continuare a camminare. Ecco, è nata proprio perché alcuni anni prima la Caritas italiana aveva messo in piedi una strategia, no? Per essere accanto agli ultimi, per mettere al centro le periferie e uscire da quello che era, diciamo, una bontà di tipo individuale a una carità invece che fosse di popolo, no? Di comunità. Allora nel 71 è nata la Caritas italiana e quando è successo, no? Il terremoto in Friuli, colui che era alla direzione, che era Monsignor Giovanni Nervo, è venuto subito, ecco, in pratica il lunedì successivo, quindi l'11 maggio, è venuto qui in Friuli, ha trovato un suo amico vescovo, anche lui di Padova, Alfredo Battisti, e gli ha proposto proprio di mettere in piedi questa organizzazione, no, dell'attività del servizio di carità e dopo un primo momento in cui hanno cercato di organizzare gli aiuti, no, e tutto questo, ecco, il 12 luglio del 76 hanno eretto la Caritas diocesana. Ecco, è nata così, no? Da una necessità, come certo. La maggior parte delle cose, no? Nascono o per una grazia o per una disgrazia. Ecco, non sempre quindi le disgrazie vengono per fare solo
1: del male, infatti. Del resto, l'abbiamo detto più volte in questi giorni, in occasione del terremoto si è scatenata una gara di generosità veramente enorme, e però la generosità così un po' confusa può far più male che bene, quindi c'era bisogno sicuramente di organizzare tutta questa generosità a queste persone. Oggi, 50 anni dopo, è un altro mondo, stiamo parlando di un altro mondo, però di emergenze ce ne sono tante. Ci racconta un po' quali sono i campi di intervento che vi vedono in prima linea?
2: Guardi, la Caritas è sempre, diciamo così, accanto agli ultimi, a coloro che non hanno posto, no, nella società, nelle marginalità, ecco. Diciamo così, è da quel punto di vista lì che si osserva la società, che si osserva il comportamento delle persone, della Chiesa, delle scelte politiche, come si struttura, ecco, una società che naturalmente si struttura in maniera disuguale. Ecco, quindi la Caritas parte proprio da quelle che sono le antiche povertà, no? Quelle del mangiare, del dormire, di un tetto, no? Sopra la testa, di un posto dove trovarsi, ecco, è nata così, e quindi la prima cosa è stata interessarsi attraverso i centri di ascolto delle persone che non erano in grado di poter sbarcare il lunario ogni giorno, no? Quindi tutta la realtà della casa, della perdita della casa, del lavoro, la impossibilità di pagare le utenze oppure gli affitti, addirittura l'acqua.

0: charter, no? Che hanno una disponibilità verso le persone che sono senza casa. Ecco, è nata così, e per cui i centri di ascolto hanno fatto emergere proprio queste nuove povertà che sono legate anche alla mancanza di relazioni, quindi all'anzianità delle persone, i figli che sono andati a lavorare all'estero da un'altra parte. Ecco, è così, insomma, il lavoro, la casa, le utenze, le nuove povertà e quindi l'aiuto con il microcredito o la scelta di intervento con una parola inglese si dice housing first, no? Cioè prima la casa, perché è da lì che si costruisce una nuova storia, un nuovo percorso di vita. Ecco, sono queste le cose. Poi i giovani, perché mai come in questo tempo, proprio per uno stile di vita, no? Neoliberale, che privilegia in pratica i consumi e un lavoro asfissiante chi ce l'ha, i giovani sono un po' allo sbando. Ecco, quindi le povertà educative con i giovani e quindi l'attenzione a loro, insomma, no? Ecco, queste sono un po' la tratta per le donne, no? Che sono state sfruttate non solo da un punto di vista sessuale, ma addirittura anche in maniera diversa, senza lavoro, senza documenti e via avanti. Ecco, insomma, questi sono i temi.
1: Di emergenze purtroppo non ce n'è mai abbastanza, nel senso che comunque c'è l'imbarazzo della scelta quasi,
0: certo.
1: purtroppo. Fra le vostre attività notavo che esiste ancora una voce che si chiama educazione alla mondialità, che è un termine, un concetto che andava un po' di moda, ma direi una trentina d'anni fa. Oggi, in un mondo globalizzato nel quale chiunque solo con uno smartphone può conoscere e un po' così andare a vedere che cosa succede dall'altra parte della terra, che senso ha parlare ancora di mondialità e di educazione alla mondialità?
0: Ha senso perché ogni nostra scelta di vita, proprio di vita economica, di vita sociale, è data dal fatto che noi siamo usufruttuare di beni che non nascono qui, che non vengono prodotti qui, quindi c'è un commercio, c'è una causa, ecco, delle povertà del mondo che nasce anche dai nostri stili di vita, quindi educare per esempio i ragazzi delle scuole, dei giovani, no, quelli che si preparano negli oratori a uno stile di vita sobrio, solidale, a una scelta di vita che privilegia la salvaguardia del creato, per esempio, è parte essenziale della cultura di oggi e soprattutto dell'atteggiamento di molti giovani, no? Che vorrebbero in qualche modo dare una svolta a questa società consumistica anche attraverso, come dicevo prima, delle scelte coerenti di solidarietà e di consumo solidale e critico. Quindi noi siamo entrati nelle scuole e lo facciamo in maniera gratuita proprio perché sentiamo che bisogna partire proprio da queste generazioni per un'educazione diversa, no? Ha un piacere di vivere senza essere dei consumatori impulsivi, no? Ecco, tutto questo per noi diventa fondamentale proprio perché se non si educano le nuove generazioni non si riesce a cambiare una cultura. Ecco, noi più che gesti così sporadici vorremmo in qualche modo attraverso le proposte che facciamo nelle scuole, no? Di percorsi di educazione a un cambio culturale che è sempre più urgente e quello che garantisce una vita un po' più serena, più bella, più personale e una salvaguardia di questo quasi di tutti che è il mondo.
1: Beh, non facile considerando la quantità di messaggi pubblicitari che spingono tutti quanti a comprare, acquistare, cambiare magari dei prodotti che hanno uno o due anni ma funzionano ancora, insomma, cioè, è una battaglia piuttosto ardua. Chi volesse darvi una mano, sia personalmente, magari diventando volontario, ma anche in altre forme, come fa?
0: Diciamo che viene così in Caritas, fa una telefonata, noi volentieri accogliamo delle persone che poi sappiamo vanno in qualche modo orientate, no? Nel senso che il volontariato non è faccio quello che voglio, no? Ma mi metto in una realtà strutturata con uno stile, con dei principi, con una metodologia, con una

modalità, ecco, che incontra le persone, privilegi, la relazione di aiuto e non solamente le distribuzioni di beni. Ecco, tutto questo lo si può in qualche modo, si può partecipare con un'attenzione generosa da parte anche di persone giovani che possono dedicare un po' del loro tempo proprio a un cambio culturale, no? di approccio.

0: proprio a un cambio culturale, no? di approccio alla realtà sociale, addirittura anche privilegiando la capacità delle relazioni, che in fondo la Caritas privilegia sempre, no? Noi siamo esperti, dovremmo in qualche modo essere esperti nelle relazioni e nelle distribuzioni.
1: E tra l'altro in questi giorni è stato proprio pubblicato dalla Regione il nuovo bando per il servizio civile solidale, quello rivolto ai ragazzi proprio più giovani fra i 16 e i 17 anni, e quindi insomma speriamo di crescere delle generazioni più generose e più attente.
0: Ecco, c'è posto in Caritas e non solo, addirittura anche
1: certo.
0: Per il servizio civile internazionale, non universale,
1: certo.
0: Quindi esperienze che cambiano la vita poi, no?
1: Assolutamente.
0: Ecco, tutto questo noi offriamo come opportunità anche culturale di cambi di prospettive e addirittura di vocazione nella vita.
1: Io ringrazio Don Luigi Gloazzo, ricordo direttore della Caritas diocesana di Udine. Grazie.
0: Un saluto a tutti, grazie a voi.

0: E continuiamo a parlare di volontari dando spazio alla nostra rubrica.
1: Non tutti sanno che... Volontari in onda.
0: E siamo di nuovo qui per una nuova puntata della rubrica Non tutti sanno che Volontari in onda, che realizziamo in collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato del Friuli Venezia Giulia. Oggi con me Francesca Macuz, responsabile area promozione. Buongiorno e bentornata Francesca.
2: Buongiorno Marina, ti ringrazio, è sempre un piacere essere qui e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ci presenti subito l'ospite di oggi?
2: Con piacere. Oggi qui con noi Beatrice Bertossi, una ragazza giovane, appena 22enne, studentessa universitaria che vive nella città di Trieste, anche se è residente nella provincia di Gorizia. Beatrice è una proprio rappresentanza concreta di quello che è la cittadinanza attiva e il volontariato attivo. Beatrice ha una storia di partecipazione attiva e in particolare ci ha colpito la sua attivazione in occasione di un evento molto critico nella nostra regione che è successo recentemente e di cui appunto parleremo oggi.
0: Allora, intanto salutiamo Beatrice e ben arrivata.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità.
0: Hai già accennato Francesca che parleremo di un volontariato un po' particolare che però sembra esercitare sempre grande fascino, cioè il volontariato d'emergenza, che è una forma di impegno che appunto catalizza sia i giovani ma anche le persone adulte e non da oggi. Infatti noi siamo nella settimana

0: in cui si celebra qui in Friuli Venezia Giulia l'anniversario dei 50 anni dal terremoto del 2006, evento che ha profondamente cambiato l'aspetto della nostra regione, ma ha anche segnato un unicum nella storia italiana in fatto di ricostruzione. E mi permetto anche di aggiungere che ha segnato un esempio virtuoso di solidarietà fra le persone e un esempio di mutuo aiuto. Beatrice Bertossi, lo diciamo già, si è mobilitata in occasione dell'alluvione che ha coinvolto la nostra regione nel novembre del 2025. Ma prima di parlare di questo, Beatrice, volevo sapere, lei aveva avuto in precedenza altre forme di impegno, di partecipazione, oppure questa è stata la prima esperienza?
1: Beh, innanzitutto, io sono cresciuta in una famiglia che mi ha sempre molto stimolato dal punto di vista della partecipazione, dell'interessarmi delle questioni che stavano a cuore. Fin da piccola ho avuto esperienze innanzitutto nello scautismo. Che penso che educhi molto alla capacità di stare insieme e di voler anche partecipare attivamente a quello che è un po' anche la vita pubblica. E successivamente, più o meno dalla terza superiore, io ho fatto il convitto nazionale Paolo Diacono a Cividale del Friuli. Ho avuto modo di la fortuna, diciamo, di incontrare nel mio percorso di vita le organizzazioni studentesche. Diciamo che per anni io ho militato e milito tutt'oggi in realtà ancora all'interno di organizzazioni studentesche indipendenti che si occupano, del diritto allo studio e in senso lato del diritto al futuro giovanile.
0: Faccio solo un piccolo riassunto di quello che è successo a novembre, tra il 16 e il 17 di novembre. Forti, intensissime piogge provocano delle alluvioni che invadono diversi paesi del Goriziano, in particolare le frazioni di Brazzano, di Cormons e di Versa. A quel punto lei che abita in zona, che cosa fa?
1: È difficile un po' spiegarlo perché in realtà è stata una concatenazione di questioni anche molto casuali. Io, cioè, sono nata e cresciuta a Medea e quindi ho sempre sentito le storie dello Iudrio e di quello che, diciamo, Medea era già finita sott'acqua, e i miei genitori, ma anche i miei nonni, mi avevano raccontato di cosa vuol dire avere l'acqua in casa. Io la mattina di quel lunedì mi sono svegliata perché dovevo andare a Trieste con mia mamma che entra in casa e mi fa: "Guarda che c'è acqua ovunque, alzati, fai qualcosa, vedi tu." Al che io, insomma, mi alzo e io ho la fortuna, diciamo, di abitare in una strada un po' rialzata di Medea e quindi guardo fuori dalla finestra e vedo che c'erano tutte le macchine e dico: "Vabbè, o c'è una festa a casa mia, non lo so, o succede evidentemente qualcosa." E all'inizio in realtà io non avevo almeno la percezione della gravità di quello che era successo, un po' perché le notizie erano molto discordanti, un po' perché non pioveva. E quindi io sono andata in paese e la strada principale di Medea, che è comunque un paesino molto piccolo, c'aveva ancora l'acqua del fiume che passava in mezzo e siccome conoscevo, insomma, delle persone che abitavano in centro, mi sono fermata a dargli una mano, fondamentalmente tirare fuori i mobili dalle case. E poi, ovviamente, cioè in bar si parlava ed è venuto fuori appunto che Versa era sott'acqua e che si stavano organizzando degli aiuti per portare dei vestiti, delle cose asciutte presso la palestra di Romance. E quindi io, siccome sono una studentessa che per fortuna, insomma, non ho l'obbligo di frequenza, ho detto: "Boh, vado a vedere se posso fare qualcosa."
0: Quindi, dopo questo primo momento in cui ovviamente ha cercato di capire che cosa stesse succedendo, cosa succede?
1: Io in realtà, non avendo fatto le scuole a Medea, io non conoscevo nessuno di Romance o di Versa. Quindi sono arrivata lì che ero un po' perplessa, ma un po' il mantra di tutto questo, di tutto quello che è successo era la parola Coventuneman. Boh, io non è che sappia fare tantissime cose, però insomma, se serve una mano, molto, molto volentieri.
0: Certo.
1: E quando sono andata, diciamo, in palestra Romance, ho avuto l'onore di iniziare a conoscere un po' quelle che poi sono diventate delle persone che ho conosciuto, insomma, nel corso delle 2 settimane successive, che fondamentalmente si stavano organizzando per fare quello che serviva, che era accogliere le persone che venivano da Versa, prese coi gommoni dalle case, tirate fuori e portate lì, dargli vestiti, perché la gente che di Versa, che arrivava in palestra Romance, non aveva niente in quel momento lì, né vestiti, oppure tipo le persone che arrivavano con i gommoni, con i gatti e i cani, che dovevano avere il cibo per i gatti e i cani, che erano un sacco di cose magari

0: anche molto piccole, che però effettivamente la gente servivano, riordinare tutte le palate di vestiti che sono state portate. E diciamo insomma che sì, i primi 2 giorni li ho passati in palestra romanza a fare quello che
1: Era
0: insomma
1: necessario.
0: serviva.
1: E dopo, insieme a lei, però, si sono unite anche tante persone. Lei ha sfruttato le possibilità che ci dà la tecnologia creando un gruppo WhatsApp, vero? Un gruppo WhatsApp che si chiama ancora, perché esiste ancora, Volontari Romance, e da lì ha cominciato un po' a organizzare tutta una serie appunto di attività per queste persone. Diciamo subito che forse in quelle settimane avete trovato anche degli escamotage, forse non avete proprio seguito in maniera eccessivamente pedissequa tutte le procedure e le regole che le autorità imponevano, però facevate tutto alla luce del sole e davate una mano in maniera però ordinata, quindi non allo sbaraglio. Siete stati un supporto per Protezione Civile e autorità. Ci racconta in che cosa questa vostra presenza è stata di supporto? Voi siete stati un in più.
0: Io sì, dico sempre che secondo me io, così come un po' tutte le persone che sono entrate nel gruppo, siamo state molto uno strumento a disposizione rispetto a quelle che erano le esigenze delle persone diverse. Nel senso che, appunto, grazie un po' anche alla mia storia e alla capacità di organizzazione che ti dà il dover gestire magari anche dei collettivi o organizzare delle date, eccetera, eccetera, io ho pensato subito che una cosa molto utile fosse avere un metodo di comunicazione con le persone che volevano dare una mano per dirgli in che modo dare una mano. E questa la cosa più facile, secondo me, era appunto un gruppo WhatsApp, che era nato appunto dalla mia organizzazione, che è l'Unione degli Studenti. Noi l'avevamo pubblicato e poi hanno iniziato a scrivermi su Instagram, delle pagine delle consulte giovani, chiedendomi se potessero insomma repostare, visto che io ero lì e che c'erano un sacco di persone che si interessavano, perché una cosa che secondo me non è passata tanto anche a livello di comunicazione è stata un'ondata di solidarietà veramente incredibile. Cioè c'erano persone, erano lì che mi chiedevano cosa possiamo fare concretamente. Quindi in realtà questo gruppo WhatsApp è nato prima ancora di sapere che cosa effettivamente andasse fatto, per trovare un modo fondamentalmente di comunicare con la gente. Secondo me questo gruppo è stato anche un esempio di quanto ogni tanto l'auto-organizzazione delle persone riesca a dare una risposta concreta alle esigenze, perché lì, cioè, io non ho fatto niente se non provare a mettere in comunicazione quelle che erano le esigenze concrete, materiali e anche molto specifiche degli abitanti con le persone all'esterno che potevano effettivamente dare una mano. Tira acqua, benzina per i generatori, visto che non c'era la corrente e alle 16 veniva buio e quindi bisognava continuare a lavorare. Compressori per spruzzare dentro le prese, per far uscire il fango. Le spugne che servivano a vagonate in quel momento lì. Poi, cioè, appunto, io penso che il lavoro anche dei volontari civili, tra virgolette, si sia armonizzato, spero, insomma, molto bene con quello che è stato il lavoro delle autorità. Quindi, insomma, secondo me i due piani non sono andati in collisione,
1: No,
0: ma
1: si sono
0: sono molto,
1: integrati.
0: esatto, si sono molto
1: Direi
0: armonizzati.
1: che noi stiamo parlando con Beatrice Bertossi, coordinatrice del gruppo WhatsApp Volontari Romance, studentessa universitaria. Francesca, prima di continuare la nostra chiacchierata con Beatrice, volevo chiederti, qua siamo di fronte a un esempio di volontariato spontaneo, non formalizzato, però tutto sommato organizzato.
2: Esattamente, esattamente così. Beh, intanto colpisce, o almeno a me ha colpito sempre, e anche adesso riascoltandola, Beatrice, la spontaneità con cui parla di questo gesto solidaristico, no? Mi sono svegliata la mattina, c'era qualcosa da fare e ho fatto. E questo è un qualcosa che mi colpisce perché non è scontato. Nel caso di Beatrice, ma come appunto anche i dati della ricerca ci mostrano, il fatto di aver avuto una famiglia alle spalle, insomma, che da sempre si è occupata dell'altro e quindi che è una famiglia attiva no, socialmente, crea appunto nel substrato culturale quello che poi risulta un gesto spontaneo di cura verso l'altro. E questo

0: infatti è un dato, insomma, che emerge nel volontariato giovanile, no? Rispetto alla considerazione che facevi, Marina, la flessibilità, la spontaneità, il fatto di non avere una struttura che ingabbia, sono elementi che rappresentano le nuove forme di volontariato dei giovani. E accanto a queste anche l'orizzontalità, nel senso che le decisioni vengono prese per maggioranza, cioè dietro discussione, cioè non c'è un ruolo che prevale sull'altro. I ruoli all'interno dei contesti, in questo caso organizzati, ma anche in quelli non formali, in cui ci sono dei ruoli, questi ruoli sono dei ruoli di responsabilità condivisa, però, che servono a dare ordine e non esprimono una forma di potere sugli altri.
1: E per quanto direi che Beatrice è stata nominata sul campo un po', se non proprio presidente, proprio coordinatrice di questa cosa, un po', e lei diceva anche, io dicevo cosa fare, le persone lo facevano, vero Beatrice?
2: Ma diciamo che la cosa che io ho fatto è stato semplicemente andare casa per casa e chiedere cosa serviva.
1: Semplicemente.
2: Sì, che è la cosa più semplice, nel senso che a me è una cosa che mi ha sempre insegnato, diciamo, il mio modo di partecipare pubblicamente alla vita attiva, il fatto che le esigenze delle persone le conoscono le persone meglio di chiunque altro. E quindi la cosa più facile e pratica era semplicemente provare a fare essere da strumento per quelle che erano le esigenze di quelle persone e quello che insomma poteva essere la risposta. Poi una cosa che anche sentendo il discorso di prima, insomma, mi preme anche di dire è il fatto che anche a livello emotivo e umano, io ho una forte consapevolezza sul fatto che io non ho fatto un favore a nessuno. Se la mia casa fosse finita sotto acqua, io avrei conosciuto le persone all'inverso. La tranquillità e la serenità del dire io non sto facendo un favore o beneficenza o niente. Io in questo momento ho un privilegio, sono stata molto più fortunata e sto restituendo un po' del mio privilegio perché è giusto.
1: Certo, perché siamo una comunità, perché
2: Esatto,
1: siamo
2: esatto.
1: esatto. Questa vostra attività è proseguita per circa 2 o 3 settimane, diciamo, poi il momento emergenziale è passato.
2: Allora, il gruppo in realtà c'è ancora, adesso conta 340 persone più o meno, che sono circa la metà rispetto a quelle che c'erano durante le prime 2 settimane. Poi in realtà si è creato un altro gruppo, grazie a un'idea brillante di una, io la chiamo ragazza, di un'altra ragazza che si chiama Sandra, che si è resa conto a un certo punto che sul gruppo tantissime persone iniziavano a parlare di mobili. Banalmente, in quel momento lì, ovviamente magari una persona pensa, ok, devo togliere il fango dalla casa, ma le lavatrici? Se non hai la lavatrice, chi ti lava i vestiti? Il mutualismo e la solidarietà orizzontale, l'auto-organizzazione ha funzionato su una serie di cose, proviamo a farlo anche sui mobili. E quindi Sandra ha fatto questo modulo, form, in cui tutti i donatori lo compilavano, scrivendo fondamentalmente gli elettrodomestici o i mobili che volevano donare, e dagli gli abitanti avevano accesso a questo foglio Excel con tutto l'elenco dei mobili donati, da cui hanno potuto, diciamo, più o meno usufruire.
1: Allora, Francesca, abbiamo sentito una bella testimonianza, quella di Beatrice Bertossi. Vogliamo così tirar fuori qualche spunto di riflessione, direi, anche rispetto alla nostra linea guida.
0: Intanto possiamo dire che anche la testimonianza di Beatrice, come già altre, mostrano come il volontariato giovanile sia molto orientato al bisogno concreto delle persone, cioè c'è una spinta proprio no, verso il dare una mano a risolvere dei problemi. Abbiamo detto che è anche un volontariato che è informale, spesso come oggi, e che è organizzato anche se i ruoli, per esempio, organizzativi sono dei ruoli, come dicevamo, che esprimono più la necessità di mantenere un ordine che non il potere sugli altri. E quindi possiamo dire che il volontariato dei giovani non sta mancando, non si sta esaurendo, ma si sta trasformando. Ecco, questa forse è la sfida che il volontariato adulto ha davanti a

0: sé nel futuro, comprendere quelle che sono le nuove esigenze che stanno manifestando i giovani, cioè la richiesta c'è, la motivazione c'è e l'azione c'è.
1: E anche gli strumenti, perché poi anche questo è importante, no?
0: E anche gli strumenti, e tra l'altro appunto i giovani usano gli strumenti anche digitali, mettendoli a disposizione dell'azione solidaristica. E quindi questa è la sfida da cogliere per poter integrare queste nuove forme, questo nuovo modo di essere a disposizione dell'altro, integrare quindi nelle forme che sono più tradizionali, cioè quindi non rifiutarle, non escluderle, ma cercare di capire come integrarle. Questa è la sfida del futuro per il volontariato regionale.
1: Grazie, grazie Francesca. Allora io ringrazio Beatrice Bertossi, tanti auguri anche e soprattutto per il percorso universitario. E ringrazio Francesca Macuz, responsabile dell'area promozione del Centro Servizi di Volontariato. Ricordo che anche questa puntata è riascoltabile su RaiPlay Sound e appuntamento al prossimo volontario. Grazie a tutti.
2: Grazie,
0: grazie a voi.
1: E anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Ringrazio i tecnici Eugenio Giuffrida e Tommaso Vinoni e in regia Tania Marmai. Ora la linea ai colleghi dell'informazione regionale e noi ci sentiamo la prossima settimana. A risentirci da Marina De Vescovi.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Attivato a Tarcento un posto comando avanzato per le ricerche della famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile. Il campo base è nei pressi del parcheggio dove ieri è stata rinvenuta la macchina con cui la donna, i due figli e quattro cani erano partiti.
2: Un episodio di violenza minorile è avvenuto l'altro ieri a Trieste, davanti alla scuola media Caprin. Un ragazzo arrivato in scooter ha malmenato un altro studente e anche la docente è intervenuta per difenderlo. Entrambi sono finiti al pronto soccorso.
1: Giornata di sciopero e di manifestazioni nel mondo della scuola. La CGIL protesta contro la riforma degli istituti tecnici e ha organizzato diversi presidi. Seconda giornata di astensione dal lavoro per tutta la scuola, oggi proclamata dai Cobas.
2: Nei cantieri arriva il badge per i lavoratori, l'obiettivo è combattere lavoro nero e infortuni. Intanto entrerà in vigore nei cantieri per la ricostruzione post terremoto dell'Italia centrale.
1: Come valorizzare il distretto della sedia di Manzano? I giovani dell'ITS Academy di Udine hanno creato un progetto per attirare compratori e per rilanciare il turismo industriale.
2: Il momento d'oro del basket femminile triestino, le giovani atlete del Futurosa Trieste, formazione Under 17, hanno raggiunto il secondo posto alle finali nazionali e ambiscono alla A2.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Una lite fra due ragazzi di scuola media finisce col coinvolgere anche una docente che finisce al

0: pronto soccorso. È successo a Trieste l'altro ieri all'esterno dell'Istituto Caprin.
1: Un episodio grave e allarmante, l'aggressione da parte di un adolescente, presumibilmente minorenne, ai danni di un 14enne e di una docente, è accaduto martedì quando l'orario scolastico si era concluso da poco in via Zandonai a Trieste, davanti alla scuola elementare Rossetti, dove al momento sono ospitati anche studenti della media Caprin. L'aggressore si è avvicinato in scooter, ha colpito un ragazzino e poi la docente, intervenuta in soccorso del minore. Si sono recati al pronto soccorso, ma non hanno riportato ferite gravi. Il ragazzo è poi fuggito in motorino, le indagini sono in corso. L'episodio rientra nel quadro più ampio della violenza minorile che in città ha preso piede negli ultimi 6 mesi e si ripresenta 2-3 volte al mese. La soluzione è fare sistema, genitori, scuole, forze dell'ordine e apparato sociale dovrebbero lavorare insieme, spiega il tenente colonnello Piermarco Borrettaz.
2: Dare, diciamo, i consigli giusti a questi ragazzi, per capire che certi comportamenti non sono solo delle bravate, ma a tutti gli effetti possono poi diventare dei reati. È un fenomeno nazionale che rispecchia un po' la società, quindi un po' quel malessere giovanile che c'è un po' adesso tra i ragazzi. Si tratta di ragazzi, sì, assolutamente cresciuti a Trieste, a volte anche ragazzi di seconda o terza generazione.
1: Il dirigente scolastico Mauro Dell'Ore, da noi contattato, sottolinea che la scuola non è in alcun modo coinvolta. L'aggressore non frequentava l'istituto e non lo conosciamo. In quella scuola non è mai successo nulla di simile, spiega Dell'Ore. Anche i residenti della zona ci raccontano di non aver mai assistito a episodi di violenza. Secondo chi ci vive, è un quartiere molto tranquillo. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Nel Tarcentino è impegnato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco nelle ricerche della famiglia piacentina scomparsa. È stato anche attivato un posto comando per il coordinamento delle ricerche. La donna e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni erano partiti da Castellarquato in provincia di Piacenza il 20 aprile.
4: Sonia Botticchiari, 49 anni, la figlia 16enne, il figlio 14enne e i loro 4 cani sono partiti da Castellarquato in provincia di Piacenza il 20 aprile. Il rientro era stato fissato per il 24. Destinazione campeggio in un'area attrezzata vicino a Tarcento, luogo che avevano già visitato. In quel campeggio non si sono visti. L'ultimo contatto con il cellulare della madre è stato rilevato alle 4 del 22 aprile. Poi il nulla. La loro macchina ritrovata a Tarcento vicino al fiume Torre in via Montegrappa, vuota. Niente attrezzatura da campeggio, niente bagagli. Le indagini sulla scomparsa sono coordinate dai carabinieri. È in corso il protocollo della prefettura per la ricerca delle persone scomparse. La base è presso la palestra messa a disposizione dal comune di Tarcento. Una 50 gli uomini impegnati tra vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Nelle vicinanze anche lo spazio rifugio gestito da Casa Langer, uno sportello antiviolenza. Sonia non è passata di lì. La chiusura del rapporto con il marito Yuri Groppi risale a 12 anni fa. Rapporti normali, ci spiega il fratello di Yuri, Jody. La custodia dei ragazzi era condivisa, una settimana a testa con l'obbligo di chiamata all'altro genitore una volta al giorno. Intanto il padre Yuri è impegnato nelle ricerche. Lo raggiungiamo telefonicamente mentre si trova al confine con la Slovenia, dove le autorità sono state allertate. Per il padre dovrebbe essere un allontanamento volontario.
2: Lei spera che magari uno dei due provi a mettersi in contatto con lei?
5: Sì, o chiedere aiuto, però se pensiamo nella strada che lei ci voglia nascondere, non penso che sia vicino a altre case, altra gente.
4: Tarcento, Andrea Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: 2 persone arrestate, una 3ª indagata e un locale pubblico chiuso è il bilancio di un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Ronchi dei Legionari. Le indagini, eseguite insieme alla Polizia di Monfalcone e alla Squadra Mobile di Gorizia, sono cominciate lo scorso ottobre dopo che gli agenti avevano ricevuto informazioni su un'attività di spaccio gestita da un uomo di 49 anni insieme alla moglie nel suo locale in via Garibaldi a Ronchi. Nel corso dell'investigazione gli inquirenti hanno effettuato appostamenti, si sono finti avventori del locale e si sono serviti anche di intercettazioni e sistemi di videosorveglianza. L'arresto è avvenuto in flagranza lo scorso 10 aprile, mentre il 49enne stava consegnando 11 grammi di cocaina a un cittadino serbo di 24 anni, anche lui arrestato. L'uomo che era con lui, un cittadino sloveno di 23 anni, è stato invece denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I riscontri emersi nel corso delle attività

0: attività investigative hanno portato anche alla sospensione della licenza del locale per 30 giorni.
1: A Udine i carabinieri hanno arrestato due persone per tentata truffa in concorso. La segnalazione è partita da un uomo di 88 anni che nel pomeriggio di ieri era stato contattato al telefono da una persona che fingeva di essere un carabiniere. Nel corso della chiamata cercava di convincere l'anziano che fosse coinvolto in una rapina in una gioielleria e lo invitava a consegnare i gioielli a un collega che si sarebbe presentato a breve. Poco dopo, mentre un uomo di 43 anni residente fuori regione faceva il palo, a casa dell'uomo è arrivato un 39enne, anche lui residente fuori regione, ma è stato colto in flagranza dai carabinieri, quelli veri, mentre cercava di impossessarsi di oro e di denaro. I due uomini sono stati arrestati.
0: La CGIL contro la riforma degli istituti tecnici. Il sindacato ha indetto per oggi una giornata di sciopero e ha organizzato diversi presidi.
2: Dice no alla scuola, misura d'impresa, l'FLC-CGIL in sciopero nazionale contro la riforma dell'istruzione tecnica. In regione due presidi, a Trieste sotto l'ufficio scolastico regionale e davanti alla prefettura a Pordenone. Tra le ragioni della mobilitazione, la riduzione delle ore di italiano e di formazione generale che, secondo il sindacato, svilisce il valore culturale della scuola a favore di un modello subordinato alle imprese. Giuseppe Mancaniello, segretario generale FLC-CGIL di Pordenone.
3: Con questa riforma degli istituti tecnici che tagliano molte ore, iniziano dal biennio e poi va avanti, di lettere, di italiano, di geografia, di matematica, per poi fare più ore presso le aziende, questa riforma vuole formare gli alunni per andare a lavorare. Noi diciamo la scuola serve per formare il cittadino.
2: Viene contestata anche l'impostazione del 4+2, Maurizio Marcon, segretario generale CGIL Pordenone.
4: Le imprese hanno le loro richieste legittime, ma bisogna seguirla avendo anche un indirizzo politico. Noi dobbiamo garantire ai nostri giovani di avere tutti gli elementi di cultura generale, oltre che tecnica. Con questa riforma avremo magari anche dei bravissimi tecnici, ma non avremo cittadini e cittadine consapevoli per affrontare poi i temi fuori dal luogo di lavoro.
2: Critiche anche sugli effetti della riforma sugli organici, tempistiche e scarsa trasparenza con le famiglie.
5: La riduzione di organico, che se non è quest'anno che arriva sarà il prossimo, ma anche le modalità con cui vengono fatte delle riforme molto importanti e in tempi troppo ridotti per una adeguata riprogrammazione.
6: Con sempre motivazioni che appaiono semplicemente di razionalizzazione, in realtà tagliano cattedre, tagliano ore, sacrificano discipline come la geografia, che già nella scuola italiana è a dir poco trascurabile.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Volgono al termine i lavori di potenziamento della barriera di sicurezza sul tratto Lisert-Re di Puglia dell'autostrada A4, uno degli interventi prioritari di Autostrada Alto Adriatico per quest'anno. L'opera interessa circa 4,5 km in un'area particolarmente delicata per il dislivello tra le carreggiate. Con un investimento complessivo di oltre 8.200.000 euro, la vecchia barriera in acciaio è stata sostituita con una nuova struttura in calcestruzzo più efficace nel contenimento dei veicoli in caso di impatto. In questa fase conclusiva saranno eseguite asfaltature e prove di carico per il collaudo dell'opera. Per consentire gli interventi, dalle 21 di oggi alle 23 di domani, venerdì 8, sarà chiusa la corsia di sorpasso tra Monfalcone e Re di Puglia in direzione Venezia con possibili rallentamenti. Successivamente, tra le 23 di venerdì e le 4 di sabato 9, il tratto sarà completamente chiuso verso Venezia per le verifiche su un sottopasso. Il traffico proveniente da Trieste verrà deviato a Monfalcone Est verso Re di Puglia o Villesse.
0: Una nuova norma presentata in Parlamento tenta di arginare il lavoro nero e anche gli infortuni sui cantieri di lavoro. Prevede l'introduzione di un badge per i lavoratori. Il servizio da Roma è di Loris Gai.
7: Sapere in tempo reale e con estrema precisione chi è effettivamente presente in cantiere, se è in regola con i contributi, con la formazione sulla sicurezza, che contratto ha, se davvero fa parte dell'impresa che lo ha mandato a lavorare. Una rivoluzione epocale in nome della trasparenza, quella del badge di cantiere presentato a Montecitorio. Entrerà in funzione a brevissimo nel cantiere più grande d'Europa, quello della ricostruzione post-sisma dell'Italia centrale.
8: Noi liquidiamo mediamente alle imprese private circa 2 miliardi all'anno e forse, anzi, auspicabilmente aumenteremo. Da questo punto di vista si imponeva l'esigenza di mantenere indenne questo flusso di denaro dai rischi di infiltrazione mafiose e criminali da un lato, ma anche dall'altro di conservare i diritti dei lavoratori.
7: Progressivamente il budget si è

0: estenderà a tutti gli altri cantieri, aggiunge Castelli, diventando così un modello di buone pratiche.
1: Credo che porti con sé un elemento di assoluta novità anche rispetto al passato, cioè il fatto che viene applicato praticamente per la prima volta in maniera molto innovativa anche alla ricostruzione privata, in quanto finanziata integralmente con risorse pubbliche.
0: I dati forniti dal Baggio saranno messi a disposizione di tutte le piattaforme di controllo, dall'INAIL alle forze dell'ordine.
2: Parliamo di presidiare il diritto al lavoro e soprattutto di presidiare quel lavoro di qualità e quel lavoro giusto, perché laddove c'è irregolarità non c'è sicurezza.
3: Per la giornata del Made in Italy a Udine alle 17 nello spazio Villalta è in programma l'evento Design e Territorio, il saper fare del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro sarà illustrato un progetto per la valorizzazione e la promozione del distretto della sedia realizzato dagli studenti dell'ITS Academy di Udine dei corsi Arredo e Turismo. Abbiamo sentito Laura Squeraroli, docente ITS Academy di Udine, referente del settore Arredo, per sapere in che cosa consiste questo progetto.
4: Il progetto si inserisce nell'attività, diciamo, dell'ITS Academy e vede coinvolti due percorsi, il percorso del turismo e il percorso del Export Specialist per il settore arredo. Quindi diciamo che queste due classi hanno letto la sfida lanciata, oltre che dal cluster arredo, anche dal comune di Manzano, cioè quella di valorizzare il distretto della sedia da due punti di vista, con due approcci diversi. L'approccio del ragazzi del turismo per realizzare un'esperienza di turismo industriale. Esperienze di turismo industriale si fanno già altrove in Italia, suscitano sempre molto interesse. Dall'altra parte, i ragazzi del percorso dell'arredo, che devono vendere i prodotti dell'arredo all'estero, l'idea è quella di valorizzare le competenze del distretto per riuscire ad aggiungere valore ai prodotti che poi dovranno andare a vendere. E quindi, diciamo, hanno eseguito questa sfida realizzando un percorso esperienziale, quindi non solo fisico ma anche immersivo con l'utilizzo della realtà virtuale, e hanno realizzato un racconto di come la sedia nasce, a partire ovviamente dal bosco, per cui abbiamo anche la presenza di legno e servizi, fino poi dall'assemblaggio all'imballaggio, la sedia è pronta a partire per il mondo. In tutto questo toccando delle tappe che in qualche modo mappano tutta la filiera produttiva presente all'interno del distretto della sedia. Quindi tutte le lavorazioni necessarie per costruire la sedia sono presenti, tutte, quasi tutte, e in questo modo si riesce a capire quelle che sono veramente le competenze del territorio e competenze che spesso sono poco conosciute, poco valorizzate.
5: Tra gli eventi per commemorare i 50 anni del terremoto, oggi a Udine, all'Istituto Malignani, i ragazzi hanno incontrato gli uomini della Protezione Civile che hanno illustrato le tecniche di soccorso post-terremoto. Prima la dottoressa Gabriella Chiavola ha ricordato la figura del padre, l'ingegner Chiavola, uno dei principali artefici della ricostruzione. Sentiamo cosa ha detto.
6: Perché suo papà è stato una figura importante nella ricostruzione?
7: Perché è riuscito a raggruppare tante persone di grande competenza e a farle lavorare in maniera organica e positiva, senza disperdere energie e quindi ottenendo un risultato al di sopra di ogni aspettativa. Evidentemente la ricostruzione del Friuli è stato un evento molto particolare.
6: Parlava in famiglia di questo impegno e anche delle difficoltà che poteva incontrare?
7: Lasciava abbastanza separate le due figure, l'uomo importante e attivo nel pubblico e la famiglia. Era una persona abbastanza riservata complessivamente e quindi diciamo che nei momenti di forte difficoltà noi stessi lo percepivamo e quindi raccontava le difficoltà, diciamo, più pesante.
6: Che immagine del Friuli di quegli anni veniva fuori dal suo racconto?
7: Di un Friuli che aveva voglia di lavorare, questo era.
6: Se potesse vedere oggi il Friuli, che cosa penserebbe di come è stato ricostruito?
7: Ma lui aveva una visione abbastanza di lungo termine. Già allora sapeva di avere dato un grosso contributo alla costruzione materiale del nostro Friuli. Lasciava una situazione migliore dal punto di vista economico, per esempio. Per il resto, diceva, saranno i sociologi a dire

0: è cambiato in realtà col terremoto.
1: Pensava che si fossero fatti degli sbagli, che ci fossero cose che potevano essere fatte diversamente.
0: Oh sì, assolutamente sì, perché aveva una grande onestà intellettuale. E ci sono degli articoli dei suoi scritti in cui mette proprio in evidenza le cose che potevano essere fatte meglio.
2: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E parte oggi fino al 17 maggio la Settimana della Cultura Friulana, organizzata dalla Società Filologica Friulana. Oltre 200 gli eventi in tutto il Friuli, con un programma ampio e corale. Molti gli incontri, i convegni, come quello che parte oggi a Pordenone alle 14.30 a Palazzo Mantica, sullo scrittore e umanista Pietro Edo. Ma tanti sono anche gli appuntamenti dedicati ai 50 anni dal terremoto, come la presentazione del libro di Angelo Floramo, L'estate indiana del 76. In programma stasera a Fagagna, a Chiasa e Coccella, alle 20:30. Noi abbiamo raggiunto Floramo, gli abbiamo chiesto perché quella fu un'estate indiana.
4: Fu un'estate indiana perché nella tragedia di quello che stava accadendo e che colpì ovviamente anche la mia famiglia, noi perdemmo 5 persone, 2 a Gemona e 3 a Maiano, noi bambini abbiamo avuto l'opportunità di avere accanto delle figure magiche. Mio nonno era uno sciamano, sostanzialmente un grande narratore di miti e di fiabe, e ci fece credere, visto che eravamo costretti a vivere nelle tende, che noi fossimo una piccola tribù di indiani. Lui si dette un nome, il suo nome era Aquila Bianca, e poi invitò ciascuno di noi a fare lo stesso. Eravamo bambini che ovviamente dovevano vivere fatto di sassi e di disperazione. C'erano dei bambini che giocavano con un vecchio copertone, con una carrozzina sfasciata, ma giocavano. Chiaramente il confronto è impari, non c'è la possibilità nemmeno di ragionarci sopra. Da una parte c'è la follia della guerra che è voluta dall'uomo, dall'altra parte c'è la natura che fa il suo corso, nessuno può accusare il terremoto. Però in qualche maniera io mi sento affratellato a quei bambini, perché è quasi una forma di resistenza molto forte, quella di immaginare che l'utopia e il sogno possano essere molto più forti del dolore lancinante della realtà. Il mondo salvato dai bambini, magari fosse così, ma sicuramente i bambini trovano il modo di salvarsi dal mondo.
5: Una notizia d'agenzia battuta poco fa. È irragionevole e in contrasto con il principio d'eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. È quanto affermato, in linea con la costante giurisprudenza in materia, la Corte Costituzionale, che con una sentenza depositata oggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di 2 diverse disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Palazzo della Consulta ha ribadito che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all'abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito, secondo la Corte, si rivela incompatibile col principio stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. I giudici delle leggi, quindi, hanno confermato che il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale, determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità, e tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
3: E diamo uno sguardo al tempo, il cielo da variabile coperto sulla regione. Queste le temperature delle 11 a Trieste, 18 gradi, a Gorizia e Udine 20, a Pordenone 19, a Tolmezzo 16 gradi e mezzo, a Treviso 11 e Forlì di sopra 14 gradi e mezzo, 9 gradi e mezzo a Sappada e 10 a Piancavallo. Sul Monte Lussari 8 gradi, sullo Zoncolan 6 gradi e 5 decimi, a Lignano 9 gradi e mezzo e a Grado 16 gradi.
5: Previsioni nel pomeriggio su pianura e costa, cielo da poco nuvoloso a variabile, sulla zona montana probabili rovesci o temporali che potrebbero interessare

0: anche alcune zone della pianura e con minore probabilità della costa.
1: E con il volo del drone del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Udine a Legnano Pineta entrano nel vivo le attività di studio, monitoraggio e gestione sostenibile degli 11 ettari di pineta demaniale che si estende a nord del lungomare Kekler e si intreccia con le attività presenti nell'area. Il primo passo è la mappatura dell'area, un censimento degli alberi, l'analisi della loro salute, la raccolta dei primi dati per definire lo stato della pineta. In seguito saranno installati sensori per monitorare la quantità di carbonio catturato dai pini neri, oltre che per valutare la loro crescita. Nel frattempo la società Legnano Pineta prosegue la raccolta della documentazione per ottenere la certificazione di verde urbano, un percorso che punta a valorizzare la pineta demaniale non solo come elemento identitario e paesaggistico, ma anche come patrimonio ambientale da gestire secondo criteri scientifici e sostenibili. I risultati delle attività di monitoraggio saranno presentati nel corso di un convegno a fine luglio.
0: Il trofeo senza fine dedicato al 100° Giro d'Italia è esposto da stamattina e fino a domani a Trieste nel Palazzo della Regione, un simbolo che testimonia il legame della Corsa Rosa, la 109esima, col Friuli Venezia Giulia. Quest'anno nel Giro in partenza da domani in Bulgaria per il consueto prologo all'estero, la maglia rosa sarà sponsorizzata da Io Sono Turismo FVG, il braccio promozionale della regione. Per il presidente Fedriga, presente alla presentazione, un'occasione di visibilità per un territorio in cui il cicloturismo, tra le altre cose, è in forte espansione. La corsa ciclistica a tappe, la più amata al mondo assieme al Tour, sarà in regione quest'anno per la penultima tappa da Gemona a Piancavallo, 200 chilometri, che celebreranno i luoghi del terremoto di 50 anni fa. L'appuntamento dunque il 30 maggio.
1: Una notizia di sport: il volley maschile nel secondo atto della finale promozione di A2, grande vittoria ieri della Tinet Prata che ha battuto Pineto per 3-0 e si è guadagnata 3 match point per il sogno Superlega. Per i ragazzi di Mario Di Pietro il secondo successo di fila, ora gli occhi sono puntati al match di gara 3 di domenica alle 18:30 con cui Prata ha l'occasione di chiudere la serie e conquistare la promozione in Superlega.
0: Il settore giovanile del basket femminile a Trieste vive un momento d'oro grazie a Futuro, fondata nel 2009, la formazione Under 17 ha raggiunto il secondo posto alle finali nazionali, vice campionesse d'Italia, a conferma dell'investimento costante sul vivaio per portare le giovani promesse nella squadra della squadra in serie A2, l'unica in Friuli Venezia Giulia.
2: Futurosa Trieste è l'unica squadra rimasta di pallacanestro femminile nel campionato di A2 a rappresentare il Friuli Venezia Giulia, una squadra che sopperisce al budget molto ridotto facendo giocare insieme a 5 professioniste senior anche le giovanissime come Sofia Ravalico, 18enne.
3: Quando scendi in campo sai che hai molte responsabilità perché comunque è un campionato importante, e le mie compagne però mi danno sempre fiducia anche essendo molto più grandi di me, e quindi ho avuto i miei importanti minuti e anche le mie importanti soddisfazioni, quindi sono molto felice di questo anno.
2: Soddisfatto di come si è concluso questo campionato il direttore sportivo, che vede la prima squadra a metà classifica, Paolo Ravalico.
4: Poi abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno e una grande salvezza che onestamente ci permette di fare 5 anni di fila in Serie A, e questo è un risultato importante. È una società giovane perché è nata 16 anni fa, che ha scalato tutte le tappe fino ad arrivare a questa Serie A, che sicuramente è un momento importante per noi, ma penso per tutto il Friuli Venezia Giulia.
2: Sono tante le ragazze che tengono alto il nome Futurosa in tutte le categorie giovanili. 6 di loro hanno partecipato questa mattina alla diretta di Buongiorno Regione e ci hanno raccontato la loro vita fra lì libri, allenamenti, partite con la Serie A2 e trasferte. Maria Chiara Mazzotti, classe 2010 bolognese, ha scelto di trasferirsi a Trieste per inseguire il sogno.
5: L'anno scorso facevo avanti e indietro facendo il campionato Under 15 qui con Futurosa. La scelta è stata difficile, in primis nel lasciare la famiglia.
2: La formazione Under 17 ha raggiunto il secondo posto alle finali nazionali, vice campionesse d'Italia, a conferma dell'eccellenza del vivaio. Eleonora Fiorini di Udine, capitana della squadra Under 17.
6: Abbiamo incontrato Roma e Milano, che 2 anni fa sono arrivate tra le prime 4 in Italia. Non ci aspettavamo comunque di arrivare a un risultato così bello. In semifinale eravamo punto a punto, non so, la voglia di vincere, il cuore ci ha portato a casa questa finale scudetto e questo secondo posto.
2: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Lo scrittore, artista e attivista serbo Dejan Atanackovic sarà oggi pomeriggio all'Università di Udine per discutere della follia della guerra. L'appuntamento si terrà

0: alle 16 nell'aula 4 di Palazzo Antonini a Udine. A moderare l'incontro sarà Natka Badurina, docente di slavistica dell'Ateneo Friulano.
1: Sono le 12:57 minuti 53 secondi. Grazie a Tommaso Vinoni e a Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, a Isabella Parutto per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15. Su questa frequenza. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Dell'economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
8: La spesa intelligente!
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Vaticano, crocevia di pace. Dopo le tensioni e gli attacchi di Trump, Papa Leone incontra Marco Rubio. Domani il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano e la Premier Meloni. Medio Oriente, Stati Uniti in pressing per un'intesa con l'Iran. Il capo della Casa Bianca, colloqui positivi, possibile un accordo. La CNN, oggi la risposta di Teheran. Il benessere non si misura con i soldi, ma con l'amicizia. Mattarella premia gli alfieri della Repubblica, esempio di spirito civico, altruismo e serietà. Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio, la difesa di Andrea al lavoro per smontare le intercettazioni ambientali. Di corsa per seminare il cancro, torna Race for the Cure, l'evento delle donne in rosa alle prese con la battaglia contro il tumore al seno. Buon vino, misteri a Villa Borghese, al via su Rai 1 la nuova fiction, protagonista un commissario curioso alla scoperta dei segreti del grande parco della capitale. Sport, tennis, internazionali d'Italia, Berrettini già fuori per Sinner, primo allenamento al Foro Italico. Nicole Ramadori studio, buona giornata. In primo piano la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano da Papa Leone, un incontro in un momento molto delicato nei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti. In diretta Francesca Paltracca.
3: L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è terminato, il faccia a faccia, come potete immaginare, era attesissimo ed era stato fissato alle 11:30. Ora è in corso l'incontro con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L'udienza tra il pontefice e il segretario di Stato USA si è svolta nella biblioteca del Palazzo Apostolico. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito il pontefice ieri durante l'udienza generale. Gli USA sono un interlocutore imprescindibile, aveva dichiarato sempre ieri pomeriggio il segretario di Stato Parolin, che aveva aggiunto alla linea della Santa Sede ferma su pace e disarmo. Queste, diciamo, le due dichiarazioni che sono arrivate il giorno prima di questo attesissimo incontro. La missione del capo della diplomazia di Washington arriva in uno scenario internazionale critico, i temi caldi sicuramente al centro dell'agenda, ci sono i conflitti che incendiano il mondo, Medio Oriente, la situazione del Libano, poi l'Ucraina, ma c'è anche la questione cubana, ricordiamo che Rubio è di origine cubana. Udienza dunque a pochi giorni dal nuovo attacco del presidente Trump a Papa Leone, che lo ha accusato di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari.

0: aria e di mettere in pericolo molti cattolici. La risposta del Papa è arrivata martedì sera, chiara e forte: e se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, aveva sottolineato Prevost. La Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare, quindi lì non c'è nessun dubbio. Diplomazia al lavoro dunque, però vorrei aggiungere che questa mattina, prima di incontrare il segretario di Stato americano Rubio, Leone XIV ha ricevuto in udienza anche il premier polacco Donald Tusk. Per il momento è tutto, la linea torna allo studio con Alessio Caranzetti.
1: Grazie Paltracca, e ora siamo proprio alla guerra in Medio Oriente. Pressing degli Stati Uniti per un'intesa con Teheran. Secondo la TV saudita l'Arabia, si aspettano a breve notizie sul futuro delle navi bloccate nello stretto di Hormuz.
2: Potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dice la CNN, la risposta iraniana alla nuova proposta negoziale americana. Un testo di una pagina, articolato in 14 punti, che mira a fermare la guerra e aprire una trattativa più ampia. Il tempo stringe. L'obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare a una firma prima del viaggio di Trump in Cina, previsto il 14 maggio. Fonti pakistane coinvolte nello scambio delle bozze ci raccontano che si lavora a un memorandum d'intesa, un accordo preliminare per la fine della guerra e per avviare un negoziato di almeno un mese sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma sul nodo centrale, quello del nucleare iraniano, le distanze restano profonde. Washington continua a parlare di intesa vicina, mentre da Teheran arrivano segnali contrastanti. I Pasdaran bocciano le proposte americane, definite una semplice lista dei desideri di Washington. Più prudente, invece, il Ministero degli Esteri iraniano, che conferma il lavoro sulla risposta ufficiale. Intanto, Teheran annuncia assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, ma proprio oggi, per la prima volta dall'inizio del conflitto, una petroliera cinese è stata attaccata. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Borse europee contrastate per le attese sulla riapertura dello stretto di Hormuz e la stasi nella trattativa sui dazi americani. Dopo un'apertura cauta, Milano vira in negativo con il FTSE MIB a meno 0,22%. In calo le materie prime, con il petrolio WTI a $93 al barile, mentre il Brent si riposiziona appena sotto i $100 al barile. Ad Amsterdam il gas naturale scende a 43,4 euro al megawattora. L'altra guerra in Ucraina, mentre proseguono i raid incrociati su Mosca e alta tensione in vista delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo.
3: Si chiama Deep Strike, la minaccia ucraina che incombe su Mosca per l'81esimo anniversario dalla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il prossimo 9 maggio, quando la Russia ha proclamato un cessate il fuoco già dalla mezzanotte di oggi, ma che Kiev ha detto che non rispetterà come ritorsione alle ripetute violazioni da parte moscovita alla tregua annunciata invece da Zelensky nei due giorni scorsi. Le celebrazioni erano già state programmate in forma ridotta, con l'assenza di mezzi militari nella parata per la prima volta da anni, e il timore di attentati contro Putin ha ulteriormente innalzato l'allerta, anche se vengono confermati gli incontri bilaterali che il presidente russo terrà proprio il 9 maggio. Anche internet verrà limitato. Le avvisaglie ci sono già. 31 droni sono stati lanciati su Mosca, oltre 300 quelli abbattuti nelle ultime ore dalle forze russe, che hanno rilanciato con più di 100 velivoli. Ed ora la Russia minaccia un massiccio attacco contro Kiev se l'Ucraina tenterà di disturbare le celebrazioni, sferrando appunto il Deep Strike, lancio di droni e missili a lungo raggio contro infrastrutture critiche. Allertate anche le ambasciate straniere a prepararsi per una tempestiva evacuazione del personale. Valentina Isa, GR1.
1: Abbiamo già parlato della visita a Roma del segretario di Stato americano dal Papa. Domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni, che continua intanto a lavorare al dossier energia al centro dei bilaterali della giornata. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
4: Esatto, i dossier internazionali e il consolidamento dei rapporti tra i due paesi sono stati temi al centro dell'incontro qui a Palazzo Chigi, durato circa 40 minuti, tra la Presidente del Consiglio e il primo ministro ungherese Peter Modior, accompagnato dalla futura vice premier Anita Orban. Italia e Ungheria sono allineate su adesione all'Unione Europea dei Paesi dei Balcani occidentali e contro l'immigrazione illegale, ha poi scritto sui social Modior, annunciando anche l'intesa sul sostegno agli investitori italiani e ungheresi e il completamento del porto di Trieste.

0: temi focus dell'incontro anche con il primo ministro libico Abdul Debeiba. La Libia, lo ricordiamo, è uno dei paesi strategici per i fornimenti di gas e petrolio diretti all'Italia, ma anche per la gestione dei flussi migratori irregolari. Nel primo pomeriggio poi la premier riceverà il leader polacco Donald Tusk, mentre domani è atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio proprio qui a Palazzo Chigi. La linea ritorna allo studio.
1: Grazie Macrellino. E l'energia, così come il ponte sullo stretto, al centro del confronto politico.
2: Italia più competitiva con opere strategiche come il ponte, dichiara Fratelli d'Italia sull'approvazione definitiva del decreto commissari. Sull'energia bisogna puntare all'autosufficienza e al nucleare, bene la decisione presa nel vertice di maggioranza di ieri, afferma Maurizio Lupino ai moderati, mentre la Lega mantiene la pressione su Bruxelles. Massimiliano Romeo.
3: Sul fronte energetico il nostro paese non può permettersi di essere ancora sotto scacco del contesto geopolitico internazionale.
2: E di energia, in un discorso molto ampio all'Assemblea dei coltivatori della CIA, ha parlato anche la segretaria Emily Schlein, dicendosi pronta a collaborare con il governo per chiedere all'Unione investimenti comuni.
4: La risposta europea deve essere forte anche ai dazi e soprattutto bisogna fare una battaglia vera, anche italiana, per ridurre i costi dell'energia.
2: Ripartiamo dalla Costituzione e dal diritto internazionale, conclude Schlein. L'Italia ripudia la guerra. I 5 Stelle chiedono al governo di riferire sull'antivirus, definendo la situazione molto delicata. Sul decreto Ponte Verdi Sinistra, scelta ideologica, uno spreco di risorse, attacca Fratoianni. Noemi Giunta, GR1.
1: Crisi, caro energia e tutela del Made in Italy tra i temi affrontati anche nel corso dell'assemblea della CIA, Confederazione degli Agricoltori Italiani, che ha riconfermato alla presidenza Cristiano Fini. Studio Francesca Capannolo.
5: Lo scenario internazionale è una tempesta permanente, con il mondo ostaggio di un nuovo ricatto energetico. A dirlo è il presidente della CIA Cristiano Fini durante l'assemblea nazionale dell'organizzazione che ne ha confermato l'incarico. L'attenzione è tutta rivolta alla crisi dello stretto di Hormuz e alle pesanti ripercussioni sugli equilibri economici globali, e l'agricoltura è tra i primi settori a subire le onde d'urto del conflitto tra l'impennata del gasolio agricolo e quello dei fertilizzanti.
6: Se il petrolio sale, i nostri trattori si fermano e i concimi diventano oro. Se le rotte commerciali si chiudono, le nostre eccellenze marciscono nei porti.
5: Un'emergenza che ha bisogno di risposte straordinarie da parte dell'Unione Europea, osservato ancora Fini, come sostegni diretti e sull'energia, acquisti comuni per ridurre i prezzi. Nonostante i rincari, ha però osservato il ministro delle imprese Urso, l'agricoltura italiana mostra grandi capacità di reagire.
7: L'agroalimentare italiano resta un pilastro di eccellenza, siamo primi in Europa per valore aggiunto agricolo e l'export è in crescita, con il saldo commerciale passato da deficit a un avanzo prossimo ai 3 miliardi.
1: Al Quirinale la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica dai giovani, valori positivi e voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato.
8: Sperimentare e comunicare solidarietà è il filo rosso che collega le storie dei nuovi alfieri della Repubblica, giovani volontari, protagonisti di gesti coraggiosi o di altruismo. A loro si rivolge il presidente Mattarella. Non siete stranezze o eccezioni, anzi rappresentate chi coltiva valori positivi o voglia di costruire.
9: La solidarietà incontra un ostacolo che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
8: Il capo dello Stato parla anche agli adulti, ai genitori, che a volte, dice, non ascoltano con attenzione bisogni ed esigenze.
9: Non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche talvolta del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori.
8: I giovani, prosegue Mattarella, devono poter dunque sperimentare e comunicare e inseguire il benessere generato anche e soprattutto dall'amicizia.
9: Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Il mio augurio è quello di che continuate in questa direzione.
8: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR1.
1: Andrò a Venezia e visiterò il Padiglione Italia e andrò entro maggio a rendere onore all'arte italiana e all'Italia, così il ministro della cultura Alessandro Giuli. Non so se ci sarà buttafuoco, magari avrà altro da fare, ha detto il ministro, aggiungendo poi di aver scritto al presidente della Biennale. Io gli ho scritto il mio dissenso rispettoso e non ho ricevuto risposta. Rai Radio 1, sono le 13:12, la cronaca con il delitto di Garlasco. All'indomani dell'interrogatorio di Andrea Sempio, la difesa sta analizzando gli audio acquisiti dalla procura di Pavia, nei quali l'indagato parlava di Chiara Poggi. Intanto emerge anche una nuova ricostruzione della scena del crimine al centro degli approfondimenti degli investigatori.

0: investigatori.
1: L'intento è recuperare quel podcast che parlava del delitto di Garlasco e analizzarlo. Secondo i legali, infatti, quelle di Andrea Sempio erano solo riflessioni e commenti estemporanei e confusi che derivavano dall'ascolto di quella trasmissione. L'avvocato Angela Taccia.
2: Lui sa di essere intercettato e mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.
1: Per la procura pavese, Sempio in quelle intercettazioni avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi e che nei giorni precedenti il delitto le avrebbe telefonato per tentare un approccio a cui lei avrebbe replicato dicendo «non ci voglio parlare con te». Fino ad ora non si era mai parlato dei video sulla pendrive, Chiara li aveva copiati e poi cancellati, solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. Se il testo delle intercettazioni sarà confermato, Alberto Stasi deve uscire dal carcere prima possibile, dice la difesa dell'ex fidanzato della vittima, che sta scontando 16 anni. Sempio si proclama innocente, contro il 38enne ci sarebbero altri elementi, la nuova ricostruzione della scena del crimine che lo vede aggredire Chiara vicino al divano della villetta, colpirla a morte sulle scale dopo lavarsi le mani in cucina. Oltre a questo c'è il DNA sulle unghie, la traccia 33 e il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso, gli investigatori ritengono di conoscere il movente del duplice omicidio.
3: A più di un mese dalla scoperta della ricina nel sangue delle due vittime, Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita, morte a dicembre, gli inquirenti conoscerebbero i motivi dell'omicidio di Pietra Catella. Il caso si restringerebbe ad alcuni sospettati nella cerchia familiare. Ascoltata dagli inquirenti nuovamente anche Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che ospita lui e la figlia Alice dopo il sequestro della loro abitazione. Nell'ambito delle indagini sono state sentite oltre 100 persone. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto su poche persone entrate in contatto con le donne nei giorni precedenti al malore. Ascoltato come persona informata dei fatti anche Gianni Di Vita, che ha dichiarato di non avere nemici e di non avere idea di chi potrebbe aver voluto far del male alla sua famiglia. Simona Decina, GR1.
0: Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, un hostess olandese con sintomi lievi compatibili con il virus, è stata ricoverata isolata ad Amsterdam dopo essere entrata in contatto in Sudafrica con uno dei passeggeri morti durante l'epidemia. Le autorità sanitarie hanno avviato il tracciamento dei viaggiatori del volo diretto nei Paesi Bassi sul quale la donna stava per imbarcarsi. Intanto il gestore della crociera assicura che tutti i passeggeri sintomatici sono stati fatti sbarcare e che a bordo non ci sarebbero più casi sospetti. Al via la Race for the Cure 2026, è stata inaugurata pochi minuti fa al Circo Massimo, la più grande manifestazione al mondo contro il tumore al seno. Il nostro inviato.
4: Al centro ci sono le donne in rosa, quelle che stanno affrontando o hanno già sconfitto il tumore al seno. Appuntamento al Circo Massimo, che per 5 giorni diventa un villaggio della salute. Visite gratuite, screening, supporto psicologico. Domenica la corsa di 5 km, ma anche la passeggiata di 2. Rosanna Banfi è storica testimonial dell'evento.
5: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone. Però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
4: In 26 anni, come in Italia, ha raggiunto oltre 300.000 donne. L'evento si replicherà anche a Bari, Bologna, Brescia, Napoli e altre città. L'ex campione di volley Andrea Lucchetta, con la sua passione, ha sempre sostenuto la Race for the Cure.
6: La prevenzione è fondamentale per un atleta, ma anche per la persona normale, comune. È una festa dello sport e qui nel villaggio della salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
4: Dal Circo Massimo, Roma, Federico Mello, GR1.
0: Dal glutine allo zucchero di canna, dai carboidrati alla frutta, le fake news sul cibo corrono online e possono incidere sulla salute. L'Istituto Superiore di Sanità lancia un questionario per aiutare gli italiani a riconoscere le bufale alimentari.
7: La pasta non va mangiata mai tutti i giorni.
8: Le uova fanno male.
9: Lo zucchero bianco e lo zucchero di canna in realtà sono assolutamente uguali.
10: È una battaglia silenziosa che milioni di persone combattono ogni giorno. Quella tra ciò che gli occhi leggono, le orecchie ascoltano e ciò che il cervello finisce per trasformare in scelta a tavola. In mezzo, fake news, mode alimentari e consigli senza basi scientifiche che rischiano di incidere direttamente sulla salute e sul rapporto col cibo. Dall'Istituto Superiore di Sanità arriva il questionario dal dal titolo Bufale nel piatto, per aiutare gli italiani a riconoscere le false notizie alimentari più diffuse, spiega Laura Rossi, direttore

0: direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute all'istituto.
1: Consideriamo il glutine dannoso per tutti, oppure che lo zucchero di canna è migliore dal punto di vista nutrizionale dello zucchero bianco, oppure che sia efficace togliere completamente i carboidrati per dimagrire, oppure che gli alimenti light di per sé appunto fanno dimagrire. Questo è un modo semplice, piccolino, ecco, per fare in modo che l'istituto diventi sempre più fonte affidabile dal punto di vista anche della nutrizione.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: Stasera e giovedì prossimo, in prima serata su Rai 1, va in onda la miniserie Buon Vino, i misteri di Villa Borghese, che narra le vicende di un commissario della sede romana che gli è stata assegnata. La fiction è tratta da due libri di Walter Veltroni.
3: Allora, dove mi mandano? Sardegna, peggio Molise.
4: Il commissario Giovanni Buonvino poteva avere una brillante carriera in polizia. Ha eccellenti capacità investigative e umane. Peccato che per colpa di un suo errore in un blitz, per anni è stato relegato all'ufficio relazioni con il pubblico. Ecco però che si presenta una nuova opportunità, un'altra chance, nel commissariato di Villa Borghese, dove non sembra accadere mai nulla e dove avrà a che fare con una squadra non proprio solerte.
3: Come sono questi qui del commissariato dentro la villa?
5: Ma è armata Branca Leone.
4: Giorgio Marchesi.
3: È un personaggio, sì, abbastanza inusuale, non è il classico maschio alfa. Diciamo che l'unico suo superpotere è quello di leggere le persone.
4: Tra i colleghi c'è anche Veronica Viganò.
3: E tu che ci fai qui?
4: Con cui il commissario affronta subito un caso complicato, un presunto suicidio al laghetto di Villa Borghese e poi un cadavere al bioparco. Tra loro nasce una certa alchimia. Serena Iansiti.
6: Ha subito un lutto di cui si sente colpevole. L'arrivo di Buonvino le fa ricordare quello che in realtà è, quindi una donna cazzuta.
7: Aspettano tutti una seconda occasione.
4: Maurelia Carafa, GR1.
2: Mentre Michael continua ad incassare milioni al cinema, arriva in sala oggi Hit Me Hard and Soft, ovvero il racconto dell'ultimo tour di Billie Eilish.
8: Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there.
2: E Billie ha fatto le cose in grande, firmando il film insieme a un maestro come James Cameron. Il regista di Titanic ha girato il film in 3D, trovando nuovi punti di vista e restituendo la potenza del live. Ci sono anche momenti più intimi, dietro le quinte, sulla giovanissima cantautrice, tra le più influenti di questi anni. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia oggi Alessandro Pazienza e Carlo Boninsegna. Ora c'è la pagina sportiva, buon ascolto su Radio 1.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
19: La spesa intelligente.
20: GR1 Sport.
21: Buona giornata da Francesco Repice. La pagina sportiva si apre con il tennis. Sono entrati nel vivo gli internazionali d'Italia, da dove però, almeno per oggi, non stanno arrivando buonissime notizie. Il nostro collegamento in diretta con Diego Carmignani.
22: Esatto, non grandissime notizie, in attesa di Sinner. Alle 17 è previsto qui il suo primo allenamento ufficiale. Il pubblico di casa ha perso uno dei suoi beniamini, Matteo Berrettini, subito fuori in due set con l'australiano Popirin, numero 60 al mondo, 6-2-6-3, senza grandi sussulti, a parte una litigata col giudice di sedia. Per Berrettini, secondo KO di fila in un 1000 dopo Madrid, un momento decisamente negativo per lui, l'abbiamo intercettato, sentiamolo.
23: Non sei un po' bloccato così, è pure difficile farsi aiutare dal pubblico, sono stati come al solito fino all'ultimo punto lì a tifarmi, ma non sono riuscito a tenere quel tipo di energia, di intensità, di cattiveria che mi caratterizza, però sappiamo che questa è un'annata che è iniziata in un determinato modo.
22: Berrettini ha lasciato il centrale a Jasmine Paolini, la detentrice del titolo, e ora in campo con la francese Jean-Jean, parziale di 2-1 per l'azzurra nel primo set. Sempre nel tabellone femminile, protagonista di una cavalcata esaltante nelle qualificazioni, Noemi Basiletti, classe 2006 livornese, avanti 4-1 nel secondo set. Il primo è stato vinto ieri nell'incontro che è stato interrotto e oggi ripreso, e poi altri tennisti italiani, saranno 10 in totale, completano il quadro oggi: Sonego, Cina, Bellucci, Maestrelli, Cadenà, poi Derby, Pellegrino, Nardi. Soprattutto, come si diceva, sarà il giorno di Sinner, il suo primo bagno di folla, un'ora e mezzo sul campo 14 a prendere confidenza con la terra del foro. Intanto l'austriaco Hofner e lo statunitense Mikkelsen si affronteranno. Chi vincerà sarà il suo primo avversario. È tutto dal Foro Italico con Federico Foroni, linea che torna allo studio.
21: E ovviamente con i nostri inviati Diego Carmignani e Emilio Mancuso ci collegheremo nel corso della giornata per sapere come stanno andando gli azzurri agli internazionali del Foro Italico. Ma ora cambiamo pagina, voltiamo pagina per meglio dire, parliamo di calcio. Perché? Perché ieri c'è stata la seconda semifinale di ritorno di Champions League. L'atto conclusivo del massimo trofeo continentale sarà Paris Saint-Germain Arsenal.
24: La conferma del Paris Saint-Germain o il primo storico trionfo dell'Arsenal? La finale di Champions League a Budapest sabato 30 maggio con l'inedito calcio d'inizio pomeridiano alle ore 18 è tutt'altro che scontata. È vero che la corazzata francese guidata da Luis Enrique sembra aver qualcosa in più, in primis le stelle Dembélé e Kvaratskhelia, ma è altrettanto vero che l'Arsenal, dopo un periodo difficile a inizio primavera, ha ritrovato energie e solidità che lo hanno confermato vicino al trionfo in Premier League davanti al Manchester City. Sarebbe una storica accoppiata per la squadra di Arteta, unica imbattuta in questa Champions League, con appena 6 gol subiti in 14 partite. A proposito di Premier League, per il calcio inglese è possibile un'incredibile tripletta europea, visto che l'Arsenal è finalista in Champions, una tra Aston Villa e Nottingham Forest giocherà l'ultimo atto di Europa League e il Crystal Palace è a un passo dalla finale di Conference. Un dominio quasi incontrastato per il campionato più ricco e, secondo molti, più spettacolare del continente. Jacopo Barlotti, GR1.
21: In chiusura vi ricordiamo che domani parte dalla Bulgaria la 109esima edizione del Giro d'Italia, ovviamente tutte le corse in diretta qui su Radio 1. È tutto per la pagina sportiva, da Francesco Repici ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
25: Meteo Radio.
0: tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità

tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata. In diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: What a Wonderful World. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e sostenibilità.
1: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Cominceremo la puntata di oggi parlandovi di un libro che sarà presentato domenica prossima nell'ambito di Scienze e Virgola, il festival dedicato al libro scientifico che si terrà a Trieste da oggi fino al 10 maggio. Il libro si intitola Il cielo sporco, droni e intelligenza artificiale, la rivoluzione che sta cambiando la guerra e le nostre vite. L'autore è Gianluca Di Feo, giornalista, saggista e vice direttore del quotidiano La Repubblica. È considerato uno dei massimi esperti italiani di geopolitica, strategia militare e criminalità organizzata. Buongiorno Di Feo, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, per introdurre l'argomento, leggo qualche riga dalla quarta di copertina del libro. Quello che sta avvenendo nel conflitto russo-ucraino dalla primavera 2022 è un processo di dronizzazione selvaggia, privo di regole e controlli, che ha già rivoluzionato l'arte della guerra. E non solo qui, anche a Gaza e in Medio Oriente lo Stato di Israele ha affidato ai droni volanti la sua egemonia bellica. Con una velocità sconvolgente, l'intelligenza artificiale rende questi mezzi dei veri robot con licenza di uccidere. E dunque, Di Feo, noi sentiamo spesso dire che ormai in Ucraina la guerra si combatte tutta con i droni e che l'Ucraina ne è diventata importante produttrice. Mi chiedevo, questo sconvolgimento abissale dell'arte della guerra è avvenuto in questi pochissimi anni? Abbiamo iniziato con i missili e finiamo con i droni?
2: Ma tra missili e droni non c'è una grande differenza se non nel fatto che il drone può avere una guida diretta o una guida autonoma. Concettualmente i due oggetti non sono diversi e è diverso il modo di guidarli. Diciamo che l'evoluzione del drone è stata molto lenta perché è iniziata sostanzialmente dal 2001 dai grandi droni volanti americani che sono stati i protagonisti della cosiddetta guerra globale contro il terrorismo, i Predator, i Reaper, che sono stati visti in tanti film, perché quegli strumenti, quei bombardieri che colpivano in Medio Oriente i capi jihadisti, ma venivano guidati da persone che restavano chiusi in dei container nel deserto del Nevada, hanno permesso agli Stati Uniti di ribaltare la simmetria della guerra.

0: La jihadista, le torri gemelle sono state distrutte da un comando di poche persone con un'operazione costata pochissimi euro. Gli americani hanno risposto con questo strumento che gli permetteva di colpire ovunque nel mondo senza rischiare la vita dei loro soldati.
1: Teleguidati, insomma.
0: Sono sistemi teleguidati e quindi potevano teleguidati con un'autonomia enorme. L'altra caratteristica era quella, ed è la differenza rispetto a un missile tradizionale, di restare in volo 20, 24, 26 ore e quindi mantenere anche una capacità di controllo sul territorio, ma anche una capacità di colpire gli obiettivi nel momento in cui erano loro a muoversi, molto importante. Da questo momento iniziale c'è stata una lenta evoluzione nell'arco di 23 anni, 22 anni, finché nell'anno successivo all'invasione dell'Ucraina da parte russa è iniziata un'escalation tecnologica che ha visto inizialmente protagonisti gli ucraini. Noi parliamo sempre di loro, ma attenzione perché i russi stanno realizzando prodotti e capacità non inferiori. E da quel conflitto è nata questa enorme diffusione di droni di ogni tipo, soprattutto l'elemento che colpisce l'immaginario e che è proliferato come un'epidemia in tutto il mondo nell'arco di 3 anni, sono i piccoli quadricotteri killer, quei quadricotteri chiamati in sigla FPV, che sta per First Person View, in cui chi li guida ha la stessa visione che ha il drone, quindi sono istintivi immediati da pilotare usando console da videogioco o usando schermi identici a quelli dei telefonini. E questi minuscoli droni, che hanno dei costi infimi, gli ucraini li producono per 450 euro, sono micidiali e sono letteralmente dilagati ovunque. In questi giorni Israele, che è considerato uno dei paesi tecnologicamente più avanzati nel campo dei droni, che è uno dei grandi esportatori di droni militari, sta avendo problemi enormi in Libano perché Hezbollah ha introdotto una serie di questi quadricotteri con cui sta mettendo a segno colpi molto sanguinosi ai danni delle forze israeliane, ad esempio.
1: C'è anche una questione di costi, nel senso non sono molto diversi dai missili, però sono piccoli, non costano niente, non sono un missile.
0: Tutti i droni hanno, che si tratti di quelli minuscoli come i quadricotteri o dei sistemi più grandi come quello che è diventata l'icona dei grandi droni, lo Shahed, progettato dagli iraniani, prodotto in massa dai russi e adesso clonato e adottato persino dagli americani. È la prima volta nella storia contemporanea che gli americani clonano un'arma del nemico. Non è mai successo. Ci hanno provato nella seconda guerra mondiale con le mitragliatrici tedesche, poi hanno rinunciato. Adesso loro l'hanno clonata e messa in produzione. Questa è la dimostrazione della qualità tecnologica degli ingegneri iraniani. Ecco, anche questi, che sono più grandi perché sono lunghi 2,5 metri, hanno la stessa caratteristica. Sono molto economici. Il piccolo quadricottero, appunto, gli ucraini lo realizzano per 450 euro, inclusi i sistemi di guida, i motori e tutto quanto. Lo Shahed iraniano, nelle anche versioni russe, costa tra i 20 e i 35 mila euro. È accaduto nelle guerre contemporanee, è accaduto quando le marine occidentali sono intervenute nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi degli Houthi, ma anche in questa ultima guerra del Golfo, che per abbattere questi Shahed da 20-30 mila euro si usassero missili terra-aria progettati per distruggere i caccia intercettori, e quindi con un costo che va dai 2 ai 3 milioni di euro. Questa è la
1: È
0: grande
1: successo,
0: asimmetria,
1: insomma.
0: ma cioè, è successo tante volte, è successo nei primi 3 giorni, sì, nei primi 3 giorni dell'ultima guerra del Golfo, quindi tra il 28 marzo, 28 febbraio e il 2 marzo, nel Golfo sono stati esplosi dagli americani e dai paesi del Golfo circa 1.800 missili Patriot. Pensate che un Patriot costa appunto intorno a 3-3 milioni e mezzo di euro, e questo dà l'idea, gran parte sono stati diretti contro droni Shahed, dall'idea del costo. Sono state bruciate quella che è la produzione di 3 anni di Patriot in 3 giorni. Ecco, l'altro aspetto di questi droni è che comunque, essendo costruiti, oltre ad essere i

0: sono costruiti in plastica, quelli piccoli, in vetroresina o fibre di carbonio, quelli un po' più grandi, e quindi sono estremamente poco visibili ai radar. Sono stealth, ma stealth a basso costo, perché non avendo una massa metallica hanno una riflessione radar molto più bassa. In più hanno motori elettrici o piccoli motori a pistoni che non emettono molto calore, quindi è anche difficile individuarli con strumenti infrarosso. L'altro argomento è che sono molto semplici da produrre, quindi se per produrre un missile Patriot, appunto da 3 milioni di dollari, è necessaria una catena di montaggio, un tempo di lavorazione che supera i 16 mesi, i russi attualmente riescono a produrne 4.000 di questi grandi droni al mese in una mega fabbrica canalizzata. Quindi praticamente a oggi si presenta come un'arma che ha soltanto vantaggi, ed è per questo che sta diffondendosi in tutti gli eserciti del mondo veramente in maniera rapida. Ieri ho pubblicato l'intervista che ho fatto al capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, il generale Carmine Masiello, e lui attualmente per i soldati dell'esercito italiano sta facendo un'introduzione, una familiarizzazione per abituare ogni soldato a convivere e usare i droni, dicendo che devono essere come il fucile, devono essere parte dello zaino del soldato. Questo è
1: Quindi tutti devono
0: il
1: saperli
0: senso della
1: usare, no?
0: trasformazione.
1: Ma è anche vero che sono un'arma a portata di tutti, a differenza di altre armi che invece sono molto più complesse da costruire e anche molto più costose. Questo cambierà un po' gli equilibri in generale, perché tutti potranno dotarsi di questa arma così potente, ma anche così semplice da costruire e abbastanza semplice da utilizzare.
0: Sì, tutti se ne possono dotare, tutti se ne stanno dotando. Questa diffusione però e questa facilità di uso che tu hai sottolineato si scontra con un altro aspetto, cioè le tecnologie per dei droni e dei sistemi antidrone nel campo di battaglia ucraino, nella competizione tra i due eserciti, che sono eserciti che hanno grandi capacità tecnologiche, perché l'Ucraina ha dietro il meglio dell'Occidente, la Russia ha il sostegno cinese, ma la propria competenza e tradizione tecnologica. Quindi nella sfida da questi due grandi paesi c'è un aggiornamento delle tecnologie che avviene ogni 6 mesi, quindi un modello di drone dopo 6, massimo 9 mesi nel campo di battaglia ucraino diventa inutile perché gli avversari trovano il modo di neutralizzarlo.
1: Come ci si difende? In che modo l'evoluzione del drone annulla le difese?
0: Ma allora, non c'è una terapia. Tutti i paesi del mondo, adesso anche Israele, si interrogano su quale sia l'antidoto contro il drone, perché appunto si tratta di strumenti che nella forma esteriore identica del quadricottero o dell'aeroplanino hanno un'evoluzione dei sistemi di guida e degli armamenti che trasportano che cambiano i 6 mesi. Fino all'anno scorso i sistemi più utilizzati erano i disturbatori di frequenze. Ce n'erano di piccoli, quelli che si vedono durante i grandi vertici internazionali, che somigliano a dei fucili marziani, che sostanzialmente sparavano delle quantità di impulsi nelle lunghezze d'onda usate per pilotare i droni, in tal modo interrompevano la trasmissione di impulsi radio che pilotavano il drone e lo facevano cadere come un oggetto inerme al suolo. Questi sistemi, piccoli o grandi, di vario livello di sofisticazione, progressivamente stanno diventando inutili. Quelli piccoli sono già totalmente, perché i sistemi di guida dei droni sono stati aggiornati con delle frequenze che cambiano in continuazione o sono stati trasformati attraverso l'introduzione dei cavi in fibra ottica che quindi non possono essere disturbati da questi trasmettitori di frequenze, cavi in fibra ottica che arrivano fino a 40 km di distanza, e adesso ci sono sempre più diffusi dei sistemi di guida autonoma, su cui forse dopo è meglio ritornare. Quindi dall'utilizzo dei disturbatori di frequenze si sta passando all'utilizzo di armi che sparano contro i droni e che devono essere economiche, quindi sistemi di mitragliere, mitragliatrici, cannoncini con dei vari criteri di guida, oppure l'altra.

0: ucraina sono i cosiddetti droni antidrone, che sono dei piccoli droni, sono lunghi circa 80 centimetri, al massimo un metro, progettati e concepiti per seguire e distruggere gli antidroni. Questo è uno strumento che hanno inventato loro. Mi ricordo, io ho intervistato l'azienda ucraina, il responsabile che lo realizzò, che poi in realtà sono collettivi quegli ucraini, sono no profit, ONG militari che nel corso degli anni poi si sono trasformati in aziende. E questa si chiama Wild Hornet. Nel settembre 2024 presentò il primo drone intercettore che viaggiava oltre 300 km/h, che per i droni Elica è una velocità veramente alta. Adesso si stanno diffondendo rapidamente questi strumenti, ma sono tutti o di produzione ucraina o di aziende come Anduril, come l'azienda dell'ex CEO di Google, che hanno realizzato assieme agli ucraini. Quando proprio non hai altra chance di salvarti, l'unico sistema contro i droni quadricotteri sono i fucili da caccia, con le cartucce a pallettoni come si usano per i
1: Oppure
0: cinghiali.
1: leggevo le reti
0: Quelli,
1: per i polli, coprivano intere
0: sì, quello
1: zone.
0: vengono coperte di reti più che per i polli, stanno usando proprio le reti da pesca. Si è visto a Mosca in questi giorni sulla Piazza Rossa, che stanno coprendo la Piazza Rossa di reti metallici nel timore di attacchi. Però la rete è un sistema
1: Diciamo,
0: appunto passivo,
1: rudimentale, esatto.
0: statico. Invece il fucile da caccia, la lupara del mafioso, è l'arma. Se uno vede adesso i soldati ucraini o russi al fronte, uno su tre ha un fucile da caccia, una lupara sulle spalle.
1: Uno sviluppo tecnologico meraviglioso, se non fosse appunto confini di guerra e di distruzione. Poi bisogna arrivare all'altro aspetto che tu affronti nel libro e che è particolarmente scottante, e cioè è il fatto che a questa guerra tecnologica sia aggiunto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E quindi questi robot diventano proprio robot con licenza di uccidere, giusto?
0: La licenza di uccidere dipende da che limiti diamo all'intelligenza artificiale. Appunto, c'è stato un primo caso, secondo le Nazioni Unite, nel 2020, di un drone, un quadricottero di fabbricazione turca, che in Libia ha individuato un bersaglio e lo ha distrutto senza che nessun uomo gli desse l'autorizzazione. Allora, oggi tutti i droni di ultima generazione, e come droni parliamo di quelli che volano, quelli che vanno per mare, ma anche quelli che combattono sul terreno, che hanno ruote o cingoli, attualmente sono quelli che vengono costruiti in maggior numero, cioè in Ucraina. Sono la novità del momento, non quanto novità, ma per i numeri, perché ne stanno introducendo decine di migliaia. Questi sistemi si ritiene, o teoricamente si dice, che c'è l'uomo che prende la decisione finale, cioè è l'uomo che dà l'autorizzazione a colpire. In teoria la macchina ne può fare perfettamente a meno, perché ha un sistema di intelligenza artificiale. Quasi sempre sono sistemi artificiali, di intelligenza artificiale low cost, che utilizzano strumenti commerciali in grado di avere il riconoscimento del bersaglio che è stato assegnato, riconoscimento attraverso delle immagini, riconoscimento attraverso delle tracce infrarosso, e quindi una volta individuato può decidere di eliminarlo da solo. Questo è il livello, tra virgolette, basso, il livello tattico, lo chiamano i militari dello scontro, in cui la macchina viene lanciata dall'uomo, a cui l'uomo dice: se vedi queste persone, se vedi questi oggetti, distruggili. E la macchina, una volta che li vede e li confronta con quello che è il bersaglio che gli è stato dato, va e li distrugge senza che nessuno li autorizzi. Tutti gli eserciti occidentali teorizzano che c'è il man on the loop, cioè c'è un uomo che alla fine prende la decisione. E il problema è che mantenere l'uomo nella decisione rende l'esercito più lento rispetto al rivale, che invece si affida alla macchina.
1: Ma io quello che mi chiedo è, al di là del fatto che ovviamente questi sistemi, tu hai detto, sono a basso costo, quindi anche magari addestrati con poco, no? Non c'è un addestramento perché tutto dipende da come l'addestri poi, no? L'intelligenza artificiale. Ma in realtà un drone o una qualsiasi strumento di guerra guidato dall'intelligenza artificiale può fare peggio di quello che abbiamo visto fare adesso agli uomini? Qual è il problema? Se è stato possibile sparare.

0: su bambini, se è stato possibile sparare su civili, che cosa potrebbe fare di peggio un drone guidato dall'intelligenza artificiale?
1: Può fare più errori di quelli che fa l'uomo, perché l'intelligenza artificiale agisce secondo altri parametri rispetto all'essere umano. Poi, se l'uomo è crudele, l'intelligenza artificiale in teoria potrebbe esserlo meno, questo non lo
0: o di
1: sappiamo,
0: più,
1: tutto sta
0: ma insomma,
1: appunto a come viene
0: esatto.
1: educato. Il dato di fondo è che esistono dei principi chiamati di umanità e di compassione che sono proprio sanciti nel diritto umanitario, nell'ultima fase del diritto umanitario, e questi non possono appartenere a un oggetto che è di per sé disumano. Cioè, proprio Francesco, nel denunciare l'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale, la Chiesa dedica una grandissima attenzione a questo tema, come la dedica a tutti i temi etici, ma ha capito quali sono i pericoli di questa novità, e Papa Francesco diceva che queste macchine renderanno ancora più disumana la guerra, e questo è l'effetto. E teniamo presente che appunto i numeri della macchina, i numeri e le prestazioni delle macchine sono tali da sconvolgere quello che noi vediamo. Cioè, in Ucraina il fatto che appunto l'espressione che dà il titolo al mio libro Il cielo sporco è l'espressione che i soldati ucraini usano per indicare l'elevata presenza di droni nel cielo, e tu hai questi oggetti che stanno in aria che spesso non riesci neanche a sentire, perché quelli piccoli hanno veramente un sibilo minuscolo, e sai che però in cielo ci sono queste bombe che aspettano di vederti e di lanciarsi addosso a te. Non si riesce ad abbatterli e sai che ti possono uccidere con un niente. Psicologicamente è una cosa che, al di fuori della sua ferocia oggettiva, trasmette un senso di paura, di incubo, che è proprio dei libri di Philip K. Dick, di quella fantascienza, che però è diventata realtà nell'arco di 3 anni.
0: Purtroppo.
1: C'è un altro problema, cioè noi qui parliamo dei sistemi di controllo dei singoli robot. In molti casi la presenza di intelligenza artificiale è veramente limitata, cioè soltanto dei sistemi che permettono del riconoscimento delle immagini, quindi fanno sì che le immagini accolte dalla telecamera vengano confermate con la memoria, non sono sistemi elaborati. L'altro problema invece sono i grandi sistemi di gestione delle informazioni e di gestione dell'intera guerra. Questo è il problema fondamentale, secondo me, oggi. Cioè, a partire da questo conflitto in Iran, le operazioni di combattimento sono state gestite e pianificate da un sistema di intelligenza artificiale. In questo caso gli americani hanno usato un sistema che si chiama Maven, che è di Palantir, che è considerato il sistema più avanzato in Occidente. E Palantir, sappiamo tutti, l'azienda di Peter Karp e Alex Karp, chi sono, quali sono le loro visioni ideologiche, qual è il loro potere economico e politico all'interno degli Stati Uniti. Questo sistema ha gestito le attività di bombardamento in Iran. È stata presentata la capacità di questo sistema dopo la prima settimana di combattimenti in una conferenza stampa al Pentagono, di cui potete trovare tracce, una conferenza stampa organizzata da Palantir con i vertici del Pentagono. Il responsabile del Pentagono dell'introduzione delle tecnologie diceva: guardate che la guerra basta fare click left, click right, cioè spingi sul mouse a sinistra per autorizzare quello che l'intelligenza artificiale ti propone, spingi a destra per dirgli no. E quindi con 4 clic si decide un bombardamento, e per questo loro sono riusciti a fare 13.000 bombardamenti in 4 settimane. Con la normale pianificazione umana era impossibile. Cosa fa questo sistema di intelligenza artificiale? Prepara la lista dei bersagli, cioè raccoglie tutte le informazioni intelligence che vengono da droni, satelliti, ricognitori, agenti sul terreno. Sulla base di queste informazioni stabilisce quali sono i bersagli, poi gli dà un ordine di priorità e dice: vanno colpito prima questo, poi questo, poi questo. Dopodiché indica con quali armi o con quali reparti colpirli. Allora, alcuni degli errori che sono avvenuti durante questa guerra, errori che significano la morte di esseri umani e in questo caso la morte di studenti, la distruzione di una grande scuola, e un altro caso in cui un ordigno a grappolo ha colpito con le sue granate una scuola e una palestra, vengono attribuite proprio alla selezione del tipo di arma utilizzato fatto dall'intelligenza artificiale, perché comunque

0: L'intelligenza artificiale ragiona sulla base degli input che gli sono stati messi. Se ha una serie di dati secondo i quali quell'arma è perfetta, lui fa una considerazione su questa base. Se invece senti le voci che ti dicono no, ma quella ogni tanto facilecca e finisce vicino, no, ma quella le cluster invece di cadere su 100 metri cadono su 1 chilometro, e quindi lì a 1 chilometro c'è una scuola che potrebbe essere investita dalle granate. Questo l'intelligenza artificiale non lo sa, e soprattutto l'intelligenza artificiale va di fretta, cioè la
1: Certo,
0: sua
1: corre, è
0: caratteristica, la sua
1: veloce.
0: forza, la velocità. E questo impone agli uomini che cliccano a sinistra o a destra per dirgli di sì o di no dei tempi altrettanto veloci. Sta velocizzando tutto il ritmo delle decisioni militari. Con un problema, con una percezione che io per la prima volta avevo letto nel testo di un ufficiale israeliano, e gli israeliani nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiali non maturi, non stabili, hanno commesso una quantità di errori nei primi 2 mesi di bombardamenti su Gaza, errori che sono costati la morte di migliaia e migliaia di civili che sono stati identificati come terroristi quando non lo erano, oppure sono stati autorizzati i bombardamenti calcolando un rischio di colpire civili, presentandolo come minimo, mentre invece era enorme. E proprio chi ha gestito questi sistemi parlava di una arroganza dell'intelligenza artificiale. E poi ho parlato con degli ufficiali europei che hanno avuto modo di gestire e misurarsi con questo sistema Maven di Palantir, che è stato adottato anche dal comando NATO, lo SHAPE, che sta a Bruxelles, e anche loro mi hanno detto che il sistema è arrogante perché ritiene di saperne più dell'uomo. E quindi quando tu dici no a quello che ti propone, lui insiste diverse volte prima di accettare l'ordine.
1: E quindi diciamo che il suo controllo effettivo richiederebbe molto più lavoro di quello che si pensa di impiegare utilizzando l'intelligenza artificiale.
0: Bisogna addestrare gli ufficiali a comandare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, appunto, è convinta di essere più brava e cerca di imporre le sue idee perché reputa che siano genuinamente migliori delle nostre. A quel punto è necessario che ci siano a tutti i livelli, ma soprattutto a livello superiore, perché se tu usi questi sistemi di intelligenza artificiale, elimini quegli intermedi, succede lo stesso fenomeno che accade nelle aziende e in tutti gli altri posti. Tutta una serie di persone che erano coinvolte nell'attività di pianificazione della guerra, gli stati maggiori, grazie all'intelligenza artificiale vengono ridotti al minimo. Quindi alla fine c'è soltanto le figure dal basso che garantiscono l'afflusso di informazioni e poi il vertice che decide. Tutta la catena di comando intermedia diventa inutile. A questo punto la persona che sta in alto deve essere abituata, così come si insegna nelle scuole militari a comandare gli uomini, deve essere abituata a comandare l'intelligenza artificiale, che essendo una cosa nuovissima, richiede una competenza che ancora va
1: Non
0: formata.
1: abbiamo, certo. E come se ne esce?
0: Ma allora i grandi sistemi di intelligenza artificiale, sistemi come Maven che costano miliardi, cioè lo sviluppo di Maven ha richiesto miliardi, non sono sistemi alla portata di tutti. Quindi Maven è un sistema, questo tipo di tecnologie che siamo soltanto agli inizi nella loro evoluzione, sono sistemi che avranno soltanto le superpotenze. E non è un caso se adesso quelli di Palantir, il libro di Alex Karp, sottolineano, propongono la necessità di un nuovo progetto che paragonano al progetto Manhattan che produsse la bomba atomica per creare un'intelligenza artificiale che sia più forte delle altre e quindi faccia proprio da deterrente come avveniva con le armi nucleari. Questo è un tema che sta spaccando la comunità stessa dei produttori di intelligenza artificiale perché tutti gli stessi produttori, come ecco il Eric Schmidt, l'ex numero uno di Google, dicono: attenzione perché l'intelligenza artificiale non è ancora matura. E quindi affidare una super intelligenza artificiale, affidargli il controllo di tutte le armi, e quindi anche delle armi nucleari, è pericoloso. Ora, se Se ti devo dire, questa tendenza è una tendenza che sta crescendo, cioè, ed è probabilmente solo in mano a due paesi, Stati Uniti e Cina, sono gli unici due che possono sviluppare dei super sistemi di intelligenza artificiale di questo tipo, perché noi europei siamo tagliati fuori da questa corsa, i russi sono molto lenti.

0: alla fine, se i due sistemi si pareggeranno, si arriverebbe a quel paradosso che meravigliosamente, credo nel 1958, raccontò Asimov, che su queste cose Isaac Asimov rimane profetico. Io me lo sto rileggendo in continuazione, quando lui ipotizzava due pianeti che si combattevano con dei supercomputer talmente evoluti che alla fine avevano gli stessi risultati e nessuno di questi due paesi riusciva a vincere la guerra, finché in uno dei due paesi una persona riuscì a recuperare le tabelline, reimparava a fare le moltiplicazioni a memoria e grazie a quello riuscì ad avere una superiorità sulle supermacchine, i supercomputer che erano equivalenti.
1: Tutto questo che abbiamo ascoltato si trova in questo libro di Gianluca Di Feo, Il cielo sporco, e soprattutto potrete fargli anche le altre domande che noi non abbiamo fatto in tempo a fargli domenica qui a Trieste al Caffè San Marco alle 16. Grazie a Gianluca Di Feo per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato What a Wonderful World, programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

Istanti di storia. Aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità. Di e con Martina Calegarin. A cura di Stefania De Maria.

0: Buon pomeriggio da Martina Calegarin, ben ritrovati anche da Stefania De Maria in regia e Bruno Montevecchi alla console. Ben ritrovati. Oggi parliamo di un evento molto forte. Era il 6 maggio del 1976, ore 21 e 12 secondi, ed è successo, come dire, il pandemonio, ecco. E per parlarne abbiamo con noi Angelo Floram, medievista, nonché autore dell'Estate indiana del 76, il romanzo del terremoto. Ben arrivato a Istanti di Storia.
1: Grazie, ben ritrovata a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Un evento pazzesco, il quinto peggiore evento sismico che abbia colpito l'Italia nel XX secolo, dopo il terremoto di Messina del 1908, magnitudo 7,24, quello del Friuli del 76 era un 6,5 di magnitudo, e poi c'è stato quello del terremoto dell'Irpinia del 1980, il terremoto dell'Irpinia e del Vulture del 1930, magnitudo 6,7, insomma, degli eventi, dei terremoti che hanno segnato prepotentemente questo secolo. Ma siamo oggi per ricordare e ripercorrere

0: scorrere attraverso gli occhi di un bambino, perché questo è quello che fa anche lei all'interno del suo romanzo, questo 6 maggio del 1976. Giusto per introdurci, cito: guardo l'orologio della Solari, le tendine sono allineate sulla combinazione delle 20 e 55. Il mio momento preferito resta questo, quando la casa spegne le sue luci, rimane accesa solo quella della radio, lontana e un po' gracchiante, coperta dall'acciottolio dei piatti. Fa caldo, troppo caldo, rimanere in canotte e mutande sotto al lenzuolo con un libro aperto tra le braccia e un solo fascio di luce ad accendere le pagine mentre la stanza è avvolta dal buio. E però sto per voltare pagina e sento che mi si muove il letto sotto al culo. Possibile? Un tintinnare di vetri. E poi che succede, Angelo Floramo?
1: E poi succede che arriva il mostro, quello che nell'immaginario collettivo dei friulani viene chiamato l'Orcolat, questa bestia immane che alligna nelle viscere della terra e che ogni tanto si risveglia, ogni tanto con una frequenza purtroppo per noi piuttosto alta, piuttosto elevata. Quella è la notte in cui il cielo è caduto sulla terra. Io avevo nemmeno 10 anni, sono nato il 3 di settembre del 66, quindi ero un ragazzino e in effetti stavo leggendo un racconto di quelli appassionanti, quelli che appassionano i ragazzini e che si leggono sotto le lenzuola. Un urlo, la terra che trema, tutto che crolla, mia mamma che piange, e poi subito dopo la voce disperata delle sirene, la mancanza della luce, un senso così di assoluta impotenza, e l'immagine straziante del vedere gli adulti che sono disorientati, alcuni che piangono, e che quindi viene a mancare ogni punto di riferimento. Quella è stata così la prima notte, il primo assaggio di questa tragedia spaventosa che ha coinvolto chiaramente tutte le popolazioni che ben conosciamo e alle quali apparteniamo.
0: Ecco, l'epicentro era proprio a nord di Udine, dove si trovava lei, ma la scossa si avverte in tutto il nord Italia, colpisce circa 80.000 abitanti, provoca solo in Italia 990 morti, circa 10.000, e oltre 45.000 senza tetto. Ecco, di lì che cosa succede? Una volta che avete sentito la scossa, come reagite?
1: Allora, io ho questa immagine di una nonna che è seduta sul pianerottolo. Noi abitavamo in una palazzina popolare di San Daniele al terzo piano, per cui la scossa l'abbiamo avvertita molto, molto forte. E ricordo questa persona anziana con la vestaglia, con i capelli bianchi, sciolti, che viene raccolta da qualcuno, non mi ricordo da chi, come se fosse una bambola di pezz. E alla fine ci troviamo tutti al di fuori, su di un prato, in attesa degli eventi. Mio papà all'epoca lavorava all'ospedale di Udine, era il presidente, stava organizzando l'emergenza, non ebbe notizie di noi e noi non avevamo notizie di lui per 3 giorni. Le comunicazioni erano completamente saltate. Abbiamo perso 5 persone nella tragedia, 2 a Gemona in via Bini, una zia e una cugina, e altri 3 nei 2 condomini che si sono affossati a Maiano. Di loro non hanno trovato nemmeno nulla, perché poi le caldaie si sono arroventate, sono esplose, quindi hanno consumato i pochi resti che rimanevano sotto le macerie. Ma subito è emersa questa sensazione di dover trovare compattezza in qualche modo, trovare una risorsa che era forse una risorsa ancestrale. In quella condizione lì non esiste più un mio e un tuo, esiste soltanto la dimensione del nostro, e fin da subito abbiamo esperito questa solidarietà profonda che diventava naturale, ovviamente, no? Una costumanza che gli umani non dovrebbero mai perdere e non dovrebbero mai smarrire, e quindi quello di fare cerchio attorno alla paura dell'indicibile. Io ebbi la fortuna di avere accanto la figura di un nonno, uno sciamano più che un nonno, che aveva solo la terza elementare, ma era un grande cantastorie, era un grande creatore di miti, e che ci salvò noi bambini, una mandria di ragazzini all'epoca.

all'epoca non c'era l'inverno demografico, facendoci credere che in realtà eravamo una piccola tribù indiana, proprio perché nei giorni successivi cominciarono a distruire le prime tendopoli, e lui disse: voi siete degli indiani. E lui si diede un nome, Aquila Bianca, e ciascuno di noi ne scelse uno per sé, e cominciamo a vivere questa avventura.

0: Serba è questo il suo nome in questa estate appunto indiana del 76. Ma Istanti di Storia è un programma di storie, quindi io con lei vorrei entrare in qualche affondo anche del suo libro, dove insorgono anche delle criticità. All'epoca il Presidente della Repubblica era Giovanni Leone e l'onorevole Giuseppe Zamberletti fu subito nominato per intercedere su quelle che erano le gestioni politiche della situazione nell'emergenza, rinominato poi con la scossa poi successiva di settembre. E lei a un certo punto parla anche di una manifestazione arrabbiata di abitanti vicino a Udine con tanto di lenzuolate su cui c'è scritto «La terra trema, il governo dorme». E l'onorevole Giulio Andreotti in visita alla Fantoni. Poi delle foto che lei ritrova anche per la stesura di questo testo, che avvicinano Gianni Agnelli elegantissimo a una vecchia che fuma la pipa in una tendopoli. Ecco, questo che cosa ci racconta?
1: Ci racconta di una popolazione che, seppur smarrita, aveva ben consapevolezza di quello che era il suo passato, le sue radici e la sua dignità, che da secoli conosceva l'uso dei territori cosiddetti terreni civici, l'uso comune del bosco, degli arativi, il valore delle vicinie, cioè queste assemblee popolari di villaggio che di fatto nel 500, nel 600, nel 700 gestivano il territorio, lo gestivano con una sorta di democrazia ante litteram, una democrazia dal basso. Questo prospetto storico, questa profondità storica probabilmente aveva conferito alle popolazioni una dimensione sociale, una dimensione politica profonda. Erano già passati gli anni della contestazione studentesca, c'era stato un 68 anche molto interessante anche a Udine, con manifestazioni, comprese di posizione politica anche evidente, per cui c'era una forte attesa, non vorrei dire una ostilità palese, ma comunque un'attenzione nei confronti di chi da amministratore avrebbe dovuto fare delle scelte che sarebbero inevitabilmente cadute sulla popolazione civile, la quale non voleva essere gestita senza far sentire la propria voce. Questo è un dato di fatto e credo sia una delle grandi novità, tra l'altro, nella storia recente del Friuli. I comitati che si vennero a formare da lì a poco, i comitati delle tendopoli, la gestione dei turni, della distribuzione dei cibi, delle stesse azioni sul territorio in chiave di volontariato e di collaborazione anche con le autorità, danno proprio questo profilo di una comunità che non si vuole arrendere, non accetta che arrivi un sistema che la gestisce dall'alto, ma vuole far esprimere la propria voce, la propria visione delle cose, non vuole che si giochi sulla propria pelle il proprio destino. E questo porta a dei fatti eclatanti che avverranno nei giorni immediatamente successivi, intere comunità che si mettono davanti per esempio alle ruspe che avrebbero spianato i ruderi e quello che rimaneva dei borghi antichi nella speranza di poterli salvare, nella consapevolezza che se tu distruggi l'identità e distruggi la memoria, in qualche maniera condanni una popolazione ad una crisi di anomia, ad una sorta di Alzheimer sociale che è inaccettabile. E quindi insomma gli slogan che ben conosciamo, no? Ricostruire com'era e dov'era per quanto possibile, non sono soltanto così un ritornello retorico, ma furono una realtà che poi si realizzò.
0: Ecco, una realtà di ricostruzione che ha anche proprio un nome particolare che identifica la ricostruzione che c'è stata in Friuli, con la numerazione di ogni pietra.
1: Certo, è l'anastilosi. L'esempio straordinario fu proprio quello del borgo murato di Venzone, questo splendido gioiello dell'età patriarchina, dell'età medievale. Le pietre vennero numerate. È come se l'operazione svolta sulle facciate di quello che era stato il Duomo, sulle mura della città, fosse in realtà quasi la metafora di quello che si voleva fare, della propria identità, della propria memoria, delle proprie radici. In quel momento la popolazione civile stava numerando

0: propria appartenenza, la propria condizione di appartenenza. L'orgoglio di non ricostruire tutto nuovo e altrove fu in qualche maniera una risposta molto forte. Era più comodo, chiaramente, forse sarebbe stato anche più immediato, no? Più veloce immaginare delle città satelliti in condizioni ottimali, magari più funzionali, ma avrebbero decretato la perdita di una coscienza collettiva.
1: Cosa che non c'è stata, così come esatto, e così come prezioso è lo spirito con cui si ripercorre questo evento tragico nell'estate indiana del 76. Ringraziamo Angelo Floramo di averci così raccontato la sua esperienza e condivisa. Grazie ancora.
0: Grazie a voi e buon proseguimento di trasmissione.
1: Ci associamo a questo augurio, Martina Calegarini al microfono, Stefania De Maria in regia e Bruno Montevecchia alla console. Vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Caterina Cabrelli dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo Il territorio delle meduse, primo album in studio dei Katana Koala Kiwi uscito lo scorso 10 aprile per Dumba Dischi. Ed è un lavoro denso e viscerale dove luce e ombra si alternano e si fondono, creando spazio per riflessioni sull'animo umano e sul suo rapporto con la natura. Dal punto di vista sonoro, il disco riesce a mantenere la coerenza nel proprio racconto, senza però aver paura di sperimentare, cambiando di continuo pelle e influenze musicali. Dallo shoegaze all'hard rock, dal post-rock a nenie liturgiche e ritmi tribali mutuati dalla musica popolare. La band triestina non lascia arginare da alcuna etichetta, danzando tra i generi con la stessa grazia pulsante dei celenterati in mare aperto. Mi sta raggiungendo in studio Alessandro Fulvio, cantante e chitarrista del gruppo, ma prima ascoltiamo proprio i Katana Koala Kiwi con Strade Private.

0: E questa era Strade Private direttamente da Il Territorio delle Meduse, Dumba Dischi, primo album in studio, dopo un paio di EP, dei Katana Koala Kiwi. E già nella seconda puntata di questa stagione di Riverberi, quindi torniamo a ottobre, abbiamo avuto il piacere di ospitare in studio Gilberto Tomasella, bassista della band, per farci raccontare Precipitiamo di sicuro. Avevamo avuto qualche piccola anticipazione e finalmente l'esordio su un minutaggio consistente, come promesso, è avvenuto. Il disco è freschissimo, uscito lo scorso 10 aprile, e allora direi di farcelo raccontare da un altro membro, il cantante e chitarrista, per essere precisi. Buon pomeriggio Alessandro Fulvio e benvenuto a Riverberi.
1: Buon pomeriggio, è un piacere essere qui.
0: E allora Alessandro, Il Territorio delle Meduse. È un riferimento magari a quello che sta diventando il Golfo di Trieste in seguito ai cambiamenti climatici e ambientali, ma ovviamente ci sono anche altri significati. Qual è il territorio delle meduse, quindi, fuori di metafora, a cui alludete?
1: Il territorio delle meduse significa tante cose. Prevalentemente deriva dalla citazione di un libro che parla di quella zona di noi stessi che non potrà mai essere accessibile a nessun altro. Quindi quella parte privata che appartiene solamente a noi, per quanto magari un giorno potremo voler condividerla con qualcun altro. Il territorio delle meduse poi ha acquisito durante la stesura di questo disco anche un significato più profondo, soprattutto riguardo al dualismo tra uomo e natura, di come l'uomo stia lentamente consumando e capitalizzando tutto ciò che lo circonda come se gli appartenesse. La medusa è un animale affascinante perché non nuota, si fa, lascia trasportare dalle correnti, ma è diventato nel tempo anche simbolo un po' del surriscaldamento dei mari e delle acque. Ed è abbastanza singolare e quasi divertente che dall'uscita del disco, il 10 aprile, proprio il nostro golfo si sia riempito in maniera formidabile di meduse.
0: Titolo quindi che fa riferimento a L'uccello che girava le viti del mondo di Murakami, questo è il libro, dove l'autore proprio esplorava la ricerca dell'identità, ovvero quando si è costretti a riconsiderare se stessi e la vita che si è condotta fino a quel momento. Le meduse, che rappresentano proprio le profondità nascoste, come mi dicevi tu Alessandro, sono appunto questa metafora degli aspetti invisibili e caotici del mondo. E allora io ti chiedo, quale parte nascosta, caotica, inaccessibile di voi stessi credete di aver inserito all'interno di questo album?
1: Beh, c'è stato tanto di magari nascosto, non accessibile a prima vista in quest'album. Questo disco è nato dopo un anno di tour, quindi l'altro anno noi abbiamo avuto la fortuna di fare 20-25 date in giro per l'Italia e quindi abbiamo passato più tempo tra di noi che con le nostre famiglie. Questo ha portato anche a scoprirci, a capirci e ad approfondire ancora di più la nostra amicizia.

0: che comunque era qualcosa che già si coltivava da tempo. Quello che abbiamo cercato di mettere nei testi e nella musica erano anche delle parti di noi che magari non eravamo ancora riusciti a raccontare, magari non ancora le parti più intime, però sicuramente abbiamo cercato di aprire una finestra verso i nostri pensieri, le nostre gioie, le nostre paure e le nostre speranze. Questo disco ha funto anche da operazione un po' catartica. È un disco molto scuro, è un disco pieno di bile, è un disco che per noi è stato uno sfogo, sia musicale, nei muri di suono, nelle schitarrate, nei riverberi, sia proprio nelle tematiche.
1: E questo disco ha avuto una genesi abbastanza travagliata o sbaglio? Perché avevate diversi brani già pronti, fatti e finiti, che portavate anche live in giro per l'Italia già lo scorso anno, eppure è uscito soltanto questo aprile. Quindi cosa non vi convinceva? Perché ci avete messo tanto?
0: Beh, alcuni brani sono nati proprio nella stesura del disco, altri sì, ce li portavamo dietro da un po' di tempo. Ci sono stati dei brani proprio scartati, tra cui uno anche registrato che non ha mai visto la luce. Abbiamo cercato un'identità in questo disco, abbiamo cercato un lavoro che magari non fosse immediatamente fruibile, d'impatto, magari un disco che va lievemente masticato, digerito, però abbiamo cercato che avesse una propria identità comune. Speriamo di esserci riusciti, insomma.
1: E tu mi hai parlato anche, Alessandro, del dualismo uomo-natura, che è uno dei temi, mi verrebbe da dire, portanti proprio di questo lavoro. E questa riflessione comune, immagino anche condivisa fra i membri della band, come nasce e in che modo è diventata centrale durante la scrittura dell'album?
0: Diciamo che tutto nasce da un lavoro fatto sulle nostre radici e la riscoperta di esse. Noi siamo cinque ragazzi molto legati al nostro territorio, penso che ne facciamo spesso bandiera, ma nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, molti artisti hanno mostrato un approccio alle proprie radici ancora più moderno, ancora più interessante, ancora più poliedrico. Basti pensare a Massimo Silverio, Daniela Pess o i Fontaines D.C. stessi, se pensiamo a band un pochino più grandi. Quello che noi abbiamo cercato di fare, quindi partire dalle nostre radici, partire dal territorio che da sempre ci culla, ci affascina, cercare di parlarne, e mentre ne parlavamo ci siamo accorti di come comunque anche questo piccolo angolo dell'estremo nord-est dello Stivale sia colpito dalle medesime problematiche, seppur magari in forma minore, di altri posti. Ci sono tanti argomenti che ci hanno colpito. Come la classica frase fatta, a Venezia non vivono più i veneziani, e vedere Trieste che man mano potrebbe in un futuro distopico virare verso questa eventualità, o la stessa natura che ci circonda è peculiare, basti pensare al fiume Timavo, cioè nel brano che avete passato prima, Strade Private, il brano si basa proprio su questa cosa, a volte mi sento come il Timavo, che nasce alle pendici del Monte Nevoso, poi si inabissa, riemerge e sfocia in maniera liberatoria nel mare.
1: Eh sì, in questo album fate spesso, in più di un brano, riferimento ai fiumi, uno in particolare lo hai appena citato, lo abbiamo ascoltato anche in Strade Private, ma vorrei chiederti, Alessandro, allora cosa c'è sul fondo dei vostri fiumi?
0: Sul fondo del fiume c'è di tutto, soprattutto rimangono storie che sono state raccontate, magari dimenticate, e magari storie che non sono ancora state scoperte. Ovviamente il fondo del fiume è un riferimento a De André, al fiume Sand Creek, e in quel caso parlava di una battaglia, ma parlava anche di un popolo, parlava di tante cose, e nel nostro, per assurdo, il fondo del fiume è proprio un pezzo strumentale, perché vuole lasciare all'immaginazione che cosa c'è sul fondo del fiume. Cosa potresti trovare? Potresti trovare un tesoro, potresti trovare della melma, potresti trovare un abisso inaspettato. Fatto sta che il fiume va avanti e non smette di scorrere.
1: Come mi hai detto, non poteva mancare anche in questo nuovo capitolo dei Katana Koala Kiwi un'ulteriore dedica alla vostra città, Trieste. Certo, il titolo però del brano non lascia presagire nulla di buono, in realtà Formaldeide. Quindi la vedete come una città imbalsamata?
0: Io ho sempre fatto vela e c'era questa regata che veniva chiamata Trofeo Little

0: Kelly, che portava sempre una poesia, no? Diceva: il cielo era dello stesso colore del mare. E a Trieste c'è questo fenomeno che viene chiamato pakea, quando non c'è per nulla vento, il mare è uno specchio d'acqua e il cielo si unisce adesso. E questo è proprio il quadro che in qualche modo ha dato anche questa idea di questa città chiusa in questa sua bolla, dove tutto è placido, dove non se pol, dove faremo e se non faremo faromolo. E in qualche modo sì, è una città entusiasta, è una città che ha sempre amore e voglia di vivere, ma in cui portare avanti le cose è sempre così dannatamente ostico e difficile, perché si è sempre fatto così. Allo stesso punto però è città di frontiera, è una città con una grandissima storia e con tantissime influenze. Dalle influenze architettoniche alle influenze culinarie, alle influenze culturali. Quindi sì, è per noi una città chiusa in una sua bolla, che né avanza né scoppia, dove però è sempre bello tornare. La mia paura più grande per una città come Trieste è quella di perdersi nell'immagine di qualcosa di più popolare. Quindi da un lato perdere la propria autenticità e la propria veracità in funzione di qualcosa che funzioni di più al turismo e alle masse. D'altra parte, ciò che veramente mi spaventa per il mondo moderno è la gentrificazione, quindi anzi portare quella farsa di vericità come una bandiera e qualcosa da su cui costruire in maniera ostentata fino a renderla finta e plastica. Esatto.
1: Dalla provincia alla cartolina. E ovviamente noi stiamo ascoltando la voce di Alessandro Fulvio, ma chi sono gli altri protagonisti del disco?
0: Allora, noi siamo in cinque. Oltre a me, alla chitarra ci sono Pietro Giannini e Andrea Basso, che ha suonato anche la chitarra baritona in tutto il disco. Poi ci sono Gilberto Tomasella, il bassista, e Lorenzo Avanzini, il batterista. Poi devo per forza citare anche Alessandro Giorgiutti in Arte Sesto, che è stato il produttore e la persona che ha registrato e mixato questo disco, e Igor Ambrosini che l'ha aiutato nella fase di mix e Riccardo Carioti che si è occupato del master.
1: Ed esiste soltanto in digitale, giusto?
0: Il disco per adesso esiste soltanto in digitale, ma è possibile preordinare un vinile. Tra l'altro in questo pre-order c'è una sorta di mini lotteria, ossia chi verrà estratto tra coloro che hanno fatto il pre-order potrà vincere una giornata con noi nei nostri luoghi del cuore a Trieste e poi si uscirà in vinile anche per tutti al di là del pre-order.

0: Allora parliamo anche di qualche altro brano contenuto all'interno di questo disco, Il territorio delle meduse, esordio dei Katana Koala Kiwi, per esempio Noia Vampira, da Leopardi a Moravia, ma anche Lucrezio, Kierkegaard o Baudelaire, in tanti hanno riflettuto sulla noia con la N maiuscola. E quale tassello sentite di poter aggiungere voi con questo brano?
1: Non sono sicuro di poter aggiungere un tassello, ma Noia Vampira è un brano che nasce proprio riflettendo su quanto si sia persa la capacità di annoiarsi e il piacere di annoiarsi. E in qualche modo in questo brano, che parla costantemente in seconda persona alla noia, perché quando dice cullami si parla direttamente alla noia, c'è anche la comprensione di essere in una società in cui a volte ci troviamo a pensare e a masticare dei concetti che sentiamo in qualche modo non appartenerci. Non tanto perché ci siano inculcati o altre cose, ma proprio, ok, ma come sono arrivato a questo pensiero e perché? E il brano non dà nessuna risposta, è solo una riflessione nella noia.
0: E rimaniamo magari anche su questo sentimento molto presente in diverse canzoni, quello della disillusione anche. In che modo cercate di truccare la realtà che vi circonda?
1: Noi cinque, inseguendo un sogno e facendo ciò che ci piace, quindi illudendoci che in qualche modo questi piccoli ritagli di adrenalina e di vita possano dare un senso a tutto il resto, però soprattutto come dice velatamente la canzone, personalmente ho trovato la risposta in questo, nell'unico sentimento che alla fine è capace di riempire il vuoto lasciato dallo sconforto, ossia l'amore.
0: E il brano è proprio truccare la realtà, non potendo cambiare il mondo, e già così giovani, questa consapevolezza di non poter cambiare il mondo è radicata in tutti voi cinque?
1: È una bella domanda. Personalmente credo che il mondo si possa cambiare. Penso che l'unica cosa che sia in nostro potere siano i piccoli gesti, quindi sorridere a una persona, fare un complimento, dare il buongiorno e magari una volta di buon umore questa persona sarà più gentile con la persona dopo e si creerà un effetto domino. Credo che questa sia veramente l'unica cosa in nostro potere. Non credo nelle grandi rivoluzioni, ma credo nel lottare per cambiare le cose, quindi in qualche modo non tanto lottare perché un giorno si potranno cambiare le cose, ma perché si potrebbe.
0: Hai parlato dell'amore, un amore che è un po' come una boa in mezzo al mare per tornare quindi a quest'acqua che è presente in tanti vostri brani, non soltanto in questo disco. Eppure abbiamo già detto che è un disco oscuro, pieno di bile, e quindi l'amore dove lo vediamo? Dove lo troviamo in queste canzoni?
1: L'amore rimane come collante, i legami che ci guidano e che ci legano alla fine, sì. Quindi spesso nelle nostre canzoni, nei testi che ho scritto in prevalenza io, ho parlato dell'amore magari o delle situazioni di tutti i giorni con la mia ragazza, ma in questo disco è nato anche un sentimento d'affetto ed è stata una delle prime volte in cui mi sono trovato a scrivere per qualcuno di noi cinque che non fossi io. Per esempio, Tornare a casa è un brano scritto per uno di noi. Nella stessa formaldeide, la frase "Forse cadremo di testa, ne ho una paura fottuta, il brivido mi consuma" parla di noi cinque, proprio in questa battaglia in giro per l'Italia, in cui ogni volta non sai, ok, noi stiamo puntando tanto del nostro tempo, tanto di noi stessi in questa cosa, forse cadremo di testa, però non puoi controllare il bisogno di farlo.
0: E a proposito di giri per l'Italia, quali sono le prossime date dei Katana Koala Kiwi? Avete già definito il calendario estivo?
1: Qualcosina. Adesso abbiamo fatto delle date a Napoli, Roma. Il 23 maggio saremo a Trieste. Il 27 maggio saremo a Torino. E a giugno ci sarà una data che è un po' una sorpresa, per adesso non posso dire niente. Ma poi saremo sicuramente a Como ad un festival in apertura di Auroro Borealo.
0: Grandissimo artista. E noi Alessandra siamo invece quasi in chiusura, ci saluteremo ascoltando proprio.

0: proprio di Vele Naufragi, che mi sembra sia un brano abbastanza personale e pregnante. Non che gli altri non lo siano, ovviamente, ma questo mi sembra, tra virgolette, diverso. Puoi parlarmene?
1: Di Vele Naufragi è la ballata del disco, è nata con questa intenzione, è un testo scritto di getto che però poi è stato veramente rimodulato tante volte in molte versioni. È un brano che parla di, in maniera involontaria, di una cosa molto personale e che ha preso senso dentro di me nel momento in cui ho compreso quale fosse questa storia. Ma è una storia di cui non mi sento ancora a mio agio a descrivere. Però è una canzone che sicuramente parla di legami, che sicuramente parla di viaggi, di ritorni e di mete raggiunte e non raggiunte.
0: E riascoltarla, che effetto ti fa?
1: Molteplici. Riascoltare tutto il disco, ammetto, mi fa alcuni effetti tecnici, quindi a volte penso, ah, questa cosa poteva essere fatta così, questa cosa poteva essere fatta così. E dal punto di vista di testi, devo dire, ogni volta che esce una nostra canzone, io mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho scritta e cosa provavo quando l'ho scritta o quando l'abbiamo scritta, composta, ci siamo confrontati. Quindi mi emoziona sempre come la prima volta.
0: E allora io ricordo che Il Territorio delle Meduse, il nuovo album, il primo album dei Katana Koala Kiwi, è disponibile in tutti gli store digitali. È possibile anche preordinarlo e c'è anche, abbiamo appena sentito, una piccola lotteria dietro questo pre-order. E io ringrazio proprio per aver presentato il disco Alessandro Fulvio.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.
0: E noi ci lasciamo ascoltando proprio i Katana Koala Kiwi con Di Vele e Naufragi.

di Vele e Naufragi dei Katana Koala Kiwi e noi torniamo in studio per presentare alcuni degli eventi che animeranno la nostra regione questa settimana. E partiamo proprio da questa sera, andiamo al Teatro Miela di Trieste per il live dei Nova Materia. E questo evento, a ingresso gratuito, è inserito all'interno del cartellone di Scienze Virgola, il Festival del Libro Scientifico organizzato dalla Sissa. E Nova Materia è un duo franco-cileno che esplora i confini tra musica elettronica, post-punk e ritmi industriali. I Nova Materia si distinguono per il loro approccio innovativo che utilizza strumenti non convenzionali come metalli, pietre e oggetti di recupero per creare paesaggi sonori immersivi e sperimentali. La loro musica fonde elementi d'avanguardia mantenendo al contempo una dimensione ritmica, ipnotica e ballabile influenzata da techno, musica industriale e post-punk. Rinomati per le loro intense performance dal vivo, i loro concerti si trasformano in vere e proprie cerimonie sonore, dove tubi di ferro, pietre e lastre di metallo sospese si trasformano in percussioni industriali e minerali. Il risultato è un'esperienza unica, ipnotica e cosmica. Appuntamento al Teatro Miela di Trieste stasera, evento ricordo organizzato in collaborazione con Scena Sonica. E sempre a Trieste, però domani, venerdì 8 maggio, il Circolo del Jazz Thelonious presenta il live di Ippio Paio, che non è altro che l'alter ego del chitarrista di Monaco di Baviera, Josip Pavlov. E l'artista porterà in trio il suo progetto prog, jazz, space rock, davvero indefinibile. Composizioni strumentali si fondono in una trama poliritmica, ipnotica e narrativa. E allora facciamo prima ad ascoltare Ippio Paio con Talking Birds.

Abuja. E sempre domani sera presso l'auditorium della biblioteca comunale continua la rassegna intimista organizzata dal circolo culturale Henry Cinaschi. E ad aprire la serata di domani sarà Banadisa, progetto di Diego Franchini. Un flusso sonoro denso tra elettronica oscura, ritmi tribali e folklore cantautorale, che si muove tra dialetto veneto, italiano, spagnolo e inglese. Un rituale contemporaneo, fisico e stratificato. E poi la serata continua perché arriveranno anche i CPC Maxi Gross, una band che è davvero un unicum della musica italiana, tra psichedelie, visioni collettive e derive cosmiche. Sabato sera, 9 maggio, invece, all'Arcicrall di San Vito al Tagliamento va in scena un altro doppio set degno di nota. E in apertura il pordenonese Paolo Paron con il suo cantautorato viscerale tra parola e sperimentazione, capace di costruire atmosfere intime e spiazzanti. E poi a seguire Jonathan Mirai, già chitarrista del Teatro degli Orrori, che presenta il suo nuovo progetto Primitivo. Solo chitarra acustica, essenziale, diretto, senza filtri. E chiudiamo questa carrellata di eventi andando a Tramonti di Sopra, sempre sabato sera, presso la Sala Prealpi. E a 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976, Polinote presenta una nuova produzione artistica intensa e coinvolgente, che unisce disegno e musica dal vivo per dare voce a una delle pagine più profonde della storia del territorio. Ispirata all'opera a fumetti di Paolo Cossi, il terremoto del Friuli non è solo uno spettacolo, ma un progetto culturale che in tre linguaggi diversi per restituire in forma contemporanea il racconto di una comunità, delle sue ferite e della sua straordinaria capacità di rinascita. In scena l'autore crea le sue tavole davanti ai nostri occhi, mentre le sonorità originali, guidate da Francesco Bearzatti, Yuri Daldan e Uti Gandhi, accompagnano e amplificano la narrazione visiva. Gli acquerelli in tempo reale trasformano ogni scena in un momento di intensa evocazione visiva ed emotiva, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza immersiva. Disegno e musica accompagnano lo spettatore in un viaggio nel tempo, facendo rivivere gli istanti del terremoto, quelli immediatamente precedenti e quelli successivi, così come vissuti dai protagonisti e narrati da Cossi. Ne emerge uno spettacolo profondamente toccante, capace di parlare alla memoria collettiva e al cuore. Questo sabato sera a Tramonti di Sopra, mentre noi facciamo un piccolo passo indietro e ascoltiamo i CPC Maxi Gross di una decina di anni fa più o meno con An Afternoon with Paul.

CPC Maxigross con An Afternoon with Paul, single version, e noi abbiamo ancora tempo per consigliare un ultimo concerto. Torniamo a Trieste perché mercoledì 13 maggio presso la Casa della Musica i Luc Mabal presenteranno il loro Mali Bolivia, uscito per Caligola Records qualche settimana fa. E ricordo del disco, abbiamo già parlato su queste frequenze con i quattro membri della band e tra l'altro l'intervista è ancora disponibile su Replay Sound in caso vogliate recuperarla. Ma in breve, Luc Mabal è un progetto musicale che mette in comunione le diverse esperienze artistiche dei musicisti coinvolti, dall'alternative rock alla musica etnica, dal jazz all'elettronica. E il risultato di questa eterogenea combinazione dimostra una capacità creativa fuori dal comune che trova realizzazione nell'album che verrà presentato in questa serata. Un crossover di generi, fatto di brani eleganti e accattivanti, con complessità di linguaggio e profondità di sentimenti. Dal vivo la musica del disco viene eseguita in quintetto con la partecipazione di Paolo Muscovi alla batteria per sostituire i beat elettronici e dare maggiore dinamica ed espressività agli incastri ritmici con le percussioni di Maurilio Balzanelli. Inoltre la chitarra di Rock Prenucci, che preferisce la dimensione più raccolta e meditativa dello studio all'attenzione del palcoscenico, viene sostituita da quella di Gabriele De Leporini, giovane talento triestino. Riccardo Morpurgo si divide tra il piano, le parti di basso affidate alla mano sinistra e i potenti soli di synth. La voce e il sax di Piero Pieri, anche dal vivo, hanno il compito di portare i contenuti poetici e melodici. Appuntamento quindi a mercoledì 13 maggio a Trieste e noi ascoltiamo proprio Luc Mabal con Silence. Anche per oggi invece Riverberi si conclude qui, l'appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Io ringrazio Caterina Cabrelli alla parte tecnica e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il porto di Trieste come sbocco al mare per Budapest. Magyar incontrando la Premier Meloni a Roma conferma l'intenzione di proseguire con gli investimenti sui 34 ettari di demanio in concessione all'ungherese Adriaport. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i requisiti della legge regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare e in contrasto con il principio d'eguaglianza richiedere, dicono i giudici, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. Attivato a Tarcento un posto comando avanzato per le ricerche della donna e dei suoi due figli, scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, il campo base nei pressi del parcheggio dove ieri è stata rinvenuta la sua macchina. Per lo smaltimento dell'amianto ci sono ancora 3 milioni e mezzo di euro di risorse disponibili. Ad assicurarlo l'assessore Scocimarro presentando la mappatura dei siti contenenti amianto in regione. Mappa che sarà completata l'anno prossimo grazie anche alle competenze tecnologiche di Insiel. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Ciocchi. I progetti di Budapest per il porto di Trieste rimangono al centro della visione economica anche di Peter Magyar, il nuovo premier ungherese che, incontrando la presidente del Consiglio Meloni a Roma, ha sottolineato molti punti in comune dei due governi, dalla lotta all'immigrazione all'adesione dei paesi dei Balcani occidentali.

0: La Presidente del Consiglio Meloni a Roma ha sottolineato molti punti in comune dei due governi, dalla lotta all'immigrazione all'adesione dei paesi dei Balcani occidentali. Si stanno progettando 650 metri di banchina e circa 200 milioni di investimenti complessivi. La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale sui criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. Per i giudici della Consulta è irragionevole, in contrasto con il principio d'eguaglianza, richiedere la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. La Corte ha ribadito che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all'abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio. Inoltre, il requisito della pregressa e protratta residenza è ritenuta dai giudici intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlata con la funzione propria dell'edilizia sociale. Determina, secondo i giudici, un'ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità. Tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Entro la fine del 2027 sarà completata la mappatura dei siti contenenti amianto in Friuli Venezia Giulia attraverso un database dinamico costantemente aggiornato, con l'inserimento delle aree in cui viene rilevata la presenza di questa fibra, sia con gli interventi di bonifica finanziati dalla Regione, per i quali sono aperte più linee contributive specifiche. Ad annunciarlo l'assessore Fabio Scocimarro nel corso della conferenza stampa dedicata alle attività svolte sul tema amianto nel triennio 2023-2025. L'assessore Scocimarro ha evidenziato che ad oggi la maggior parte dei comuni più grandi è già stata mappata, così come circa 26.000 edifici, e che il piano regionale amianto è stato aggiornato l'anno scorso, avviando anche il progetto amianto con uno stanziamento di oltre 100.000 euro ad ARPA FVG per rafforzare le attività tecniche di supporto ai comuni, l'implementazione delle mappature e l'aggiornamento dell'archivio regionale amianto. In collaborazione con INSIE, la Regione ha investito 750.000 euro in 3 anni per sviluppare le analisi di immagini iperspettrali tramite reti neurali. Inoltre, per lo smaltimento dell'amianto nel 2026 sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro e c'è ancora la disponibilità finanziaria di quasi 3 milioni e mezzo di euro pronta per finanziare nuove richieste di smaltimento. E ora la cronaca con le ricerche nei boschi di Tarcento di una donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni a dare l'allarme della scomparsa all'ex marito.
1: Sonia Botticchiari, 49 anni, la figlia 16enne, il figlio 14enne e i loro 4 cani sono partiti da Castellarquato in provincia di Piacenza il 20 aprile. Il rientro era stato fissato per il 24, destinazione campeggio in un'area attrezzata vicino a Tarcento, luogo che avevano già visitato. In quel campeggio non si sono visti, l'ultimo contatto con il cellulare della madre è stato rilevato alle 4 del 22 aprile. Poi il nulla. La loro macchina ritrovata a Tarcento vicino al fiume Grappa vuota. Le indagini sulla scomparsa sono coordinate dai carabinieri. È in corso il protocollo della prefettura per la ricerca delle persone scomparse. La base è presso la palestra messa a disposizione dal comune di Tarcento. Una 50 gli uomini impegnati tra vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Nelle vicinanze anche lo spazio rifugio gestito da Casa Langer, uno sportello antiviolenza. Sonia non è passata di lì. La chiusura del rapporto con il marito Yuri Groppi risale a 12 anni fa. Rapporti normali, ci spiega il fratello di Yuri, Jody. La custodia dei ragazzi era condivisa, una settimana a testa, con l'obbligo di chiamata all'altro genitore una volta al giorno. Intanto il padre Yuri è impegnato nelle ricerche. Lo raggiungiamo telefonicamente mentre si trova al confine con la Slovenia, dove le autorità sono state allertate. Per il padre dovrebbe essere un allontanamento volontario.
2: Il dubbio che sia andata anche in Slovenia.
3: La macchina era vuota, non c'erano più effetti personali.
2: No, sembra proprio che siano andati via con un'altra macchina. Hanno voltato la macchina e sono andati via.
3: Sono grandi, hanno 16-14 anni, stanno rendendo conto che la situazione è anomala.
2: Infatti è quello che penso anch'io, che cioè adesso si stanno un po', è una cosa un po' forzata secondo me.
1: Tarcento, Andrei Marucci.

0: Una lite fra due ragazzi di scuola media finisce col coinvolgere anche una docente che è finita al pronto soccorso, è successo a Trieste all'esterno dell'istituto Caprin.
1: Un episodio grave e allarmante, l'aggressione da parte di un adolescente, presumibilmente minorenne, ai danni di un 14enne e di una docente, è accaduto martedì quando l'orario scolastico si era concluso da poco in via Zandonai a Trieste davanti alla scuola elementare Rossetti, dove al momento sono ospitati anche studenti della media Caprin. L'aggressore si è avvicinato in scooter, ha colpito un ragazzino e poi la docente, intervenuta in soccorso del minore. Si sono recati al pronto soccorso ma non hanno riportato ferite gravi. Il ragazzo è poi fuggito in motorino, le indagini sono in corso. L'episodio rientra nel quadro più ampio della violenza minorile che in città ha preso piede negli ultimi 6 mesi e si ripresenta 2-3 volte al mese. La soluzione è fare sistema. Genitori, scuole, forze dell'ordine e apparato sociale dovrebbero lavorare insieme, spiega il tenente colonnello Piermarco Borettaz.
2: Dare, diciamo, i consigli giusti a questi ragazzi per capire che certi comportamenti non sono solo delle

0: fenomeno nazionale che rispecchia un po' la società, quindi un po' quel malessere giovanile che c'è un po' adesso tra i ragazzi. Si tratta di ragazzi, sì, assolutamente cresciuti a Trieste, a volte anche ragazzi di seconda o terza generazione.
1: Il dirigente scolastico Mauro Dell'Ore, da noi contattato, sottolinea che la scuola non è in alcun modo coinvolta. L'aggressore non frequentava l'istituto e non lo conosciamo. In quella scuola non è mai successo nulla di simile, spiega Dell'Ore. Anche i residenti della zona ci raccontano di non aver mai assistito a episodi di violenza. Secondo chi ci vive, è un quartiere molto tranquillo. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il meteo, il cielo da sereno a coperto sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 16 gradi e mezzo, Gorizia e Udine, Pordenone 21 gradi, Tolmezzo 18, Tarvisio 15 gradi e mezzo, Forni di Sopra 14, Sappada 11, Piancavallo 10, Sull'Ussari 7 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 6 gradi e mezzo, Lignano 18, a grado 17. Le previsioni: domani su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana variabile con la possibilità nel pomeriggio di qualche locale pioggia. E ora parliamo di truffe. Gli agenti di polizia di Udine e Caserta hanno eseguito due arresti nei confronti di due aversani di 26 e 29 anni, indagati per un furto pluriaggravato commesso a Udine il 12 febbraio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della mobile di Udine, i due, assieme a un complice ancora ignoto, si sarebbero finti carabinieri, contattando telefonicamente un residente udinese, convinta la vittima a mostrare gioielli, monete, medaglie d'oro per presunti controlli legati a una rapina. Uno dei truffatori si sarebbe introdotto nell'abitazione, riuscendo a sottrarre preziosi per circa 40.000 euro. E invece parliamo ancora di truffe, ma a Udine due carabinieri hanno arrestato altrettante persone per tentata truffa in concorso. Un uomo di 88 anni era stato contattato al telefono da una persona che fingeva di essere nuovamente un carabiniere. Nel corso della chiamata cercava di convincere l'anziano che fosse coinvolto in una rapina in una gioielleria e lo invitava a consegnare i gioielli a un collega che si sarebbe presentato a breve. Poco dopo, mentre un uomo di 43 anni, residente fuori regione, faceva il palo, a casa dell'uomo è arrivato un 39enne, anche lui residente fuori regione. Nel frattempo l'anziano ha chiamato i carabinieri, che hanno colto in flagranza i due truffatori. La CGIL contro la riforma degli istituti tecnici. Il sindacato ha indetto per oggi una giornata di sciopero e ha organizzato diversi presidi.
3: Dice no alla scuola, misura d'impresa, l'FLC-CGIL in sciopero nazionale contro la riforma dell'istruzione tecnica. In regione due presidi, a Trieste sotto l'ufficio scolastico regionale e davanti alla prefettura a Pordenone. Tra le ragioni della mobilitazione, la riduzione delle ore di italiano e di formazione generale, che secondo il sindacato svilisce il valore culturale della scuola a favore di un modello subordinato alle imprese. Giuseppe Mancaniello, segretario generale FLC-CGIL di Pordenone.
4: Con questa riforma degli istituti tecnici, che tagliano molte ore, iniziano dal biennio e poi va avanti, di lettere, di italiano, di geografia, di matematica, per poi fare più ore presso le aziende, questa riforma vuole formare gli alunni per andare a lavorare. Noi diciamo la scuola serve per formare il cittadino.
3: Viene contestata anche l'impostazione del 4+2, Maurizio Marcon, segretario generale CGIL Pordenone.
5: Le imprese hanno le loro richieste legittime, ma bisogna seguirle avendo anche un indirizzo politico. Noi dobbiamo garantire ai nostri giovani di avere tutti gli elementi di cultura generale, oltre che tecnica. Con questa riforma avremo magari anche dei bravissimi tecnici, ma non avremo cittadini e cittadine consapevoli per affrontare poi i temi fuori dal luogo di lavoro.
3: Critiche anche sugli effetti della riforma sugli organici, tempistiche, scarsa trasparenza con le famiglie.
6: La riduzione di organico, che se non è quest'anno che arriva sarà il prossimo, ma anche le modalità con cui vengono fatte delle riforme molto importanti e in tempi troppo ridotti per una adeguata riprogrammazione.
7: Con sempre motivazioni che appaiono semplicemente di razionalizzazione, in realtà tagliano cattedre, tagliano ore, sacrificano discipline come la geografia, che già nella scuola italiana è a dir poco trascurabile.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora numerosi gli eventi per ricordare i 50 anni dal terremoto in diverse scuole e istituti della regione. L'evento

0: conclusivo delle commemorazioni formali, invece, il concerto di Andrea Bocelli questa sera a Gemona.
1: L'emozione di chi è ritornato appositamente dalla Svizzera per una settimana intera sulle tracce di ricordi che fanno ancora male.
2: Un cuore stretto, un'emozione grande. Per me è stato anche un momento di fare un lutto, perché non ho avuto mai il coraggio di venire. E adesso mi sento bene.
1: Ma pure la soddisfazione per quella capacità di rinascere che ha trovato un riconoscimento anche ai livelli più alti.
3: Mi è piaciuto sapere che le istituzioni italiane si interessano ancora al nostro paese.
1: Se il 7 maggio di 50 anni fa Gemona si svegliava fra polvere, macerie e paura, il giorno dopo la cerimonia di commemorazione il silenzio è quello della commozione.
2: Ho seguito tutta la cerimonia in caserma sotto la pioggia, davvero alpino, e poi siamo venuti qua per cercare di vedere e anche sentire il presidente, però non abbiamo potuto perché con tutti gli ombrelli e la pioggia era quasi impossibile. Ma la cosa per me importante era la cerimonia nella caserma Goi.
4: Mi ha colpito tanto perché c'è stata molta partecipazione della cittadinanza gemonese, che di solito sono un po' restii a queste cerimonie perché è così il carattere friulano, diciamo così. Ma ieri veramente ha fatto piacere.
1: Mentre nella caserma Goi Pantanali si lavora per preparare il nuovo importante appuntamento con il concerto di Andrea Bocelli, al quale sono attese 16.000 persone, la memoria di chi c'era ritorna sempre a mezzo secolo fa.
4: Io sono della provincia di Messina. Il 6 maggio 76 abitavo qui in una casa. Eravamo in 12 quella sera a casa mia, alla prima scossa siamo scappati fuori.
2: Voglio fare tanti giri per ritrovare tutti i posti dove ho aiutato.
1: Gemona del Friuli, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E con questo ricordo chiudiamo il giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinnoni e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
7: Di domani ai 10 di mai a Chiarpat si tiñerà il Festival des Filandis, promovuto da Associazione Heritage in Friul Vignesi Giulia per favorire il dialic tra generazions. Il programma al previoto conferenci, sinquintri, su ne chiaminade di long d'altilimente, la seconda scuole di storie oral, la che students, insegnants e cittadins inquintraranno gli abitants dal paese e documentaranno elements distintives de culture locale. Buon dopo misdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors di Erika Damita e studi Rai di Udin per queste puntate di Vue o Fevelindì che potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O do la benchiata dalle nostre ospite, la curadore dal Festival des Filandis Antropologiche Economiche, Angela Zolli. Benchiata, Angela.
8: Benchiata e grazie per l'invito. Buon dia a tutti.
7: L'iniziativa Ieti a Pade Dentri, l'Udisen Subite, no? De settimane de culture furlane, in maneade de società filologiche furlane, che propone fin ai 16 di mai un calendario sur di iniziativi proprio per promuovere il patrimonio storico, linguistico e culturale dal Friuli. L'UFAS in collaborazione con Times, ODS, ENS, istituzioni, associazioni, no? Fra questi è l'associazione che tu presiedi e che ha ideato il Festival des Filandis, che è arrivata a quinta edizione. C'è molte parcese al Nasutkes Festival.
8: Dunque, la prima volta che infatti il festival ieri anche noi in un periodo avendo difficile che tutti noi si ricordiamo che era quello dal Covid e l'amministrazione comunale era sensibile anche a promuovere l'inquintri anche in una situazione un po' particolare perché era anche noi un lavoro di limitazioni per tornare a coinvolgere la popolazione, no, locale. E noi avevamo, tra l'altro, appena fatto libri.

0: patrimonio industriale sul tagliamento che trattava proprio il desassinando di Gnan e di Kerpati. Quindi vi incominciato un po' in modo, saperemmo di, ma semplice e con mille limitazioni, a proponi qualche inquintri. Dopo, quando la situazione si è, come dire, risolta, vi pensate di proponere ogni anno con un gradis di seguito, quindi chi sta il dinas il vodì mai, il sabato nuf e la domenica di, e ogni anno i proponiti questi tre dis di attività, in cui mettiamo in relazione che sono gli elementi del patrimonio culturale locale, con le finalità di divulgazione e anche di disseminazione scientifica quanto alla COR sostanzialmente. Ecco. Quindi ogni dina si comincia con un'apertura che di solito è o un'elezione universitaria, perché si incumuovi in tutti gli studenti, ma che stanno in decidu, per esempio, di promuovi una conferenza in streaming per favorire un collegamento, perché è iniziata un'attività scientifica che riguardava il lavoro delle femmine in fabbriche per prima industrializzazione, e in questo caso sono coinvolte ricercatori di tutta Italia, anche dall'estero, e quindi in arrivato, grazie alla Società Filologica Furlane, che ringrazio sempre, a organizzare anche un intervento in streaming. Ecco, per esempio.
1: E dunque l'appuntamento alle proprie per domani, a 10 di mattina, fin 11 semiege, con questi inquintri, un'evore esatto. Interessante. Quali sono, dopo in Struck, i momenti clav proprio di questa edizione?
0: I momenti clav sono sicuramente la scuola di storia orale, che ormai è incominciata l'anno passato e che continui con la finalità realmente di intervistare, ma di conoscere le storie di vita e la cultura locale. È una grande opportunità, cioè, quindi pensare che ogni intervista è un dono che viene fatto all'intervistatore, al ricercatore, se fosse uno studente, un insegnante o semplicemente una persona che ha voglia di capire di cui e di conoscere queste storie e di imparare, di continuare a imparare di un'altra maniera. E noi crediamo un errore in questo tipo di attività, quindi è un punto centrale, ma non vorrei smentire anche i seminari e le conferenze che a lui precedono, perché fanno parte integrante di questo percorso, nel senso che tutti i seminari e le conferenze sono fatte per facilitare la conoscenza di questo luogo, e anche i partecipanti alla scuola di storia orale sono invitati a seguire, per esempio chi sta in il sindaco Torridano, che tratterà dal futuro della finanza di Gnan, che è di proprietà dal comune, quindi in plen argomenti di archeologia industriale, però chi sta viene invitata anche alla regione i servizi di pianificazione territoriale con Andrea Maroest e Stefano Peruzzovic, che non sta barando proprio queste misure per sostenere, per tutelare il morale, perché a Kerpat sono un errore di morale, ovviamente dopo essere investinando essere in morale, perché appunto la fuerza arriva, no, per alimentare il cavaliere. E dopo cominciamo appunto con l'introduzione a questo laboratorio di storia orale, i visitini anche la Finlandia di Kerpat, ben anche delle ipotesi di riuso. E non vorrei smentire anche il Tiliment, perché poi viene anche pensato di proiettare il documentario di Roberto Pizzuzzi, Restituire spazio ai fiumi. E per finire, dopo in improprio sul Tiliment, con un esperto che alle già di l'anno passato nos, così accompagna e che non spiega che è la flora, la fauna e l'importanza naturalistica del Tiliment. Quindi viene modo di ascoltare, ma anche di percorrere il territorio e li conosci anche da parli esperti che sono gli aspetti anche che riguardano il futuro di questo paese e di questo territorio, che ha un patrimonio storico e culturale che viene anche di lei in un'ottica futura, no?
1: Fermarsi proprio su questa aspetta, no? Perché che in FS tu fevelavi dal sindaco di Gnan Turidano che domani a Schenk da Spomisde, lì dal centro polifunzionale di Kerpat, fevelerà proprio dal futuro de Finlande di Gnan, e a Sissemiege invece si fevelerà di che di Kerpat, no? Allora, dos realtas, due esempi di archeologia industriale straordinaries, e c'è idee si hanno allora sull'ora vignè. C'è si ascolterà anche, no? In che occasione lì?
0: Per me di tutti di pensare che si sta sfilando, che non

0: poi viene anche trattato dal punto di vista scientifico in una pubblicazione che appunto che dal 2021 il patrimonio industriale sul Tilimento, se volessi documentarsi, e che di, tutte le dosse sono state dichiarate di interesse culturale, no? Al senso del, del codice dei beni culturali. Però è una differenza sostanziale, perché che di Lignan è di proprietà del comune di Lignan, che di Chiartati invece è di proprietà privata della FME Paolitti. E a son dimules, no? Perché fondamentalmente sono state la stessa architettura, no? Ma che di Lignan è più grande proprio che sul Tiliment, ha tre corpi principali di fabbrica, mentre che di Chiartati anda a due, dunque è leggermente più piccole, ma sono esattamente la fattura è fondamentalmente la stessa, no? Allora, mentre che di Lignan assicurerà un iter progettuale che il sindaco non spiegherà per l'appunto, che di Chiartati al momento, sin di proprietà privata, assegue un'altra strada. Però quel che è interessante, io trovo, è proprio che questo coinvolgimento anche dai giovani, perché lì è un giovane architetto, Cristian Durelli, che l'ha dedicato alla sua tesi di laurea, a un'ipotesi di conservazione e riuso dei filandi di Chiartati. E che io trovo che sia interessante, perché è un progetto che è quasi esecutivo, perché al tratto proprio che ha fatto un rilievo architettonico completo e al tratto anche da stato di conservazione di questo stabilimento. Quindi i vari modi, come dire, assisti anche a quel che è una progettualità futura, è un'ipotesi, no? In entrambi i casi differente, perché la proprietà è differente, ma io penso che proprio che questo dialogo, questa interazione continua, questo coinvolgimento di istituzioni, cittadini, associazioni, eccetera, sia fondamentale. Allora è un momento di partecipazione, no? Di partecipazione, di condivisione di un patrimonio e che, come dice la Convenzione di Faro, indipendentemente di cui c'è i proprietari dal bene, no?
1: Sicuro. Per altre de filande di Chiartati, lo ricordo, ho infevelato anche di Resin, proprio con te, che tu hai scurato il volume Carpacco, un paese, un patrimonio, in una puntata di Vue o Fevelindis. Si fermiamo per ascoltare un po' di musica e dopo torniamo a fevelare dal Festival des Filandis.

0: Continuiamo a fevelà dal Festival des Filandis cu la curadore Angela Zolli. Sabi de nuv di mai, si vierce la scuola di storia orale dal centri polifunzionale di Chiarpata, attaccate des nuve miege di mattine. C'è molto funzioni a queste scuole di storia orale e qui se che partecipe anche?
1: Allora, diciamo che la scuola è organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia

0: E quindi ogni anno arriva un esperto dell'Associazione Italiana dall'AISO, e chi sta i vari con noi Antonio Canovi, e insieme con lui i faserin docenze praticamente. Diciamo funzione che appunto iscriversi studenti o insegnanti, cui che lei interessata, scrivente o a Heritage o all'Associazione Italiana di Storia Orale. Tra l'altro vorrei ricordare che il programma è pubblicato sul sito della Settimana di Cultura Furlane per ogni informazione, quindi www.settimane.it, quindi tutto a potenzialità lì, oppure sul nostro account Facebook, le Heritage in FVG, ecco, per poter documentarsi naturalmente. E quindi ogni anno è così, quindi se no partiamo magari per l'anno successivo sostanzialmente. E quindi tu puoi di iscriversi, e noi contattiamo ovviamente gli abitanti dal paese che sono interessati a farsi intervista, e di fatto il progetto è un lavoro collegato anche alla mappa di comunità che viene realizzata, perché viene anche realizzato sistemata l'anza individuale i luoghi che noi riteniamo significativi di trasmettere alle prossime generazioni. E questo lavoro è stato fatto sia in ambito associativo ma anche contattando la popolazione locale, e quindi in linea a arricchire e a documentare ulteriormente queste mappe di comunità, che è costituita sia di elementi materiali che immateriali, come per esempio i toponimi, faccio un esempio, oppure mestieri che hanno noi esistiamo anche tu e che a si vogliono riguardare, perché avevano caratterizzato la storia dal paese e rendute, come di speciale vivi lì, no? Sostanzialmente, anche come eredità culturale. Quindi in queste scuole di storia orale è in parte collegata anche con la mappa di comunità, ma riguarda proprio le storie di vita degli abitanti. Can gusto anche di contarci e can vivuto. Noi quindi pensate che Cerpata è stato anche un paese di emigrazione, quindi viene quasi sempre dai fonti di questi abitanti, in riguardo anche dall'emigrazione. E tanto di loro sono rientrati e tanti sono restati all'estero, e ci stanno intervistando anche persone che sono arrivate di fuori per la prima volta a vivere a Cerpata, per sentire c'è molto mai che sono arrivati a vivere lì e si conoscono il patrimonio culturale, quale che è stata la loro storia. E quindi è veramente seguì la storia dagli abitanti dal paese attraverso le sue trasformazioni.
1: E a lei un lavoro, come che tu dicevi Santia prima, che va in devanti, non può fermarsi, no? Un lavoro di quel tipo qua.
0: No, ma può fermarsi anche perché ti va rendi pubblicare gli esiti e rendi disponibili gli esiti, e chi ha avuto un lavoro anche di scuole che implica spiegare quali sono le tutele, no? Delle interviste, se l'hai avuto un aspetto, è la bellezza dell'incontro, no? Dal dialogo tra le persone che si conoscono, dopo sono un lavoro di aspetti metodologici che rendi necessari un percorso formativo di tutoraggio e duclamino un laboratorio di storia orale, perché che si svolge sì di buon'ora la formazione il dopo di misure si interviste sui abitanti, ma è un laboratorio che dopo al continue perché che al proiodo tutte una metodologie di conservazione di elaborazione, e noi vi du grazie alla collaborazione della Società Filologica Furlane di pubblicare il secondo volume di Carpacco, che era per un paese un patrimonio, un secondo volume che al riguarderà proprio delle interviste. Quindi il primo volume ha riguardato il patrimonio materiale e il secondo il patrimonio immateriale, appunto perché che i desideri, compatibilmente con l'autorizzazione degli abitanti non si autorizzano, di pubblicare non nome interviste ma una rielaborazione di storie arricchite di tutte le testimonianze dei abitanti.
1: Sono in tanti anche a part come abitanti, no? Tu fai vela esprime dal fatto che è angusto, no? Di fevela, sono in tanti hanno aderito fin com'ho a queste proposte?
0: Ma disin che quanti io contattina sono d'accordo, quindi è una roba nevore positive, sono nevore accoglienza e hanno desideri di raccontarsi. I vini anche persone che per esempio queste volte saranno intervistate magari il mese di agosto, sono anche moi emigranti che come una volta tornavano il mese di agosto,

0: esempi, quindi è una scuola di storia orale concentrata in questo momento, salvo per esempio anche un par di casi riguardino queste specificità, e lì la scelta è di non incontrarsi online ma di aspettare che attorni, no? Quindi viene anche uno o due interviste festive, sta completamente, perché che, appunto per noi è importante l'incontro, no? L'incontro con la persona, il conoscersi, gli odisi, quindi veramente rimettere proprio queste conoscenze, questo dialogo al centro dall'apprendimento e dalla trasmissione.
1: Sì, partecipazione, condivisione, no? Ascolta, sono tante le parole, sono disarese clave, no? di queste proposte, di questo festival des Filandes che torna a riguardarsi da volgerà da domani, con tune anteprime e altri moments come in contatto al corso di trasmissione, fin ai 10 di mai a Chiarpat. Moment final, la chiaminata sull'ordal tiliment, des 10 di mattine a mis de miec superior, sitiatisi l'ideare des fiestes di Chiarpat, e si va un po' alle scuviarte de flore, de faune, de importanze naturalistiche dal tiliment, al re dei flums Alpins, no? Come che si conosce, tanta la volude proprio tante parti arpate e parchel territori. Grazie Angela Zolli per essere stata con noi. Queste puntate di Vue o Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto alle bande di Erika Dami, Duton con Giacomo Plotzner ai regie e Daniela Postu ai part tecniche. Se tornino a sentire domani dopo misdè, sempre a essere un quart, mandi ad utis e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Molti in quel momento fanno una riflessione su se stessi. Cioè il problema è che questi ragazzi molto spesso hanno perso l'autostima, vivono un disagio incredibile. Quindi dargli la forza a loro di reagire è fondamentale. Io dico sempre, ragazzi, quando andate a casa abbracciate i vostri genitori. Oggi questa gioventù ha perso la gioia della fisicità, cioè oggi li vede anche nelle strade, non ci sono più le compagnie che si abbracciano, che magari si danno gli spintoni. Oggi è tutto legato al virtuale, ecco.
2: Di che cosa hanno bisogno questi ragazzi? Lei diceva gli abbracci, un contatto fisico, essere considerati?
1: Soprattutto di parlare. Questi ragazzi ce lo dicono. Noi non parliamo più ai nostri genitori. I genitori non ci parlano più. C'è veramente da ricostruire il ponte fra la gioventù e gli adulti. Perché purtroppo quando gli succede il problema, quando vengono o bullizzati o presi di mira o presi in giro, oppure anche su una stessa chat c'è l'insulto piuttosto che il tuo posto non è piaciuto, questi ragazzi si chiudono e non hanno la possibilità di aprirsi invece e di raccontare a un adulto di riferimento, che deve essere in primis i genitori, e invece i genitori su questo sono abbastanza assenti.
2: Che cosa rappresenta per lei questo centro, la Fondazione Carolina, che cosa ha rappresentato in questi anni?
1: Beh, innanzitutto un impegno bellissimo e poi ricco di soddisfazioni, perché guardi, questi ragazzi che si incontrano in questo centro veramente si sentono a casa, incominciano ad aprirsi, a parlare, a socializzare, e questo è importantissimo.
2: Pensa di avere dato un senso a quelle parole di Carolina?
1: Certo, anche perché Carolina amava soprattutto gli sport, ma soprattutto lei avrebbe voluto fare la psicologia, quindi la possibilità di analizzare le persone, e quindi questo è quello che noi forse siamo riusciti in parte

0: a fare attraverso questo centro. Noi vediamo questi ragazzi che riescono finalmente a sentirsi a casa, ad aprirsi, a raccontarsi, a, anche a socializzare, perché molto spesso erano isolati.
1: Usare le parole per fare qualcosa di bene. Grazie davvero Paolo Picchio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Io saluto e do il benvenuto anche ad Alice Ratti, giovane pedagogista ed educatrice della Fondazione Carolina. Buon pomeriggio Alice.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora Ivano Zoppi, ecco, partiamo proprio per spiegare questo centro a quale necessità, a quali bisogni risponde.
3: Ma Papà Picchio l'ha detto bene prima, il bisogno di ascolto, di incontro, di relazione. I tanti ragazzi che incrociamo, lo diceva appunto il papà, hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, di qualcuno che entri in relazione. Relazione che per noi è fondamentalmente anche il percorso di cura. E questo centro nasce con questo obiettivo, la cura, il creare una relazione tra i ragazzi che lo frequentano, tra i ragazzi e i professionisti che abitano tutti i giorni il centro. Un centro dove si incontrano due discipline, quella educativa che per noi è fondamentale come strumento per creare quella relazione, e la disciplina psicologica che dà la possibilità di accompagnare questi ragazzi a guardarsi dentro e a capire che quel disagio che stanno vivendo può essere messo in relazione con altri ragazzi e può essere davvero curato.
1: Ecco, dopo tanti anni appunto con la fondazione ad incontrare i ragazzi per nelle scuole e poi per fare un'attività di prevenzione, questo centro cerca di dare risposte e supporto e cura, come ha detto lei, a chi si trova già in un disagio, quindi ha superato quella fase, insomma è già c'è già un danno. Ci racconta il lavoro di questo anno, quali ragazzi avete incontrato, che cosa è stato fatto, che modello seguite?
3: Intanto, appunto, come dicevo prima, l'unire le due discipline, quella psicologica per un sostegno, un accompagnamento che viene fatto a questi ragazzi e alle loro famiglie, e poi la dimensione educativa fatta in due dimensioni, quella del gruppo. I ragazzi più volte alla settimana si incontrano, divisi per fasce d'età, all'interno del centro e fanno attività insieme proprio per relazionarsi, conoscersi, incontrarsi e conoscere prima di tutto loro stessi. E poi la dimensione educativa sul territorio. I ragazzi vengono inseriti grazie alla collaborazione con alcune realtà del territorio, in associazioni sportive, in gruppi teatrali, di modo che possano vivere la dimensione della cura anche lontano dal centro, ma dentro un percorso di relazione che costantemente viene fatto con gli educatori che li seguono.
1: C'è un ascoltatore che ci scrive proprio sul tema del disagio giovanile, penso sia molto importante l'attività sportiva nelle scuole, questo può trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come il rispetto, l'altruismo, l'amicizia e la gentilezza. Quello che lei ci sta dicendo è che i ragazzi che arrivano, che difficoltà hanno, che cosa stanno soffrendo?
3: Noi siamo partiti con un'idea che era quella di curare il disagio che da iperutilizzo della rete. In realtà questo iperutilizzo della rete è un di cui. Si sono dimostrati tanti disagi come l'ansia, sintomi depressivi, l'ansia sociale, i problemi relazionali, l'abbandono scolastico, e abbiamo anche diversi casi, sono quattro in questo momento che stiamo curando e accompagnando, di ritiro sociale, cioè di quei ragazzi che scelgono di togliersi dalla relazione con altre persone, di chiudersi in casa o addirittura chiudersi in camera.
1: Ecco, Alice Ratti ci racconta il lavoro che fa, ecco, entriamo proprio nel lavoro anche quotidiano del vostro centro, che fa con questi ragazzi, che fate insieme singolarmente, nei gruppi. Tra l'altro lei ha 32 anni, quindi diciamo poco più grande anche di ragazzi che vengono al centro.
2: Sì, allora io appunto svolgo il ruolo di educatrice e la prima parte, diciamo, di presa in carico avviene in maniera individuale, quindi facciamo degli incontri individuali con i ragazzi proprio per fargli conoscere l'ambiente e per instaurare una relazione con loro. Poi successivamente vengono inseriti appunto nei percorsi di gruppo che appunto, come ha ricordato prima il dottor Zoppi, sono divisi per fasce d'età, e la prima parte dell'incontro di gruppo è proprio una semplice chiacchierata. Ai ragazzi chiediamo come stanno, quello che hanno fatto magari durante la mattinata, perché ci siamo accorti che il tema dell'ascolto da parte dell'adulto, come abbiamo ricordato anche prima, è un tema importante.

0: spesso questo in casa non avviene, mancano un po' delle figure di riferimento perché non c'è tempo, perché magari gli adulti hanno altro da fare, per cui questo è un tema importantissimo. Poi svolgiamo delle attività attraverso dei giochi o comunque con un approccio dinamico, mai una lezione frontale. E poi terminiamo l'incontro con due momenti, il primo con dei giochi in scatola, proprio per creare sempre di più il gruppo e per imparare un po' a relazionarsi, e l'ultima parte chiediamo ai ragazzi di scrivere di tenere un diario di bordo, perché la scrittura aiuta un po' a trasferire i pensieri e le emozioni e quindi diventa anche questo terapeutico. Alcuni ragazzi decidono magari di non scrivere ma di disegnare, quindi ognuno poi un po' a suo modo cerca di una volta alla settimana.
1: Perché non volevo uscire di casa, proprio un ritiro totale.
0: Esatto, ritirata, esatto. E per cui l'ultimo periodo...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la cronaca con l'episodio di violenza minorile avvenuto l'altro ieri a Trieste davanti alla scuola media Caprini, in cui un giovane arrivato sul posto in scooter ha malmenato un altro studente e anche la docente è intervenuta per difenderlo. Entrambi sono stati visitati al pronto soccorso. Spazio poi a una nuova norma presentata in Parlamento che tenta di arginare il lavoro nero e anche gli infortuni nei cantieri di lavoro con l'introduzione dei badge per i lavoratori. Obiettivo: combattere il lavoro nero e infortuni. Infine parleremo del basket femminile triestino, perché le giovani atlete del Futurosa Trieste, formazione under 17, hanno raggiunto il secondo posto alle finali nazionali e ora ambiscono alla serie A2. La cronaca, come dicevamo, una lite fra due giovani di scuola media, coinvolto anche una docente che poi ha dovuto essere visitata a pronto soccorso, è avvenuto a Trieste all'esterno dell'istituto Caprin.
4: Un episodio grave e allarmante, l'aggressione da parte di un adolescente, presumibilmente minorenne, ai danni di un 14enne e di una docente, è accaduto martedì quando l'orario scolastico si era concluso da poco in via Zandonai a Trieste, davanti alla scuola elementare Rossetti, dove al momento sono ospitati anche studenti della media Caprin. L'aggressore si è avvicinato in scooter, ha colpito un ragazzino e poi la docente, intervenuta in soccorso del minore. Si sono recati al pronto soccorso, ma non hanno riportato ferite gravi. Il ragazzo è poi fuggito in motorino, le indagini sono in corso. L'episodio rientra nel quadro più ampio della violenza minorile, che in città ha preso piede negli ultimi 6 mesi e si ripresenta 2-3 volte al mese. La soluzione è fare sistema. Genitori, scuole, forze dell'ordine e apparato sociale dovrebbero lavorare insieme, spiega il tenente colonnello Piermarco Borrettaz.
5: Dare, diciamo, i consigli giusti a questi ragazzi, per capire che certi comportamenti non sono solo delle bravate, ma a tutti gli effetti possono poi diventare dei reati. È un fenomeno nazionale che rispecchia un po' la società, quindi un po' quel malessere giovanile che c'è un po' adesso tra i ragazzi. Si tratta di ragazzi, sì, assolutamente, cresciuti a Trieste, a volte anche ragazzi di seconda o terza generazione.
4: Il dirigente scolastico Mauro Dell'Ore, da noi contattato, sottolinea che la scuola non è in alcun modo coinvolta. L'aggressore non frequentava l'istituto e non lo conosciamo. In quella scuola non è mai successo nulla di simile, spiega Dell'Ore. Anche i residenti della zona ci raccontano di non aver mai assistito a episodi di violenza. Secondo chi ci vive, è un quartiere molto tranquillo. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Una nuova norma presentata in Parlamento tenta di arginare il lavoro nero e gli infortuni nei cantieri di lavoro. Per farlo prevede l'introduzione di un badge per i lavoratori in servizio. Da Roma e di Loris Gai.
6: Sapere in tempo reale e con estrema precisione chi è effettivamente presente in cantiere, se in regola con i contributi, con la formazione sulla sicurezza, che contratto ha, se davvero fa parte dell'impresa che lo ha mandato a lavorare. Una rivoluzione epocale in nome della trasparenza, quella del badge di cantiere presentato a Montecitorio. Entrerà in funzione a brevissimo nel cantiere più grande d'Europa, quello della ricostruzione post-sisma dell'Italia centrale.
7: Noi liquidiamo mediamente alle imprese private circa 2 miliardi all'anno e forse, anzi, auspicabilmente aumenteremo. Da questo punto di vista si imponeva l'esigenza di mantenere indenne questo flusso di denaro dai rischi di infiltrazione mafiose e criminali da un lato, ma anche dall'altro di conservare i diritti dei lavoratori.
6: Progressivamente il badge si estenderà a tutti gli altri cantieri, aggiunge Castelli, diventando così un modello di buone pratiche.
8: Credo che porti con sé un elemento di assoluta novità.

0: anche rispetto al passato, cioè il fatto che viene applicato praticamente per la prima volta in maniera molto innovativa anche alla ricostruzione privata, in quanto finanziata integralmente con risorse pubbliche.
1: I dati forniti dal Baggio saranno messi a disposizione di tutte le piattaforme di controllo, dall'INAIL alle forze dell'ordine.
2: Parliamo di presidiare il diritto al lavoro e soprattutto di presidiare quel lavoro di qualità e quel lavoro giusto, perché laddove c'è irregolarità non c'è sicurezza.
3: Ieri l'Università di Trieste ha promosso un convegno sulla governance dei porti, a cui ha partecipato anche il presidente dell'autorità portuale Giuliana, Marco Consalvo. Centrale il tema della riforma della portualità.
4: Su Trieste e Monfalcone la riforma delle autorità portuali del governo potrebbe impattare meno che altrove. Il disegno di legge firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e pronto per la discussione alle Camere mira a dare in capo alla nuova società Porti Italia S.p.A. gli investimenti infrastrutturali strategici, sottraendo la realizzazione di grandi opere alla competenza delle autorità portuali. Massimo Campailla, docente di diritto dei trasporti all'Università di Trieste.
5: La legge 84-94 fa espressamente salvi le prerogative del Porto Franco Internazionale di Trieste, l'articolo 6, questo è chiaramente previsto, e siccome nel disegno di legge non è allo stato, almeno nella formulazione attuale, prevista una modifica dell'articolo 6, tutte le competenze che oggi spettano il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, a mio modo di vedere, potrebbero rimanere intatte.
4: Nel convegno sul governo dei porti promosso dall'Università di Trieste, il presidente dell'autorità portuale Consalvo, fresco di nomina anche a presidente del Trieste Terminal Passeggeri, ha ribadito l'urgenza dello sblocco dei fondi per la stazione di Servola, progetto propedeutico anche alla costruzione del molo ottavo, 180 milioni dal Ministero dei Trasporti.
5: E questo è un tema che prescinde dalla riforma delle autorità portuali e delle competenze in tema delle autorità portuali, da un lato, e dall'altro lato è un tema che dimostra come in realtà le grandi scelte di infrastrutturazione di fatto già oggi vengono compiute a livello centrale.
4: Nel frattempo i numeri del porto ad aprile mostrano un sistema che regge alle sfide internazionali. Il presidente Consalvo auspica però uno sblocco completo del canale di Suez, che oggi lavora al 30%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Volgono al termine i lavori di potenziamento della barriera di sicurezza sul tratto Lisertere di Puglia dell'autostrada A4, uno degli interventi prioritari di Autostrade Alto Adriatico per l'anno in corso. L'opera interessata di circa 4,5 km in un'area molto delicata per il dislivello tra le carreggiate. Con un investimento di oltre 8.200.000 euro, la vecchia barriera in acciaio è stata sostituita con una nuova struttura in calcestruzzo più efficace nel contenimento dei veicoli in caso di impatto. In questa fase conclusiva saranno eseguite asfaltature e prove di carico per il collaudo dell'area. Per consentire gli interventi, dalle 21 di oggi alle 23 di domani, venerdì 8 maggio, sarà chiusa la corsia di sorpasso tra Monfalconere e di Puglia in direzione Venezia, con possibili rallentamenti. Inoltre, tra le 23 di venerdì e le 4 di sabato 9 maggio, il tratto sarà completamente chiuso verso Venezia per le verifiche su un sottopasso. Il traffico proveniente da Trieste verrà deviato a Monfalcone Est verso Re di Puglia o Villesse. Lo scrittore, artista e attivista serbo Dejan Atanaković sarà oggi pomeriggio all'Università di Udine per discutere della follia della guerra. L'appuntamento si terrà dalle 16 a Udine, a Palazzo Antonini. A moderare l'incontro sarà Natka Badurina, docente di slavistica dell'Ateneo Friulano. Abbiamo chiesto ad Atanaković cosa intende per follia della guerra.
6: Non sono molto d'accordo con il titolo La follia della guerra, perché è vero che la guerra spesso ha elementi di follia e che la follia a volte porta a notevoli disastri, ma non è mai la follia quella forza scatenante, è sempre la stupidità umana. Dunque direi molto più volentieri la stupidità della guerra invece che la follia della guerra, perché quando si mette la follia nel contesto della guerra quasi sembra una specie di giustificazione, no? Si cerca di spiegare con la follia un totale fallimento della ragione, no? Ma non è mai veramente così, perché prima di tutto ci vuole la stupidità. E anche quando una figura politica, una figura militare ci pare un pazzo evidente, no? Bisogna sempre ricordarsi che c'è voluta tanta stupidità

0: per permettere al pazzo di trovarsi in quella posizione di potere.
1: Poi ci sono casi in cui uno in guerra ci finisce perché è costretto, come nel caso dell'Ucraina, che è stata invasa e che la guerra non avrebbe voluto farla.
0: Non sono uno che sarà, diciamo, il commentatore delle guerre, cioè io cerco di capire anche tramite il mio libro esattamente questo rapporto fra la follia, la stupidità e la ragione, e dunque sono un difensore della follia, devo dire, cioè la follia per me ha anche un suo, non per me, ha un suo lato creativo, che non è mai il caso con la stupidità. La follia poi è storicamente perseguitata, punita, imprigionata, mentre la stupidità, lo sappiamo, è il nostro mainstream. La stupidità è celebrata, la stupidità vince le elezioni, guida interi paesi, e noi quando ci troviamo davanti a un disastro provocato dalla stupidità, credo proprio per non apparire stupidi, diciamo, è la follia questa.
1: Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Le cassette delle lettere sono sempre più rare, dato che le lettere cartacee vengono spedite sempre di meno, e anche le cartoline sembrano essere passate di moda. I turisti però continuano a comprarle, ma non trovano facilmente dove imbucarle.
3: Una scomparsa passata inosservata ai più, tranne a chi, come lo spettatore che ha scritto alla nostra redazione, è rimasto affezionato al rito di scrivere e spedire lettere e cartoline. È quella delle cassette rosse dove infilare la corrispondenza da spedire. Una volta diffuse in modo quasi capillare, è oggi via via più rare. Un calo frutto della drastica diminuzione dei volumi della corrispondenza cartacea. Nel 2024, secondo il garante delle comunicazioni, gli invii sono stati 1 miliardo e 190 milioni, il 38% in meno rispetto al 2020. La Gcom stessa ha perciò autorizzato Poste Italiane a rimuovere negli ultimi due anni oltre 16.000 cassette postali, che, specie nelle città, sono state mantenute solo in punti strategici come uffici postali, che in Friuli Venezia Giulia sono 329, stazioni ferroviarie, zone turistiche e monumenti storici. Secondo i dati forniti da Poste, in regione le cassette rimaste sono 894 e nel corso dei prossimi anni aumenteranno quelle smart, ovvero dotate di sensori che segnalano la presenza di buste all'interno, consentendo di razionalizzare le operazioni di svuotamento. Ma per gli affezionati a lettere e cartoline c'è poi da segnalare un altro cambiamento recentissimo. Dal 1 maggio, infatti, la posta prioritaria non rientra più nel servizio postale universale, quello che Poste è tenuta a garantire a tutti in base al contratto stipulato con lo Stato. Per inviare lettere veloci, oggi occorre quindi rivolgersi ai corrieri con prezzi più alti. Inoltre, i tempi massimi entro cui Poste deve garantire la consegna delle lettere normali sono saliti fino a 5 giorni lavorativi. Il nuovo contratto tra Poste e lo Stato varrà 10 anni, fino al 2036, quindi cassette postali, anche se poche, e consegna saranno garantite, ma per il futuro forse occorre guardare al Nord Europa. La strada l'ha tracciata la Danimarca, dove dall'inizio di quest'anno il gestore del servizio postale PostNord ha smesso definitivamente di consegnare lettere per concentrarsi soltanto sui pacchi. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo allo sport. Il settore giovanile del basket femminile a Trieste vive un momento d'oro grazie a Futurosa, fondata nel 2009. La formazione Under 17 ha raggiunto il secondo posto alle finali nazionali e vice campionessa d'Italia, a conferma dell'investimento costante sul vivaio per portare le giovani promesse nella squadra in Serie A2 unica del Friuli Venezia Giulia. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi in collegamento da Buia parlerà della scuola media superiore Leonardo da Vinci, che si è aggiudicata nelle scorse settimane il primo premio al concorso della Regione Veneto dedicato alla valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale Veneto. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Bruno Montevecchi e Mauro Comin. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
4: Futurosa Trieste è l'unica squadra rimasta di pallacanestro femminile nel campionato di A2 a rappresentare il Friuli Venezia Giulia, una squadra che sopperisce al budget molto ridotto facendo giocare insieme a 5 professioniste senior anche le giovanissime come Sofia Ravalico, 18enne.
5: Quando scendi in campo sai che hai molte responsabilità perché comunque è un campionato importante, e le mie compagne però mi danno sempre fiducia anche essendo molto più grandi di me, e quindi ho avuto i miei importanti minuti e anche le mie importanti soddisfazioni, quindi sono molto felice di questo anno.
4: Soddisfatto di come si è concluso questo campionato il direttore sportivo, che vede la prima squadra a metà classifica, Paolo Ravalico.
6: Poi abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno e una grande salvezza che onestamente ci permette di fare 5 anni di fila in Serie A, e questo è un risultato importante. È una società giovane perché è nata 16 anni fa, che ha scalato.

0: tutte le tappe fino ad arrivare a questa Serie A che sicuramente è un momento importante per noi, ma penso per tutto il Friuli-Venezia Giulia.
1: Sono tante le ragazze che tengono alto il nome Futurosa in tutte le categorie giovanili. Sei di loro hanno partecipato questa mattina alla diretta di Buongiorno Regione e ci hanno raccontato la loro vita fra libri, allenamenti, partite con la Serie A2 e trasferte. Maria Chiara Mazzotti, classe 2010 bolognese, ha scelto di trasferirsi a Trieste per inseguire il sogno.
2: L'anno scorso facevo avanti e indietro, facendo il campionato Under 15 qui con Futurosa. La scelta è stata difficile, in primis nel lasciare la famiglia.
1: La formazione Under 17 ha raggiunto il secondo posto alle finali nazionali, vice campionesse d'Italia a conferma dell'eccellenza del vivaio. Eleonora Fiorini di Udine, capitana della squadra Under 17.
3: Abbiamo incontrato Roma e Milano, che 2 anni fa sono arrivate tra le prime 4 in Italia. Non ci aspettavamo comunque di arrivare a un risultato così bello. In semifinale eravamo punto a punto, non so, la voglia di vincere, il cuore ci ha portato a casa questa finale scudetto e questo secondo posto.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi e la console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Si è svolta lo scorso 25 marzo, si sono svolte le premiazioni per della 15ª edizione del concorso Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto. Un'iniziativa che si è tenuta, una premiazione che si è tenuta a Mestre e che ha visto coinvolti numerosi studenti delle scuole sia del Veneto che dell'Istria, confermando ancora una volta il forte legame storico e culturale tra le due sponde dell'Adriatico. E per parlare di questo, di questa premiazione che ha visto coinvolte anche appunto alcune scuole dell'Istria, abbiamo in collegamento il preside della Scuola Media Superiore Italiana di Buie, Leonardo Da Vinci, Franco Gergoric. È con noi?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio. E anche l'insegnante, una degli insegnanti che ha seguito questo progetto insieme agli alunni, Katrin Antolovic-Deskovic.
2: Buongiorno a tutti.
0: Salve, buondì, buongiorno, buon pomeriggio anche a lei. Di che cosa partiamo proprio dall'inizio? Il premio ha riguardato il concorso con cui si è presentata la Scuola Media di Buie dal titolo aspetti un attimo, l'oro di Buie in Tel Baligo, giusto?
1: Giustissimo.
0: Partiamo dalla base, di cos'è l'oro di Buie? Intuitivamente mi viene da dire.

0: che è l'olio, no? In Tel Baligo parliamo, questo è dialetto istroveneto, quindi sezione enogastronomia era il premio per il quale avete ricevuto, se non erro, anche un premio in denaro. E spieghiamo un po' di cosa si trattava, ecco, questo in Tel Baligo.
1: Allora, io dirò questa parte introduttiva,
0: Introduttiva, certo.
1: sì, perché è già da anni che noi partecipiamo a questo concorso Umpli Veneto e direi che ogni anno, cioè da anno in anno, torniamo con qualche premio. Quest'anno davvero abbiamo ottenuto il primo premio e praticamente dal primo giorno, quando le insegnanti Samantha Jugovac e Katrin Antolovic-Deskovic sono entrate nel mio ufficio, abbiamo visto questo potenziale per questo davvero fantastico progetto che dopo, ecco, è stato realizzato come video, però io lascerei la parola all'insegnante che ha ideato praticamente
0: Certo.
1: ogni virgola assieme all'insegnante Jugovac.
0: Quindi parliamo con Katrin Antolovic-Deskovic, boh, eccoci qua. Allora, spieghiamo, partiamo dalla base, appunto, diciamo, per chi non conosce l'Istroveneto, che cos'è il Baligo?
2: Il Baligo,
0: Baligo,
2: quindi,
0: ecco, ho già sbagliato.
2: il Baligo è un recipiente di tessuto che veniva proprio fatto dalle nonne, delle madri, quindi che serviva per raccogliere le olive. In tessuto, quindi a forma di secchio,
0: Ah.
2: però in tessuto con al di sopra c'era un cerchio cucito con un fil di ferro e una cordoncina per mettere attorno al collo, quindi possiamo dire un antenato di una borsetta, ecco, se vogliamo così un po'
0: Di una
2: per
0: specie di
2: capire,
0: borsa
2: far capire
0: tracolla, praticamente.
2: la colla, esatto,
0: Ah.
2: però proprio attorno al collo e veniva davanti, quindi per poter raccogliere le olive con le mani direttamente, quindi all'interno del baligo. Poi era anche molto pesante, molto faticoso. Quando si riempiva, perché aveva ad esempio dai 40 ai 50 centimetri, quando si riempiva si svuotava, quindi le olive venivano svuotate nei sacchi. Ecco. Potrei dire sì, l'oro era proprio l'olio
0: Le olive, l'olio, sì, insomma.
2: di olive. Questo, ecco, posso dire che l'idea di questo progetto è
0: Com'è
2: nata
0: nata questa idea?
2: attraverso una chiacchierata durante una giornata a scuola. Era la fine di settembre e parlavo io con la collega Samantha, quindi che ci si preparava proprio alla raccolta delle olive. E così si accese, diciamo, la lampadina, perché non coinvolgere i ragazzi in questa nostra realtà, no? E dove il posto migliore che è il nostro già noto concorso Umpli Veneto, che ci dà la possibilità proprio di promuovere, divulgare e custodire il nostro dialetto istroveneto, quindi valorizzando il patrimonio culturale, le tradizioni, l'appartenenza ad una comunità territoriale nazionale. E la sera stessa mi mise a scrivere il testo, quindi il copione dei ragazzi. Posso dire che l'ispirazione c'era in quanto le frasi si scrivevano una dopo
0: Ah,
2: l'altra, quasi da
0: da
2: sole.
0: sole.
2: Sì, perché i ricordi quindi della mia famiglia ritornavano in mente con gli aneddoti, quindi vissuti, che poi mi sono stati tramandati, quindi ho cercato di metterli, quindi di farli conoscere anche ai nostri allievi della nostra scuola e posso dire che erano molto, molto entusiasti, ecco.
0: La cerimonia si è svolta lo scorso 25 marzo, no? In concomitanza con la festa del popolo veneto, che si celebra appunto ogni 25 marzo, che è la data simbolica della fondazione della città di Venezia. Ma spieghiamo un po' meglio cos'è questo concorso Umpli, appunto, fatto dalla regione Veneto.
2: Allora, quindi Umpli intanto, quindi
0: È un acronimo,
2: Unione Nazionale Pro Loco
0: no?
2: d'Italia, quindi una rete di associazioni di paesi, quindi dei paesi che coordinano attività culturali come questa, appunto,

0: In questo concorso c'erano più ambiti, quindi danno la possibilità alle scuole di scegliere in quale ambito cimentarsi, e noi abbiamo scelto quindi l'ambito 2, che era il territorio regionale con il suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, quindi con ricerca enogastronomica.
1: E voi avete pensato da subito di puntare sull'ambito enogastronomico, no?
0: Sì, perché i ragazzi coinvolti sono i ragazzi quindi del nostro settore camerieri, quindi prima, seconda e terza classe dell'indirizzo camerieri, più c'era un ragazzo del perito commerciale e perito informatico che ha ideato poi e messo assieme tutte le riprese. Devo dire che il video è stato quindi interamente svolto, quindi fatto le riprese e il montaggio del nostro ragazzo Gioele Romano.
1: Ecco, parliamo un attimo, quanti sono stati i ragazzi coinvolti in questo progetto, i veri e propri protagonisti, no? E di questo cortometraggio, e magari si può fare una menzione dei loro nomi, magari.
0: Certo.
1: Se non sono troppi.
0: No, una decina.
1: Okay.
0: Quindi abbiamo Cristina Novic e Dante Bruno Bevilacqua della prima camerieri, con l'insegnante assistente Erika Pila. Poi abbiamo Antonio Basiacco della prima commercialisti, Francesca Gara Idenic della seconda camerieri, Aurora Brosolo e Luca Kozlovic della terza camerieri, che erano gli attori, mentre riprese e montaggio di Gioele Romano.
1: Ok, e questo è stato girato, questo video, questo corto, interamente con mezzi della scuola, artigianali, diciamo così, o sono stati coinvolti dei professionisti? Fatto tutto?
2: No, niente professionisti, quindi tutto quanto dall'attrezzatura della proprietà della scuola. Quindi fino ai video che sono stati fatti sui computer e tutto il software, tutto quello che abbiamo dal nostro indirizzo del perito informatico, e per quanto riguarda le altre attrezzature del nostro turistico alberghiero.
1: Ah, ok, quindi tutta una cosa fatta in casa,
2: sì,
1: diciamo così.
2: Ci vuole questo.
1: Immagino che la risposta, come è stata la risposta degli alunni nel lavorare su un tema così radicato, come sta dicendo la professoressa Antoliovic, su un tema così radicato, come hanno risposto anche alla sfida di utilizzare sia mezzi tecnologici che l'istroveneto, il dialetto che uno parla in casa, in questo progetto?
0: Posso dire che è stata un'esperienza unica, piena di emozioni. I ragazzi sono stati molto collaborativi, fin da subito hanno fatto un unico gruppo, in quanto non sono ogni giorno in classe assieme, no? Sono classi diverse. C'era entusiasmo, c'era un'energia positiva, quindi proprio per intraprendere questa nuova esperienza, lavorare a questo progetto, quindi è stato veramente molto molto soddisfacente. Si sono impegnati tantissimo, non avevano, diciamo, nemmeno il problema di rimanere dopo le lezioni per imparare il copione, per fare le prove. Ecco, erano, posso dire, molto molto bravi.
1: E quante ore ha portato via? Sono state utilizzate ore anche extra scolastiche, extracurriculari?
0: Vi dico subito, allora, le tempistiche di realizzazione di questo progetto sono durate quindi 6 mesi.
1: Sei mesi?
0: Sì, il mese di avvio quindi era settembre, e poi la conclusione era il 14 di febbraio, l'ultimo giorno per mandare al concorso il video. Allora, vi posso quindi raccontare anche che abbiamo fatto diverse uscite, perché per poter quindi fare le riprese nell'Ulivetto, perché abbiamo fatto le riprese direttamente in campo, quindi nella scena in campo, il signor Franco Basiacco quindi ci ha dato il permesso di venire e di filmare nel suo Ulivetto. Quindi questa è stata la prima uscita, che hanno quindi maturato un'esperienza diretta di raccolta delle olive di una volta, che abbiamo in scena con il valico, e poi anche con l'attrezzatura moderna, tecnologica dei nostri

0: giorni. Dopo l'uscita, quindi nell'Olivetto, grazie alla collaborazione con la città di Buie, ci hanno aperto le porte al Vesso Torcio di Buie, quindi il vecchio frantoio. E qua avevamo anche la testimonianza diretta di quando era in funzionamento, quindi il vecchio frantoio, con il signor Franco Basiacco, che ci ha illustrato quindi come veniva una volta fatto l'olio di oliva. E per capire come invece oggigiorno funziona la produzione, avevamo fatto un'altra uscita presso l'oleficio Agromilo di Paredine, proprio per l'apprendimento quindi delle attuali tecniche di lavorazione, quindi dalla materia prima, dalle olive, a un olio extravergine di oliva, quindi un prodotto finito. E una, diciamo, questa era la parte centrale, mentre le prime due scene, quindi in taverna e attorno al tavolo, le abbiamo svolte presso la cantina della famiglia Bonetti, che è la famiglia di Buie, una famiglia quindi autoctona proprio delle zone. E tutti questi collaboratori esterni, quindi li ringraziamo nuovamente per averci dato la possibilità di svolgere queste riprese, molto molto importanti per noi. Ecco, e un'altra fonte importante è la fonte musicale, no? che abbiamo utilizzato nel nostro video, che dal titolo Una canzone istriana, della canzone utilizzata di Sergio Pavat, che è un quindi musicista istriano.
1: Ho capito. Allora, io direi di fermarci un attimo, farei la prima pausa e poi ritornare assieme a Franco Gregoric, preside della Scuola Media Italiana di Buie, e Catherine Antolovic-Descovic, per parlare dell'oro di Buie in Tel Baligo.

0: Bentornati a Sconfinamenti. Oggi tema di oggi è l'oro de buie in Tel Baligo, ovvero il video realizzato da un gruppo di alunni della scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci di Buie. Un progetto e un video realizzato assieme alle docenti Katrin Antolovic-Deskovic e Samantha Jugovac, che si è aggiudicato il primo premio al concorso della Regione Veneto Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Culturale Veneto nell'ambito del tema dell'enogastronomia. E la scuola di Buie non era l'unica ad essere presente e ad essersi anche distinta in questo concorso, perché c'erano anche la sezione periferica di valle della scuola Bernardo Benussi di Rovigno, premiata nell'ambito dedicato a teatro, musica e poesia per il video Nostalgia, un lavoro che ha saputo esprimere in modo creativo il legame con le tradizioni e la memoria culturale del territorio istriano, nonché la scuola sempre italiana di Cittanova per il progetto di ricerca storica Il Conte de Daida, che ha approfondito una figura storica del luogo, contribuendo così a far conoscere il patrimonio culturale istriano. Tornando alla scuola Leonardo da Vinci, prima la professoressa Antolovic-Deskovic ci stava parlando appunto di come sono stati anche i rapporti con la comunità locale, con anche con gli agricoltori locali, con con gli oleifici della zona di Buie. E mi viene da chiedere a questo punto quali sono state le fonti consultate, se orali, solo orali o anche di archivio, per ricostruire questa storia e le tradizioni legate ai prodotti tipici di Buie, in questo caso l'olio.
1: Sono fonti esclusivamente orali. Quindi sono mandate sì, da, come dicevo prima, Franco Bergiacco, dalla sottoscritta e anche da Pamela Smilovic-Tokovac, che ci ha raccontato un aneddoto successo allo zio che aveva il frantoio. Quindi sono state fonti orali, tramandate, conservate con molto così riservo, però è giusto che i ragazzi conoscano le nostre tradizioni anche in questo modo. Ecco.
0: La mia domanda è... sono state premiate anche altre scuole del territorio. Vi siete interfacciati? Come la vostra relazione? Oppure siete andati in maniera autonoma? Ognuno avete risposto in maniera autonoma a questo concorso? Oppure c'è un'interdipendenza, una collaborazione fra le varie scuole per quanto riguarda la partecipazione a questi tipi di concorsi?
2: Se posso rispondere io?
0: Sì.
2: Allora, dal punto di vista organizzativo, noi per tanti, non solo per questo concorso dell'UMPLI Veneto, ma anche per tante altre cose, sia tra presidi delle scuole medie che direttori e direttrici delle scuole elementari, collaboriamo, cioè siamo in ottimi rapporti, e molto spesso quando ci sono occasioni del genere mettiamo in contatto e vediamo come possiamo aiutarci uni gli altri. In questo caso qui abbiamo organizzato un autobus che è stato organizzato dall'Unione Italiana di Fiume, e praticamente le tre scuole, cioè Rovigno, Cittanova e Buie, vero? Sì, sono due di Buie, sì, Buie e una di Cittanova, sono andate assieme fino a Mestre quella mattina, poi hanno stato anche il resto del giorno, e praticamente è diventata un'uscita didattica e il ritiro del premio.
0: Ok, mi fermerei un attimo con il preside Gregory, visto che ha preso in mano lui il microfono, diciamo così. In che modo la scuola sostiene questi progetti? Cioè, ci sono dei progetti che escono appunto come questo dalle aule, a prescindere dal fatto di appunto di avere progetti legati all'Istro Veneto, alla radice italiana di questi territori, però ci sono progetti che fanno dialogare direttamente con il territorio e le tradizioni locali, la scuola?
2: Sentiamo quanto più. Noi dall'altra parte anche abbiamo la storia del territorio, quindi una materia facoltativa che più di 10 anni fa parte di questo, cioè della nostra scuola, delle nostre materie, dove da anno in anno praticamente si decide il tema e si affronta il tema. Quest'anno il tema sono i mulini, Questa materia viene portata avanti dall'insegnante Marina Pauletic e proprio ecco, la prossima settimana c'è il finale di questo, in questa materia facoltativa, cioè il Festival della Territorialità. Quest'anno si svolge a Pola.
0: Ah, ok. E quindi ci sono anche piani per integrare maggiormente la ricerca sul patrimonio linguistico e culturale veneto nell'offerta formativa dell'istituto? Cioè, continuate su questa strada?
2: Sempre di continuo, con tanti insegnanti, non solo insegnanti di lingua, ma anche altre. Quindi, davvero, sì, si lavora costante con questo. Costantemente con questo.
0: Questo concorso, appunto, promuove sinergie anche con gli enti locali. E quanto è stata importante la collaborazione con istituzioni come la Comunità Italiana di Buie per la riuscita del progetto, oppure non avete dovuto passare per la comunità?
2: No, ecco, proprio la sera, due sere fa, cioè lunedì, abbiamo presentato

0: nella comunità degli italiani di Puie il video e anche quindi la presentazione, erano presenti tutti i ragazzi, tanti membri della comunità, praticamente i collaboratori su questo video sono tutti membri della comunità degli italiani di Puie oppure di Crassi, però erano comunque presenti e insomma abbiamo trascorso una serata fantastica così in compagnia, discutendo di tutte queste cose che riguardano il video. Direi quasi che i ragazzi ci hanno fatto tornare un po' anche indrio nel tempo, così, sì, proprio così.
1: Ma appunto a questo punto la mia domanda è come si sono, per quanto riguarda appunto i giovani, come si sono, perché appunto il video è stato presentato attraverso con una presentazione pubblica, come sono state le sfide, come l'hanno risposto appunto i ragazzi proprio nella creazione di un video come questo, con un linguaggio un po' più diverso rispetto a quello che chiaramente le generazioni di oggi seguono tramite appunto i social e quant'altro. Come siete riusciti ad accattivare la loro attenzione, il loro interesse?
0: Non direi che è così diverso nel linguaggio, così, però per esempio il video dimostra in teoria tre diverse generazioni che sono comunque collegate e legate a questo oro di Puie, no? Dunque a questo olio, solo ognuna in suo modo. Per esempio avete nel stesso tempo un ragazzo con la macchina che butta giù gli ulivi e il valico che il nonno lo raccoglie, no? E davvero, i ragazzi soli hanno detto, cioè hanno visto l'importanza di questo progetto e questa era la principale motivazione, direi, in tutto questo. È
1: Chiaro, quindi.
0: andato, direi che era semplice, cioè proprio hanno collaborato in un modo fantastico da
1: È
0: quello che
1: venuto
0: vedevo.
1: in maniera automatica, diciamo così, una cosa proprio. Sì.
0: Automatico.
1: Quindi la risposta è stata proprio. Beh, vuol dire che piace, insomma, non è un tirarsi indietro, aver magari vergogna di o provare
0: No,
1: una specie di.
0: no, no, un
1: Ecco.
0: feedback molto positivo, direi.
1: Ho capito. Tornando alla professoressa Antolovic Descovic, volevo chiedere cosa ha significato per voi e per i ragazzi partecipare a una cerimonia di premiazione a Mestre il Veneto e condividendo il palco con queste scuole provenienti da tutto il Veneto, appunto.
2: Allora, è stata una grande soddisfazione, questo sicuramente, in quanto Buie, il suo territorio limitrofo, quindi una cittadina relativamente piccola, piena di valori e di tradizioni. Con questo concorso siamo quindi riusciti a promuovere negli studenti l'importanza quindi delle fonti storiche tramandate, l'importanza quindi della gastronomia, nello specifico. Mettendo in scena episodi di vita quotidiana, quindi vissuti, tramandati da padre in figlio, ma allo stesso tempo valorizzare la lingua istroveneta e l'importanza nel salvaguardarla. Ecco, in quanto tutto il progetto è stato scritto e recitato in istroveneto.
1: E come siete stati accolti in maniera particolare? Non so, voi partecipate ogni anno, no?
2: Sì, ma diciamo
1: Cioè.
2: in diversi, con tematiche
1: No, no,
2: diverse,
1: certo, però la mia domanda era
2: eccetera.
1: se da parte appunto degli altri studenti, degli ragazzi, che magari c'è curiosità, mi viene da pensare, a vedere dai propri coetanei che provengono dall'altra sponda dell'Adriatico, dove anche lì si parla il dialetto veneto, diciamo così, no? E magari posti dove loro vanno notoriamente in vacanza d'estate e non hanno la cultura che hanno la generazione precedente, come la nostra, di sapere che là era Italia, che quindi si parlava un dialetto italiano, italofono, diciamo così.
2: Purtroppo non c'è stata cioè la possibilità di
1: Ah,
2: confrontarsi con gli
1: ok.
2: studenti. Noi quindi siamo saliti sul palco, le autorità ci hanno conferito il premio e non avevamo nessuna interazione con i ragazzi dell'altra, quindi sponda dell'Adriatico. Però non si sa mai, una bella idea per un progetto futuro, ecco.
1: No, no, chiaro, quindi cioè, non avete. magari non sono sorti dei gemellaggi nel frattempo con scuole di Cittadella, di Castelfranco Veneto, mi viene

0: i primi nomi che vengono in mente, e così.
1: Sì, quest'anno purtroppo abbiamo tanti progetti. All'inizio dell'anno abbiamo in qualche modo anche deciso che questi gemellaggi, almeno per quest'anno scolastico, li mettiamo da parte. L'anno scorso avevamo un fantastico gemellaggio con la scuola Primo Levi di Montebelluna, con l'Istituto Levi di Montebelluna, e siamo sempre in contatto e insomma chissà cosa ci porta il futuro.
0: Ma no, chiaro, bene, quindi c'è sempre un avete un rapporto, perché so che ci sono anche vengono degli insegnanti dal Veneto a far vengono da voi. So che ero presente l'anno scorso quando sono venuti gli insegnanti tramite Federesoli, mi sembra, a fare un quello sulle due sponde, no? Un progetto per conoscere.
1: Abbiamo praticamente, ma non dirò tutti, però la gran parte dei progetti che viene proposta noi ne facciamo parte, quindi la scuola media Leonardo da Vinci la fa parte. Per esempio il seminario Le Due Rive, due anni fa, una delle sedi qui. Scuola Senza Confini, che promuove la regione Friuli Venezia anche, quindi abbiamo davvero diverse, collaboriamo con il Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, con diverse scuole e diversi contatti. L'anno scorso abbiamo visitato Merano e Bolzano e abbiamo ottenuto i primi contatti con delle scuole lì del territorio che hanno stesse specificità, diciamo così, in senso di lingua. Quindi davvero lavoriamo su diversi campi, diversi progetti. Quello che ci manca è forse un po' di tempo, ecco, tutto qua.
0: Com'è? Un problema comune, effettivamente. Allora io direi di fare il secondo stacco musicale e poi di ritornare con l'ultima parte per parlare appunto dell'oro di Buie in

0: Loro de Buie in Tel Baligo, vincitore, uno delle scuole dei progetti vincitori del concorso proposto dalla Regione Veneto relativo alla valorizzazione del patrimonio linguistico culturale veneto, questo era dedicato all'enogastronomia. È un progetto che complessivamente nell'edizione 2025 ha visto presentati 69 elaborati provenienti da 57 scuole, con l'assegnazione di 27 premi appunto distribuiti tra le diverse province del Veneto e quelle della Croazia, dell'Istria, diciamo così. Prima il Preside ci stava parlando comunque anche di collaborazioni anche con il Friuli Venezia Giulia, eccetera, però... domanda, fa un po' strano magari vedere un collegamento maggiore da un punto di vista di queste iniziative con il Veneto rispetto appunto a una regione più attigua e contigua che è il Friuli Venezia Giulia, forse?
1: No. Non so perché, quindi noi collaboriamo, siamo aperti per tutti, quindi davvero... Sì, sì.

0: tipi di collaborazione. Questo è quello che direi che anche si è dimostrato che facciamo bene, e questo è anche il percorso che seguiremo.
1: Certo. E a proposito di seguire, a questo punto il prossimo anno avete comunque già in mente di partecipare anche il prossimo anno a questo concorso? Avete già un'idea, un progetto, un'idea di un progetto?
0: Magari. Direi di sì.
1: Senza svelare nulla, chiaramente.
0: Non possiamo svelare niente, però sì, abbiamo già in mente un paio di progetti, anche direi di diversi tipi, di diverso anche natura.
1: Okay,
0: anche ambiti diversi di premiazione. Ecco.
1: Ecco, non solamente ambito enogastronomico, quindi sì. Anche altre...
0: Economia, altre parti, altri anni era qualche altro.
1: Ok, quindi il progetto va avanti. Ci sono altre scuole, le scuole sono sempre quelle che partecipano, oppure nell'ambito del territorio istriano, o sono sempre, brutto da dire, sono sempre quelli, siete sempre voi?
0: No, quindi questo concorso è aperto per tutti, però dipende davvero un po' dalle idee, dipende dagli alunni che avete quell'anno, dipende dalle cose materiali che avete a disposizione, insomma ci sono tanti fattori che possono diciamo
1: certo.
0: Dare cosa sì o no, ecco.
1: Un'ultima domanda alla professoressa Katrin Antolovic, quanto è importante, perché questi sono studenti della scuola media, quindi 14, 15, 16 anni, giusto?
2: Giusto, sì.
1: Quanto è importante per la loro crescita professionale dal punto di vista dello studio partecipare a progetti come questi a 360 gradi che coinvolgono?
2: Sicuramente importantissimo, quindi perché si impegnano tanto questo riconoscimento ha dato a loro quindi anche una motivazione molto forte per continuare a creare quindi nuove esperienze, dare la possibilità quindi di imparare divertendosi, acquisendo nuovi percorsi didattici, quindi occasioni alternative di apprendimento e non sempre la solita classica classe. Ecco, quindi sicuramente è molto importante per loro. Sono fieri del lavoro che hanno fatto, ecco. Parliamo
0: certi
2: con loro anche, ogni giorno.
0: Certi anche hanno scoperto di avere dei talenti che forse neanche sapevano che sono dentro di loro, quindi la multidisciplinarità è una cosa che è davvero un valore aggiunto che difficilmente si trova diciamo durante le ore di lezione.
1: Esatto, quello che stavo pensando, che effettivamente tante volte nel modo di studio, modello di studio tradizionale, è difficile scoprire di avere qualche talento un po' che va fuori dalle linee canoniche. Siamo a questo punto giunti al termine di questa questo premio della Scuola Media Italiana Leonardo da Vinci. Ringraziamo Franco Gergoric, preside della Scuola Media Superiore Italiana di Buia Leonardo da Vinci, e la docente Katrin Antolovic Deskovic per essere stati con noi.
0: Colgo solo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli ascoltatori e anche a voi che sempre ci seguite, e noi continueremo a fare i bravi.
1: Benissimo, non avevo dubbi.
2: Mia e della collega Samantha Jugovac, che
1: certo.
2: Non è potuta essere qua in questa occasione.
1: Grazie a voi per essere stati voi con noi. E a questo punto, ultimi minuti della trasmissione, in cui ricordiamo il prossimo sabato uscirà l'inserto In più Dalmazia con la voce del popolo, e parliamo dei temi che saranno sviluppati in questo inserto, che uscirà appunto 9 maggio sabato 9 maggio. E sono 4 i temi importanti del nuovo numero. Partiamo con il destino del Pollywood. Apre il numero un approfondimento sul futuro dell'iconico stadio di Spalato dell'Aidoc. Il dibattito sulla possibile demolizione della struttura, un capolavoro dell'architetto Boris Magash realizzato per i giochi del Mediterraneo del 1979, ha diviso l'opinione pubblica. Il servizio sull'inserto esplora il contrasto tra i sostenitori della conservazione storica e chi preme

per la costruzione di un'arena calcistica all'avanguardia ex novo. Arte e sacralità. Damiano Cosimo D'Ambra ci accompagna alla scoperta della mostra Espressioni scultore nella fede, prestigiosa collaborazione tra il Museo Civico di Spalato e il Museo Memoriale del Vescovo Josip Juraj Strossmayer di Giacovo. L'esplorazione celebra l'opera poliedrica di Damir Matausic, scultore che ha saputo reinterpretare l'arte sacra con una cifra stilistica unica e profonda. Per la rubrica Le leggende del basket prosegue la serie curata da Igor Kramarsic dedicata ai giganti della pallacanestro dalmata. In questo appuntamento i riflettori sono puntati sulle carriere leggendarie di Toni Kukoč, Dino Raja e Aramis Naglić, campioni che hanno segnato un'epoca e portato il basket locale ai vertici mondiali. Infine, viaggio a Brazza. Chiude il numero un suggestivo fotoreportage dedicato all'isola di Brazza, con un focus particolare su Vol, Vallo della Brazza. Attraverso scatti esclusivi vengono raccontati il fascino delle spiagge cristalline dell'isola e la pace solenne del convento domenicano, simbolo dell'identità storica dell'isola. E con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: 2016, questo si chiama I tempi cambiano, sono in negrita, ma non soltanto in negrita, si vede anche nel video. C'è Luciano Ligabue che accompagna in negrita nella scrittura e nel canto di questo I tempi cambiano. Tra l'altro oggi è il compleanno di Drigo, il chitarrista di negrita, quindi tanti auguri.
1: Auguroni. Invece un'altra data che diamo è il 16 maggio, perché sarà la giornata della ristorazione 2026, però è stato anticipato il programma ovviamente di questa quarta edizione. Ne parliamo con il presidente di FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Enrico Soppani. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità.
1: Vabbè, un programma che coinvolge, io leggo qualcosa come 10.000 locali, un'enormità.
2: Assolutamente sì, è l'occasione insomma per accendere un fuoco di attenzione, una luce di attenzione su un settore strategico per due filiere importanti di questo paese, che è la filiera agroalimentare e la filiera turistica, ma che al di là insomma del portato economico, 324.000 imprese, 1,4 milioni di occupati, 100 miliardi di consumi, di cui 59,3 miliardi di valore aggiunto, ha anche una fortissima componente immateriale data dai suoi valori storici, culturali, sociali, identitari, che sono poi alla base al riconoscimento UNESCO come assegnato alla cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Per cui insomma un settore che a nostro avviso meriterebbe un'attenzione, politiche mirate, coerenti, lungimiranti, insomma, per valorizzare un asse strategico di questo paese. E questo è il motivo per cui da 4 anni organizziamo la giornata della ristorazione, prevista per il 3° sabato del mese di maggio, che peraltro quest'anno, dopo aver ottenuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica, ha avuto anche la sua cornice istituzionale con l'inserimento nel calendario civile italiano della giornata della ristorazione, con un dispositivo di una norma che esplicita insomma in quelli che sono gli obiettivi, che sono quelli evidentemente di valorizzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, promuovendo i valori, come dicevo prima, della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità. Insomma, siamo orgogliosi di questo.
3: C'è un valore assolutamente importante che lei ha ribadito più volte, quindi cultura, identità, anche ruolo economico importantissimo di questo comparto, però c'è un punto centrale di questa iniziativa, è rivolto al lavoro sulle nuove generazioni. In che modo?
2: Beh, il nostro è un settore caratterizzato da una fortissima inclusione e integrazione sociale. Quello che è il ruolo dei

0: giovani e delle donne nel nostro settore è un dato di fatto di cui insomma, bisogna anche rendersi conto. Noi facciamo queste iniziative poi che hanno sicuramente quella di valorizzare il nostro comparto, ma anche quello di insomma di seminare a favore anche delle generazioni più giovani, molto in particolare i bambini. E uno degli aspetti più belli della giornata di ristorazione è che la cucina entra nelle scuole di questo paese con delle iniziative fatte evidentemente con diversi istituti sui nostri territori. Saranno circa 88 le manifestazioni che faremo sui territori, i bambini saranno chiamati a ragionare su un prodotto chiave della cucina italiana, perché ogni anno cambiamo insomma l'ingrediente base, come è stato il pane e l'olio. Quest'anno lo dedicheremo al riso, chiamando i bambini insomma a capire come viene coltivato il riso, portando anche le piantine in vivai di acqua, come viene mondato, come viene cotto, dando poi anche delle ricette da portare alle mamme. Per cui insomma è un modo anche per sensibilizzare, perché dietro al cibo c'è la nostra storia, c'è la memoria, c'è la cultura, c'è la tradizione, ma attenzione anche per insegnare ai bambini che il cibo è un dono di Dio, insomma va anche rispettato, e guai a non combattere quelle che sono le patologie come lo spreco, che insomma i dati di Wastewatch lo confermano, sono dati ancora assolutamente preoccupanti, in forte ritardo rispetto agli obiettivi previsti dall'agenda ONU. Insomma, per cui tante cose di valore economico ma anche di grande finalità sociale, ed è questo l'obiettivo per il quale ci stiamo impegnando.
1: Allora, 16 maggio, giornata della ristorazione, grazie Presidente Lino Enrico Soppani.
0: A voi e buona trasmissione, grazie.
2: Grazie ancora, e con la musica rimaniamo in Italia, dopo Arezzo e Correggio, ovvero da una parte Ligabue, Correggio, e dall'altra Arezzo con i Negrita. Ce ne andiamo su fino a Torino è una delle band più importanti nell'evoluzione degli ultimi 30 anni del suono italiano, della musica italiana. Sto parlando di una band torinese appunto che si chiama Subsonica, che ha recentemente celebrato i 30 anni di attività, 30 anni di musica sul campo. Dal 96 al 26, Celi su Torino si chiamava la loro celebrazione. Il nuovo album si chiama Terre Rare. Da quel nuovo album i Subsonica gridano. Grida. Delle...

0: Si chiamano Subsonica e questo è il loro ultimo singolo, si intitola Grida, e adesso qualcosa di importante che coinvolge tutti noi.
1: Tutti noi, la RAI, una campagna che ci vede in primo piano, perché domenica 10 maggio torna l'appuntamento simbolo della Fondazione AIR, che è la ricerca sul cancro tra progressi scientifici, nuove sfide terapeutiche. C'è la festa della mamma. Domenica 10 maggio e la Zalea della Ricerca torna in 3.900 piazze per curare il cancro. Con noi in linea il consigliere delegato di AIRC, Daniele Finocchiaro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ricordiamo allora, 600.000 piante per sostenere la ricerca oncologica d'eccellenza. A che punto

0: siamo, ecco, con la ricerca e con questa sfida sempre aperta?
1: E come dicevo, la sfida è sempre aperta, perché la ricerca cambia veramente la storia di molte pazienti. Oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi grazie ai costanti progressi della ricerca. Quello che vogliamo finanziare oggi attraverso questa campagna su tutta Italia è la cura del domani, quindi mettere in grado sempre i nostri ricercatori di finalizzare delle cure migliori per tutti noi, perché il tumore al seno è, come tutti i tumori femminili, sono ancora una grandissima emergenza. E grazie alla Zarea della Ricerca, a questi 40 anni di storia, di una mobilitazione che riguarda veramente tutta Italia, si è riusciti ad avere degli importanti risultati, come delle terapie che consentono alle donne malate di tumore di curarsi, di poter diventare anche mamme dopo il cancro, piuttosto che biopsia liquida, piuttosto che tante attività che aiutano realmente la nuova cura. Quindi una grande mobilitazione su cui chiediamo e ringraziamo la RAI per darci questi spazi, perché è veramente una battaglia importante che è molto più grande di noi, come diciamo.
2: Consigliere, non solo un fiore, ma anche informazione e prevenzione, perché chi sceglierà la Zalea riceverà anche una pubblicazione importante.
1: Assolutamente sì, perché è importante non soltanto la cura sul cancro e quindi trovare nuove metodologie di cura, ma soprattutto è importante fare prevenzione. Oggi sappiamo che attraverso la prevenzione la maggior parte dei tumori sarebbero prevenibili, quindi il 40% dei tumori prevenibili grazie alla prevenzione e una corretta informazione, grazie all'adesione ai programmi di screening, che comunque sono gratuitamente previsti in ogni regione, ma che hanno un'adesione ancora troppo bassa. Attraverso tutto questo, che è una, come dire, una attiva volontà di poter fare attività di prevenzione, si potrà combattere questo grande male che da tanti anni è sempre più curabile.
0: Allora, Daniele Finocchiaro, AIRC, la ringrazio per essere stato con noi, e ricordiamo, domenica 10 maggio torna la Zalea della Ricerca in 3.900 piazze d'Italia. Potete andare su azaleadellaricerca.it, il sito ufficiale, per trovare la mappa delle piazze. 18 euro contributo minimo per ricevere la Zalea e sostenere il lavoro di 5.000 scienziati. Buon lavoro.
3: Una manifestazione assolutamente importante. Ci avviciniamo al momento del GR1, ci arriviamo con un gruppo nel 2000 svedese che vince proprio il premio come miglior canzone nel 2000 lì su in Svezia. Diventa un successo anche in Italia, il titolo già dice tutto: ci vuole un pazzo, ci vuole un matto per riuscire a rimanere sani in questo mondo. It takes a fool to remain sane. Sono The Ark, il GR1, e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Apriamo con una notizia di cronaca sul delitto di Garlasco. Notificato l'avviso di chiusura delle indagini della Procura di Pavia da Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio. In genere un atto che potrebbe preludere al rinvio a giudizio. Per gli inquirenti è l'assassino di Chiara Poggi. Contro di lui le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. I PM pavesi invieranno gli atti dell'inchiesta alla Procura Generale di Milano per sollecitare l'istanza di revisione per Alberto Stasi, finora unico condannato a 16 anni per l'omicidio. E ora la guerra in Medio Oriente. Sempre alta la tensione in Libano, dove un missile ha colpito una base UNIFIL italiana. Nessun ferito, la diplomazia al lavoro per arrivare a un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ultima proposta di Washington che punta ad accelerare i tempi e chiudere la partita negoziale.
3: Secondo la CNN, Teheran deve dare a breve una risposta all'ultima bozza presentata dagli Stati Uniti. Il documento americano, lungo una pagina e diviso in 14 punti, mira a ottenere una tregua e ad aprire un percorso negoziale ampio. L'obiettivo è quello di arrivare alla firma di un memorandum d'intesa che faccia da cornice ad un cessate il fuoco e l'avvio di almeno un mese di colloqui per riaprire Hormuz. La Casa Bianca preme perché l'accordo si trovi prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping a Pechino il 14 maggio. Resta però irrisolto il dossier più controverso, il programma nucleare iraniano. Washington lascia intendere che un accordo sia a portata di mano, ma da Teheran arrivano posizioni diverse. I Pasdaran respingono il testo americano declassato a lista dei desideri, mentre il ministro degli esteri Araghchi mantiene una linea più cauta e conferma di stare parlando coi pakistani, continuando la mediazione. Il presidente Pezeschian intanto riferisce di aver incontrato la guida suprema Khamenei, mentre in Libano arriva un razzo sul contingente italiano UNIFIL, nessun ferito, ma va ricordato che una degenerazione della situazione a Beirut metterebbe a rischio la trattativa. Francesca Baronio, GR1.
2: In Vaticano l'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
4: Dopo settimane di tensioni provocate dalle dure parole di Donald Trump contro il pontefice accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, durato 45 minuti, riferisce una nota della sala stampa vaticana. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Rubio ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e hanno discusso della solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e del loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato al segretario americano una penna di legno d'ulivo, sottolineando che è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia il requisito dei 10 anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza. Secondo i giudici di Lussemburgo, escludere o revocare il sussidio ai rifugiati e ai titolari di protezione internazionale costituisce una discriminazione indiretta, in linea di principio.

0: vietata dal diritto europeo a interpellare la Corte un giudice italiano. Infine il tennis con gli internazionali d'Italia che hanno preso il via al Foritarico a Roma. In questi minuti la discesa in campo col primo allenamento di Jannik Sinner.
1: Il giorno di Jannik Sinner, così poco fa il numero uno del mondo in conferenza stampa.
2: È bellissimo tornare a Roma, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, fisico mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla. Ho solo 2 giorni adesso per preparare questo torneo, ma secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento. E poi vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
1: Altre pillole del Sinner pensiero. Il boicottaggio negli slam per l'equità dei montepremi. Siamo stati zitti troppo tempo, sottolinea Jannik. Primavera giornata agli internazionali BNL d'Italia. Ha vinto soffrendo poco fa Jasmin Paolini, la campionessa in carica. Ha perso Matteo Berrettini, una sconfitta che brucia. E poi c'è la favola di Noemi Basiletti, classe 2006, numero 427 del mondo. Batte 7-5-6-4. L'ex fidanzata di Berrettini, l'australiana Tomjanovic, si regala al secondo turno l'Ucraina Elina Svitolina, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
0: Ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1 e il giornale torna alle 18.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Il pomeriggio di Radio 1.

0: molto importante nel mondo del fashion e non solo del fashion. E per introdurre questo argomento c'è un piccolo contributo audio.
1: Obviously, the Met Gala is celebrating the work of Andrew Bolton, the brilliant chief curator at the Metropolitan Museum for Costume. And I think every year Andrew
0: allora, non so quanti dei nostri ascoltatori abbiano riconosciuto questa voce, ma vi do un indizio. Frangia, caschetto rigorosissimo, occhiale scuro perenne. Avete indovinato?
2: Beh, dovrebbe essere lei, no? La regina.
0: E lei è Anna Wintour, che è la madrina da sempre del Met Gala che si è svolto appunto lunedì scorso a New York. È un appuntamento importante, dicevo, che riguarda il mondo della moda, ma non solo della moda. E noi per parlarne abbiamo invitato qualcuno che, insomma, di Met Gala se ne intende, ed è un nostro collega, un giornalista di moda, Antonio Mancinelli.
3: Buonasera a tutti, salve.
4: Salve.
0: Benvenuto. Allora, intanto spieghiamo molto rapidamente che cos'è. È un evento a scopo benefico, serve per raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan di New York, ma è soprattutto un evento vetrina in cui si va per farsi vedere, si è invitati perché si è rappresentati
3: personalmente da Anna
0: perché si è anche rappresentativi di qualcosa, e quindi chi è lì c'è intanto per fare vetrina, ma anche perché queste presenze hanno un significato. Allora, cominciamo da una presenza particolarmente significativa, che è quella di Lauren Sanchez, la signora Amazon, la moglie di Jeff Bezos.
3: Allora, la pietra dello scandalo, oserei dire.
0: Ecco, allora spieghiamo perché è la pietra dello scandalo.
3: Allora, innanzitutto iniziamo nel dire che il Met Ball, come l'ha voluto ribattezzare Anna Wintour, io ci sono stato solo una volta, anche perché costa $100,000 a persona e per i tavoli fanno uno sconto, ci sono $400,000, e serve essenzialmente, appunto, come dicevi giustamente tu, a trovare dei fondi per il Costume Institute of Art, perché dovrebbe essere una sorta di trailer della mostra che ogni anno il Andrew Bolton mette a punto. E quest'anno però ovviamente tutta questa grande festa, questa grande manifestazione che viene trasmessa in America, neanche se fosse, non so, l'Angelus del Papa,
0: è una specie di Super Bowl, potremmo dire.
3: Sì, forse un Super Bowl della moda, dello spettacolo, perché vengono appunto invitate personalmente tutte le persone, da Anna in persona. Quindi sono un evento anche molto costoso, e quest'anno il lead sponsor, non si può più dire sponsor e basta, quindi gli sponsor più importanti, si parla di oltre $10 milioni, sono stati i coniugi Bezos. E in effetti, come dire, essendo Anna sempre stata fieramente, mi verrebbe da dire, in tantissime interviste antitrampiana, tant'è vero che in molte interviste, quando le è stato chiesto ma a lei chi è che non inviterebbe mai, e lei ha risposto ogni volta Trump, non inviterò mai. E il fatto che, come dire, questa volta addirittura non solo abbia invitato i coniugi Bezos, ma addirittura, come dire, abbia chiesto loro di darle una mano in termini economici, non è stato esattamente, come dire, molto ben visto. Tant'è vero che di fronte al Met c'è stata una grande manifestazione di tutti quanti i lavoratori di Amazon, di cui, come sapete, Bezos è proprietario, che hanno mostrato il loro, come dire, la loro contrarietà anche in modi abbastanza veementi.
0: Ecco, già
3: quindi
0: questo ci fa
3: si
0: capire.
3: Si carica anche di un aspetto politico.
0: Ecco, volevo arrivare, Antonio, perché questo ci fa capire quanto la moda, o meglio alcuni eventi legati al mondo della moda, siano in realtà vetrine anche di molto altro, perché in questo caso specifico le implicazioni politiche del Met Gala quest'anno erano particolarmente rilevanti. Comunque bisognerebbe forse anche sottolineare che era presente Lauren Sanchez, ma non il marito, Jeff Bezos, che non
3: sì,
0: si,
3: però
0: che non
3: bisognerebbe
0: si è
3: però perdonami se ti interrompo, bisognerebbe anche sottolineare che forse non è casuale che non si sia presentato dicendo che lui si preoccupa di più del benessere dei suoi cittadini che non di andare alle feste, il nuovo sindaco di New York, che è Madani, come voi sapete, di origine diciamo arabe o comunque musulmano, e anche
4: che,
3: stranamente
4: e che a livello

0: di star, se vogliamo, in questi
1: sì,
0: mesi.
1: Esatto,
0: appunto,
1: anche perché era un'antica tradizione che, come dire, l'ospite d'onore fosse proprio il sindaco.
2: Ma infatti chiaramente questa è stata una scelta del sindaco di New York.
1: Assolutamente,
2: no,
1: come
2: è stata quella di Meryl Streep, vorrei dire.
1: Esatto,
2: anche questo.
1: Stavo dicendo proprio questa, lo è stata quella di Meryl Streep e anche di Zendaya, che non si sono presentate pur essendo invitate ufficialmente perché stanche. Voi sapete che in questi giorni tutti stiamo andando a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, dove sostanzialmente Meryl Streep è un po', come dire, la controfigura di Anna Wintour, interpreta la parte di questa potentissima e ahimè non più tanto cattiva direttrice di rivista patinata che si chiama Runway.
2: Non spoileriamo
1: però
2: troppo.
1: Ha detto, no vabbè, è soltanto la direttrice di una rivista che è ricalcata ovviamente su Vogue America. Quindi esatto, diventata anche una questione politica, non solo di vedere, farsi vedere, ma anche del fatto che comunque è una manifestazione in cui, proprio perché si è invitati, e normalmente vengono invitate non soltanto le attrici ma anche, non so, i grandissimi brand, per esempio era stata esclusa per alcuni anni e non si sa bene perché Beyoncé, che invece quest'anno è ritornata, fra l'altro vestita in maniera anche, come dire, piuttosto originale, per non dire discutibile.
2: Allora aspetta Antonio, perché
1: anche
2: bisogna...
1: la scelta degli ospiti è molto molto interessante.
2: Scusami Antonio, bisogna però proprio veramente fare un accenno all'abito di Beyoncé, perché aveva praticamente uno scheletro di tutto fatto di cristalli con un enorme strascico piumato. E diciamo che adesso veniamo proprio agli abiti, visto che parliamo di moda, quest'anno si sono viste tantissime piume, perché ce le aveva lei, ma ce le aveva anche Anna Wintour, aveva una stola piumata color malva di Chanel, credo.
1: Di Chanel, ecco. Disegnata da Mathieu Blazy, sì.
2: Così come Chanel era anche Nicole Kidman con piume a sua volta. Allora, cosa ci dice tutto questo piumaggio?
1: Ma allora, le piume, che poi fra l'altro hanno uno strano, come dire, una strana fama nel mondo della moda, per esempio per alcuni portano totale sfortuna, specialmente le piume di pavone, quest'anno hanno in qualche modo tenuto banco, anche perché servono a, come dire, in qualche modo incorniciare quello che è stato un po' il trionfo di quest'anno, cioè il famoso naked dress, no? Il vestito nudo. Ad esempio c'era la bellissima Gigi Hadid, che era praticamente così vestita di un velo con due mani ricamate sui seni, ma se mi è permesso una notazione un po' umoristica, diciamo che molti non hanno proprio capito il dress code della serata, perché mentre la mostra, che è una mostra molto sofisticata che ho visto e si chiama Costume as Art, cioè prende in esame delle tipologie di corpo, quindi di corpo nella moda, di corpo nell'arte, delle tipologie diverse, per cui c'è la donna incinta, c'è la persona indisabile, quindi in qualche modo c'è una connessione fra moda, arte e corporature diverse. Invece il dress code della serata era fashion is art, quindi si è visto di tutto, persone vestite come quadri, Heidi Klum che sembrava una statua di marmo, si è fatta, sembrava Halloween. Diciamo che forse non è stato compreso la reale importanza, tranne alcuni casi. Per esempio mi viene in mente Emma Chamberlain, che ha reinterpretato un quadro di Klimt fatto da Schiappa Herzberg, ma non in tutti si è capito che il tema doveva essere moda e arte. E devo dire che è stato anche abbastanza divertente vedere questa sorta di grande spettacolo. Alla fine poi si è trattato di un grandissimo spettacolo. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a vedere le attrici che arrivavano e queste grandi dive, e devo dire che anche gli uomini hanno fatto la loro parte,
0: come il Super Bowl, insomma, merita.
1: Sì, come il Super Bowl. E devo dire, ci ha lasciato molto perplessi questo rapper che si chiama Bad Boy Bunny. Che non si sa per quale motivo ha deciso di interpretare se stesso fra 50 anni. Quindi è venuto piegato, truccato con trucco prostetico da un uomo molto anziano, per non dire vecchissimo, e non si capiva perché. Fra l'altro non è stato riconosciuto, quindi c'è stato un momento di grande tensione, perché sembrava che arrivasse un vecchino con il bastone curvo all'ingresso del Metropolitan Museum, invece era lui. Per cui devo dire che anche gli uomini sono stati abbastanza al gioco.

0: ed è stato comunque un evento molto divertente.
1: Beh,
0: magari
1: nel caso,
0: non proprio raffinatissimo
1: nel
0: ecco,
1: caso
0: diciamo.
1: Di Bad Bunny potremmo anche dire che è stata una reinterpretazione del proprio corpo, visto che era lì con i capelli bianchi, ma aggiungerei anche che ha interpretato anche, diciamo così, dal punto di vista del vestire, perché si è presentato con uno smoking fast fashion di Zara.
0: Di Zara, che ha segnato, diciamo, la sua prima apparizione nel mondo del lusso anche con il vestito di questa famosa cantante, che è arrivata come una sorta di crinolina. In questo momento mi sfugge, però lei era la cantante dei dei Fleetwood Mac. Che è arrivata con questa enorme crinolina, che è la prima volta con cui, come dire, si ciancisce la collaborazione di un grande stilista come John Galliano con un marchio di fast fashion come Zara, e devo dire che come ingresso è stato abbastanza potente. Quindi, come vedete, i messaggi non sono solo estetici, ma si possono leggere a tantissimi livelli. È anche molto divertente il fatto che alla cena praticamente non si mangi nulla, ma è divertente il fatto che dopo la cena, dopo la visita alla mostra, si vada all'after party, dove bisogna cambiarsi, e si sono riviste altre nuove mise più o meno ispirate all'arte. E ad esempio Lauren Sanchez ha indossato questo abito che doveva essere ispirato in teoria a questo leggendario quadro di Sargent che si chiama Madame X, che è un quadro molto bello dove c'è una signora molto magra che all'epoca fece scalpore perché ha una spallina del vestito scesa. Ecco, diciamo che su di lei faceva una figura un po' diversa,
2: anche se appunto il mete ci insegna che stravaganza e seduzione, insomma, sono andati molto avanti. Siamo in chiusura, ringraziamo Donatella Gori, Antonio Mancinelli per essere stato con noi.
0: Sono io che ringrazio voi, a risentirci.
2: Simona Arrigoni, saluti.
3: Sì, comunque Il Diavolo Veste Prada 2 l'ho visto io, è bellissimo. Non l'hai visto tu, Raffaele, Claudio?
2: No, niente, ancora no. Ancora
3: ah,
2: no,
3: io
2: però.
3: Sono andata, mi è piaciuto, niente da fare, sono già pronta per il terzo. La squadra del pomeriggio di Radio 1, saluti a Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squittieri, ad Amarra.
4: Saluti a Donatella Gori che è stata qui con noi.
3: E Claudia Beltrami.
4: E Chiara Beltrami.
3: Chiara Beltrami.
4: Oggi è la giornata giusta. Sergio Ciani,
3: non avevo ancora sbagliato io, lo dovevo sbagliare in chiusura.
4: Sergio Ciani, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
2: Quindi domani è venerdì.
4: Domani dicono sia venerdì, sì.
2: Però parte il Giro d'Italia, esatto. Quindi noi saremo qui alle 16:05, ma
4: in un'altra forma, un po' ridotta.
2: Simona Arrigoni, appuntamento a domani allora, eh?
3: Certo, 16:05.
4: In inglese la chiamano signature song, ovvero una canzone che è una firma sia della sua vita che della sua musica. È nata camminava per le strade di Londra, Chelsea, con il suo produttore Mark Ronson, canticchiava una cosa che improvvisava a proposito di un centro di riabilitazione al quale sembrava diretta, e diceva no, e lui ha detto: ma perché non facciamo una canzone con questo piccolo frammento che mi hai appena cantato? È uscito Rehab, lei è Amy Winehouse, ne parliamo domani magari meglio, ciao.
2: E ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei Food Trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata. In diminuzione al centro-sud. RAI pubblica Nautica Militare.
12: Oggi economia.
13: Sono le 17:30 minuti. Buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti a Oggi Economia. Nel nostro focus parliamo di agricoltura, un settore che subisce fortemente la crisi energetica, ma un settore resiliente che però ha bisogno di sostegno. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento dei mercati finanziari e in diretta c'è Luigina Venturelli. Luigina.
14: Sembra già finita l'euforia dei mercati per una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Dopo il rally di ieri, le borse europee oggi sono in negativo.

0: lo scetticismo, Milano sta chiudendo cedendo lo 0,8%, più pesante Londra, -1,4%, Francoforte e Parigi sono sotto di un punto percentuale. A Piazza Affari tra i migliori titoli del destino ci sono Telecom e Poste Italiane, +3% dopo i conti trimestrali record e la conferma della prossima integrazione tra le due società in seguito all'OPA lanciata da Poste su Telecom, e sono invece pesanti i titoli del comparto energetico come quelli delle infrastrutture petrolifere. Tenaris cede 7%, Saipem il 6. Il prezzo del petrolio del resto scende ancora, attualmente il Brent è a $98 al barile, in calo del 3% rispetto a ieri e del 14% rispetto ad una settimana fa. Nel frattempo anche Wall Street è debole e contrastata in attesa di notizie più chiare dallo stretto di Hormuz, il Dow Jones è in rosso, il Nasdaq invece sale di 0,5%. A voi.
1: Grazie a Luigina Venturelli. Do il benvenuto a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Benvenuto Pascucci.
2: Buonasera a tutti.
1: Ha sentito da Milano la Venturelli che diceva del Nasdaq americano che ha rendimenti positivi, rendimenti grandi ottenuti in poche settimane.
2: Sì, esattamente, stiamo parlando di un rialzo di circa il 26% in circa 6 settimane. Sono rendimenti che in altri contesti di mercato risulterebbero totalmente assurdi, mentre in questo contesto sembra praticamente la normalità. Un mercato che sale per inerzia. Cioè, di fatto, se andiamo a vedere valori di natura fondamentale che fanno salire questo indice, sì, non ce ne sono. Nel senso che sono veramente esagerati. Io posso fare l'esempio delle ultime due trimestrali che sono uscite, ad esempio AMD o Palantir, che ovviamente fanno parte del Nasdaq. Ecco, queste società hanno dei multipli enormi, cioè rapporti prezzo utili che sono 100 volte o addirittura 150 volte gli utili. Quindi stiamo
1: Pascucci,
2: parlando
1: ma
2: di...
1: Ma perché avviene questo? Sì. Perché avviene questo?
2: Diciamo che i mercati in questo momento, specialmente il Nasdaq, è entrato in un loop positivo, cioè della serie, sì, il mercato sale, a livello tecnico il trend è positivo, se il mercato riesce, continua a fare mercato e a trovare controparti, il trend prosegue fino al punto in cui magari un giorno si riuscirà, insomma, a vendere queste quotazioni, ma per il momento la struttura è assolutamente positiva e sembra che non ci sia nulla che stia fermando tutto questo.
1: E allora grazie a David Pascucci per essere stato con noi, ricordiamo Market Analyst di XTB. Buon pomeriggio Pascucci. Passiamo al nostro focus e, come abbiamo preannunciato, parliamo di agricoltura, e sono emblematiche anche le parole dette alla nona assemblea della Confederazione Italiana Agricoltori dal presidente Cristiano Fini. Buon pomeriggio, benvenuto Fini.
3: Buon pomeriggio, grazie.
1: Intanto gli auguri da parte nostra per la riconferma alla presidenza della Confederazione avvenuta proprio
3: grazie
1: oggi. Lei ha parlato giustamente dell'agricoltura come pilastro della sicurezza nazionale, chiedendo che il settore venga considerato un vero asset strategico.
3: Sì, un vero asset strategico su tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo per quel che riguarda le aree interne del nostro paese. Qui c'è un'agricoltura che ha costi più elevati, ma una grande agricoltura di qualità che non sempre viene valorizzata, non viene valorizzata dal punto di vista economico, ma soprattutto non viene valorizzata per il grande contributo ambientale e sociale che riesce a dare. È un valore che non viene assolutamente riconosciuto e credo che questo sia uno dei problemi più grandi che abbiamo e sui quali occorre intervenire e lavorare.
1: Quindi lei dice una maggiore attenzione da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali per quello che è il comparto agricoltura.
3: Sicuramente, perché il nostro strategico, come dicevo prima, che dà un grande contributo dal punto di vista economico e banalmente il settore primario, quello che produce cibo, quello più importante da sempre, ma anche perché dà un grande contributo dal punto di vista ambientale. Noi tuteliamo la biodiversità, noi tuteliamo l'ambiente, facciamo manutenzione al territorio, quindi è un lavoro importante che mai viene riconosciuto. Ripeto, sulle aree interne del nostro paese ha anche un valore sociale, l'agricoltura cantieri di porto e soprattutto evita il dissesto.
1: Fini, scusi, se lei riesce a mettersi in un posto dove c'è una

0: maggiore copertura della cellulare perché la sentiamo un po' gracchiante, quindi diventa difficile l'ascolto a casa, più che altro. Adesso la sentiamo meglio. Stia fermo là.
1: Sto fermo qua.
0: Stia fermo là. E allora, siamo in un'epoca segnata da guerre e tensioni per le economie globali. Lei ha invitato proprio a trasformare la paura quasi in energia di cambiamento. Poi ha invitato anche le varie istituzioni europee ad agire, ma agire presto però.
1: Agire subito, perché le tensioni geopolitiche e le guerre stanno portando un aumento esponenziale dei costi di produzione per quel che riguarda le imprese agricole. Mi riferisco al gasolio, mi riferisco ai fertilizzanti e mi riferisco ai mezzi tecnici. Qui, in questo contesto, chiaramente l'azienda agricola, soprattutto le filiere che sono più in crisi, come quella del grano, quella del latte, rischiano di andare sotto e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi l'intervento delle istituzioni nazionali, abbiamo chiesto l'estensione del credito d'imposta sul gasolio agricolo, ma soprattutto un intervento europeo, ovvero più liquidità alle aziende, sospensione del patto di stabilità, una strategia mirata sui fertilizzanti e poi ovviamente la richiesta che facciamo in prospettiva è, qualora venisse avanti un razionamento di gas, gasolio piuttosto che energia elettrica, che venga esentato il settore agricolo. Noi produciamo cibo, siamo un settore primario e non ci possiamo fermare, altrimenti ne va della sicurezza alimentare europea.
0: E le istituzioni come hanno reagito a queste proposte?
1: Ma come dire, chiediamo che l'Europa batta un colpo, ma fino ad ora non abbiamo ancora sentito
0: fino
1: nulla.
0: Fino ad ora silenzio.
1: Tant'è che insomma anche gli stessi tedeschi sono un po' critici nei confronti della Presidente von der Leyen, perché si attendono risposte.
0: Lei questa mattina alla nona assemblea della Confederazione ha trattato quasi un quadro filosofico, se vogliamo, dell'agricoltura. Gli agricoltori come custodi del territorio e garanti anche del cibo, ed è vero questo.
1: Sì, custodi del territorio perché sono quelli che vivono il territorio, quelli che producono il cibo, ma che fanno anche manutenzione allo stesso territorio ed evitano il dissesto idrogeologico. Pensate che il 91% degli italiani, secondo un nostro sondaggio, teme fortemente frane e alluvioni, e l'81% circa riconosce il grande ruolo svolto dagli agricoltori per evitare appunto che succedano catastrofi o calamità. Quindi a maggior ragione è un riconoscimento che viene anche dai cittadini, e su questo le istituzioni devono avere un ruolo più determinante per cercare di mantenere l'insediamento agricolo soprattutto su quei territori.
0: Diamo una nota positiva: c'è comunque una certa riavvicinamento al suolo, al territorio, alla campagna, no? Molti giovani si avvicinano, tornano ad avvicinarsi alla campagna, però avendo un approccio manageriale ben diverso da quello che era l'agricoltura dell'inizio secolo, del secolo scorso.
1: Sì, i giovani che entrano in agricoltura oggi sicuramente hanno un livello di istruzione più elevato, ci sono tanti diplomati ma anche tanti laureati che possono apportare grande innovazione, capacità manageriale, però purtroppo sono ancora troppo pochi. Pensate che solo il 10% delle aziende agricole sono under 40, e questo ovviamente è un dato che deve farci riflettere, soprattutto perché in prospettiva dobbiamo tutti quanti fare di più. Il giovane entra in agricoltura se c'è una prospettiva, la prospettiva è il reddito, e quindi noi dobbiamo creare le condizioni affinché l'impresa agricola abbia veramente un reddito.
0: E allora, grazie a Cristiano Fini, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori. Grazie, buon lavoro Fini. Oggi
1: grazie
0: Economia
1: voi,
0: è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica oggi Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it, la linea adesso passa a Monica Setta, da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e a tutti buona serata.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia. Giovedì 7 maggio parliamo di banche. Le banche italiane continuano a

0: vaccinare utili, pensate, ben 103 miliardi di euro nel triennio che va dal 2022 al 2024, e parliamo anche di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale con l'ABI. È nostro ospite, graditissimo, è tornato a trovarci un compagno generale della First CISL, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio, grazie dottor Colombani di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Partiamo dalla piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale con l'Associazione Bancaria Italiana. Avete chiesto 518 euro per le lavoratrici e i lavoratori bancari, è una rivendicazione forte. Quali sono le sue valutazioni a questo riguardo? Riccardo Colombani, prego.
1: Allora, intanto si tratta di un'ipotesi di piattaforma, perché diventerà piattaforma di rivendicazione solo dopo l'approvazione degli organismi da parte di tutte le organizzazioni sindacali e l'approvazione soprattutto da parte dei lavoratrici e lavoratori che si esprimeranno nelle assemblee che si svolgeranno al massimo sino a metà luglio. Così potremo depositare la piattaforma presso l'Associazione Bancaria Italiana e iniziare la trattativa prima di agosto. L'ipotesi di piattaforma è articolata e completa nelle richieste, tra queste ad esempio mi piace citare la riduzione dell'orario di lavoro settimanale di ben 2 ore, da 37 ore a 35 ore a parità di retribuzione, ma non vi sono dubbi, e lei ha messo l'accento su questo, sulla richiesta di aumento della retribuzione
0: notevole, insomma, importante
1: per l'inquadramento di riferimento. Sì, è notevole, è apparentemente è forte,
0: sì.
1: In verità io la giudico adeguata. Perché la considero adeguata? Perché l'incremento sì è del 15,5% della voce stipendio per la figura di riferimento, che è il massimo livello retributivo dell'area della categoria legale impiegatizia. Però è anche vero, e lei menzionava ovviamente i brillanti risultati che hanno ottenuto le banche.
0: 103 miliardi di euro dal 2022 al 2024.
1: È proprio così, si tratta di dati che noi abbiamo tratto dalle relazioni annuali di Banca d'Italia, e sono dedotti i risultati che vengono fatti dalle banche di credito cooperativo, che come sappiamo hanno un altro contratto. Poi bisogna aggiungere anche il 2025, perché nel 2025 noi abbiamo rendicontato gli utili dei gruppi bancari più grandi, i primi cinque gruppi bancari più grandi, che hanno fatto quasi 28 miliardi di utili, un incremento del 10%, e questo sta a significare che il sistema bancario ha prodotto nell'anno 2025 almeno gli stessi risultati del 2024, mi piace ricordarlo, sono stati pari a 42 miliardi e 400 milioni di euro. Peraltro nel 2025, nelle 5 big, il costo del lavoro è addirittura diminuito per effetto della riduzione del numero delle persone occupate. Quindi ci sono veramente delle fondate ragioni economiche che stanno alla base di questa richiesta di carattere quindi retributivo, e per questo che la giudico adeguata. D'altra parte i banchieri sono tutti impegnati a rialzarsi i compensi rispetto agli anni precedenti, insomma, ecco, non vediamo proprio ragioni per una richiesta timida. La richiesta di aumento è adeguata e la redistribuzione è assolutamente necessaria.
0: Devo dire che non le manda a dire Riccardo Colombani, è sempre molto chiaro, ma è giusto così, perché fa il sindacalista e quindi si occupa degli interessi della sua categoria, lo ripeto, la First CISL nazionale. Parliamo di intelligenza artificiale, dottor Colombani, è una rivoluzione importante che determinerà cambiamenti profondissimi nell'economia e nella finanza. Come l'affrontano le banche? Quali conseguenze può avere sul piano dell'occupazione, sul territorio del lavoro?
1: Allora, mi faccio segnalare un caso recente a proposito di intelligenza artificiale, un caso drammatico, è il caso di InvestCloud di Marghera, che
0: sì,
1: ha coinvolto purtroppo le 37 persone occupate che sono state licenziate proprio perché sostituite dai sistemi di intelligenza artificiale. Perché è importante InvestCloud anche per il sistema bancario? Perché si occupa di digital wealth, cioè di tecnologie abbinate alla consulenza in materia di investimenti, in cosiddetta robo advisor, e alle gestioni di ricchezze familiari rilevanti. Il licenziamento collettivo peraltro è avvenuto in un momento in cui è uscito anche un report importante di Citrini Research, Stati Uniti d'America, che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti d'America ma anche in tutto il mondo, perché descrive il cronoprogramma dell'apocalisse, io lo definisco così, una apocalisse che è causata da un utilizzo sempre più massivo dei sistemi di intelligenza artificiale sostitutivi del lavoro umano, e per effetto della riduzione dei consumi, dell'impossibilità di pagare i debiti contratti dai lavoratori via via licenziati, questo determina il crollo, quindi la prospettiva ovviamente descritta da Citrini Research, dei mercati finanziari e dell'economia reale. È uno scenario catastrofico, probabilmente uno scenario che potremmo definire, insomma, uno,

0: avvicinato da Cassandre, però non c'è dubbio che i 37 licenziamenti sono arrivati, e quella società InvestCloud è una società a matrice americana, a capitale americano. Quindi bene hanno fatto le tre confederazioni CGL, CISL, UIL a organizzare la manifestazione in Italia del 1° maggio proprio a Marghera. Per quanto riguarda il settore ABI, abbiamo iniziato da pochi mesi a lavorare nell'ambito della cabina di regia con funzioni proprio di gestire l'impatto quindi del digitale, delle nuove tecnologie, e quindi dobbiamo realizzare un'indagine di clima settoriale che è già condivisa nell'ultimo accordo del rinnovo, ma adesso va messa davvero a terra, perché è importante per valutare lo stato del benessere o del malessere di carattere organizzativo nei luoghi di lavoro. Ci serve sicuramente per tutelare le persone occupate, per salvaguardare i livelli occupazionali, cioè per scongiurare quel caso InvestCloud che prima menzionavo, per definire nuove figure professionali con relativi inquadramenti, e tutto ciò quindi attraverso delle imprese che poi nel tempo integreranno i contratti collettivi nazionali, perché siamo molto convinti che serva un confronto strutturato e sistematico tra le parti sociali per gestire i grandi cambiamenti, come è la rivoluzione digitale in atto. È un grandissimo cambiamento che va gestito insieme.
1: Allora, noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale e ripartiamo dal risico. Si parla molto di risico bancario, si parla poco di assicurazioni, eppure le operazioni di mercato che hanno segnato l'ultimo anno hanno riflessi diretti importantissimi anche sul fronte assicurativo. Torniamo con Riccardo Colombani, segretario nazionale First CISL, dopo la musica.

Bentornati a Cantieri Italia, bentornato a Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. E dunque Colombani, parliamo del risico bancario, no? Se ne parla molto, si parla però poco di assicurazioni, ma le operazioni di mercato che hanno segnato quest'ultimo anno hanno dei riflessi davvero neri.

0: avanti su questo fronte. Dopo la scalata di MPS a Mediobanca cambia l'assetto di controllo di Generali anche nelle assicurazioni. Secondo me è arrivato il momento per i sindacati di rinnovare il contratto nazionale. Se lei la pensa come me, sono sicura, qual è il clima?
1: Sì, sicuramente è necessario rinnovare il contratto collettivo nazionale con l'associazione di rappresentanza delle imprese di assicurazione, che è ANIAC, peraltro è scaduto dal 31 dicembre del 2024. Però ha ragione che quando dice che si parla sempre meno della relativa nella compagnia di assicurazioni più grande d'Italia, e solo con l'attuazione del piano di impresa riusciremo a comprendere qualcosa di più circa la governance e quindi anche il destino quindi di Generali. La nostra organizzazione FICISL rappresenta molte persone che lavorano in Generale, hanno a cuore quindi il destino del più grande gruppo assicurativo italiano, così come quello di tutte le altre compagnie di assicurazione che devono continuare a sviluppare questo modello tradizionale di svolgimento dell'attività assicurativa, che come sappiamo viene svolta sempre di più anche nei grandi conglomerati finanziari a matrice bancaria, che sfruttano i vantaggi di un regolamento europeo che è noto come Danish Compromise, perché è stato emanato nel 2012 quando ci fu la presidenza danese.
0: Sì.
1: È un regolamento che consente alle banche di risparmiare capitale quando investono in attività assicurative gestite direttamente. Purtroppo le compagnie di assicurazione non hanno gli stessi vantaggi quando detengono proprietà delle banche, e questa è una ragione in più per la valorizzazione e il coinvolgimento dei lavoratori. Ecco, qui rientra l'importanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, è una grandissima opportunità, e quindi è importante discutere a fondo, ma farlo anche velocemente, riguardo alle richieste che sono contenute nella piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL ANIA. Deve essere considerato, come ho già detto, come un'opportunità, perché l'accoglimento di quelle richieste dei sindacati rafforzerebbe molto la coesione sociale, e non voglio lasciare dubbi, così come ho fatto per le banche. Sottolineo che tra tutte le richieste, quelle economiche le più importanti. D'altra parte, le imprese di assicurazione hanno sempre prodotto risultati con costanza di tutto rilievo, peraltro non hanno mai avuto le crisi che invece hanno avuto le banche circa 10 anni fa. L'attività assicurativa è destinata a crescere nei prossimi anni, basti pensare alla domanda di sanità integrativa, basti pensare alla protezione dei patrimoni immobiliari, a tutto il tema delle polizze catastrofali. Quindi non ci sono motivi per non accogliere le richieste dei sindacati, anzi, ecco, il contratto collettivo nazionale ANIA deve essere un elemento di appeal di lavoratrici e di lavoratori per evitare che siano attratti dalle condizioni di altri contratti nazionali di lavoro.
0: Allora, molto molto chiaro. Riccardo Colombani, grazie di essere stato con noi, torneremo prestissimo a collegarci con lei. Intanto grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Io vi ricordo che la puntata che è andata appena in onda con l'intervista al segretario nazionale First CISL Riccardo Colombani è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci vediamo, si dice in TV, ci sentiamo, si dice in radio, domani sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e domani parleremo appunto di consumi e di caro estate con l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Grazie di cuore, grazie Colombani, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. C'è attesa per la risposta di Teheran alla proposta di Washington per la fine del conflitto. Moderato ottimismo dai mediatori pakistani. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Un accordo prima piuttosto che dopo prevede, si aspetta il governo pakistano, una formula vaga, sibillina, che suggerisce il progredire del negoziato ma che non chiarisce lo stato di avanzamento della trattativa. Si attende Teheran, la risposta alla proposta in 14 punti recapitata da Washington, svelata dalla testata digitale Axios, accompagnata dall'ottimismo miscelato alle minacce del presidente Trump, potrebbe arrivare a breve, secondo la CNN. La valutazione della Repubblica Islamica sul memorandum d'intesa per la cessazione definitiva e completa delle ostilità, cui dovrebbe seguire un periodo di 30 giorni rinnovabili per accortarsi sulle questioni cruciali. La fine della chiusura dello Strato di Hormuz da parte degli iraniani, del blocco navale statunitense, la moratoria sull'arricchimento dell'uranio di Teheran, la revoca delle sanzioni di Washington. I contatti tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e Islamabad sono costanti, si invoca e si confida nel dialogo, nelle note ufficiali circola un'analisi della CIA consegnata all'amministrazione di Washington che stima che prima che il blocco navale

0: di Washington impatti negativamente sull'economia iraniana, ci vorranno 3 o 4 mesi. E il Libano, un razzo del tipo di quelli utilizzati dalle milizie di Hezbollah, colpisce la base del contingente italiano UNIFIL, nessun ferito.
1: L'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'incontro durato circa 45 minuti, si è concentrato sulle relazioni tra Washington e il Vaticano e sull'impegno comune per pace e dignità umana. Secondo Washington, l'incontro ha sottolineato la forte relazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. La sala stampa vaticana ha parlato di cordiali colloqui durante i quali è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Con Tusk e la Polonia siamo impegnati per la de-escalation in Medio Oriente, così Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premier polacco. La presidente del Consiglio ha sottolineato gli ottimi rapporti tra Italia e Polonia e il record di interscambio commerciale da 36 miliardi. Ascoltiamo allora le parole di Giorgia Meloni sul mercato unico europeo.
2: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
1: La cronaca ora con il delitto di Garlasco, notificato l'avviso di chiusura delle indagini ad Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio.
3: I giochi sono fatti, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con una convinzione, ha ucciso lui, Chiara Poggi. L'avviso di conclusione indagini è stato notificato agli avvocati del 38enne e gli atti andranno anche alla procura generale di Milano per l'eventuale revisione del processo d'Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, in gran parte già scontati. Andrea Sempio aveva 19 anni all'epoca dell'omicidio, uno dei più cari amici di Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo i PM e i carabinieri, il movente sarebbe il rifiuto delle avance del ragazzo, dopo che quest'ultimo aveva visto dei video intimi tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, salvati sul computer e poi forse su una pendrive. Dettaglio sempre smentito, che pare però venga ammesso in un'intercettazione ambientale in cui Sempio parla da solo in macchina. C'è dunque una nuova ricostruzione. La mattina del 13 agosto 2007 Sempio sarebbe entrato in casa Poggi dopo aver cercato 3 volte un contatto telefonico con la vittima nei giorni precedenti. Avrebbe tentato un approccio, di fronte al rifiuto avrebbe cominciato a colpire la mani nude e poi con un martello, infierendo anche sulle scale che portavano alla cantina. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Ora il caso dell'avvelenamento di madre e figlia in provincia di Campobasso. Gli inquirenti stringono il cerchio su pochi sospettati del duplice omicidio.
4: Trasferta degli inquirenti a Pietracatella per ascoltare la madre di Gianni di Vita, marito e padre di Antonella di Ielsi e Sara di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. A più di un mese dalla scoperta del potente veleno nel sangue delle due vittime, gli inquirenti conoscerebbero i motivi dell'omicidio di Pietracatella. Il caso si restringerebbe ad alcuni sospettati nella cerchia familiare. La squadra mobile sta continuando a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi. Uno degli elementi ritenuti potenzialmente decisivi sarebbe la copia forense del telefono di Alice di Vita, la figlia maggiore. Sarà poi di nuovo ascoltata per la quarta volta anche Laura di Vita, la cugina di Gianni di Vita, che in questo periodo sta ospitando lui e la figlia dopo il sequestro della loro abitazione. Simona Decina, GR1.
1: Le previsioni del tempo. La giornata di domani sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord. Sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate. Sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria. Tennis, l'internazionale di Roma Berrettini è già fuori dal torneo, è stato battuto 6-2 e 6-3 al primo turno dall'australiano Popirin, un'altra delusione per l'ex numero 6 al mondo che sprofonderà al 105. Paolini fatica ma batte Jean-Jean in 3-7 al secondo turno, avanti anche Bellucci. Grande attesa per Sinner che intanto chiede di aumentare i premi per gli slam. Prendiamo troppo poco, è ora che ci rispettino, dice. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il rosso e il nero.
6: Intanto,
7: volevo subito dire.
6: Cosa volevi dire?
7: Che c'è una tradizione.
6: Quale tradizione?
7: La tradizione è che praticamente i conduttori pagano la cena almeno una volta l'anno a tutta la squadra, no? Agli autori, al tecnico, eccetera. L'anno scorso hai pagato tu. quest'anno devo pagare

0: Io.
1: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
0: Quindi quest'anno, diciamo, tocca a me. L'anno scorso ha sborsato, devo dire, anche una lauta cena Francesco Storace, e quest'anno dovrebbe toccare appunto a me, a Vladimir Luxuria, giusto?
2: Allora senti, la devi smettere di dire frescacce agli ascoltatori.
0: No, non è vero,
2: perché
0: che l'anno scorso
2: ho ricevuto dalla direzione generale della RAI una missiva. Una missiva che dice: chiudete la bocca a Luxuria.
0: No, scusa, allora, ma è vero o non è vero che hai pagato tu la cena l'altra volta a tutta la squadra?
2: Sì, ma ormai è prescritta.
0: Quest'anno dovrei pagare io.
2: Tanto tempo, però, nell'attesa della tua venuta.
0: Però ho letto che c'è una polemica. Perché,
2: in redazione, perché
0: c'è,
2: lo paghi.
0: C'è una trans molto famosa in Puglia che si chiama Manila Gorio, che conduce una trasmissione, che doveva andare.
2: Ma Manila è una donna,
0: Manila Gorio. Manila Gorio è una donna, è una trans.
2: No, è una donna.
0: No, è trans. E lei doveva stare questa cena insieme ad altri giornalisti con Vannacci, da Vannacci.
2: Con Vannacci.
0: E lei dice che Vannacci ha detto che lei non poteva stare a questa cena perché è trans.
2: Ma non ci crederò mai, così moderno.
0: Allora ti chiedo, ti imploro di una cosa, Storace. Fai come Vannacci. Rifiuta anche tu una cena con una trans, così io risparmio sti soldi.
2: Basta che qui mi mettono, diciamo, una tipo Elisabetta Canalis.
0: Ah, non ci, mi sa che invece tu sei più tollerante, va.
2: Certo.
0: In questo.
2: E mi sa di sì, mi sa di sì. E poi non me ne frega nulla delle amicizie del generale.
0: Ah, il non sei.
2: Sono arrabbiato.
0: È finita l'amicizia. Allora,
2: no,
0: Luxuria
2: no,
0: e Storace.
2: No,
0: con il rosso e il nero su Radio 1 fino alle 19.
2: Non ci hai detto quando la paghi e dove la offri.
0: Ma quindi tu ci stai a stare in una cena con me?
2: Mano nella mano, piatto nel piatto.
0: Al lume di candela.
2: Spaghetto nello spaghetto.
0: Editoriali, editoriali, dai, andiamo con gli editoriali. Editoriale nero di Francesco Storace. Però prima devi dare il numero.
2: 335-699-2949 è il nuovo numero del nostro servizio vaticanista. Avete già capito di che parliamo? Nostro Signore perdona tutti.
0: Pure a te.
2: Eppure il Papa ha ricevuto Marco Rubio, segretario di Stato americano, nel bel mezzo della tempesta scatenata da Trump contro il pontefice. Ma l'incontro non era certo organizzato per prendersi a me le parole, e Leone XIV non ha dovuto fare marce indietro che non gli passano nemmeno per la testa. Lui, l'americano, l'altro, che rappresenta un paese in guerra con l'Iran, ha dovuto trovare le parole giuste, non doveva confessarsi, ma tentare di ricucire il rapporto con il capo della Chiesa, l'altro americano, dopo troppi attacchi.
0: Cioè,
2: non avevano problemi,
0: no,
2: di interprete.
0: Diciamo, quel Papa che è riuscito a essere eletto grazie a Trump, che si sa
2: la
0: che
2: smettila.
0: È... Così ha detto lui.
2: Il traduttore del vertice, che tutti dicono essere stato positivo, utile, lo troviamo in Monsignor Parolin, il cardinale segretario di Stato Vaticano. Il Papa è aperto a tutte le soluzioni, ha detto, non si è mai tirato indietro con nessuno. Gli hanno chiesto e se ci fosse la richiesta di dialogo diretto con Trump, ti pare? Il Papa credo non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare. Il Papa fa il Papa e oltreoceano dovrebbero capirlo. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
0: Mi fai un effetto tipo neve, tempesta? Riesci a farlo? Che sta bollendo la pentola, i fagioli. Mamma mia, guarda, vabbè. Era il gennaio 1077.
2: Ma che editoriale hai
0: detto? Nevicava. E fuori al castello di Canossa l'imperatore Enrico IV stette al freddo per 3 giorni per ottenere il perdono di Papa Gregorio VII che lo aveva scomunicato.
2: Ma non è questo il caso.
0: Non è Canossa, ma il Vaticano, ecco, dove il segretario di Stato americano, il cattolico Marco Rubio, ha incontrato Papa Leone.
2: L'ho già detto io.
0: Per cercare il disgelo. Poi hanno detto che l'incontro è stato costruttivo, che è andato tutto bene, eccetera,
2: come le nostre trasmissioni.
0: Diciamo, dopo che Trump, diciamo, aveva accusato il Papa di essere pessimo in politica estera, di non proteggere i cattolici nel mondo, mentre poi con l'intelligenza artificiale si raffigurava

0: a favore dei bambini e a favore della donna. È possibile distinguere, cioè non domandarsi perché una donna, che è stata la più grande pedagogista forse del mondo, che costruisce la sua pedagogia sul concetto di libertà come autonomia, sia stata anche femminista, è un caso.
1: Maria Montessori è concentrata sulla sua carriera quando incontra Ferruccia Montesano. Come lei, medico e ricercatore, una promessa della psichiatria infantile. Sarà l'unico grande amore della sua vita. Lei nasconde a tutti la storia d'amore con il collega, ma il suo segreto è un altro. Il 31 marzo del 1898 Maria Montessori ha dato alla luce un bambino, Mario Montesano. Lo affida a una famiglia e lo tiene segreto. Ce ne parla la storica Lucetta Scarafino.
2: Poi la rottura con Montesano, che è una rottura con un mondo, con una cultura che è quella del positivismo italiano, è avvenuta, questo è molto femminile, per motivi d'amore, cioè per motivi squisitamente sentimentali, ma non tanto perché lei aveva avuto un figlio con Montesano che è stato tenuto segreto come figlio illegittimo. Allora, diciamo, questa era una cosa che poteva essere abbastanza normale. Lei pensava però che il suo rapporto con Montesano sarebbe continuato. Il figlio nascosto era anche una liberazione per lei, che poteva dedicarsi alla scienza. La rottura è venuta quando lei ha saputo che Montesano si sposava con una donna scelta da sua madre. E quindi questo è stato il tradimento, diciamo così, che Montesano, invece di essere un uomo progressista, è tornato al passato.
1: Maria Montessori lascia il suo incarico alla clinica psichiatrica e si dedica all'insegnamento universitario, che però abbandonerà presto scegliendo la ricerca pura. Nel 1907 Maria Montessori apre la prima casa dei bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo, con 50 bambini tra 2 e 6 anni, e il successo del suo lavoro stupisce tutti. È nato il metodo Montessori.
3: Il segreto sta nel preparare un ambiente che stimoli l'attività. Un ambiente in cui il bambino è lasciato libero di scegliere il lavoro che meglio risponda ai suoi bisogni del momento. È un errore associare l'idea di disciplina al silenzio e all'immobilità. In questo ambiente tutti si muovono per compiere i loro esercizi, dal più piccolo di età al più grande, e senza disturbarsi.
1: Nel 1913 decide che è venuto il momento di riprendere con sé il figlio Mario, che ormai ha 15 anni, ma a tutti continuerà a presentarlo come suo nipote, come racconta Valeria Babbini, storica della scienza.
0: Nello stesso tempo però non lo tiene nascosto, lo sublima, cioè tutto il tema della maternità sociale, che è il centro della pedagogia montessoriana, tutto il tema delle donne che potranno scegliere il loro compagno e anzi dovranno sceglierlo loro, un compagno degno dell'umanità futura, è un tema che riscatta, no, per le altre di domani, quello che lei ha dovuto nascondere.
1: In questi anni Maria Montessori lavora per diffondere il suo metodo. Ha intuito che il principio si può applicare non solo ai bambini, ma anche ai ragazzi di età più avanzata. Le richieste arrivano da tutto il mondo. La scienziata viaggia dappertutto per formare nuovi insegnanti, sempre accompagnata dal suo nipote Mario, come racconta la pedagogista Grazia Fresco.
4: Lei ha cominciato a ricevere inviti da tutte le parti del mondo perché andasse a raccontare, perché la cosa che ha colpito di più è stato il fatto di questi bambini piccoli che cominciavano a leggere e scrivere da soli. Cioè, a macchia d'olio si è diffusa in tutto il mondo questa cosa. E allora sono cominciate subito le imitazioni. Lei ha detto no. No, questo va fatto così.
1: Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si trasferisce in Spagna per seguire l'avvio delle scuole aperte dalle sue allieve predilette. Ad accompagnarla il figlio Mario, che in Spagna si creerà la sua famiglia. In Italia intanto i contrasti con i colleghi, così come il suo rigore, bloccano la diffusione delle sue idee. E così, mentre i suoi libri vengono tradotti in decine di lingue nel suo paese d'origine, la nuova pedagogia della Montessori rischia di diventare un'opera incompiuta, ma lei, tenace e indomabile, non si rassegna. Nel 23 Mario Montesano scrive una lettera a Mussolini e gli chiede come mai proprio in Italia il metodo sia meno diffuso che in altri paesi. La risposta non si fa attendere e il duce si fa paladino dell'italianissimo metodo. Nel 26 Maria Montessori, che pure si dichiara estranea alla politica, riceve la tessera fascista come

0: come membro onorario del partito. 3 anni dopo nasce la Regia Scuola di Metodo per Insegnanti. La cultura fascista diventa materia fondamentale. Ma nel 1936, dopo vari alti e bassi, il rapporto tra la Montessori e Mussolini si interrompe, come raccontano la pedagogista Grazia Onega e Fresco e la storica Lucetta Scaraffia.
1: Non si sono capiti. Lui andava dritto per la sua strada e poi ha capito che c'erano, poi in questa scuola di metodo, che c'era troppa libertà, tutto sommato, anche se la libera scelta, altro che il libro Moschetto. Lui voleva il libro Moschetto e lei questa cosa del Moschetto non gli andava per niente, e il libro imposto nemmeno.
2: Però poi Mussolini vuole controllare. A questo punto la Montessori si sente stretta in questo, dove gli viene dato tutto, ma nello stesso tempo c'è un controllo molto forte.
3: Però i dati parlano chiaro: nel 1933 si dimettono dall'opera sia Maria che Mario Montessori.
0: Maria Montessori non tollera più le continue ingerenze del regime. Alcune insegnanti infatti vengono accusate di antifascismo. Mussolini poi non ha gradito il discorso della Montessori su educazione e pace alla conferenza di Ginevra sulla pace.
4: Un mondo nuovo per un uomo nuovo. Ecco la imperiosa necessità. Se questa affermazione fosse un'utopia, uno scherzo, sarebbe sacrilego parlarne mentre si vive sull'orlo di un abisso, nella minaccia di una catastrofe per l'umanità.
5: Abrogarono l'insegnamento, cancellarono l'istituzione dell'Opera Nazionale Montessori, lei fu costretta all'esilio e certamente ha incontrato degli ostacoli, appunto, che sono derivati da questa sua, come dire, questa sua originalità, il pensiero originale di opera di Maria Montessori, che si incrocia naturalmente con le culture diverse, ma che non è direttamente collegata a questa o quella cultura dominante.
0: Avete sentito Bobo Craxi? Nel 1933 i Montessori lasciano l'Italia per tornare in Spagna. Un anno dopo tutte le sue scuole ispirate al metodo vengono chiuse, ma anche in Spagna la vita diventa improvvisamente difficile. Nel 1936, allo scoppio della guerra civile, il figlio Mario Montessori si arruola tra i repubblicani insieme a Nello Rosselli. Sua madre invece trova rifugio in Olanda. Solo un anno più tardi si ricongiungerà con suo figlio, ce ne parla la pedagogista Grazia Onega e Fresco.
1: Chi li ha ospitati è stata una famiglia olandese, quella dei Pearson, la cui figlia Ada aveva fatto un corso con la Montessori nel 1934. E questa donna li ha aiutati, ecco, di nuovo, erano senza soldi, senza niente, e loro... Questo era un ricco banchiere di Amsterdam e ha messo a disposizione una bellissima casa con un grande giardino, e naturalmente che ci fiamo questa bella, ci facciamo la scuola. Nel 39 questo George Arundale, che era il presidente della Società Teosofica Indiana, va a trovarla e la invita ad andare in India a fare un corso.
0: Quando nel 40 l'esercito nazista invade l'Olanda, Maria Montessori è in India e gli inglesi la considerano prigioniera italiana. La ascoltiamo in un prezioso documento dell'Istituto Luce.
6: Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me, e in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri.
0: Maria Montessori resta lontana dall'Italia per 10 anni, quando rientra è ormai una celebrità.
6: Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano.
0: Il 30 luglio del 46 è di nuovo in Olanda, ha ormai 76 anni, ma si rimette subito al lavoro e non smette di viaggiare, come testimonia questa sua intervista.
7: Quanto tempo rimarrà in Italia?
6: Io sono qui ospite del governo italiano per 2 mesi. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole.

0: anche per applicare alla nuova educazione i miei principi. Adesso io andrò per qualche mese in India e dopo, se Dio vuole, tornerò in Europa.
1: La mia madre stava seduta qui e guardava male. E io venni a raccontarle che avevamo ricevuto l'invito dal Ghana. E lei era tutta entusiasta, dice sì sì, andiamo in Ghana. Abbiamo fatto tanto per i bambini in India e questi poveri bambini africani sono in peggiore condizione. E diceva, guarda che tu hai 81 anni e mezzo, credi proprio che ci vuoi andare? Dice guarda, tu non mi ci vuoi portare, eh? Dice guarda che uno di questi giorni vado via e tu non mi trovi più. Dice beh, vai a prendere questo atlante per vedere dove è il Ghana. E io andai. E quando tornai la trovai morta.
2: Maria Montessori si spegne il 6 maggio del 52 dopo una vita lunga e straordinaria. Due candidature al Nobel per la pace ricordano la sua missione: educare le nuove generazioni a un mondo nuovo e senza conflitti.
3: Io direi che le due voci dissonanti del Novecento nella storia del pensiero pedagogico del Novecento non nascono dentro le università italiane, ma sono legate a due nomi, Maria Montessori e Don Lorenzo Milani, che sono veramente due persone, due diremo oggi cani sciolti, al di fuori di ogni istituzione, al di fuori di ogni pensiero, che però hanno segnato in maniera precisa la storia dell'educazione e la storia della scuola in Italia. E Maria Montessori dice che la pace può essere di questo mondo se noi ricominciamo dai bambini e se noi pensiamo che a costruire l'uomo che domani può fare guerra o pace sono i bambini di oggi con i quali noi dovremmo lavorare, dettando poi una serie di contenuti totalmente concreti su come questa pace vive nei piccoli gesti di un bambino dentro una casa di bambini.
2: Il Mixer 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro per la parte tecnica, Daniele Antelmi come autrici, Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapido spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci. In generale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi dal pomeriggio su Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, previste in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta sul nostro podcast, sull'app Rai Play Sound, grazie a chi ci scrive al nostro numero di sms e whatsapp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto perché ci è venuto a trovare Di Martino, benvenuto.

0: Ciao, intanto
1: ciao John, ciao a tutti.
0: Siamo proprio sul bilico dell'uscita di un album che parte, direi, sia dal titolo e sia anche dal brano che ascolteremo tra poco, dal territorio, che non è solo un territorio geografico. Insomma, noi ci siamo visti in altre occasioni, prima anche della tua avventura insieme a Con la Pesce, e diciamo che il tuo attraversare il territorio e attingere dal territorio suggestioni che poi raccontano le persone, quindi una parte di musica popolare che diventa contemporanea senza per questo essere stucchevole oppure ancorata al passato. Mi pare che questo disco riannodi un po' quel percorso, lo riannoda anche in un brano che ascolteremo tra poco, L'Oro del Fiume, ma in generale non dico che sia un ritorno a casa, perché uno ritorna sempre arricchito rispetto a quello che ti è successo, no? Però un po' riprendere un po' la bussola di un cammino che ti caratterizza da tanto tempo.
1: Sì, sì, il disco si chiama L'improbabile piena del Loreto. Loreto, per chi non lo sapesse, è un fiume che attraversa Palermo, e l'ho usato come pretesto per raccontare quasi un parallelismo tra un fiume e l'essere umano, perché Loreto parte da una fonte che è abbastanza pulita e si va sporcando man mano che attraversa la città fino ad arrivare a una foce. È un po' come quando uno nasce puro e man mano che cresce la società lo va sporcando, no? E quindi sì, come hai detto tu, è un pretesto geografico. La geografia ci aiuta molto a scrivere, perché partire dai luoghi è sempre un pretesto per parlare di emozioni.
0: Possiamo anche aggiungere che in questo album che arriva dopo Afrodite, che quindi aveva un riferimento, diciamo, anche qui più che a un territorio, a una cultura, comunque a un'idea, se vuoi, e il fiume è anche un elemento estremamente suggestivo che fa scrivere a un filosofo parecchi secoli fa che non ci si immerge mai nella stessa acqua, quindi è anche il segno di un mutamento continuo, no? E soprattutto forse anche in questo raccontare Loreto è anche un po' il segno di come si può scorrere, ci si può rovinare, insomma la vita alla fine non è solo una questione, diciamo, ambientalista, territoriale, ma siamo proprio anche noi dei fiumi che scorriamo e possiamo anche finire un po' così, ecco, un po' male, tra virgolette.
1: Sì, potremmo non sfociare neanche mai.
0: Ah, sì, sì.
1: Guarda, sì, noi siamo. Mi piaceva molto questo parallelismo tra l'uomo e il fiume. Il fiume poi è un luogo che trasporta. Adesso ascolteremo L'Oro del Fiume, no? Trasporta segreti, ma trasporta anche preziosità in qualche modo, trasporta leggende. Mio nonno mi raccontava di questo animale misterioso che vedeva vicino ai corsi d'acqua e si chiamava Sughio, che era un animale leggendario con questo corpo antropomorfo e questa faccia antropomorfa e questo corpo da lucertola, che era un animale abbastanza nella cultura siciliana abbastanza diffuso, che è stato anche il pretesto per parlare del mistero che accoglie spesso il fiume dentro di sé.
0: E allora potremmo proprio immergerci nell'Oro del Fiume, dove si cerca l'oro. Tra l'altro l'oro e il fiume, se qualcuno di voi conosce quelle che sono le origini per esempio della letteratura nordica epica, oppure semplicemente si è ascoltato L'Oro del Reno di Wagner, si sa che nel fiume si nascondono anche dei segreti, dei mostri che possono essere, quello è un lago, però comunque è acqua che è di Loch Ness,
1: anche,
0: che
1: si, ma i mostri del fiume pure
0: ci sono, i mostri del fiume ci sono, ma poi c'è anche questo l'oro che viene custodito e che anche nello stesso tempo un grande richiamo, perché l'uomo è anche avido di cose, attraverso l'oro del fiume succedono delle cose, possono succedere cose terribili. Ma questo è ancora una volta il modo in cui Di Martino parte da un territorio e racconta anche la storia delle persone, soprattutto ha questo respiro narrativo che possiamo attraversare insieme.

0: Allora, L'Oro del Fiume è un po' l'inizio dell'improbabile Piana del Loreto, che ha anche un tour che è praticamente alle porte, nel senso che cominci tra poche ore a Roma alla Chiema Valdese, poi vai a Bari, a Milano, a Torino, a Firenze, a Fano. Tutto questo succede tra l'8 e il 15 maggio, poi ovviamente immagino che ci saranno altre date, che siamo tutti sui social, quindi come il fiume continuerà a scorrere. Quello che mi chiedo, vorrei dire che questo disco ha la produzione di Roberto Cammarata, quindi c'è questo voler fare musica contemporanea, però legato un po' alle nostre radici, no? Che mi pare sia sempre stato un tuo obiettivo, smarcando l'idea di radici, poi non pensa che le radici siano qualcosa che ti ha ancora a terra, invece è qualcosa che noi usiamo per proseguire il nostro viaggio, forse.
1: Assolutamente, è un disco folk. A me piace definire un disco
0: benissimo.
1: Folk.
0: Se lo dici, non volevo dire folk, no, se lo dici tu, guarda, io adagio. Io mi adagio su questo giusto
1: appellativo.
0: Non
1: dobbiamo vergognarci del folk, perché diciamo sempre popolare, pop, ma in realtà il folk è una bellissima parola, secondo me. Tanti dischi che mi appassionano sono dischi folk, quindi assolutamente sono d'accordo con te. È un disco che si basa tutto, gira tutto attorno a una chitarra acustica, attorno alla quale io ho costruito un'orchestrazione di 5 voci di donne, è un quartetto d'archi e un po' di elettronica granulare, quindi in realtà è abbastanza essenziale nella sua forma, tant'è che queste date che porterò in giro, che hai citato adesso, saranno date che farò da solo, voce e chitarra, in luoghi incredibili, qua a Roma alla Chiesa Valdese, che è un posto molto bello, a Milano suono al Teatro dei Filodrammatici, che è questo teatro architettonicamente che abbraccia il performer in qualche modo, quindi ho scelto

0: scelto dei luoghi dove la gente in qualche modo arrivasse predisposta all'ascolto già di un concerto voce e chitarra.
1: Infatti in questo dare l'orizzonte a fuoco alla musica popolare nemmeno recinto ma forma di queste canzoni, io credo che poi si riannodino intanto lo storytelling di personaggi che hanno avuto dei nomi importanti come Rosa Balistero oppure Matteo Salvatore, e soprattutto l'idea, la stessa Giovanna Marini giocava moltissimo anche sul tentativo di andare un po' al di là, no, del bel canto, che è un'altra delle caratteristiche, diciamo, da sempre del folk, perché anche Bob Dylan parte da un ambiente che è quello del folk, secondo i puristi dell'epoca rovinandolo con questa voce sgraziata che in realtà è la voce del bluesman, che quindi incontra queste due cose. Ecco, io direi che questo tipo di confluenza tra armonia, melodia, dissonanza e soprattutto essenzialità da cui parte il nucleo di queste canzoni è l'essenza, una cosa importante, ecco, del disco.
0: Guarda, io credo che in questo momento storico ritornare all'essenza della canzone nuda, voce e chitarra, dopo che abbiamo attraversato un periodo di iperproduzioni musicali, probabilmente è una risposta al mondo contemporaneo, secondo me attuale. Cioè, la voglia, sto vedendo anche, diciamo, dalle prime canzoni che ho pubblicato, che c'è una voglia negli ascoltatori di riprendersi un attimo la forma canzone così per come nasce, piuttosto che attraversata da mediazioni tipo giochi pirotecnici, suoni, il balletto. Quindi questo è il mio intento, e il disco rappresenta secondo me perfettamente questa mia voglia, diciamo, di spogliare la canzone.
1: Tra l'altro è anche, non dico un disco a tema, ma un disco con una serie di quadri narrativi musicali che fanno da cornice a un racconto, no? Adesso non voglio tirare in ballo il solito discorso del concept degli anni 70, però è vero che c'è, e questo lo vedo proprio dal mio limitato ma concreto osservatorio, da parte di molti musicisti, anche più giovani di te, il ritorno all'idea di un album come di un percorso fatto di tappe, di riflessioni rispetto a questa grande musica che fluisce, che ci colpisce, su cui io non ho un giudizio negativo in sé, però ti mette in una condizione, diciamo, artistica un po' stretta certe volte, un po' stressante certe altre, e ti impedisce poi di pensare che la musica abbia anche un respiro un po' più largo, ecco.
0: Sì, secondo me si può pensare anche di ascoltarsi un disco tutto intero.
1: Cioè, perché no?
0: Perché no?
1: Sì, sì. No, cioè, la mia impressione è che gli ascoltatori, ma anche gli artisti, hanno ricominciato a fare. Cioè, io credo che 5-6 anni fa su questo ci fosse molta più paura dalla parte dell'altra. Invece adesso mi sembra che ci sia lo slancio molto più.
0: Secondo me, lo sai cos'è legato? Ho letto che un paio di mesi fa in un giorno sono usciti più pezzi che in tutto il 1989. Quindi... Sì, sì. Questa bulimia di canzoni probabilmente porta l'ascoltatore a soffermarsi su un artista, magari su un disco in particolare. È un buon segno ai tempi. Poi in un momento in cui una canzone può essere scritta da un algoritmo, vedere comunque un cantautore da solo con una chitarra su un palco potrebbe essere una risposta, diciamo, alle intelligenze artificiali.
1: E ritorniamo anche al discorso che poi portare la musica in giro diventa essenziale per chiunque pensi di farla, proprio per quello che hai detto tu, avere la sovrabbondanza su una piattaforma che carica, appunto, a prossimo per difetto 10.000, 20.000 pezzi al giorno solo, vuol dire che poi questi pezzi orizzontalmente è difficile che tu riesca a farti colpire, mentre nella dimensione live c'è una dimensione più umana che prevede uno che va a vedere un artista, uno che viene intercettato da una canzone, cioè è il primo passo poi per approfondire a questo punto, mi pare, il live che ci sia rimasto.
0: Assolutamente, il live è la base, penso, della musica contemporanea. In questo momento può essere la vera risposta, diciamo, ai tempi che cambiano.
1: Allora, io vorrei salutarci Di Martino chiedendoti di scegliere un altro pezzo di questo disco, che in pratica è in uscita, è uscito, e che condividerai appunto nelle date che abbiamo detto, che poi sono un preludio ad altro che succederà, io spero che arriverà anche un libro, così, perché sono affezionato anche al tuo modo poi di raccontare le cose semplicemente sulla pagina, ecco, sulla parola e basta. Però condividiamo una canzone, ti va?
0: Allora, sì, possiamo mettere questa, si chiama Fluire degli Argini.

0: È una canzone che racconta benissimo questo sgretolarsi piano degli argini del fiume, come delle nostre coscienze, delle nostre vite.
1: Se è vero che non ci si immerge mai nel medesimo fiume, il problema, il punto potrebbe essere che siamo noi il fiume in certi sì. casi, e quindi questo è un passaggio semantico anche culturale importante.
0: Forse capire che noi siamo il fiume è la svolta reale per godersi il percorso.
1: Grazie, grazie, grazie Martino. Grazie.

E questo è Di Martino con un nuovo album di cui parleremo sicuramente. Cos'è la tradizione, che cos'è la musica folk, un'idea ce l'ha data più o meno Di Martino, ma secondo me, se dobbiamo trovare, anzi se vogliamo meglio trovare un album che unisce il folk con altri linguaggi e che anche la testimonianza di quanto negli anni Ottanta fosse la musica popolare con un vero e proprio tributo alla canzone d'autore, alle storie, insomma, per farla molto breve, Titanic è uno di quegli album che attraversa la musica folk, la musica d'autore. Io non saprei veramente come definirlo, posso solo dirvi che l'ottavo album, che viene pubblicato nel 1982 e che nelle sue nove canzoni mette assieme le speranze di un ragazzo

ragazzo che vuole diventare un calciatore, una delle grandi figure appunto della musica, chiamiamola pure folk, di sempre, Caterina Bueno, per cui De Gregori aveva suonato la chitarra, che viene non presa in giro ma invece dipinta con grande così, con grande tenerezza, e poi anche un vero e proprio ritratto di una nave che sembra invincibile e affonda, e poi una delle canzoni legate proprio alla musica tradizionale, un dialogo tra madre e figlio sullo sfondo di una tragedia, che è quella di un fuochista che attraversa le stive del Titanic e che non vedrà la vita fuori da quelle stive. È uno di quei pezzi dove la voce di De Gregori si mescola a quella di una grande interprete della musica popolare, non solo, come Giovanna Marini.

0: un pezzo che poi avrà un'ulteriore rivisitazione in un altro album insieme a Giovanna Marini e De Gregori, Il Fisco del Vapore, solo per raccontare che il folk è una vera estensione delle storie che ci riguardano un po' tutti. Adesso arriva l'Inno Nazionale, poi Il Giro della Mezzanotte, noi ci ascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: RAI Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi,

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Si infiamma lo stretto di Hormuz, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, colpiti una petroliera e alcuni porti iraniani, scatta la difesa aerea a Teheran. Telefonata UE, rispetti l'intesa commerciale, entro il 4 luglio i dazi schizzeranno. Libano, razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito, schiantato in campo aperto, forse lanciato da Hezbollah. In Vaticano l'incontro Papa Rubio, Leone XIV, lavorare instancabilmente per la pace. Oggi il segretario di Stato americano sarà ricevuto da Giorgia Meloni. Delitto di Garlasco, chiusa la seconda inchiesta. Per la procura di Pavia fu Andrea Sempio ad uccidere Chiara con odio e crudeltà. Possibile la revisione del procedimento per l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Elezioni amministrative in Gran Bretagna, seggi chiusi, il premier Starmer attende la sconfitta ma teme la disfatta. Di Martino riparte da solo, esce l'album L'improbabile piena del Loreto ma senza Colapesce, poi il tour voce e chitarra che partirà stasera dalla capitale. Internazionali, Sinner sbarca a Roma, sarà l'austriaco Hofner, il primo avversario del numero uno al mondo al Foro Italico, a Jannik i complimenti di Djokovic. Ciclismo tutto pronto per il Giro d'Italia, dalla Bulgaria parte l'edizione numero 109 della corsa più bella. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nuovo ultimatum di Trump all'Europa sui dazi. Il capo della Casa Bianca sente von der Leyen, la corrispondente da New York.
3: Donald Trump dà tempo all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti, cioè fino al 4 luglio, per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, lo scrive Trump sul suo social Truth. Dopo una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definita ottima. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra unità nel ritenere che l'Iran non debba possedere un'arma nucleare.

0: nucleare, ha riferito il presidente e von der Leyen ha confermato. Ora aspetto con pazienza che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare le proprie tariffe, sottolinea Trump, che di dazi ha parlato anche con il presidente brasiliano Lula, ricevuto alla Casa Bianca. Sul fronte della guerra in Iran, in attesa della risposta di Teheran, l'amministrazione americana sta valutando di far ripartire già da questa settimana l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal. L'Arabia Saudita e il Kuwait hanno rimosso le restrizioni sull'uso delle loro basi e del loro spazio aereo imposte quando l'operazione è stata lanciata. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Trattative ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran, mentre le forze armate dei due paesi si sono scambiati in serata diversi colpi nello stretto di Hormuz. In studio Enzo Arcieri.
2: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox, mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto, aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprigiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il ministero degli esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
1: In Libano sono oltre 2.700 i morti sotto i raid di Israele dall'inizio del conflitto il 2 marzo scorso, lo ha reso noto il locale Ministero della Sanità. 12 nelle ultime ore, colpita ancora la base italiana UNIFIL nel sud del paese.
3: Un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL. È esploso all'aperto. Le schegge hanno colpito un automezzo. Danni, ma nessun ferito. È un razzo a corto raggio di quelli usati da Hezbollah. La guerra in Libano continua a dispetto della tregua mediata e annunciata da Trump un paio di settimane fa. Il 14 e 15 maggio previsto un nuovo round di colloqui a Washington fra le delegazioni israeliane e libanese. Il bilancio dei morti in Libano si aggrava di ora in ora. Fra le 2.700 vittime dall'inizio del nuovo conflitto, secondo le autorità libanesi, ci sono oltre 180 minori e più di 100 operatori sanitari. Il premier israeliano Netanyahu rivendica di aver ucciso un terrorista di Hezbollah a Beirut. 200 uccisi finora e andrà avanti così. In Libano, come a Gaza, ha detto. Resta intanto in carcere a Gerusalemme l'estremista ebraico che giorni fa ha aggredito e preso a calci una suora francese. Alba Arcuri, GR1.
1: Le compagnie aeree non possono aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati, neppure in caso di rincari del carburante. Lo stabiliscono le nuove linee guida della Commissione europea.
4: Bruxelles chiarisce: il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato retroattivamente, neppure in presenza di aumenti dei costi operativi. Al momento non ci sono carenze di jet fuel, ha allertato il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione europea, ma se il blocco di Hormuz persiste, nelle prossime settimane potrebbero esserci limitazioni regionali. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante, le compagnie aeree non sono obbligati a risarcire il passeggero, ma resta garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Le nuove indicazioni che la Commissione europea pubblica oggi si inseriscono nel quadro del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri e puntano a fare chiarezza in una fase delicata del trasporto aereo e a rafforzare le garanzie per i viaggiatori europei. Lorenzo Opice, GR1.
1: Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, per gli inquirenti è stato lui ad uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla Procura Generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
5: Dalla Procura di Pavia arriva la

0: notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025, un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
1: E nell'atto di chiusura indagini notificato ad Andrea Sempio viene anche descritta quella che per la procura è stata la dinamica dell'omicidio.
2: Paradossalmente è proprio nella neutralità dei termini giuridico-forensi che emerge l'atrocità del delitto nella ricostruzione della procura alla luce delle relazioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. E così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi. Prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara, che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio, per l'accusa, l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 10 minuti. Papa Leone XIV celebra il primo anniversario del suo pontificato. 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa. In occasione del primo anno dall'elezione, Prevost sarà oggi a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Santo Rosario. La visita pastorale all'indomani dell'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
3: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
1: La complessa situazione internazionale al centro degli incontri avuti dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in attesa di quello con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
4: Condividono visione e strategia su economia, difesa, immigrazione e l'impegno per contrastare la crisi in Medio Oriente e le conseguenze sui mercati Italia e Polonia, in battaglie comuni, sottolinea Giorgia Meloni, anche all'interno dell'Unione Europea.
5: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS.
4: Due paesi legati da valori, storia e tradizione, ricorda la Premier, sottolineando l'esemplare solidarietà dimostrata dalla Polonia in 4 anni di guerra in Ucraina.
5: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
4: Lo scenario di guerra e la gestione della migrazione irregolare sono stati anche i temi al centro dei bilaterali avuti col primo ministro ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeiba. Per rafforzare i rapporti

0: diplomatici fra Stati Uniti e Italia, la Presidente del Consiglio riceverà in mattinata il segretario di Stato americano Marco Rubio in una visita di cortesia a Palazzo Chigi, dove lunedì potrebbe essere convocata una seconda riunione di maggioranza sulla legge elettorale. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica al centro del confronto tra i partiti, i rincari energetici e le modifiche al sistema elettorale.
2: Energia e legge elettorale, la maggioranza punta le priorità guardando al prossimo vertice di maggioranza. Fratelli d'Italia rivendica provvedimenti per sostenere famiglia e imprese e insiste a ridurre l'indipendenza energetica del paese anche con il nucleare. Sulla stessa linea la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. Da Forza Italia arrivano le rassicurazioni di Tajani. Il centrodestra è unito e apre il dialogo con le opposizioni sulle leggi elettorali. Dall'UDC Antonio De Poli.
3: Presenteremo un emendamento per la reintroduzione delle preferenze con l'obiettivo di restituire centralità agli elettori.
2: Il centro-sinistra rispedisce al mittente l'ipotesi di dialogo sulla legge elettorale. Per il PD è una riforma irricevibile. La segretaria Lischlein rilancia sull'energia. Bisogna fare una battaglia vera per ridurre i costi, dice. Anche 5 Stelle, contrari alla nuova legge elettorale, vanno all'attacco del patto di stabilità. Verdi-sinistra in piazza a Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. Nicola Fratoianni.
4: Si stanno rendendo protagonisti in questa fase storica di scelte che sono esplicitamente contrarie alla legalità internazionale.
2: Alessandro Allegra, GR1.
1: Il consiglio di amministrazione di Eni ha confermato come amministratore delegato e direttore generale Claudio Descalzi e ha nominato Giuseppina Di Foggia presidente del consiglio di amministrazione. Caso Minetti, la procura generale di Milano, dopo le richieste di chiarimento arrivate da Quirinale e Ministero della Giustizia, non ha al momento alcun elemento per revocare la grazia.
5: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni. Il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale, indicato nella grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Le elezioni locali in Gran Bretagna. I primi dati confermano i sondaggi con il crollo dei laburisti e l'impetuosa crescita dei sovranisti di Farage, che potrebbero mettere a rischio la tenuta del governo nazionale, la corrispondente.
6: Una valanga di voti per il partito ultranazionalista di estrema destra Reform UK nelle elezioni amministrative in Gran Bretagna e parlamentari per Galles e Scozia. Si tratta di capire le dimensioni dell'avanzata della formazione guidata da Farage. Avrebbero conquistato percentuali a 2 cifre nei parlamenti locali e più di 1.000 seggi nei consigli comunali. Tracollo dei laburisti che secondo le intenzioni di voto avrebbero perso più di 1.000 consiglieri. Il voto un test vitale per il governo di Starmer. La soglia oltre la quale non sopravviverà è la perdita di oltre 1.500 seggi. Sotto osservazione i distretti di Manchester e Birmingham, il risultato dei Verdi guidati dal polemico e controverso leader Polanski. Anche per i conservatori si prevede una situazione di grande affanno. I Tories hanno difficoltà a trovare un'identità e riuscire a fronteggiare i temi populisti di Reform. In ogni caso il risultato che uscirà dalle urne indicherà un terzo attore partitico forte nella tradizionale contrapposizione tra Labour e Tories. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Al via a Roma Race for the Cure, manifestazione per la lotta contro il tumore al seno promossa da Comen Italia. Fino a domenica, con la maratona che tingerà di rosa il centro storico della capitale, il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Salute con consulenze mediche, attività sportive, laboratori dedicati ai corretti stili di vita. Ascoltiamo 2 testimonial dell'evento.

0: festa dello sport e qui nel villaggio della salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
1: Musica, il ritorno di Di Martino a 7 anni dall'ultimo album solista e dopo la collaborazione artistica con Colapesce. Il cantautore palermitano presenterà il nuovo disco in questi giorni in 6 appuntamenti speciali.
2: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
3: Improbabile ma non impossibile, 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
4: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale, quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica, perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
3: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile piena del Loreto.
4: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
3: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
4: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano, predispongono l'ascoltatore a un ascolto silenzioso. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Abbandona, io non lo so capire.
1: In chiusura un'ultima ora. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. È tutto per questa edizione, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis, al Foro Italico sono sbarcati i top player.
7: La leggenda del presente è quella del passato, Jannik Sinner e Novak Djokovic, i protagonisti assoluti di giovedì 7 di maggio al Foro Italico. Jannik giocherà domani sera contro l'austriaco Hofner. Sinner è il tempo libero, sentite l'altoatesino.
8: Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ognuno è diverso. Cioè, a me in questi 2 giorni qua ho giocato a golf, ho giocato a calcio e questo è un po' il mio divertimento. Ci sono altri che si divertono in un altro modo.
7: Dicevamo di Djokovic, l'ex re, la leggenda vivente, in corona Sinner, vincerà tutti i Masters 1000. Andiamo ad ascoltarlo.
9: Ce farà sicuro, probabilmente anche quest'anno. È fortissimo come gioca, un giocatore molto completo, ha dimostrato questo gli ultimi 2 anni, è numero 1 al mondo.
7: Una giornata, quella di ieri, di emozioni pazzesche fuori dal campo, lo abbiamo sentito con Sinner e Djokovic, ma in campo la prima vera giornata di internazionali BNL d'Italia, con le vittorie tra le altre di Jasmine Paolini, soffertissima ma importantissima, e della favola Noemi Basilicata Letti, classe 2006, dalle prequalificazioni al secondo turno se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina. Eliminazioni dolorose quelle di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego e oggi tra gli altri l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
6: E siamo al ciclismo, il conto alla rovescia è terminato, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia è pronta a scattare dalla Bulgaria, l'inviato.
10: La costa bulgara, il Mar Nero, l'Ibiza dell'Est, dalla medievale Nessebar alla festaiola Burgas. I primi 147 chilometri del Giro d'Italia regaleranno quasi certamente una volata e i protagonisti saranno i soliti noti. Groenewegen, Groves, l'acciaccato De Lee, ma soprattutto il nostro Jonathan Milan. L'operazione vittoria è doppiamente ambiziosa perché vincere, a meno di combinazioni strane con gli abbuoni, porterà alla maglia rosa che Johnny non ha mai indossato. Un obiettivo cruciale, così come l'altro traguardo, quello della maglia ciclamino, già conquistata 2 volte.
11: Bisognerà prendere tappa per tappa e cercare come sempre un po' di costruire questi punti per poi provare a conquistare a fine del giro la maglia ciclamino. Bisognerà prendere giorno per giorno e poi si vedrà.
10: Per i big, manco a dirlo, l'obiettivo sarà invece restare fuori dai guai, in una terra, la Bulgaria, a digiuno quasi di ciclismo ma con tanta voglia di scoprirlo. Sunny Beach con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
6: Calcio con gli altri verdetti delle coppe europee: saranno Aston Villa e Friburgo a disputare la finale di Europa League. Ad affrontarsi invece nell'ultimo atto della Conference saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Clima bollente nello spogliatoio del Real Madrid, dove per il secondo giorno consecutivo è scoppiata una lite tra i calciatori Tchouaméni e Valverde. A farne le spese è stato quest'ultimo, costretto a ricevere cure in ospedale. E nel fine settimana arriva il classico con il Barcellona, che può dare il titolo ai blaugrana.

0: Grana intanto dal Brasile fanno sapere pronto il rinnovo del contratto del CT Ancelotti fino al 2030. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Notte, 22 minuti, 57 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A5 Torino-Courmayeur, c'è un incidente ad Aosta in direzione Torino. Sulla A21 Torino-Brescia, coda a tratti per 2 km dopo lo svincolo Robecco, e un incidente a Manerbio in direzione di Brescia. Sulla A1 Milano-Napoli tra Bivio A1 fino a Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna, la coda è per lavori. Sulla A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano c'è un incidente al chilometro 4. Sulla variante di valico tra Badia, Bivio 1 e Bivio 1 variante di valico verso Bologna c'è un veicolo fermo a chilometro 12 e 100. Sul raccordo Salerno-Avellino un incidente a Torchiati in direzione Avellino. Infine sulla statale Aurelia il traffico rallentato a Folonica Nord in direzione di Roma. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a Serena Mancarella che rende il nostro programma felicemente dimensionale, così come fanno tutti i tecnici della Radio 1. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1 o in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie perché qua sono arrivati da noi due libri, scusate ho fatto una figura retorica, in realtà anche gli autori di questi libri. Benvenuto Gino Castaldo, grazie per essere qui.
6: Grazie a te.
5: La musica è finita, appunti per una rivoluzione, pubblicata da Harper Collins. Mi ricordo di un libro dal titolo simile di Simon Fritz ormai di parecchi anni fa, e poi la musica in realtà continua a non finire, quindi diciamo che hanno anche un valore scaramantico, no? Titoli del
6: sì,
5: genere.
6: Certo.
5: Benvenuto anche a Marco Franzoso, La madre del mare, dove c'è la madre, c'è una storia come nello stile di Marco, dove i sentimenti, i ricordi eccetera si mescolano. Grazie intanto
7: grazie
5: per essere
7: a voi.
5: Qui e soprattutto perché insomma la musica bisogna anche farla e condividerla. Benvenuta Valentina Polinori, che è qua con una chitarra e ci farà ascoltare uno dei suoi ultimi momenti, che potremmo chiamare semplicemente canzoni, e di questo parleremo tra poco. Ma intanto dal vivo c'è Valentina Polinori e la sua Mostri.
8: A volte vorrei vedere come va a finire, se questo amore è solo un fake da dimenticare. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai? Come stai? Ora dopo questo orgasmo sembra tutto ok, e tu? La tua ruota che gira sempre dall'altra parte, la mia testa che va al minuto seguente. Forse era meglio quando non c'era.

siamo mostri. Stamattina mi crolla la faccia, ieri sera non ero così vecchia. Domani cercherò qualcosa che non torna, ora prova solo a stare calma. Ora prova solo a stare calma. Anche io a volte accuso la salita, è che non mi sono ancora mai lamentata. Vorrei solo trovassimo del tempo vuoto per capire dov'è che stiamo andando, perché tanto lo sai che l'amore non serve a niente se non vai dalla stessa parte. L'amore non serve proprio a niente se non vai dalla stessa parte. Vorrei potessimo dormire insieme invece di perderci a litigare, perché in fondo siamo mostri.

0: Beh, siamo tutti un po' mostri, intanto dovete allora, dai, l'applauso di Marco Franzoso e Gino Castaldo. Io poi capisco che suonare di fronte a Gino possa essere essere preoccupante, anche perché poi Gino ha attraversato e sta ancora attraversando, io credo che poi il suo libro possa dare un suo contributo rispetto a questo momento strano che stiamo vivendo rispetto all'autorialità nella musica. Valentina Apollinori con questo nuovo singolo continua a portare avanti, poi immagino che tu, Gino, comunque la conosca, una cantautrice romana che racconta le sue fragilità, le fragilità anche di questa musica sottile, ma non per questo in dissolvenza, tutto il contrario. È stato presentato Mostri dal vivo, sì, ad aprile, e fa parte di un modo che ha la canzone d'autrice. Dico canzone d'autrice perché, caro Gino, lo sappiamo che negli ultimi tempi, in un panorama sconfortante, mi pare che essere
1: sei d'accordo?
0: Perché poi sennò sembriamo dei reduci che dicono i Beatles era tutto più bello. È vero che c'erano i Beatles, però è come quando c'era Kafka.
1: Ma quello è vero, non è questione di essere.
0: No, vabbè, però era questione dei Beatles. Però è vero che c'è, credo, un ritorno interessante alla musica d'autrice, dove le donne finalmente, noi abbiamo una grande tradizione di donne che cantano, sì, la musica, sì. Io credo che negli ultimi tempi una Chiara Raggi, una Valentina Apollinori e molte altre, una Giulia May, sì, stiano raccontandoci un po' di punto di vista femminile nelle canzoni, che non è così facile, cioè noi Patti Smith non l'abbiamo mica mai avuta, forse.
1: No, abbiamo Carmen Consoli,
0: sì. Diciamo che facendo poi il setaccio meno,
1: no,
0: ecco.
1: No, ma è peggio, possiamo dire che il mondo della musica, mi è capitato di raccontarlo spesso, è un mondo se non maschilista, maschile, nel senso che ancora
0: sì,
1: oggi
0: maschile quando va bene, ecco, sì,
1: sì, quando va bene, nel senso che la percentuale proprio anche nei ruoli professionali, intendo dire, al di là delle voci, no, che sono tante le voci femminili, ma se vai a vedere dietro ci sono solo uomini o almeno una percentuale enorme, quindi che è deludente, no, perché dal mondo della musica uno si aspetterebbe in fondo qualcosa di più, invece no
0: quindi, tante volte troviamo, sì, anche, certo, donne appunto manovrate da un mondo maschile che costruisce il suo immaginario anche musicale su di loro. Ma nel caso invece di Valentina, diciamo che anche questo pezzo è un ulteriore, vorrei parlare proprio di questo frammento, in queste canzoni sono anche un po' dei dipinti che forse mettono anche assieme le altre tue qualità artistiche, non sono solo quelle della cantautrice, ma anche quelle di immaginare un po' una canzone come qualcosa di visivo, di rappresentabile proprio con le immagini.
2: È vero, io realizzo anche delle animazioni, le copertine, insomma, sì, mi sto un po' lasciando andare, forse la paura di dire faccio un po' tutto io, faccio l'immagine, faccio il brano, invece mi sono, come dire, sentita anche più libera forse in quest'ultimo lavoro che sta per uscire e in questi ultimi singoli di dire quello che realmente penso in un modo, insomma, senza avere paura magari del giudizio, dell'aspetto di presunzione che può avere l'idea di dire sono cantautore, quindi scrivo la musica, scrivo il testo, poi magari faccio anche il disegno, cioè c'è questa paura che forse è un po' femminile di dire oddio, poi sembra che faccio troppe cose, non lo so.
0: No, non lo so, però tu hai partecipato a Musicultura, sì, al premio Bianca da Ponte, che io non smetterò mai di dire è un buon laboratorio su quello che succede nella musica d'autrice.
2: Poi c'è un contesto molto orizzontale al Bianca da Ponte, è bellissimo, ci sono gli artisti più affermati, gli emergenti che non so, è stato un luogo in cui ho percepito proprio un dialogo orizzontale di grande familiarità e apertura, è un bellissimo contesto, sì.
0: Senti, raccontare appunto i mostri, ma anche in qualche modo tirarli fuori, no? Fa parte di questo procedimento che non è di tutti gli artisti necessariamente, di terapia della musica, sì, che diventa più forte nel momento in cui queste cose si condividono, arrivano al pubblico, ma intanto, diciamo così, tirare fuori, poi ne parleremo anche con Marco, può far parte del procedimento artistico, cioè sanarsi e risanare.

0: scrivere a livello emotivo fa sempre bene tirar fuori, e poi fa anche, come dire, una condivisione che poi è anche salvifica, perché un po' ci si sente. Per esempio questa canzone Mostri mi ha, all'inizio mi dava, non so, un elemento di timidezza, così ho tirato fuori veramente qualcosa di molto profondo, però in realtà poi un po' tutti siamo mostri, quindi mi sono sentita anche molte risposte di persone che l'hanno ascoltata e mi hanno detto di essersi ritrovate in questa sensazione di non essere sempre così perfetti, insomma.
1: Marco Franzoso, però si parte da un'essenzialità che credo sia anche l'atto artistico, no, alla fine, Marco?
2: L'essenzialità è tutto, dopo ci puoi fare l'orchestrazione, ci puoi fare, però è da lì che si parte. Il sentimento funziona in Blackbird, che è chitarra e voce, funziona. Poi la possiamo arrangiare come vogliamo, possiamo fare quello che questa canzone che abbiamo sentito adesso, che è bellissima, la possiamo riempire di fiati, però l'essenzialità della poesia e della musica sta in voce chitarra.
1: Vabbè, adesso vorrei addirittura scivolare su uno come Miles Davis, le cui note erano poche ma incredibilmente giuste secondo chi li ascoltava in qualsiasi periodo lo abbia attraversato, no? Rispetto alla ridondanza che stava intorno anche al mondo del jazz.
3: Forse, io voglio leggere il tuo libro, però forse sono molto più giovane di me, ma il concerto del suo ritorno, ci fu un concerto, lui fece a Roma, era seduto, stava malissimo.
1: Stava malissimo, eccetera. Aveva questo problema all'anca.
3: Sì, si limitava ancora di più del solito, quindi faceva 3 note ogni 7-8 minuti, però erano
1: le note giuste, tra l'altro non erano note in cui c'era il virtuosismo, erano note anche alle volte stentate, è quello che poi succede nel Miles Davis che conosciamo, di You're Under Arrest, di Tootle, no? Questa cosa di non riuscire quasi a emettere un suono con la tromba, però quel suono magicamente diventa su questo abbiamo anche Chet Baker, cioè qui abbiamo una serie di musicisti. Adesso non vorrei arrivare a questo libro partendo dal Minuzio, ma in realtà in questo libro tu vai al cuore di una storia in cui in qualche modo si ricompone anche un'unità familiare, una relazione anche a distanza di tempo che rimette assieme i pezzi di una famiglia, rimette assieme la relazione di un figlio con una madre, e al centro ancora una volta abbiamo una figura femminile.
2: Al centro una figura femminile, e mi riaggancio un po' a quello che avete detto adesso, cioè l'idea di Miles Davis che fa poche note. In realtà ne fa poche, ma tutte le altre le ha tolte. E quando uno è veramente bravo a suonare come era lui, o anche certi poeti o certi scrittori molto bravi, quello che hai tolto non è... è stato eliminato, ma non è che non ci fosse, e tu in quelle poche note
1: il famoso spazio tra una nota e l'altra
2: hai i riverberi di quello che hai tolto. Ecco, in questo libro ho cercato di fare qualcosa di simile con le mie forze, ovviamente, però ho cercato di togliere tutto quello che potevo togliere. Poi è una storia lunga, è una storia, però volevo andare all'essenzialità di un sentimento che oggi, secondo me, adesso parlavamo anche di social, di intelligenza artificiale, insomma, è l'idea di ritornare a cercare di guardare, di mettere al centro dell'arte l'umano, la persona, le relazioni, le famiglie, i sentimenti, insomma, io che ho cercato di fare questo. La cosa più meravigliosa e miracolosa della scrittura è quando tu ad un certo punto, dopo un tempo anche molto lungo come in questo caso, hai costruito i tuoi personaggi e li lasci andare. Io amo più la lezione di Dostoevskij, che diceva: quando li ho costruiti bene, poi li sto ad ascoltare, ascolto i loro dialoghi, e lì è quella la magia, insomma, tu ti diventi l'idea che lo scrittore ha a disposizione.
1: Tu hai scelto, Marco, una canzone a condividere, io ti chiederei di presentarcela, tanto siamo sempre lì. A proposito di Beatles,
2: è una delle canzoni che ho sempre più amato dei Beatles, è Dear Prudence. La trovo forse la canzone più bella. Per me sì.
1: Ognuno ha
2: la
1: sua
2: intro, dal punto di vista armonico, secondo me è inarrivabile.
3: Io invece non rispondo mai, perché ne ho la mia canzone, sono 50 canzoni di Beatles. Non riesco a scendere sotto le 50.
1: Però, sì, poi dipende dal giorno in cui un giorno ti svegli e te ne piace una, certo, di più. Una.
2: Certo, e dipende anche dal giorno in cui l'hai ascoltato. Ero ragazzino, quindi mi porto dentro tutti quei ricordi. E nello specifico, però, c'è un periodo nella mia vita in cui sono passato dalla preadolescenza all'adolescenza, quindi sono passato dai Beatles alla New Wave e mi ha colpito moltissimo, e la trovo la seconda canzone più bella, Dear Prudence. E perché l'ho scelta? Perché ha proprio rappresentato un momento di passaggio nella mia vita, insomma, l'uscita di casa, le serate con gli amici, poi all'epoca non c'erano i social, quindi davvero uscivi ed andavi ad ascoltarti la musica con i ragazzi.
1: E questa è Dear Prudence di Suzanne the Banshees, che è una versione

interessante di un pezzo che ha tutta una storia anche lì, più o meno narrativamente molto molto forte. Prudence, vabbè, lo dico così a margine, è la sorella di Mia Farrow, è una che forse viene molestata dal Maharishi Yogi durante il meraviglioso ritiro dei Beatles, e ovviamente che non ha mai avuto una penna così velenosa nei Beatles come in quel periodo, perché c'è Sexy Sadie, c'è Dear Prudence, deve scrivere questa canzone per invitare Prudence a uscire dal suo stato di autoreclusione, perché ha subito questi avanzi. Ancora una volta c'è l'umiliazione della donna, ancora una volta c'è la sensibilità incredibile di un uomo che per conoscere gli altri faceva pugni con loro, e poi invece aveva questa sensibilità, questa fragilità umana incredibile. Ma questa è Dear Prudence, e questi sono Siouxsie and the Banshees.

0: E beh, Gino Castaldo, allora, Marco Franzoso, La madre del mare, pubblicato da Mondadori, è uno dei capitoli di una carriera di romanziere che unisce la narrazione, poi gli adattamenti possono andare al cinema o meno, ma quello delle relazioni, insomma, delle relazioni, adesso dico dei sentimenti, non vorrei che vorrei, non sei esatto, bisogna fare attenzione sempre alle parole troppo lunghe, appunto, non è sentimentalismo, però le relazioni, direi, fanno parte, ruotano attorno alla tua opera di narratore anche quando si occupano di persone realmente esistenti che hanno subito delle infamie, ecco.
1: Sì, a me interessano davvero le relazioni, molto le relazioni familiari,

0: e trovo che dentro le relazioni familiari, quando le racconti, tu puoi innescare delle micce e far creare delle esplosioni per cui i personaggi possono uscire allo scoperto in modo molto più sorprendente, cioè conosci i tuoi personaggi e quindi conosci anche te stesso attraverso la scrittura di queste relazioni che esplodono. E in alcuni casi trovo molto interessante, per me la scrittura racconta la realtà, quindi ho trovato molto interessante ed importante occuparmi, forse ti riferivi al caso del libro su Giulia Cecchettin. L'ho trovato, ho avuto degli enormi dubbi sul farlo, poi ho pensato che era giusto fare un libro di quel tipo, non cercando di ragionare sull'aspetto crime, sull'aspetto della violenza, su tant'è che non se ne parla praticamente mai, però ho cercato di capire cosa può succedere nella testa di un padre a cui capita una disgrazia di questo tipo, ma soprattutto con il lavoro che abbiamo fatto con Gino, che ringrazio, cercare di trovare anche in una storia di questo tipo, passatemi la parola, il termine, una grazia, cioè cercare di trovare una modalità attraverso la quale il racconto di questa storia possa diventare utile. A questo servono i libri, insomma, ad entrare nel mondo, a entrare dentro le case, a entrare dentro i cuori delle persone. E quel libro, il nostro obiettivo era quello di entrare nei cuori di tutte le persone.
1: Stiamo parlando di Cara Giulia, tanto per dare un nome e un cognome a questo libro, ma parliamo anche della Madre del Mare, dove in qualche modo il principio, adesso non voglio usare di nuovo il termine terapeutico che abbiamo usato per il pezzo di Valentina, però il principio attraverso cui la narrazione può far venire fuori ricordi, legami, può essere un modo anche per un lettore che non ha vissuto quello che viene raccontato nel tuo libro, per fare i conti, no? Su quello che può aver perso, che può ritrovare.
0: L'idea è quella, insomma, tant'è che in questo libro gran parte dei personaggi non hanno nomi e quindi sono poco individualizzabili, e l'idea è proprio questa, quella di riuscire a fare in modo che ci fosse la massima possibilità di immedesimazione. E poi è anche una storia, appunto la storia di una famiglia, ma allo stesso tempo è anche la storia di un periodo, di un passaggio, insomma questa storia inizia negli anni '80, il mare da bambini, insomma. Ho cercato di raccontare ricordi miei personali, ma allo stesso tempo di cercare ricordi di una generazione.
1: Beh, insomma, la wave del resto è stato proprio questo. Gino Castaldo, la musica è finita, Appunti per una rivoluzione, è veramente difficile pensare oggi a un rilancio, perché ci sembra di essere un po' sommersi, già questa musica orizzontale che ci arriva addosso è un vero problema. Forse i concerti dal vivo sono un buon modo per uscirne?
2: Sì, la musica dal vivo, per definizione la musica dal vivo è quello che rimane di umano, no? nel mondo musicale. Anche lì c'è da stare attenti, no? Perché si stanno anche quelli un po' trasformando, sono dei greatest hits, sono concerti fatti troppo per i fan, poco propositivi, e già intravedo il pericolo di un concerto in cui tu puoi mettere i like e magari la scaletta cambia a seconda dei like che mette la gente. Non siamo così lontani da una cosa del genere. Ecco, posso dire che questo libro sia stato, ne ho scritti tanti libri, ma forse è l'atto d'amore per la musica più amoroso di tutti, no? Perché quella è proprio la paura che credo che debba spingerci a reagire. Ecco, in questo senso piacerebbe immaginare un libro sovversivo, cioè dovremmo reagire alla opacità, alla pigrizia a cui siamo condannati da un sistema che spinge tutto verso di là. Poi sta a ognuno cercare come fanno i presenti, ma come però noi dovremmo, se amiamo la musica, credo dovremmo batterci perché le regole ce le stanno imponendo, ma non è detto, non è scritto da nessuna parte che debbano essere quelle.
1: Allora io propongo, su questo che hai detto, di ascoltare, di condividere una canzone che sentita tante volte, una canzone, se non ha una forza incredibile, corre il rischio di diventare lisa, no? di perdere, di sbiadire. Non succede a David Prudence, ma non è manco successo a Futura. Prendo Futura perché, al di là della passione comune per Dale, i libri che hai scritto e le cose che ho scritto anche io, Dale è un bel esempio di un personaggio che si rinnova continuamente, tante volte con le spalle al muro, uno che negli anni 60 era un artista di culto, che non era autore almeno dei testi delle sue canzoni, che poi viene preso da un discografico illuminato che si chiamava Melis e viene messo proprio, adesso le immagini retoriche in uno sgabuzzino e vengono fuori delle cose tipo Come profondo il mare. Tra i tanti frammenti della sua storia c'è questa Futura, su cui ci sono leggende che io non vorrei nemmeno a te quello che dice Colombini, comunque un futuro rispetto a un uomo che pensa di fare un filo per uscire, cioè di mezzo Berlino, forse David Bowie, ma questo è tutto un contorno rispetto invece alla Potenza di Fuoco,
2: le tante bugie che ha questo,
1: sì, il grandissimo bugiardo, però tutte queste bugie creano un po' di frastornamento,
2: la canzone,
1: perché poi arriva la canzone, e infatti eccola qua, Futura.

letto il libro di Gino e non mi è sembrato, così come non mi sembrò il libro di Simon Fritz, che aveva, era ancora più apocalittico, direi di coglione, non mi è sembrato, più che voglia di deprimermi, mi è venuta voglia, come tu

0: appunto suggerisci, facendo il lavoro che faccio, di riprendere un po' in mano le cose.
1: È la cosa più si bella che io potessi sentire, grazie.
0: Ringrazio perché poi alla fine noi facciamo lavori in cui le nostre responsabilità sono anche quelle di fare i conti nel nostro quotidiano con la musica che va in classifica. Cioè, io non vorrei, non è che si può demonizzare tutto quello che arriva in classifica o i singoli, bisogna cercare di trovare un modo per cui questo mondo ricomincia ad avere un senso. Dentro un movimento industriale che nella musica c'è sempre stato. I Beatles sono stati obbligati a fare concerti su concerti perché sennò non arrivavano i soldi, perché avevano firmato dei contratti capestro, così. Cioè, la parte industriale della musica nel mondo in cui viviamo è comunque bisogna cercare di mediare in maniera un po' più forte
1: in termini molto, tutte queste cose qua sono in mano a quattro oligarchi che guadagnano come più dell'Unione Europea messa insieme. Forse qualcosa che non va c'è, no? Perché se sono loro a decidere, adesso facendo molti giri, ovviamente poi alla fine quello che dobbiamo ascoltare,
0: poi non viene più voglia di ascoltare, vediamo Marco.
2: Però io sono anche ottimista, io sono d'accordo con te, sono tristissimo e disperato.
1: No, bisogna.
2: Però abbiamo visto periodi veramente oscuri in cui si parlava della fine in modo molto pesante, però poi nelle persone si genera comunque una stanchezza. E poi le cose passano e poi escono dei piccoli fiori che cominciano a germogliare e improvvisamente questo mondo diventa obsoleto e cominciamo a seguire la qualità di quei fiori. Io sono veramente ottimista, devo esserlo.
1: Però dobbiamo seminare.
0: Se io vi chiedessi di scegliere un pezzo di Prince, chi lo vuole scegliere? Gino.
1: Io sono sempre in imbarazzo perché ce ne sono
0: uno.
2: Ho avuto il piacere di assistere al concerto Sign of the Time quella volta a Milano, al Foro di Assago. È stato forse il concerto più bello che ho visto. Oggi diciamo le canzoni più belle. No, di quel tipo di musica.
0: Sentiamo Sign of the Times, tra l'altro
2: fatto completamente da lui.
0: Tra l'altro un disco che fa parte di nuovo dell'autogestione, che venne accolto dalla critica come, ma io credo sempre di meno alla critica, quindi credo sempre di più invece alla divulgazione, a lasciare a chi ascolta la possibilità di dire la sua. Credo all'emancipazione dell'ascoltatore, che è l'unico. Noi dobbiamo cercare di fare le note di copertina che non esistono più oggi nelle cose che si ascoltano, e poi lasciare finalmente l'ascoltatore la libertà di dire questo disco mi piace o non mi piace, e togliersi anche di mezzo, che è sempre una cosa bellissima certe volte. E questa è Sign of the Times di Prince.

0: Caro Bretagne, Prince, abbiamo veramente attraversato, grazie anche a Valentina Polinori, un po' di scibile musicale. Gino Castaldo, La musica è finita, Appunti per una rivoluzione, Harper Collins. È, io lo dico, il libro più sincero in questo periodo che uno che fa il lavoro di Gino Castaldo può mettere in condivisione con gli altri. Marco Franzoso, La madre del mare, le relazioni, il ricordo, anche la ricostruzione di qualcosa che si perde nel corso, sì, anche a questo servono i libri. Grazie tantissimo, grazie. Marco, grazie Gino.
1: Guarda, leggimi il tuo Miles.
0: Io non ho detto niente, ne ho promosso questo, ne parleremo sicuramente. Adesso la linea va al GR, poi arriva La notte di Radio 1, Angelo Vignola, tutti una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, afferma Teheran, che aggiunge raid su 3 cacciatorpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano continuano i raid israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla NBC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante gli attacchi, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. Trump intanto avverte anche l'Unione Europea: dal punto di vista commerciale chiede un sì all'intesa con gli Stati Uniti sui dazi, se no si alzeranno ancora di più. Avete tempo fino al 4 luglio, dice il presidente americano, paventando un aumento del 15%. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, al telefono con Trump ha assicurato che gli impegni saranno rispettati, sarebbe solo rinviata la data per l'ok definitivo al 19 maggio. Ieri l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Oggi Rubio incontrerà Giorgia Meloni. Al centro del colloquio i temi internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente. La cronaca con il caso di Garlasco: dalla procura di Pavia è arrivata la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, che, convocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un'intercettazione afferma di essere stato respinto da Chiara Poggi, la vittima, e di aver visto dei suoi video intimi. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche. Sempio stava commentando un podcast. Per l'accusa, Andrea Sempio ha ucciso Chiara colpendola con almeno 12 volte il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicidia sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Sport, le coppe europee, le finali in Europa League: Friburgo Aston Villa, per la Conference Crystal Palace Rayo Vallecano. La Serie A oggi, anticipo della 36ª giornata: Torino Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'inizio della gara oggi, edizione numero 109. All'estero, come da consuetudine negli ultimi anni, la prima tappa è in Bulgaria, da Nesebor a Burgas. Tennis, gli internazionali di Roma.

Ma fuori Sonego e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini, oggi in campo Darderi, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Ed era l'ultima notizia, linea notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1, i Rolling Stone, In the Stars.

notte, chi in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxarubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori e con i miei ospiti. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Il Made in Italy è un marchio globale, simbolo di eccellenza, nato ufficialmente negli anni Ottanta per tutelare l'artigianato, con radici nella moda degli anni 50, spesso legato alle tre F: fashion, furniture, food. Il brand Italia è sinonimo di qualità e design, nonostante paradossalmente sia più apprezzato all'estero che valorizzato in patria. Ecco alcune curiosità. La dicitura Made in Italy può indicare che il prodotto è solo pensato e disegnato in Italia, mentre la manifattura può avvenire altrove. La tutela del 100% Made in Italy è arrivata nel 2009. Il mito della moda italiana risale a una sfilata organizzata il 12 febbraio del 1951 dal marchese Giovanni Battista Giorgini nella sua residenza fiorentina, che prende il nome di First Italian High Fashion Show. 10 stilisti italiani presentarono i loro modelli e l'evento fu un tale successo da essere descritto come una bomba che avrebbe scosso i saloni dell'alta moda parigina e minacciato il loro monopolio. Parigi fino a quel momento era infatti considerata l'unica capitale della moda senza alcun rivale che potesse tenerle a testa. È la volta di Vasco Rossi, gira la musica alla notte di Radio 1, cosa c'è?

0: Rieccoci in studio, continuiamo con qualche curiosità. Un grande aiuto per promuovere e rendere più popolare la moda del bel paese è stato fornito da grandi icone del cinema, tanto italiane quanto straniere. In primis le italiane Sofia Loren e Gina Lollobrigida, ammirate anche all'estero, poi anche le famosissime Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. Quando loro hanno cominciato a indossare il Made in Italy, in tanti hanno deciso di copiare il loro look e il loro stile, che subito sono stati associati a classe, eleganza, raffinatezza, qualità. Visto l'alto valore, è stata istituita la giornata del Made in Italy, che è stata proprio celebrata il 15 di aprile scorso. Ma quali sono i prodotti veramente italiani e cosa li differenzia dagli altri? Questa notte lo chiediamo al nostro ospite, Stefano Dominella, direi un nome, una garanzia, presidente onorario della Maison Gattinoni e vicepresidente della sezione moda e design di un'industria, ma anche professore della LINC. Benvenuto Stefano.
1: Buonanotte, ciao Alma, buonanotte, buonanotte. Allora, cosa differenzia questo famoso marchio Made in Italy? Sicuramente l'artigianalità, perché siamo gli artigiani numero uno in Europa, e la qualità dei materiali, perché i nostri tessuti, prima che la moda, erano già conosciuti, distribuiti e diffusi in tutto il mondo. Quindi partivamo già dalla base di quella che è la moda, il materiale, la bontà dei tessuti. Quindi la moda è arrivata subito dopo, come hai detto prima, negli anni 50, con quei sarti temerari che dopo la guerra aprirono i loro atelier a Roma, sorelle Fontana, Gattinoni, Schubert, Carosa, un piccolo gruppo che dette vita alla moda italiana.
0: Il nostro Made in Italy è un brand.
1: Il nostro Made in Italy ormai è un brand, certo, un brand che fattura circa 100 miliardi l'anno, dà lavoro a 500.000 persone per 300.000 aziende medie, micro, piccole e grandi.
0: In un mondo dove tutto si consuma velocemente, no? In maniera fast, è tutto omologato, e che valore oggi ha l'artigianato?
1: Beh, l'artigianato è la base, è quello che ci distingue. Se tu pensi che la moda francese, la moda nella fascia alta della moda, viene prodotta in Italia, quindi anche i marchi francesi più prestigiosi, più famosi del mondo vengono prodotti da noi grazie a quell'artigianato che ci contraddistingue.
0: Hai ricevuto dei premi proprio recentemente,
1: sì.
0: Uno a Cosenza e uno in Senato, la bussola.
1: Uno in Senato, esatto. Devo dire, due premi a distanza pochi giorni uno dall'altro, forse pensano che sono prossimo,
0: no,
1: alla dipartita. Quindi diranno, sbrighiamoci a dargli un premio a questo, se no non ci arriviamo più.
0: Valorizzare il Made in Italy nel mondo non è solo un tributo alla moda italiana, ma alla cultura italiana, all'alta sartoria italiana, alla tradizione proprio della cultura, del costume italiano. Voi lo state facendo con la mostra negli Stati Uniti e prossimamente in Canada.
1: Certo, ho creato una mostra che lega la moda e il cinema, perché il cinema italiano, che come dicevo prima è nato a Roma, eccetera, no, aveva bisogno di internazionalità, e fu proprio la famosa Hollywood sul Tevere, quel periodo in cui le grandi major americane venivano a produrre a Roma, quindi arrivavano a Roma anche le star, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn,

0: Harbour, Ingrid Bergman, e iniziarono a frequentare questi atelier, e quindi le loro immagini cominciarono a girare il mondo vestite con questa nascente moda italiana. Quindi posso dire che il cinema fu il primo vero influencer del nascente Made in Italy.
1: Quali abiti

0: insomma è una carrellata di abiti celebri che poi vengono mostrati in un video con i trailer del film da cui sono tratti.
1: Poi vogliamo parlare, subito dopo torna la musica della Notte di Radio 1, di un altro passo, spettacolo teatrale che andrà in scena il 25 maggio al Teatro Spazio Rossellini di Roma. Ma ne parliamo subito dopo la musica della Notte di Radio 1, Pink, Just Like a Pill.

0: E rientriamo in studio e continuiamo questa passeggiata nell'alta moda italiana, nel Made in Italy, nel racconto della cultura, della tradizione, grazie alla presenza di Stefano Dominella. Ma come ho detto prima, ho annunciato un grande evento che andrà in scena proprio qui a Roma, uno spettacolo teatrale, Un altro passo, al Teatro Spazio Rossellini. Ho collegata con noi la professoressa Adriana Bonifaccino, presidente della Fondazione Incontro Donna. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie per questa intervista.
0: Un'iniziativa che coniuga la moda alla ricerca oncologica. La professoressa Adriana Bonifaccino è una delle più alte rappresentanti italiane in questo campo e vorrei che introducesse lei questa iniziativa, professoressa.
2: Anche perché è merito della professoressa Bonifaccino se riusciamo a portare avanti un discorso così insolito come quello di legare la ricerca oncologica alla moda.
0: Professoressa.

0: Esattamente, è insolito e anche estremamente innovativo. Come fondatrice della Fondazione Incontra Donna, ma anche come clinico oncologo, il mio pensiero è andato un giorno al fatto che noi parliamo sempre di più di medicina personalizzata, spesso utilizzando anche un termine inglese con i pazienti, cioè la tailored terapia, la tailored therapy, cioè una terapia ritagliata come un fatto, come dire, sartoriale, esatto, come un abito. Però siamo andati molto oltre con la medicina di precisione. Noi non ritagliamo soltanto la terapia perché possa curare in maniera personalizzata il paziente o la paziente oncologica. Noi salvaguardiamo quella che è la dignità, quello che è il futuro, quello che è la qualità della vita della persona, e credo che questo si sposi ancora meglio con quello che è l'innovazione anche nell'ambito proprio della moda, no? Quello proprio di guardare i dettagli, di vedere quali siano i bisogni e le caratteristiche della persona. Quindi da qui è nata questa idea. Ho cercato in letteratura vedere se ci fosse un parallelismo tra la moda e la innovazione farmacologica. Effettivamente ho trovato un mondo, e pertanto chi meglio del maestro Dominella nel potermi aiutare, insieme a Giovanni Carrada, che diciamo che è la persona di scienza che oltretutto ha messo in opera questo spettacolo teatrale con la regia di Emma Quartullo. E insomma, devo dire che sta venendo fuori probabilmente un qualcosa di estremamente innovativo che lascerà pensare molte persone, ma soprattutto darà molta fiducia ai pazienti oncologici, alle persone che hanno un problema esistenziale importante per la loro salute, ma che sanno che noi mettiamo in opera tutti gli sforzi possibili e immaginabili, inclusa la sdrammatizzazione. Cioè, credo che questo possa anche proprio aiutare sotto un profilo psicologico, oltre che quello proprio operativo della cura.
1: Vengono raccontate delle storie con una presenza simbolica. Rita Levi-Montalcini.
0: Sì, diciamo che esatto, non vogliamo fare troppe anticipazioni, anche per non per lasciare un po' anche quello che è la sorpresa di questo spettacolo. Però certamente c'è una voce, chiamiamola fuori campo, che è proprio quella della scienza, che guida gli attori, che guida le attrici, e guida soprattutto questa interprete, la prima interprete di questo spettacolo, in quello che è una, come dire, il passare da essere una giovane modella con tante aspettative di vita, con tante aspettative diciamo da un futuro lavorativo brillante, a quello di vedersi calata anche in quello che è in una patologia oncologica. Ma come sempre, e nella maggior parte dei casi succede oggi per fortuna, tutto poi si risolve al meglio, perché sia il lavoro rimane e rimane anche la salute, rimane anche la qualità della vita.
1: A cura di Stefano Dominella e Guglielmo Mariotto, degli abiti dell'archivio storico della Maison Gattinoni. Stefano.
2: Certo, abbiamo ripercorso le decadi importanti della ricerca oncologica, proprio trasferendole su come la moda si è evoluta, così come si è evoluta la medicina. La storia di Petra, questa indossatrice quasi all'apice del suo successo, che poi viene coinvolta appunto in questa malattia e vedremo come si sviluppa, e vedremo anche un lieto fine. Quindi vestire la salute, è la prima volta che si fa un esperimento tra virgolette di questo tipo, e devo dire che appunto il tailoring di queste nuove ricerche oncologiche calzano benissimo con l'evoluzione della moda.
1: Allora, l'appuntamento è per lunedì 25 maggio alle ore 21 al Teatro Spazio Rossellini. Come possiamo dire ai nostri radioascoltatori come possono venire a vedere lo spettacolo, Stefano?
2: Beh, possono venire tranquillamente facendo
0: possono acquistare il biglietto, esatto, perché in realtà è su Ticket One, tra l'altro, possono
2: E il ricavato dello spettacolo verrà devoluto appunto alla Fondazione Incontro Donna. La sceneggiatura è stata scritta da Filippo

0: ma chiusi, e ha una regista formidabile in Emma Quartullo, con Michela De Rossi, Silvia Ignoto e Laura Mazzi, che sono le protagoniste di questo spettacolo.
1: L'appuntamento al Teatro Spazio Rossellini. Grazie alla professoressa Adriana Bonifaccino, grazie,
2: grazie
1: soprattutto per la sua missione.
0: Assolutamente.
1: Grazie di cuore.
2: Ancora.
1: Buonanotte. E a proposito di salute, ci collegheremo con il professor Domenico Santoro subito dopo la musica della notte di Radio 1 con Madame Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: E rientriamo in studio, sempre con me la presenza di Stefano Dominella. È collegato con noi, come anticipavo prima, il professor Domenico Santoro, direttore della UOC di nefrologia, Università degli Studi di Messina, professore appunto ordinario di nefrologia. Benvenuto professore alla notte di Radio 1.
1: Salve, piacere essere collegato con voi.
0: Lo scorso 5 maggio è partita da Milano la campagna itinerante CL3AR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Ce ne può raccontare il percorso, la storia? Quanto è importante la divulgazione scientifica?
1: Allora, siamo nell'ambito delle malattie rare, in questo caso malattie renali rare. Questa campagna, appunto, che è la CLIAR C3, riguarda una malattia, la C3G, che è una malattia rara, la cui diagnosi viene fatta attraverso la biopsia renale e poi attraverso ulteriori accertamenti. Come tutte le malattie rare, spesso la prevalenza di queste malattie non si conosce bene, perché alcune volte decorrono senza alcuna diagnosi, vanno avanti, arrivano alla dialisi, ma questi pazienti non hanno una diagnosi proprio perché è difficile intercettarle, non danno segni, non danno sintomi di sé, ed è per questo è difficile intercettare questo tipo di malattie. Quando danno i segni e i sintomi, la malattia è già andata abbastanza avanti.
0: Possiamo dire che ancora oggi queste malattie rappresentano una sfida?
1: Assolutamente sì, rappresentano una sfida, perché il percorso di questi pazienti spesso è un percorso che passa attraverso, diciamo, diagnosi scorrette, diagnosi sbagliate,

0: diagnosi tardive. Alla fin fine, per fare una diagnosi di questa malattia, che è molto importante fare in maniera precoce, basta un semplice esame delle urine, perché diciamo l'anomalia che hanno questi soggetti, che possono essere soggetti pediatrici o soggetti anche adulti, è quella di avere all'esame delle urine la presenza di sangue, noto come ematuria, e la presenza di proteine. Questi due segni, il sangue e le proteine nelle urine, che normalmente non dovrebbero essere presenti, dovrebbero spingere il medico di base o qualunque altro medico con cui questi pazienti vengono a contatto a richiedere un approfondimento verso uno specialista che è il nefrologo. Cioè il nefrologo è quello che si occupa proprio di malattie renali. E una volta che il nefrologo vede in un soggetto la presenza di ematie e di proteine, capisce che l'unica maniera per poter fare una diagnosi in questi casi è la biopsia renale, che è un esame che si fa in ambiente ospedaliero, il paziente viene ricoverato, e che permette di fare questo tipo di diagnosi, che non è una diagnosi difficile da parte del nefrologo, ma che ora non soltanto il paziente ha la risposta in termini di nome della sua malattia, ma ora il paziente può avere una risposta in termini di prognosi, perché grazie diciamo alla migliore conoscenza che si è avuta negli ultimi anni dei meccanismi che portano alla progressione di questa malattia, sono stati identificati degli obiettivi terapeutici e sono stati introdotti nel commercio dei nuovi farmaci che servono appunto a bloccare la progressione della malattia. Consideri che questi sono soggetti che possono finire in dialisi, che avranno anche un trapianto, quindi una malattia che coinvolge il paziente ma coinvolge tutta la famiglia e coinvolge anche la società.
1: Quindi il consiglio che ci lascia questa notte è comunque sempre la prevenzione?
0: Assolutamente sì, ma la prevenzione con degli esami molto semplici. Consideri che un esame delle urine ha un costo di, in generale, nei vari laboratori, meno di 2 euro. E con soltanto questa spesa, che è molto bassa, un paziente, un qualunque cittadino, può avere una diagnosi precoce di questa malattia che riusciamo ora a bloccare. Senza questa prevenzione, purtroppo queste malattie che non danno sintomi, perché non è come una febbre, no, che uno si rivolge al medico, no, queste malattie non danno febbre, non danno dolore, questa malattia andrebbe avanti e quando incomincia a dare sintomi è troppo tardi.
1: Io la ringrazio, professor Santoro, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1, complimenti per il suo lavoro, grazie mille, grazie per quello che fa.
0: Grazie a voi e buonanotte.
1: Buonanotte professore, buonanotte. E torniamo con la musica della notte di Radio 1, ma Stefano, c'è un film che sta insomma
2: impazzando, non se ne può
1: distribuito
2: quasi
1: in tutte
2: più
1: le sale della top 10 e nella classifica dei film più visti, è Il diavolo veste Prada 2, e c'è una canzone che faremo ascoltare insieme al mio regista, Runaway di Lady Gaga. Ti piace? La
2: moltissimo,
1: facciamo ascoltare?
2: Moltissimo.
1: Gira la musica la notte di Radio 1, Runaway, Lady Gaga.

0: Runway.
1: E rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Lady Gaga Runway, sempre con me la presenza di Stefano Dominella, e ho collegato Stefano, il presidente del FASI e di Feder Manager del Friuli Venezia Giulia, una figura di spicco con una carriera poliedrica che spazia dalla dirigenza pubblica alla docenza universitaria in materie come etica e comunicazione fino a numerosi incarichi ministeriali, e presentiamo il suo libro Etica ed Economia. Benvenuto alla notte di Radio 1, professore.
2: Grazie.
3: Buonanotte, professore.
2: Buonanotte. Per tutti quanti.
1: Presidente, ho qui la presenza di una delle personalità più autorevoli della moda italiana, Stefano Dominella, e a proposito di etica ed economia, Stefano, nella moda, l'etica nella moda.
3: L'etica e l'economia dovrebbero andare di pari passo, devo dire. In questi ultimi anni si sono fatti dei passi avanti in questo senso, ma secondo me ancora non abbastanza. A parte i tumulti che si sono susseguiti in questi ultimi tempi di grif famosissime, molto note e molto ricercate, che viceversa non hanno praticato quest'etica, l'etica va assolutamente salvaguardata. Se parliamo di artigianalità, se parliamo di lusso, se parliamo della massima espressione del Made in Italy, l'etica deve essere alla base di tutto questo.
1: Quindi la memoria, le botteghe del Rinascimento, la memoria è importante.
3: Sicuramente,
1: la
3: quindi non dobbiamo farci travolgere dall'economia, dal guadagnare di più e dal fare più in fretta.
1: Professore, abbiamo un esperto di questo, il professore Daniele Damele. La sua opera, questa avventura letteraria che stiamo andando a presentare, Etica ed Economia, ha un cruciale nesso tra responsabilità morale e sistemi economici. Qual è la soluzione, professore?
2: Ma la soluzione è un po' anche nelle parole che correttamente e giustamente ha appena detto Stefano Dominella. Lui dice etica ed economia dovrebbero andare di pari passo. E io ovviamente da un altro punto di vista dico devono andare di pari passo. Sono due facce della stessa medaglia. La medaglia ha sempre due facce. Una in questo caso è quella dell'economia, l'altra non può che essere quella dell'etica, del rispetto di determinati valori comuni per tutti, del rispetto di determinati aspetti importanti per quanto riguarda appunto il benessere comune. Se noi puntiamo ad un operoso benessere comune, allora siamo a posto, siamo a cavallo, perché il profitto non è una parolaccia, il profitto è un qualcosa che deve essere un obiettivo da realizzare, perché il profitto fa star bene l'imprenditore, fa star bene il manager e fa star bene tutti i lavoratori. È ovvio che tutto deve essere equo, tutto deve essere corrispondente a determinati aspetti appunto di corresponsione in relazione a quelle che sono le differenti responsabilità. E quindi sotto questo punto di vista io parlo anche molto di etica della responsabilità. Dall'imprenditore al lavoratore, no, tutti hanno determinate responsabilità e tutti quanti devono porsi verso un dato di eticità, altrimenti non parliamo più di economia, parliamo di diseconomia.

0: Il mercato dunque ha l'obbligo di rispondere a standard morali, professore?
1: Ma certo, è un obbligo morale che deve essere appunto corrispondente e che deve essere posto in essere. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, dobbiamo far sì che le tante carte etiche, le tante carte dei diritti, dei doveri, i tanti testi anche di legge che ci sono siano posti in essere, siano realizzati, e quindi passare appunto, come dicevo, dalle parole ai fatti. Anche perché ne avremo giovamento tutti quanti, e questo è un dato di grande rilevanza, perché io credo che si debba, per esempio, non puntare ad un profitto sempre maggiore cercando di limitare soprattutto il costo del lavoro. Si possono organizzare nella gestione del lavoro tante altre cose che possono andare di pari passo con un salario che sia, come si diceva anche in questi giorni, un salario giusto. Qual è il salario giusto? È quello commisurato alla responsabilità che ognuno di noi ha nel concorso e che ha nel mercato, nel lavoro, in tutti i sistemi nei quali è coinvolto.
0: Quali obblighi, quindi, etici abbiamo verso le generazioni future, professore?
1: Intanto di pensare alle future generazioni, e quindi di non limitarci a pensare al proprio orticello e non limitarci questa mattina a pensare al pomeriggio, il pomeriggio alla mattina del giorno dopo. Un grande della politica, Alcide De Gasperi, diceva una frase che io amo ripetere sempre: anziché pensare alle prossime elezioni dobbiamo pensare alle prossime generazioni. È questo il dato da cui dobbiamo ripartire. Peraltro osservo che anziché pensare solo alle prossime elezioni si pensa addirittura al prossimo sondaggio settimanale, e questo porta ad un corto respiro. Dobbiamo cercare di ampliare quello che è il dato delle scelte e pensare alle scelte future. Per esempio, c'è il dato del oggi nell'economia dominante del fabbisogno energetico delle imprese, e questo è un dato su cui dobbiamo ragionare in una duplice, dal mio punto di vista, fase. La prima è quella della risoluzione dell'immediato, perché è evidente che le imprese devono andare avanti, se si fermano si ferma un paese, ma dall'altro dobbiamo contemporaneamente pensare oggi, oserei dire addirittura ieri, a quello che deve essere il fabbisogno energetico che avremo nel futuro e che potremo garantire nel futuro. E quindi io non credo, per esempio, che ci siano delle scelte tout court nel settore del fabbisogno energetico. C'è la necessità di una differenziazione degli approvvigionamenti energetici, certamente quelli green, certamente quelli rinnovabili, ma dobbiamo anche fare i conti di quanto ci bastano e quanto sono sufficienti quelli, per poi andare magari anche in minima parte ad un nucleare pulito, ad un idrogeno, anche ancora ad un petrolio e carbone sempre più limitati, ma di cui dovremo ancora aver bisogno in futuro.
0: Io la ringrazio, professore Daniele D'Amele, grazie presidente. L'aspetto in studio quando vuole per approfondire questo tema che è molto importante, soprattutto per il futuro e per le nuove generazioni. Grazie di essere intervenuto.
1: Grazie a voi e buonanotte a tutti.
2: Grazie, professore.
0: Grazie di cuore, grazie.

0: torniamo in studio, con me sempre la presenza di Stefano Dominella, e collegato con noi c'è il nostro amico di sempre e consueto Don Marco Palmerani. Buonanotte Don Marco.
1: Buonanotte Alma.
0: Come sai, stiamo parlando di bellezza, di cultura, di tradizione, di etica della bellezza, perché la moda è costume, è storia, identità, creatività. Con Stefano Dominella ne abbiamo parlato tanto. Che ci dici a proposito, Don Marco?
1: Ascoltandovi dicevo che dietro la bellezza, l'arte, anche lo stile e la moda italiana, c'è dietro la Chiesa Cattolica, c'è il Cristo. Se voi vi ricordate qualche film del passato, ad esempio La Dolce Vita, una delle scene più iconiche è la protagonista che lancia il cappello dalla cupola di San Pietro, che è un tipico di un vestito di un sacerdote, no? Poi c'è un altro film bellissimo, Roma, dove c'è proprio una sfilata di moda sugli abiti sacri.
0: Tra l'altro mi viene in mente che, Stefano, stai per realizzare un altro progetto artistico legato alla figura di San Francesco d'Assisi.
2: Esatto. Sto preparando una mostra sulla figura, su San Francesco come esempio di etica e soprattutto di materiali puri. Lui che si è spogliato di tutto e ha lanciato il suo saio per terra davanti al Papa, dà vita ad una riflessione, che proprio da lui è partito questo senso di moda etica, di purezza, di spogliarsi di quanto è inutile per arrivare alla genuinità di un indumento etico.
0: Dove sarà fatta la mostra?
2: Probabilmente al Maxi, al Museo Maxi a Roma, il prossimo dicembre 2026.
0: Don Marco.
1: Proprio ascoltando questo e pensando a San Francesco, in una sua biografia si dice che San Francesco amava vestire bene, abiti sontuosi, amava la moda, le stoffe, poi il padre era un venditore di stoffe preziose, andava addirittura in Francia a prenderle. Però quello che mi colpisce di Francesco, che è profondamente moderno e più che spogliato, ha semplificato, ha tolto tutti i fronzoli e è rimasto se stesso, con la sua purezza. Quindi l'abito non serve più, serve portare un'anima pura incontra gli altri.
2: Ma l'abito è anche l'espressione, deve essere anche l'espressione di quella purezza, perché noi ogni mattina quando ci alziamo e ci vestiamo con delle suggestioni che abbiamo intrinseche dentro di noi, e a secondo del nostro umore, a secondo della giornata a cui andiamo incontro, scegliamo questo indumento piuttosto che l'altro.
1: Quindi proprio per semplificare questo,

0: unico abito, quindi i frati sono fortunati perché la mattina quando si alzano non devono scegliere un abito per apparire in qualche modo, ma hanno sempre lo stesso unico abito, che è il saio.
1: Sì, ma pensa che noia sarebbe se tutti noi usassimo sempre, hai capito? Non ci sarebbe una foto dove riconoscere l'epoca, perché se tu guardi una foto di tua mamma o di tua nonna, da come sono vestiti, cioè, ecco nonna nel 50, ecco zia nel 60, guai.
0: Ma non sto parlando della vita sociale dove viviamo comunemente anche noi, no? Sto parlando di San Francesco in modo specifico.
1: No, certo.
0: Lui proprio per semplificare tutto ha scelto un unico abito, poi ha sempre indossato. Prima invece, quando era giovane,
1: era una fashion victim, era considerato, lui e la duchessa di Santri erano considerati i due fashion victim di Assisi.
0: Sì, però lo dice una sua biografia nelle fonti francescane.
2: Ma l'abito fa il monaco, don Marco?
0: Beh, l'abito è molto importante. Più che fa il monaco, l'abito riesce a illudere, perché poi quello che conta è quello che c'è dentro. Però l'abito fa molto. Se tu devi andare a fare una bella figura, uno si veste un pochettino meglio. Se vai con le ciabatte e la vestaglia, quando ti chiamano per un colloquio, uno non ti prende, capito? In un
2: Stefano,
0: modo carino.
2: Cosa beh, figura, l'abito fa il monaco?
1: Assolutamente sì. E l'abito ci aiuta, perché l'abito ci dà forza, ci dà consapevolezza, ci dà soprattutto sicurezza.
2: Don Marco, grazie.
0: Grazie a voi, buonanotte.
1: Buonanotte,
0: a voi,
1: Don Marco.
2: Buonanotte, Don Marco. E che cosa succede domani, Stefano? L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e diamo gli appuntamenti a teatro. Al Teatro Brancaccio di Roma, Filippo Giardina in La banalità del bene. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Maurizio Battista con il suo tour, e al Teatro Cartiere Carrara, Luca Argentero in È questa la vita che sognavo da bambino. Si festeggia la Beata Vergine del Rosario di Pompei e il compleanno di Franco Baresi, Cristina Comencini, Eric Iglesias, Mario Lavezzi, e un ricordo va al mio amato Paolo Limiti, che mi ha fatto debuttare in Rai nel 2001, quindi un gran caro ricordo a Paolo. Io ringrazio Stefano Dominella per la sua preziosa testimonianza.
1: Grazie a te, Alma, è stato un piacere stare con voi stanotte.
2: Grazie Stefano. Ricordo l'appuntamento dello spettacolo teatrale al Teatro Spazio Rossellini lunedì 25 maggio prossimo, Un altro passo, con la regia di Emma Quartullo. Insomma, un messaggio importante di divulgazione scientifica unito alla moda. Grazie Stefano Dominella, grazie al mio regista Edi Brundo, ai nostri tecnici del suono, al nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Continua la musica della notte di Radio 1, linea al GR1. Buonanotte da Alma Manera.
1: Buonanotte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve. Lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui ha specificato che attualmente il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore nello stretto di Hormuz. Teheran a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua. Enzo Arcieri.
3: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto, aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprogiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il Ministero degli Esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: E sui dazi, Trump torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. La nuova scadenza è stata fissata dal presidente americano al 4 luglio. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la presidente della Commissione von der Leyen in una telefonata con il numero 1 della Casa Bianca. Intanto in serata nuova bocciatura per Trump con la sentenza della Corte Federale del Commercio americana che ha definito illegali le tariffe commerciali globali al 10% imposte dal tycoon. La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi incontrerà la premier Meloni a Palazzo Chigi, ieri il colloquio in Vaticano con il Papa, 45 minuti in cui il politico americano ha provocato a ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, il messaggio ribadito da Leone XIV. La cronaca, la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla procura generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
4: Dalla procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il